Per la rubrica dal Papa Rock avete ascoltato Mike Oldfield e la prima parte del compadisc Tubular Bells. La seconda parte verrà trasmessa lunedì prossimo alla stessa ora. Per compositori del Novecento trasmettiamo ora di Sir Charles Hubert Parry, Sinfonia numero 5 in Si minore. The London Philharmonic dirige Mattias Bamert.

Per la rubrica Compositori del Novecento abbiamo trasmesso di Sir Charles Hubert Parry, Sinfonia numero 5 in Si minore. Ha eseguito la London Philharmonica, diretto Matthias Bamert. E per concludere Bobby Diamond al sassofono e la sua orchestra.

Avete ascoltato musica con Bobby Diamond al sassofono e la sua orchestra. Si conclude così la seconda parte del Convoi nella notte. Anna Albertini vi saluta e vi augura un buon proseguimento con i programmi di Radio Vaticana.

Cari amici, cari amiche, affezionati radioascoltatori, un cordiale saluto a voi tutti dal vostro Luigi Cioffi, che anche per questa domenica vi dà il benvenuto ad un nuovo appuntamento di Concerto Spirituale. La trasmissione odierna ruoterà attorno alla figura di Maria. Maria è un nome semplice, capace però di attraversare il tempo, giungendo al cuore di ognuno. Una presenza silenziosa e discreta. Nelle scritture Maria non parla molto, ma è capace di gesti pieni di amore. Nessun clamore dunque, nessun segno di grandezza agli occhi degli uomini. Eppure è lì che Dio posa il suo sguardo. La incontriamo a Nazareth, giovane donna di un villaggio sconosciuto, quando l'imprevedibile irrompe nella sua vita. L'annuncio dell'angelo non è solo una promessa, ma una chiamata che sconvolge ogni certezza. Eppure Maria non fugge, non si chiude. Ascolta e infine si affida. Avvenga di me secondo la tua parola. In quel sì, fragile e potentissimo, insieme si apre una strada nuova per l'intera umanità. È un sì il suo che non fa rumore, eppure cambia la storia. La vediamo poi a Betlemme nel silenzio della notte, mentre stringe tra le braccia il figlio appena nato, lo contempla, lo custodisce. Il Vangelo ci dice che serbava tutte queste cose nel suo cuore, un cuore capace di accogliere il mistero senza pretendere di dominarlo. Maria è la donna dell'ascolto e della fiducia, è colei che sa custodire, come dice il Vangelo, tutte queste cose meditandole nel suo cuore. Un cuore che conosce la gioia, quella di Betlemme, della vita che nasce, ma che conoscerà anche il dolore più lacerante ai piedi della croce, quando il figlio sarà crocifisso davanti ai suoi occhi. Ancora una volta Maria non fugge, non si ribella. E in quel momento, nel buio della morte, Gesù le affida l'intera umanità. Donna, ecco tuo figlio. Continua ad amare fino alla fine. Maria, la donna del sì, la madre della speranza che continua ancora oggi a insegnarci il coraggio di avere fiducia anche quando non comprendiamo tutto. Quest'oggi, come vi avevo anticipato all'inizio di trasmissione, intendo catalizzare la vostra attenzione su una partitura di rarissimo ascolto, la vita di Maria, rappresentazione sacra per voci, coro e orchestra del compositore Nino Rota. Solitamente i compositori di ogni epoca si sono soffermati soprattutto sull'immagine di Maria ai piedi della croce. Nessuno come Nino Rota invece ha scandito in immagini i momenti salienti della vita di Maria. Compositore prolifico, intellettuale finissimo e pedagogo appassionato, Rota ha occupato una posizione peculiare tra le turbolenze estetiche del suo tempo. Sebbene il grande pubblico lo identifichi quasi esclusivamente con le indimenticabili composizioni scritte per il cinema, dalla collaborazione con Federico Fellini a quella con Luchino Visconti o Francis Ford Coppola, un'analisi rigorosa della sua parabola artistica rivela invece una produzione che, oltre a includere l'opera lirica, la sinfonia, la musica da camera, custodisce al suo interno anche gioielli di musica sacra, con una coerenza stilistica che denota la più ampia visione di un'assoluta assenza di gerarchia tra i generi. Mentre l'Europa musicale era scossa dalle rivoluzioni della dodecafonia, del serialismo e dello strutturalismo, Rota continuava a scrivere in un sistema tonale arricchito da cromatismi e modulazioni improvvise, ma sempre fedele a un principio di chiarezza e di sintassi tonale. Parlare della vita di Maria di Nino Rota significa entrare in una dimensione musicale molto diversa da quella più nota delle sue colonne sonore cinematografiche. Qui Rota si muove in un ambito profondamente spirituale, dove il linguaggio musicale si fa essenziale, meditativo, carico di simbolismi. L'opera riflette una spiritualità sobria, lontana da ogni teatralità eccessiva. Non c'è intento descrittivo in senso narrativo tradizionale, ma piuttosto una contemplazione musicale dei misteri mariani così come emergono dalla tradizione evangelica. La vita di Maria risale agli ultimi anni della sua produzione, fu composta infatti nel 1970. Si colloca quindi in una fase matura della vita artistica del compositore, quando Rota affiancava alla celebre attività per il cinema un impegno sempre più intenso anche nella musica sacra. Dal punto di vista armonico, Rota adotta una scrittura tonale, ma arricchita da frequenti inflessioni modali. Questo uso della modalità richiama direttamente la tradizione del canto gregoriano, senza però mai citarlo esplicitamente. Le armonie sono spesso statiche, costruite su progressioni lente, con un senso di sospensione che suggerisce raccoglimento e interiorità. Non c'è tensione drammatica nel senso romantico, la tensione è spirituale, trattenuta. La linea melodica è uno degli elementi più caratteristici. Rota privilegia un canto semplice, quasi spoglio. La parola sacra non viene quindi mai oscurata dalla musica, ma sostenuta. Le melodie si muovono per gradi congiunti, evitando salti eccessivi, come se volessero riflettere l'umiltà e la purezza attribuite alla figura di Maria.
Nei momenti più intensi, ad esempio quelli legati alla passione, la linea si amplia leggermente, ma senza mai diventare enfatica. Uno degli aspetti più interessanti in questa sacra rappresentazione è il rapporto tra musica e parola. Rota costruisce la forma musicale seguendo da vicino il senso del testo. Le frasi musicali coincidono spesso con le unità semantiche, le cadenze sottolineano i punti di meditazione. Fondamentale la voce del narratore. Nei passaggi che evocano il dolore, come quelli legati alla crocifissione, la musica si fa più rarefatta, le dinamiche più contenute, c'è un uso del silenzio molto significativo e in questo caso il silenzio diventa parte integrante del discorso musicale, quasi a evocare lo Stabat di Maria ai piedi della croce. L'opera non segue una forma drammatica lineare, ma piuttosto una successione di quadri meditativi. Ogni sezione è autonoma, ma collegata alle altre da coerenza stilistica e spirituale. Questo approccio frammentato ma unitario al tempo stesso richiama la pratica della meditazione religiosa, più che quella del racconto continuo. Di fondamentale importanza anche la presenza del coro. Molto spesso le voci producono un effetto che è quello di una comunità che prega insieme piuttosto che di una costruzione polifonica virtuosistica. In definitiva, la vita di Maria non è un'opera che cerca di stupire, ma di accompagnare. È musica che si mette al servizio della contemplazione. Maria, nella visione di Rota, non è figura drammatica nel senso

Natale, i pastori, il presepio. Personaggi e interpreti: Maria Gabriella Benacova, Anna ed Elisabetta Maria Mrazova. Il narratore Beriano Lucchetti, Gioacchino, Zaccaria e Gesù Karel Prusa. Il coro filarmonico di Praga è diretto da Josef Veselka. Coro di voci bianche, diretto da Renata Cortiglioni. L'Orchestra Sinfonica di Praga è diretta dallo stesso autore, Nino Rota.

Di Nino Rota abbiamo ascoltato la prima parte della rappresentazione sacra per voci, coro e orchestra intitolata La vita di Maria. Nei tempi prologo, la Natività di Maria, Maria nel Tempio, lo Sposalizio, l'Annunciazione, la Visitazione, il sogno di Gesù, il sogno di Giuseppe, il Natale, i pastori, il presepio. I personaggi e gli interpreti erano Maria Gabriella Benacova, Anna ed Elisabetta Maria Mrazova. Il narratore Veriano Luchetti, Gioacchino, Zaccaria e Gesù, Karel Prusa. Il coro filarmonico di Praga era diretto da Josef Veselka, coro di voci bianche diretto da Renata Cortiglioni, l'orchestra sinfonica di Praga era diretta dallo stesso autore, Nino Rota. Ricordo che la seconda parte di questa rappresentazione sacra andrà in onda domenica prossima. E proseguiamo la nostra odierna trasmissione con il Gloria in Sol maggiore per soprano, coro e orchestra di Francis Poulenc. Poulenc era stato il compositore che dell'essenza di una formazione accademica aveva fatto il suo punto di forza per una curiosità e una voracità veramente onnivora. Si era trovato particolarmente a suo agio nel gruppo dei sei che faceva scalpore nella Parigi degli anni venti, capace anch'egli, un po' come Nino Rota, di spaziare dalla colonna sonora alla musica da camera, di creare opere surrealiste, ma anche di manifestare il suo amore per la musica barocca. Basti pensare al concerto campestre per clavicembalo e orchestra. Poulenc aveva un'idea vitale, persino vitalistica della musica, e prediligeva la sorpresa, la prevedibilità della forma. Ebbene, proprio tutti questi elementi vanno tenuti presenti nel momento in cui ci avviciniamo all'ascolto del suo Gloria, perché per certi versi qui si tratta di un'appropriazione non di caratteri musicali altrui, ma del testo stesso, dell'idea del Gloria di una messa latina da applicare alla propria musica. C'è chi ha accusato di irriverenza, chi ha storto il naso di fronte a questa partitura, ma Poulenc seppe sempre rispondere alle critiche con intelligenza, con arguzia. Dunque non è esagerato dire che nel Gloria la destinazione sacra non trasforma la musica in veicolo della preghiera, ma è la musica stessa ad assumere su di sé una funzione religiosa e lo fa in modo potente, con una forza quasi dirompente. Di fronte alla quale è difficile rimanere indifferenti. Ascoltiamo allora il Gloria di Francis Poulenc, nei tempi Gloria, Laudamus te, Domine Deus, Domine Filii Unigenite, Dominus Deus, Agnus Dei, qui sedes ad dexteram patris. Il coro di Radio France e l'Orchestra Nationale de France sono diretti da Georges Prêtre, il soprano è Barbara Hendricks.

0: Nell'esecuzione del coro di Radio France e dell'Orchestra Nationale de France, diretti da Georges Prêtre, che ha accompagnato il soprano Barbara Hendricks, abbiamo ascoltato di Francis Poulenc Gloria, nei tempi Gloria in Excelsis Deo, Laudamus Te, Domine Deus, Domine Filii Unigenite, Domine Deus Agnus Dei, qui sedes ad dexteram patris. E con questo ascolto si conclude anche per oggi il nostro consueto appuntamento dedicato alla grande musica sacra. Da Luigi Cioffi e da tutta la redazione dei programmi musicali della Radio Vaticana giunga a voi tutti un cordiale saluto.
1: Avete ascoltato?

0: State ascoltando Jazzy, una selezione musicale a cura di Ever Roman.
1: Composition written by Don Menza, Threesome Shuffle.

0: L'angolo barocco.
1: Ben trovati amici della Radio Vaticana, Luigi Picardi al microfono. Ascoltiamo di Johann Christoph Pesel, sonata Chaconne in si bemolle maggiore, e di Georg Muffat, Chaconne in sol maggiore, dalla suite numero 5, armonico tributo. Musica antica a Köln con strumenti originali, dirige Rainer Goebel.

0: La parola del giorno. Dal primo libro dei Re. In quei giorni Elia il Tisbita, uno di quelli che si erano stabiliti in Galaad, disse ad Acab: «Per la vita del Signore, Dio di Israele, alla cui presenza io sto, in questi anni non ci sarà né rugiada né pioggia, se non quando lo comanderò io». A lui fu rivolta questa parola del Signore: «Vattene di qui, dirigiti verso oriente, nasconditi presso il torrente Cherit, che è a oriente del Giordano. Verrai dal torrente e i corvi, per mio comando, ti porteranno da mangiare».
1: Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, vedendo le folle, Gesù salì sul monte, si pose a sedere e si avvicinarono a lui i suoi discepoli. Si mise a parlare e insegnava loro, dicendo: «Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Beati quelli che sono nel pianto, perché saranno consolati. Beati i miti, perché avranno in eredità la terra. Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Beati i perseguitati per la giustizia, perché di essi è il regno dei cieli. Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e, mentendo, diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia. Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli. Così, infatti, perseguitarono i profeti che furono prima di voi».
2: Sul monte Cristo consegna ai discepoli la legge nuova, quella scritta nei cuori, non più sulla pietra. È una legge che rinnova la nostra vita e la rende buona, anche quando al mondo sembra fallita e miserabile. Solo Dio può chiamare davvero beati i poveri e gli afflitti, perché Egli è il sommo bene che a tutti si dona con amore infinito. Solo Dio può saziare chi cerca pace e giustizia, perché Egli è il giusto giudice del mondo, autore della pace eterna. Solo in Dio i miti, i misericordiosi e i puri di cuore trovano gioia, perché Egli è il compimento della loro attesa. Nella persecuzione Dio è fonte di riscatto, nella menzogna è ancora di verità. Perciò Gesù proclama: «Rallegratevi ed esultate». Queste beatitudini restano un paradosso solo per chi ritiene che Dio sia diverso da come Cristo lo rivela. Chi si aspetta che i prepotenti saranno sempre padroni sulla terra rimane sorpreso dalle parole del Signore. Chi si abitua a pensare che la felicità appartenga ai ricchi potrebbe credere che Gesù sia un illuso. E invece l'illusione sta proprio nella mancanza di fede verso Cristo. Egli è il povero che condivide con tutti la sua vita, il mite che persevera nel dolore, l'operatore di pace perseguitato fino alla morte in croce. È così che Gesù illumina il senso della storia, non quella scritta dai vincitori, ma quella che Dio compie salvando gli oppressi.

0: L'anima mia ha sete del Dio vivente quando vedrò il suo volto.
1: Come la cerva anela ai corsi d'acqua, così l'anima mia anela a te, o Dio. L'anima mia ha sete di Dio, del Dio vivente. Quando verrò e vedrò il volto di Dio. Le lacrime sono mio pane giorno e notte, mentre mi dicono sempre: dov'è il tuo Dio? Questo io ricordo e il mio cuore si strugge. Attraverso la folla avanzavo tra i primi, fino alla casa di Dio, in mezzo ai canti di gioia di una moltitudine in festa. Perché ti rattristi, anima mia? Perché su di me gemi? Spera in Dio, ancora potrò lodarlo. Lui, salvezza del mio volto, è mio Dio. In me si abbatte l'anima mia, perciò di te mi ricordo, dal paese del Giordano e dell'Ermon, dal monte Mizar. Un abisso chiama l'abisso, al fragore delle tue cascate. Tutti i tuoi flutti e le tue onde sopra di me sono passati. Di giorno il Signore mi dona la sua grazia, di notte per Lui innalzo il mio canto, la mia preghiera al Dio vivente. Dirò a Dio, mia difesa, perché mi hai dimenticato? Perché triste me ne vado, oppresso dal nemico?

0: secoli. Amen.
1: L'anima mia ha sete del Dio vivente, quando vedrò il suo volto.
2: Manifesta, Signore, la luce del tuo perdono.

0: del tuo perdono.
1: Benedetto sei tu, Signore, nell'alto dei cieli.
2: I cieli narrano la gloria di Dio, e l'opera delle sue mani annunzia il firmamento. Il giorno al giorno ne affida il messaggio, e la notte alla notte ne trasmette notizia.
3: Non è linguaggio e non sono parole, di cui non si oda il suono. Per tutta la terra si diffonde la loro voce, e ai confini del mondo la loro parola.
2: Là pose una tenda per il sole, che esce come sposo dalla stanza nuziale, esulta come prode che percorre la via.
3: Egli sorge da un estremo del cielo, e la sua corsa raggiunge l'altro estremo. Nulla si sottrae al suo calore.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
4: Benedetto sei tu, Signore, nell'alto dei cieli.
1: Quando le tue parole mi vennero incontro, le divorai con avidità. La tua parola fu la gioia e la letizia del mio cuore, perché io portavo il tuo nome, Signore, Dio degli eserciti.

0: Esultate giusti nel Signore, ai santi si addice la lode.
1: Esultate giusti nel Signore, ai santi si addice la lode.
0: Cantate al Signore un canto nuovo.
1: Ai santi si addice la lode.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Esultate giusti nel Signore, ai santi si addice la lode.
0: Benedetto il Signore, ha visitato e redento il suo popolo.

0: Benedetto il Signore ha visitato e redento il suo popolo.
1: Il Cristo, mediatore della nuova alleanza, ha dato a noi un sacerdozio regale, perché offriamo a Dio una lode perfetta. Uniti nella preghiera del mattino, invochiamo il nostro Salvatore.
0: Confermaci, Signore, nel tuo santo servizio.
2: Cristo, sacerdote eterno, che ci hai resi partecipi della tua comunione di amore al Padre, fa che presentiamo sempre sacrifici spirituali a Dio graditi.
0: Confermaci, Signore, nel tuo santo servizio.
2: Donaci i frutti del tuo spirito, la pazienza, la benignità e la mitezza.
0: Confermaci, Signore, nel tuo santo servizio.
2: Concedici di amare te per avere in dono te che sei l'amore, e donaci di bene operare per rendere tutta la vita una lode a te.
0: Confermaci, Signore, nel tuo santo servizio.
2: Fa che ci dedichiamo al servizio dei fratelli, perché abbiano a conseguire più facilmente la salvezza.
0: Confermaci, Signore, nel tuo santo servizio.
1: E ora diciamo insieme la preghiera che ci ha insegnato nostro Signore Gesù Cristo.

0: nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Signore Dio nostro, che ci hai dato la grazia di giungere a questo giorno, accompagnaci oggi con la tua protezione, perché non deviamo mai verso il peccato e in pensieri, parole e opere aderiamo sempre alla tua volontà. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
2: Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
2: Amen.
3: Avete ascoltato La preghiera delle lodi, una produzione della Conferenza Episcopale Italiana.

camminare verso l'innocenza. 40 tappe attraverso il Vangelo di Giovanni. Meditazioni tratte dal volume omonimo di Anne Lécu, pubblicato dall'editrice Queriniana e proposte al microfono da Mara Miceli.

guardate a lui e sarete raggianti. Vi era tra i farisei un uomo di nome Nicodemo, uno dei capi dei giudei. Costui andò da Gesù di notte e gli disse: «Rabbì, sappiamo che sei venuto da Dio come maestro. Nessuno, infatti, può compiere questi segni che tu compi se Dio non è con lui». Gli rispose Gesù: in verità io ti dico, se uno non nasce dall'alto, non può vedere il regno di Dio». Gli disse Nicodemo: come può nascere un uomo quando è vecchio? Può forse entrare una seconda volta nel grembo di sua madre e rinascere? Come si può rinascere? Il nuovo è possibile? In tempi in cui si vuol far credere che non sia possibile modificare il destino, affermare che possiamo nascere di nuovo è sicuramente sovversivo. Ma il Vangelo lo afferma in ogni pagina. Del nuovo può sorgere anche quando non ci si crede più. L'amore può nascere sulle ceneri dell'odio. Persone che si sono scontrate possono parlarsi di nuovo un giorno. I colpevoli possono recuperare l'innocenza. Nicodemo pensava che solo Gesù potesse essere generato dall'alto. E Gesù gli insegna con dolcezza che questa generazione è per tutti. Nascere dall'alto significa nascere da Dio. Tutto dell'uomo, la sua carne, corpo e anima, il suo spirito, i suoi incontri, tutto può nascere dall'alto, poiché tutto è già nato dall'alto, fin dal principio del mondo. Per illustrare questo, Gesù riprende la strana storia di Mosè e dei serpenti di bronzo raccontata dal Libro dei Numeri. Cristo innalzato al posto del serpente. E come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che sia innalzato il Figlio dell'uomo, perché chiunque crede in lui abbia la vita eterna. Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito, perché chiunque crede in lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna. Dio, infatti, non ha mandato il Figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di lui. Mentre il popolo rimpiange le cipolle dell'Egitto, gli ebrei sono morsi da serpenti brucianti e mortali. Mosè intercede per il popolo che riconosce i suoi torti e per guarirli Dio propone a Mosè di esporre un serpente di bronzo su un'asta. Chi avesse guardato verso di esso sarebbe rimasto in vita. Il serpente non è un animale neutro. Evoca il primo serpente della Genesi, il divisore, l'accusatore. Attraverso le sue sinuosità evoca la lingua che si contorce perché mente. Ora, sulla croce, il Cristo sarà innalzato da terra come il serpente, messo al posto del serpente. La croce è uno strumento di supplizio fatto per i delinquenti. Ed è lì che viene inchiodato il Figlio dell'uomo, innalzato da terra come il serpente di bronzo al posto del peccato. Colui che non aveva conosciuto peccato, Dio lo fece peccato in nostro favore, perché in lui noi potessimo diventare giustizia di Dio. Sulla croce il Cristo è accusato, identificato con il peccato, assimilato ai peccatori. Più nulla distingue colui che è il giusto per eccellenza da un peccatore. Prendendo il posto del serpente, egli prende tutto il posto del peccato. Così facendo, non c'è più alcun posto per il peccato. Egli lo ha vinto, poiché ha preso il suo posto. La nostra miseria, il peccato,
non è mai a misura della misericordia di Dio, che vede in noi e vuole in noi solo la nostra innocenza. Dunque, non c'è più posto per il peccato, nessuno. In ciò il serpente è vinto. E la creazione nuova, quella che ci viene narrata dal racconto della risurrezione di Giovanni, è una creazione compiuta, senza serpente. Come il primo giorno, c'è un uomo, una donna e un giardino, ma non c'è più alcun serpente. Restiamo in esilio finché crediamo che ci sia un posto per il peccato, che non sia occupato da Dio. Finché lo crediamo, lasciamo questo posto a ciò che non è Dio. Guardate a Lui e sarete raggianti. Quando avrete innalzato il Figlio dell'uomo, allora conoscerete che io sono e che non faccio nulla da me stesso, ma parlo come il Padre mi ha insegnato. Colui che mi ha mandato è con me, non mi ha lasciato solo, perché faccio sempre le cose che gli sono gradite. La vittoria sul serpente ha avuto luogo, essa è certa, e il posto del serpente è preso. Per questo Gesù ci supplica di crederlo. Dio, infatti, non ha mandato il Figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di Lui. Il serpente può vagare ancora, fare ancora paura, sedurci ancora, ma non ha più domicilio e la sua disfatta è assicurata. Guardare verso il crocifisso significa accettare di lasciare che si capovolgano i nostri schemi preconfezionati. Capovolgimento, sconvolgimento, conversione. Guardate a Lui e sarete raggianti. Il Verbo innalzato da terra ci restituisce la parola. Allora possiamo dire con Lui: Io sono.

Avete ascoltato Camminare verso l'innocenza, 40 tappe attraverso il Vangelo di Giovanni. Meditazioni tratte dal volume omonimo di Anne Lécu, pubblicato dall'editrice Querignana e proposte al microfono da Mara Miceli.

puoi ascoltare la Radio Vaticana Roma e Provincia sulle frequenze 105 e 103.8 FM su digitale terrestre televisivo canali 733 e 882. In Italia su DAB Plus. In Europa su satellite Eutelsat. Puoi seguirci anche scaricando l'app Radio Vaticana per Android e iPhone oppure sul sito vaticanews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

0: State ascoltando Radio Vaticana. La parola del giorno. Dal primo libro dei Re. In quei giorni Elia il Tisbita, uno di quelli che si erano stabiliti in Galaad, disse ad Acab: «Per la vita del Signore, Dio di Israele, alla cui presenza io sto, in questi anni non ci sarà né rugiada né pioggia, se non quando lo comanderò io». A lui fu rivolta questa parola del Signore: «Vattene di qui, dirigiti verso oriente, nasconditi presso il torrente Cherit, che è a oriente del Giordano. Berrai dal torrente e i corvi, per mio comando, ti porteranno da mangiare».
1: Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, vedendo le folle, Gesù salì sul monte, si pose a sedere e si avvicinarono a lui i suoi discepoli. Si mise a parlare e insegnava loro, dicendo: «Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Beati quelli che sono nel pianto, perché saranno consolati. Beati i miti, perché avranno in eredità la terra. Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Beati i perseguitati per la giustizia, perché di essi è il regno dei cieli. Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e, mentendo, diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia. Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli. Così, infatti, perseguitarono i profeti che furono prima di voi».
2: Sul monte Cristo consegna ai discepoli la legge nuova, quella scritta nei cuori, non più sulla pietra. È una legge che rinnova la nostra vita e la rende buona, anche quando al mondo sembra fallita e miserabile. Solo Dio può chiamare davvero beati i poveri e gli afflitti, perché Egli è il sommo bene che a tutti si dona con amore infinito. Solo Dio può saziare chi cerca pace e giustizia, perché Egli è il giusto giudice del mondo, autore della pace eterna. Solo in Dio i miti, i misericordiosi e i puri di cuore trovano gioia, perché Egli è il compimento della loro attesa. Nella persecuzione Dio è fonte di riscatto, nella menzogna è ancora di verità. Perciò Gesù proclama: «Rallegratevi ed esultate». Queste beatitudini restano un paradosso solo per chi ritiene che Dio sia diverso da come Cristo lo rivela. Chi si aspetta che i prepotenti saranno sempre padroni sulla terra rimane sorpreso dalle parole del Signore. Chi si abitua a pensare che la felicità appartenga ai ricchi potrebbe credere che Gesù sia un illuso. E invece l'illusione sta proprio nella mancanza di fede verso Cristo. Egli è il povero che condivide con tutti la sua vita, il mite che persevera nel dolore, l'operatore di pace perseguitato fino alla morte in croce. È così che Gesù illumina il senso della storia, non quella scritta dai vincitori, ma quella che Dio compie salvando gli oppressi.

A tutti l'augurio di una buona giornata da Orazio Coclite. Prima di entrare nel vivo della puntata odierna, vi ricordo che prosegue il pellegrinaggio di Papa Leone XIV in Spagna. Tappa oggi ancora a Madrid. Accompagniamo il Santo Padre con la nostra preghiera. Ed entriamo allora nel vivo della trasmissione. Questa mattina, amici, vi porto a visitare la Casa della Carità di Cognento. Buon ascolto a tutti.

0: Come anticipato in apertura di trasmissione, questa mattina vi porto a Cognento, in provincia di Modena, per visitare la Casa della Carità. Abbiamo al telefono Fra Marco Simonassi, uno dei responsabili. Fra Marco, buongiorno e grazie per aver accettato il nostro invito.
1: Buongiorno Orazio, buongiorno.
2: Marco, noi ci diamo del tu. Marco, innanzitutto, in poche parole, cosa sono le case della carità? Queste realtà che molti ignorano, ma che sono presenti in varie province, addirittura in quattro continenti, Europa, Asia, America.
1: Sì, siamo delle piccole realtà, molti ignorano perché siamo proprio... viviamo nel nascondimento, ma sono delle piccole case di amore, diciamo, in cui vengono accolte persone che per vari motivi della loro vita non hanno più un posto dove stare, e noi consacrati, volontari, tutti insieme facciamo famiglia con loro, e questo diventa un po' nelle comunità come una piccola goccia, è un piccolo tabernacolo allargato, diceva il nostro fondatore Don Mario Prandi, un tabernacolo allargato dove c'è la presenza tangibile di Gesù, presente nei più poveri, e proprio attraverso di loro, attraverso la presenza di Gesù in loro, ecco, tutti veniamo edificati da Lui, dal Signore, insomma, quindi sono piccole case proprio di carità, di amore, in cui insieme cerchiamo di nutrirci alla messa della parola, dell'Eucaristia e dei poveri.
2: Ecco, come abbiamo sentito, si tratta di piccole comunità incardinate in una parrocchia al servizio dei poveri, con preferenza per gli handicappati psichici e fisici, ma non solo, Marco.
1: Sì, non solo. Don Mario diceva che nelle nostre case dobbiamo dare la precedenza alle persone che vengono, diciamo, rifiutate da tutti, e quindi sono persone che per vari motivi, anche persone adulte che hanno tutte le capacità intellettive, fisiche, però si trovano a vivere un momento della vita di sbandamento, e quindi noi facciamo un discernimento e cerchiamo di dare la preferenza a queste persone. Insomma, attualmente ad esempio nella nostra comunità sono 13/14, c'è un ragazzino disabile che viene accolto per dare sollievo alla famiglia, e sono persone variegate, qualcuno che è venuto dal carcere, altri che sono arrivati perché la famiglia non riusciva più a tenerli, altri dopo mesi di ospedali psichiatrici, insomma, di fatto questa è la loro famiglia.

0: Tu citavi il fondatore, Don Mario Prandi, non va dimenticata Suor Maria Giubbarelli, la prima carmenitana e minore della carità.
1: Sì, non va dimenticata lei e direi insieme a lei tutta la comunità di Fontanaluccia, questo piccolo paesino della montagna modenese al confine con la Toscana. E durante la Seconda Guerra Mondiale proprio è nata la prima casa della carità e diciamo che è stato, come dire, un movimento dello spirito che ha fatto sì che assieme a Don Mario, Suor Maria, altre ragazze che sono diventate le prime suore e tutta la comunità è partita questa esperienza, insomma, proprio nel senso più profondo della comunità che si era presa cura, ecco, di questi poveri. Dopo, fra queste ragazze, appunto, una assieme ad altre tre sono diventate le prime suore, quindi Suor Maria, che poi è stata adesso è sepolta ad esempio nella cappella della prima casa della carità, insomma ha donato la vita completamente al Signore per questa opera.

0: abbiamo sentito, queste case, le case della carità, sono un frutto d'amore, un dono della misericordia del Signore, un dono che è gioia, fatica, responsabilità di tutti mantenere vivo, perché oggi è più che mai attuale, profetico, Marco, profetico lo spirito delle tre mense, la mensa della parola, la mensa dell'Eucaristia, dei poveri.
1: Sì, io penso che proprio come dicevi tu è profetico in modo silenzioso, è profetico perché anche tutti i giorni, insomma, ascoltiamo i media, ascoltiamo notizie, sembra che il mondo vada nella direzione opposta dove si vorrebbe, dove tutti spereremo che vada, e vedere davvero questi piccoli segni, insomma, come dalla vita di una persona esclusa, sto pensando adesso ad esempio a un ragazzo schizofrenico che abbiamo accolto qualche anno fa in casa, come attorno a lui, che effettivamente è un po' devastato dalla sua malattia, però la sua presenza in mezzo a noi ha stimolato proprio un movimento di cure, di attenzione, di simpatia, quindi vedere proprio come dalla figura di un'umanità sofferente che viene obiettivamente anche esclusa, tagliata fuori, alle volte forse anche dalla Chiesa stessa, insomma, si prendono degli abbagli, insomma, sempre si cerca di fare cose che abbiano successo, invece, insomma, vedere come, noi lo vediamo tutti i giorni, come partire dai più piccoli, dalle loro sofferenze, dai loro bisogni, si genera una nuova vita, nuova fede.

nuova vitalità, nuova speranza per tutti, forse perché ci tengono attaccati proprio anche all'essenza della vita, ciò che è davvero importante agli occhi di Dio e non agli occhi del mondo.

deve essere davvero l'ideale del cristiano, sempre, ma specialmente nella nostra società moderna, così bisognosa di bontà, di comprensione, di misericordia, di pazienza, di donazione. E tutto ciò appartiene a Fra Marco Simonassi, responsabile della Casa della Carità di Cognento in provincia di Modena. Fra Marco, grazie, grazie per essere intervenuto e grazie per quanto fa per questi nostri fratelli.

Termina qui il nostro consueto appuntamento del mattino. Nel congedarmi da voi, cari amici, vi ricordo che prosegue il viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Spagna. Oggi tappa ancora nella capitale, Madrid. Ed è tutto, grazie per la cortese attenzione e buon proseguimento di giornata.

0: Oremos. Deus, a quo bona cuncta procerunt, tuis largire supplicibus, ut cogitemus te inspirante quae recta sunt, et te gubernante eadem faciamus. Per Dominum nostrum Iesum Christum filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti, Deus per omnia saecula saeculorum.
1: Amen. Amen. Dal primo libro dei Re. In quei giorni Elia, il Tisbita, uno di quelli che si erano stabiliti in Galad, disse ad Acab: per la vita del Signore, Dio di Israele, alla cui presenza io sto, in questi anni non ci sarà né rugiada né pioggia, se non quando lo comanderò io. A lui fu rivolta questa parola del Signore: vattene di qui, dirigiti verso oriente, nasconditi presso il torrente Cherit, che è oriente del Giordano. Berrai dal torrente e i corvi per mio comando ti porteranno da mangiare. Egli partì e fece secondo la parola del Signore. Andò a stabilirsi accanto al torrente Cherit, che è oriente del Giordano. I corvi gli portarono pane e carne al mattino e pane e carne alla sera. Egli beveva dal torrente. Verbum Domini.
0: Gratias.
1: Il mio aiuto viene dal Signore, egli ha fatto cielo e terra.
0: Il mio aiuto viene dal Signore, egli ha fatto cielo e terra.
1: Alzo gli occhi verso i monti, da dove mi verrà l'aiuto? Il mio aiuto viene dal Signore, egli ha fatto cielo e terra.
0: Il mio aiuto viene dal Signore, egli ha fatto cielo e terra.
1: Non lascerà vacillare il tuo piede, non si addormenterà il tuo custode. Non si addormenterà, non prenderà sonno il custode di Israele.
0: Il mio aiuto viene dal Signore, egli ha fatto cielo e terra.
1: Il Signore è il tuo custode, il Signore è la tua ombra e sta alla tua destra. Di giorno non ti colpirà il sole né la luna di notte.
0: Il mio aiuto viene dal Signore, egli ha fatto cielo e terra.
1: Il Signore ti custodirà da ogni male, egli custodirà la tua vita. Il Signore ti custodirà quando esci e quando entri, da ora e per sempre.
0: Il mio aiuto viene dal Signore, egli ha fatto cielo e terra.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Lunedì 8 giugno, primo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana. I titoli: oggi terzo giorno del viaggio apostolico del Papa in Spagna, ieri sera all'incontro col mondo della cultura, Leone ha chiesto che università ed economia siano al servizio della persona, no a un'arte per pochi. E il Papa domenica a Madrid, nella messa del Corpus Domini davanti a 1.200.000 fedeli, no a una fede comoda e privata chiusa nell'egoismo, impegniamoci per la costruzione del bene comune. Medio Oriente, nuovi attacchi israeliani contro l'Iran in risposta al lancio di missili da Teheran. Trump avverte: non sono contento. Ben trovati da Marco Guerra. Università ed economia al servizio della persona, no un'arte per pochi. All'incontro tessere reti con il mondo della cultura, dell'arte, dell'economia e dello sport che si è tenuto ieri sera al Movistar Arena di Madrid, il Papa ha esortato a non rifiutare il valore dell'eternità, caposaldo dell'identità europea, e ad intrecciarlo con il quotidiano. Sentiamo la voce del pontefice nel servizio di Edoardo Giribaldi.
2: Corriamo il rischio di essere esperti nei mezzi di comunicazione ed efficaci nella produzione, ma incerti sul perché, a quale scopo, con chi e per chi si produce. In questo contesto la Chiesa, consapevole sia dei propri successi che dei propri errori nel corso della storia, desidera rimanere in dialogo con il mondo contemporaneo. Nell'incontro che ha concluso la seconda giornata del suo viaggio apostolico in Spagna, il Papa ha riconosciuto all'umanità una straordinaria capacità di produrre, innovare e comunicare, che tuttavia non sempre si affianca a un'autentica custodia di ciò che genera. Ha quindi esortato le istituzioni ad essere centrate sulla dignità umana. Ciò implica, ad esempio, che l'università non volti le spalle al mondo del lavoro, né rinunci alla verità, che l'attività imprenditoriale non consideri il dipendente come un semplice fattore nell'equazione dei propri interessi, che l'arte non abbia come unico fine le élite, che lo sport non sia ridotto a spettacolo o trasformato in mero business.
3: Negozio.
1: E domenica mattina si è svolta la storica processione a Plaza Decibeles nella solennità del Corpus Domini. Il Leone XIV ha guidato il secolare rito eucaristico. Nell'omelia della Santa Messa, una consegna per la Spagna: la religiosità non sia un museo da visitare, ma una scuola di fede che ci porti fuori dall'egoismo cieco e dall'indifferenza. Cecilia Seppia.
4: In Plaza Decibeles, famosa per essere il palcoscenico delle grandi manifestazioni sportive, casa dei trionfi del Real Madrid, è invece Cristo l'unico vero protagonista, e ai cori dei tifosi al chiasso da stadio, ai carri colorati e alle bandiere sventolanti nella solennità del Corpus Domini fanno da contraltare il silenzio e la devozione, lo stupore e la preghiera di 1.200.000 pellegrini stretti attorno a Leone XIV, che qui presiede la Santa Messa nel secondo giorno del viaggio apostolico in Spagna e al termine la solenne processione eucaristica. Questa non è una delle tante feste del calendario liturgico, ma un ritornare alle radici della fede, dice il Papa. Niente di tutto ciò può essere considerato come una manifestazione esteriore o una sopravvivenza folcloristica.
5: Non si tratta unicamente di sacar la custodia, sino di dejarnos sacar nosotros mismos, dell'egoismo, della
4: indifferenza. Non si tratta solo di portare fuori un ostensorio, quanto di lasciarci noi stessi portare fuori dall'egoismo, dall'indifferenza, da una fede comoda e privata.
5: Portanto, e aquí una encomienda para la España de hoy y de mañana.
4: Ecco pertanto una consegna per la Spagna di oggi e di domani. La religiosità che da secoli anima questo paese non sia un museo del passato da visitare, ma una scuola di fede dalla quale attingere anche oggi. Una scuola che ci insegna a inginocchiarci davanti a Dio e davanti al prossimo, perché nessuno può inginocchiarsi davanti al Signore e disprezzare il fratello.
5: Nadie puede arrodillarse ante il Signore e despreciar al hermano.
1: E oggi, terzo giorno del viaggio apostolico in Spagna, il Papa incontrerà alle 9.30 il presidente del governo Sánchez, alle 10.30 l'incontro con i membri del Parlamento spagnolo, e poi la mattinata si concluderà con l'incontro con i vescovi della Spagna nella sede della conferenza episcopale a Madrid. Apriamo la pagina internazionale. Esplosioni a Teheran, Tabriz e Isfahan. Israele risponde così al lancio di missili dell'Iran, che a sua volta aveva dichiarato di reagire al raid israeliani su Beirut, quando le operazioni contro Hezbollah avrebbero dovuto dovuto concentrarsi solo sul sud del paese. Roberta Barbi.
3: Due guerre sempre più intrecciate, quelle in Iran e in Libano. Nel fine settimana Israele è tornata a colpire quelli che definisce obiettivi militari a Teheran, ma anche nelle città di Tabriz e Isfahan, dopo il lancio di missili dei Pasdaran. A loro volta i missili iraniani arrivavano in risposta ai raid israeliani sui sobborghi meridionali di Beirut, considerati roccaforte di Hezbollah, che nel fine settimana hanno causato almeno due morti e una ventina di feriti. Anche il presidente americano Trump aveva chiesto a Israele di fermarsi e di lasciare più tempo alla diplomazia, dichiarando di non aver dato il via libera a nessun nuovo attacco all'Iran, ricordando al mondo di dover essere lui a decidere. Al tempo stesso Trump ha ribadito di avere un buon rapporto con Netanyahu, al quale ha chiesto di effettuare raid più chirurgici in Libano contro la milizia sciita. Per tutta risposta il premier israeliano ha annunciato che proseguirà ad attaccare Hezbollah in tutto il Libano, mentre le sirene d'allarme sono tornate a suonare stamattina nei cieli di Israele per nuovi lanci di missili dall'Iran.
1: Un cessate il fuoco immediato e completo come primo passo verso una pace giusta e duratura è il primo dei cinque punti concordati domenica a Londra dai leader di Francia, Germania e Regno Unito con il presidente ucraino Zelensky nel quadro delle discussioni sulle condizioni per avviare negoziati tra Kiev e Mosca. Ci spostiamo a Cuba. La banca centrale cubana ha reso noto che dal 6 giugno non è più possibile usare le carte di credito di circuiti internazionali a causa delle sanzioni imposte dall'amministrazione Trump. Situazione drammatica con carenza di beni di prima necessità e farmaci a cui la comunità di Sant'Egidio sta provando a far fronte con 12 centri nel paese. Ascoltiamo Giovanni Impagliazzo al microfono di Francesco De Remigis.
6: Inviato questo primo importante aiuto in farmaci, sono un valore commerciale di circa 700.000 euro raccolti in Italia, che sta per arrivare appunto all'Avana e verrà distribuito nei centri d'accoglienza della comunità e nelle mense. Potete immaginare che cosa significa per un anziano ultra settantenne scendere da un palazzo senza ascensore e andare nell'unica fontanella aperta nel quartiere a prendere un po' d'acqua per bere, ma anche per lavarsi, per lavare la casa, perché appunto non essendoci più neanche la somministrazione del gas per cucinare dentro casa, le persone più fragili, ma tutti in realtà, sono costrette a utilizzare il carbone o la legna, quindi accendere un fuoco dentro un appartamento per poter cucinare un po' di riso. Questo comporta delle enormi difficoltà per le persone in assoluto, ma diventano azioni quasi impossibili per le persone più fragili, in modo particolare gli anziani.
1: In Sudan negli ultimi giorni si sono intensificati gli attacchi con droni al confine con il Chad attribuiti alle forze di supporto rapido che dal 2023 si oppongono all'esercito regolare. Sempre più ingenti i danni sul piano economico e sociale dall'inizio del conflitto. Sentiamo il servizio di Edoardo Valentino.
7: Fino a 6 droni al giorno colpiscono dal cielo nella zona ovest del Sudan, attacchi spesso contro la popolazione civile che causano ripetuti afflussi di feriti all'ospedale di Tinee nel vicino Chad, dove, secondo Medici Senza Frontiere, sono state curate 116 persone dall'inizio di maggio. Un conflitto, quello in Sudan, che il 15 aprile è entrato nel quarto anno e che vede contrapposte le forze di supporto rapido all'esercito regolare. Dall'inizio del conflitto il tasso di povertà nel paese è passato dal 21 al 71% e sono 23 milioni i cittadini che vivono al di sotto della soglia di povertà. In difficoltà il sistema sanitario, mentre le infrastrutture pubbliche non garantiscono più l'accesso a servizi di base come cibo, acqua e cure mediche.
1: Chiudiamo con la pagina dedicata alla cultura. All'ottavo centenario della morte di San Francesco, che ricorda quest'anno, offre l'occasione per ripercorrere il legame del santo con Roma attraverso fonti, documenti e tradizioni conservate nella città. Ce ne parla Maria Milvia Morciano.
8: Cosa vide Francesco arrivando a Roma all'inizio del 200? Non la città monumentale che conosciamo oggi, ma una Roma attraversata dal Tevere, un fiume che ha l'odore del porto e del fango, delle rive percorse da barcaioli, pellegrini, animali da soma e poveri in attesa. Le fonti francescane permettono di seguire il suo passaggio nella città delle basiliche, degli ospedali e delle antiche vestigia ancora abitate. Davanti alla tomba di Pietro, il santo sceglie di condividere la condizione dei mendicanti. Tra il 1209 e il 1210 torna poi a Laterano, dove ottiene da Innocenzo III riconoscimento della sua forma di vita. Un percorso che conduce anche a Trastevere, dove la tradizione conserva il ricordo dei suoi soggiorni romani.
1: È tutto. tutto per questa edizione. Da Damiano Caprio in regia e Marco Guerra in studio, grazie per averci seguito. Vi lasciamo all'ascolto di Radio Vaticano con voi e vi ricordiamo che l'informazione torna alle ore 9.

0: Dal 1 gennaio Radio Vaticana, per offrirti una qualità d'ascolto ancora migliore, ha cambiato frequenza sul DAB e se ci ascolti anche in digitale, verifica se sia necessario aggiornare i tuoi canali. Ah, e non dimenticare di dirlo anche ai tuoi amici. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.
1: Pressione atmosferica tutto sommato salda in questo inizio di settimana, anche se il tempo è destinato a peggiorare sui rilievi del nord. Nella prima parte della giornata anticiclone dominante, con ampio soleggiamento da nord a sud e un clima via via più caldo, da segnalare tuttavia un aumento delle nubi al nord-ovest.

0: Radio Vaticana con voi. Musica, approfondimenti, ospiti, i vostri messaggi vocali, i titoli dei giornali e siti web italiani e internazionali.
1: Le 8, 11 minuti e 42 secondi in questo lunedì 8 giugno vi arriva il buongiorno e buon inizio di settimana da Francesco De Remigis
2: e da Stefania Ferretti. Buon dia.
1: Buon dia, bravissima Stefania. Così iniziamo davvero questa settimana che ci regala il terzo giorno di viaggio apostolico di Papa Leone in Spagna. E allora tutti pronti ad alzate i vostri occhi, abbracciare questo motto, il motto del quarto viaggio apostolico di Papa Leone. E oggi proveremo in una puntata speciale di Radio Vaticana con voi ad accompagnarvi in questa giornata particolare, ma nelle prime due ore, oltre ai nostri collegamenti con gli inviati che sono a Madrid in questo momento, pronti a collegarsi con noi in diretta per raccontarci anche la giornata di ieri di Papa Leone, saremo insieme fino alle 11 circa per questa puntata speciale, ma con tante sorprese. E sicuramente una delle certezze è il nostro numero telefonico, Stefania.
2: Eh sì, 335-12-43-722, tanti già i vostri messaggi. Buongiorno che arrivano da Paola e anche una foto che con dei fiori, come sempre per iniziare bene la giornata. Ci arrivano ancora messaggi anche vocali, avremo modo magari di ascoltarli più tardi. Una buona giornata anche da Pietro, insomma 335-12-43-722 per i vostri messaggi su WhatsApp, anche vocali.
1: Naturalmente Stefania, la puntata di oggi ci porterà più tardi a sfogliare come di consueto anche le pagine dei quotidiani italiani, avremo poi anche spazio per alcuni approfondimenti internazionali, in particolare alle 9.40 andremo in Libano e ci accompagnerà una organizzazione umanitaria, Stefania.
2: Eh sì, ci collegheremo con l'organizzazione umanitaria Terre des Hommes.
1: Terre des Hommes, che ci racconterà anche come è trascorsa questa notte. Lo avete ascoltato nel nostro radiogiornale condotto da Marco Guerra, che sarà tra poco con noi qui in studio. È stata caratterizzata da nuovi raid israeliani anche nell'area meridionale di Beirut, dunque non più soltanto nel sud del Libano. Eventi in Medio Oriente, ma come spesso accade, come ci ricorda davvero il motto di questo quarto viaggio apostolico di Papa Leone, alzate la mirada, alzate i vostri occhi, dal pontefice già nelle prime ore del suo viaggio è arrivato già sabato un invito a guardare in alto e un appello a non soffiare sul fuoco delle polarizzazioni ma a promuovere l'unità. E allora, prima di andare in radiocronaca a Madrid dalle 10.05 circa, cercheremo con due ospiti in studio anche di approfondire un po' questo tema che si fa sempre più forte nelle società occidentali, dagli Stati Uniti fino all'Europa, la polarizzazione. Chi sarà con noi, Stefania?
2: Saranno con noi i professori universitari Mattia Diletti e Alberto Lopresti e con lui cercheremo appunto di capire come sia in Europa che negli Stati Uniti si stia alzando un'attenzione particolare proprio verso questi temi.
1: E poi commenteremo, come detto, il discorso di oggi di Papa Leone che terrà intorno alle 10.30 con l'incontro con i membri del Parlamento spagnolo al Congresso dei Deputati, che sarà preceduto da un incontro a porte chiuse con il presidente del governo Pedro Sanchez nella Nunziatura Apostolica.
2: Ma iniziamo subito un po' con un po' di musica per sorseggiare il primo caffè, forse anche il secondo e il terzo per qualcuno. Lo facciamo con un respiro musicale che ci trasporta in Spagna. Di chi si tratta? Di Enrique Iglesias. Súbeme la radio.
3: Súbeme la radio.

0: Beh, accendi la radio, questo è l'invito di Enrique Iglesias, è quello che facciamo anche noi a voi, mantenetevi su queste frequenze perché insomma la mattinata sarà piena di appuntamenti davvero interessanti, vero Francesco?
1: Assolutamente, tra poco ascolteremo anche, scopriremo il santo del giorno, ma ricordiamo ancora una volta in questa giornata davvero particolare che ci accompagnerà nel racconto della giornata di Papa Leone a Madrid, il 335-1243-722 anche per sapere se ci sono curiosità particolari dal vostro punto di vista che possiamo girare ai nostri ospiti, proveremo anche a rispondere alle vostre domande e naturalmente sono i benvenuti anche tutte le immagini fotografiche, alcune delle quali sono già arrivate sulle note di Enrique Iglesias. Il sole che ci è arrivato da Francesca è sicuramente un'immagine che si sposa a meraviglia. A Madrid ci sono circa 21 gradi in questo momento e noi all'incirca alle 8:30 ci collegheremo con uno dei nostri inviati per capire, oltre alla situazione meteo, qual è la situazione, il polso della città e di questa grande comunità spagnola che ha raggiunto la capitale iberica per seguire passo dopo passo l'agenda di Papa Leone e naturalmente tutti i suoi interventi. Alle 8:19,
0: sì,
1: Stefania.
0: Andiamo a scoprire il santo del giorno, ma prima ancora ricordiamo che tutto ciò che avverrà sarà possibile, potrete ascoltarlo grazie anche alle sapienti mani di Bruno Orti, che ringraziamo e salutiamo subito. Allora, il santo del giorno.
2: Oggi 8 giugno la Chiesa ricorda San Medardo, vescovo di Noyon. Alcuni suoi miracoli aiutarono dei ladri che lo stavano derubando e forse fu questa generosità che ispirò Hugo per il suo Montmariel dei Miserabili. San Medardo vive nel VI secolo, è figlio di uno dei franchi conquistatori della Gallia. Diventa vescovo dell'attuale Saint-Cotien, muore nel 561.
0: Nome assai particolare, Medardo, però insomma magari c'è
1: molto
0: qualcuno.
1: Bello, però, sì. Devo dire, mi piace molto anche la musicalità che tiene dentro questo nome.
0: Ricordo un Medardo artista, ma non ricordo bene tutto. Qualcuno magari se lo ricorda.
1: Vediamo se qualcuno ha una memoria artistica in questo senso, può sempre scrivercelo al nostro numero, insomma lo abbiamo già ricordato, lo facciamo per una terza volta, 335-1243-722. Tra poco saluteremo anche tutti gli amici che ci hanno già scritto, ma alle 8:21 è il momento anche di dar conto di quelli che sono alcuni appuntamenti del giorno in giro per il mondo.
0: Medardo Rosso, scultore italiano.
1: Fantastico.
0: Così ci suggerisce, grazie Bruno Orti.
1: Bruno, ci hai suggerito questa informazione perché l'hai cercata sui canali di ricerca, di la verità. Esatto.
0: Vabbè, però
1: dice,
0: questa è intelligenza umana applicata all'intelligenza artificiale.
1: Bene, alle 8:21 andiamo a scoprire cosa accadrà tra poco in Svezia, perché a Solna il think tank SIPRI lancia il suo SIPRI Yearbook 2026, il rapporto annuale più autorevole al mondo su armamenti, disarmo e sicurezza internazionale, temi anche questi toccati naturalmente da Papa Leone già nelle sue prime giornate in Spagna. Nell'occasione, in questa occasione odierna in Svezia, il rapporto sulle forze nucleari globali avrà stime aggiornate sul numero di testate nucleari nel mondo, sulla modernizzazione degli arsenali e sulle tendenze di dispiegamento. L'invito naturalmente è a prendere appunti da questo rapporto, perché spesso, anche quando abbiamo raccontato della minaccia nucleare nei mesi scorsi, oggi fortunatamente di molto attenuata, tra Europa e Russia in particolare, sono usciti fuori davvero dei numeri piuttosto discutibili. C'erano delle discrepanze enormi, addirittura di centinaia e centinaia di ordigni rispetto poi al vero. Dunque oggi avremo una fotografia quanto più aggiornata possibile e se riusciremo ve ne daremo anche conto in tempo reale.
0: e a Ginevra oggi l'ICAN, cioè l'International Campaign to Abolish Nuclear Weapons, premio Nobel per la pace nel 2017, pubblica il suo rapporto annuale sulla spesa globale per le armi nucleari relative agli stati dotati appunto di armi nucleari: Stati Uniti, Russia, Cina, Francia, Regno Unito, India, Pakistan, Israele e Corea del Nord. Questo per mantenere, modernizzare e sviluppare i loro arsenali. Il rapporto include anche Israele, nonostante le autorità israeliane non abbiano mai confermato ufficialmente di possedere un arsenale nucleare.
1: E poi a Vienna, da oggi fino al 12 giugno, la riunione dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, la consueta AIEA, la sigla non cambia negli anni, cambiano i rapporti che essa produce. Oggi il tema dell'energia atomica è davvero preponderante nell'agenda internazionale, ma poi c'è anche un altro appuntamento, sì, anche in un paese dove di atomica si parla pure, a Pyongyang, in Corea del Nord, è prevista la visita del presidente cinese Xi Jinping, e poi a New York invece una riunione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite sul Afghanistan in questo caso.
0: E sempre a New York, pubblicazione di un rapporto ONU sugli oceani, perché oggi è la giornata mondiale degli oceani. E poi invece in Svizzera il Consiglio nazionale vota sulla revoca del divieto di costruzione di centrali nucleari, per l'appunto.
1: Per gli appuntamenti ci fermiamo qui, per ora ne recupereremo qualcuno più avanti. Segnaliamo semplicemente che alle 12 ci sarà anche in questa giornata speciale la Santa Messa dalla Santa Casa di la recita della preghiera dell'Angelus e del Rosario dalla Santa Casa di Loreto, in diretta sui media vaticani e naturalmente anche sul nostro canale radiofonico, e poi a Cosenza invece alle 19,
0: sì,
1: in
0: Santa
1: questo
0: Messa.
1: Caso sì, la Santa Messa
0: celebrata dal Santuario del Santissimo Crocifisso. Ed ora, benvenuto Marco Guerra.
3: Buongiorno, buongiorno Stefania, buongiorno Francesco e buongiorno ai nostri ascoltatori.
1: Marco, hai condotto il radiogiornale che non poteva non essere aperto dalla giornata intensa, ricca di appuntamenti e di contenuti, quella di Papa Leone ieri in Spagna.
3: Sì, un bagno di folla per Papa Leone a Madrid, nella centralissima piazza de Cibeles. Oltre 1 milione di persone ha seguito la messa per il Corpus Domini, questa solennità che ricorda proprio appunto il corpo, l'Eucaristia, il corpo, il sangue di Cristo che concretamente viene in mezzo a noi. E quindi anche il Papa appunto ha chiesto una Chiesa che non sia privata, ma sia visibile, sia qualcosa che costruisca speranza concretamente, che si rivolga al fratello, all'ermano. Quindi veramente nulla di più vicino appunto proprio al significato di questa solennità. E quindi vedere una Spagna che torna a guardare al Santo Padre, una Spagna che comunque, come ha ricordato il Papa, è anche un paese che è un po' lo specchio di tutta l'Europa, dove c'è la secolarizzazione, le polarizzazioni nella società. Nonostante questo c'è stato un bagno di folla che non si vedeva da tempo per una manifestazione religiosa, e il Papa ha ricordato che questa fede non deve essere folklore, non deve essere messa chiusa come in un museo, ma deve farsi proprio carne viva come quella del Signore.
1: Eh sì, un impegno davvero che viene di fatto richiesto a ognuno di noi, non solo di partecipazione ma di contributo vivo, con lo sguardo sempre rivolto verso l'alto. Ricordiamo che sul nostro sito vaticannews.va ci sono già diversi articoli su quello che è il viaggio apostolico di Papa Leone in Spagna. Ci sono anche le voci di arte, politica, sport ed economia della Spagna rivolte ieri al Papa, le testimonianze alla Movistar Arena di Madrid nella serata di ieri per l'evento Tessere reti con il mondo della cultura, dell'arte, dell'economia e per l'appunto dello sport. Marco, rimandato l'approfondimento al nostro sito e a ciò che racconteremo più avanti, a partire dalle 9.50 circa ci concentreremo sulle parole già ascoltate di Papa Leone e poi su quelle che pronuncerà il Parlamento spagnolo, non possiamo non affrontare uno degli scenari di crisi che rischia di essere un po' surclassato da quello che è stato nei giorni scorsi lo scenario medio orientale. Andiamo in Ucraina.
3: Sì, domenica è stata un'altra giornata dove la diplomazia è stata visita al lavoro sull'Ucraina. A Londra con i leader di Regno Unito, Francia e Germania si è riunito Zelensky, quindi parliamo di Merz, Macron e Starmer, per mettere a punto, diciamo, quelle che sono le condizioni necessarie per arrivare a un negoziato tra Kiev e Mosca. Ed è stato ribadito che bisogna accettare un cessate il fuoco immediato e completo sull'attuale linea del fronte. Questo è un punto importante, perché l'attuale linea del fronte può rappresentare anche quello che può essere la base di un negoziato per una spartizione territoriale. Ricordiamoci sempre che Mosca chiede l'intera cessione del Donbass, mentre attualmente la linea del fronte non comprende tutta questa regione russofona, quindi quell'appropriazione che insomma di territori ucraini andrebbe ben oltre i territori già conquistati da Mosca. Quindi si mette già una prima linea, un primo paletto. Detto questo, però, i leader dei principali paesi europei e Zelensky chiedono anche che i confini siano rispettati, quindi anche questo bisogna capire cosa si intende per confini internazionali che non possono essere modificati con la forza. Ed deve essere rispettato il diritto sovrano dell'Ucraina a scegliere le proprie alleanze, i propri meccanismi di sicurezza. Qua si fa riferimento sicuramente alleanze e meccanismi di sicurezza all'ingresso nell'Unione Europea e nella NATO.
1: Sì, abbiamo scoperto nei giorni scorsi che c'è stata un'iniziativa di matrice tedesca, soprattutto con il cancelliere tedesco Merz, per l'appunto, che sostiene, invitato sostanzialmente gli alleati europei ad accogliere la sua proposta di una accesso sostanzialmente diverso rispetto all'adesione per l'Ucraina nell'Unione Europea, ma in un sistema comunque che la tenga dentro l'architettura istituzionale europea. Non sono tutti d'accordo da questo punto di vista,
3: non
1: dobbiamo
3: dirlo.
1: Ci sarà un gran dibattito anche al prossimo Consiglio Europeo. Marco, il tempo oggi stringe davvero, vorrei chiederti se ci dai un aggiornamento anche su quella che è la situazione di Chernobyl, una città arcinota per le vicende del passato, ma che torna di stretta attualità perché è stata anch'essa presa di mira dagli attacchi russi, se non abbiamo inteso male.
3: Esattamente, per pochi chilometri Chernobyl è dentro il confine ucraino, noi ce la ricordiamo come città sovietica, ma in realtà adesso è dentro l'Ucraina ed è stata colpita nei giorni scorsi, sabato, da un drone russo. Forte la preoccupazione perché è stato colpito proprio l'impianto dove si stoccano le scorie esauste. Non ci sono fuoriuscite di radiazioni, anche secondo la IEA, che è l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, è tutto sotto controllo, però è forte lo shock perché ricordiamo tutti, insomma, Chernobyl evoca una grande tragedia e una sciagura che è stato uno spartiacque anche nella storia dell'energia nucleare. Quindi vedere un edificio di quell'impianto colpito e distrutto ha messo in serio allarme tutta la comunità internazionale.
1: Grazie davvero Marco, noi proseguiamo alle 8.31 questa mattina speciale di Radio Vaticana con voi, che ci porterà tra pochi minuti a collegarci con una delle nostre inviate, Patricia Inestrosa, direttamente da Madrid. Ma Stefania, un respiro musicale credo sia d'obbligo a quest'ora.
0: Sì, c'è Mannarino con Maradona.

0: 8:35 sulle note di Mannarino. Noi alziamo lo sguardo in alto come da motto del viaggio apostolico di Papa Leone. Alzate i vostri occhi, alzad la mirada, e ci colleghiamo in diretta con la nostra inviata, una delle nostre inviate a Madrid al seguito del Papa, Patricia Inestrosa. Ben trovata, Patricia, ci senti?
1: Sì, come no, grazie a voi, eccoci qua già pronti per quello che sarà questa nuova giornata di oggi.
0: Fantastico,
1: intensa,
0: allora
1: intensa.
0: Entriamo prima con una leggerezza, perché davvero in questo studio di Palazzo Pio oggi stiamo soffrendo una temperatura piuttosto alta. Com'è lì la giornata? Si prospetta una giornata soleggiata, ci sembra di vedere dai motori di ricerca.
1: Sì, soleggiata e molto calda, come è stato ieri la messa, è stato sotto un sole molto molto molto calda la mattinata, poi va bene, è andata così e oggi pure si prospetta così, quindi Bernabeu sarà anche lì un po' calda stare lì.
2: Comunque il sole caldo di ieri non ha scoraggiato un milione e oltre di persone che hanno seguito il Papa in Plaza de Cibeles.
1: Assolutamente no, perché secondo i dati 1.200.000 di persone hanno detto presente sia Plaza Cibeles e tutte le calle Alcalá e altre calle adiacenti lì. Ed è stato carino perché anche chi non era riuscito ad arrivare a Plaza Cibeles hanno ascoltato dai maxi schermi che si trovano in diversi punti della città, in diverse piazze della città. Quindi i numeri parlano di quelli lì presenti fisicamente a Plaza Cibeles, ma in realtà aggiungiamo tutta Madrid che ha seguito in tutte le piazze.
2: E poi l'incontro ieri pomeriggio e la standing ovation di oltre 10 minuti, l'applauso di 10 minuti quando il Santo Padre ha parlato del tessere reti con il mondo della cultura, dell'arte, dell'economia e dello sport, l'incontro con gli artisti.
1: Sì, assolutamente, perché e questo chi era lì presente ci sono venuti anche i brividi di vedere questa grande onda di affetto, no? Che lui ha ricevuto, che non ha, cioè da quando è entrato a Madrid è stato un succedersi di espressioni di affetto di tutto un paese che lo aspettava con gioia, con allegria, con tanta emozione, e si vede,
0: Patricia,
1: si vede in ognuno degli eventi.
0: Patricia, sì. L'Osservatore Romano in una delle sue prime pagine ha titolato «Vengo tra voi a ispirare una fede rinnovata e una più profonda riconciliazione e cooperazione». Leone XIV con queste frasi è arrivato a Madrid. Tu che sei stata lì già dalle ore precedenti al suo primo discorso, alla sua prima tappa, che aria hai raccolto anche tra i fedeli, ma non soltanto, pellegrini, curiosi? Ci puoi dare davvero il polso di questa capitale spagnola che si riempie di cuori e di anime pronte ad aprirsi al messaggio di Papa Leone?
1: In effetti ho percepito una sete di sentirsi accolti, una sete di vederlo, di capirlo, anche di ricevere a cuore aperto ognuna delle sue parole. E l'ho visto per strada con le aspettative che avevano loro, ma anche con gli intervistati che abbiamo avuto, che ho avuto possibilità di intervistare previo a ognuno degli incontri che lui ha avuto, che aspettavano da lui dopo che avrebbero detto loro la loro realtà, comprensione e consigli. E sono stati quelli che lui ha dato a Sedia 24 ore, ai giovani, e sono stati accolti ognuna di questi consigli, di queste dritte che il Papa ha dato. Abbiamo potuto vedere nella veglia il sabato,
2: sì.
1: E anche nella messa.
2: Sì. L'incontro con i giovani è stato incredibile, 600.000 erano le presenze, era praticamente un GMG in qualche modo, no?
0: C'erano anche dei cartelloni che ci hanno colpito. Che cosa c'era scritto su alcuni di questi? Facci un po' una sintesi.
1: Amore, amare al prossimo, e stiamo con te. Ma la cosa più meravigliosa al momento della preghiera orante, del momento del silenzio orante del Papa, vedere tutti quei 600.000 giovani in un silenzio che anche camminare dava fastidio, per non disturbare, tutti in ginocchio tutti con il Papa, è stato toccante. Ragazzini anche di 14-15 anni che stavano lì per scelta e che in ginocchio stavano orando, pregando con la sua guida, massima guida spirituale, il nostro Papa.
0: Grazie davvero. Grazie. Patricia Inestrosa, noi ti salutiamo con un brano di un grande compositore iberico, Paco de Lucía, Entre dos Aguas. Le note le potete già ascoltare in sottofondo e tra poco andremo in rassegna stampa anche per capire come i quotidiani italiani, almeno i principali, hanno raccontato e stanno seguendo il viaggio di Papa Leone, oltre a tutte le notizie internazionali.

0: 8:47, proseguiamo questa puntata speciale di Radio Vaticana con voi, senza rinunciare ad un giro titoli, una rassegna stampa ridotta oggi sui principali quotidiani italiani. Partiamo dal Corriere della Sera, che sceglie di dare ampio risalto a centropagina allo scenario medio orientale. Israele-Iran, nuovi venti di guerra, scrive il Corriere. L'IDF, l'esercito israeliano, colpisce anche Beirut. Teheran risponde a colpi di missili. Il presidente americano Trump, ora basta, trattate. E poi tutti intercettati i razzi lanciati dagli Ayatollah. Questo è un dato che ci fotografa davvero qual è anche la capacità difensiva da parte di Israele. Il leader statunitense a Netanyahu non reagire, sostanzialmente l'invito della Casa Bianca è a cercare di contenere gli attacchi iraniani, ma non di contrattaccare. Abbiamo visto già anche all'interno del nostro radiogiornale con Marco Guerra come la situazione sia però ben diversa. E poi sul Corriere della Sera c'è anche una nota a margine sullo scenario israeliano, il ministro Ben-Gvir che si pronuncia così: devono bruciare. Questo è il titolo principale del Corriere, che ha spazio anche per le notizie legate all'economia. Banche, parte la sfida sul Monte Paschi di Siena per il cosiddetto superpolo bancario. Da BPM si parla di fusione. Intesa rilancia con Unipol e BPER. Insomma, si muove anche ben più di qualcosa sullo scenario bancario italiano. E poi in apertura il fondo affidato a Giuseppe Sarcina, il rebus degli aiuti per Kiev tra Unione Europea e Stati Uniti. Sarcina fotografa in questo caso lo scenario ucraino. Sempre sulla prima pagina del Corriere un richiamo alle pagine interne a ciò che è accaduto ieri sera a Londra. Zelensky con i volenterosi e la sua proposta di congelare il fronte per poi andare a trattare su un tavolo diplomatico.
1: Apertura simile per la Repubblica. Iran, missili su Israele, l'IDF attacca Beirut e Teheran lancia una rappresaglia sulle basi militari, allerta degli USA, Trump, Netanyahu, fermati, accordo vicino. E poi vertice sull'Ucraina, negoziati diretti con Mosca. E sempre in prima di spalla c'è appunto la notizia del Monte dei Paschi di Siena, risico bancario, sfida per Monte dei Paschi tra Intesa e BPM. L'editoriale a cura di Maurizio Molinari, invece, il ruolo dell'Europa al fianco di Kiev, la fotonotizia dedicata a Kim Antonelli, che di nuovo vince, credo quinta vittoria consecutiva, perde invece Cobolli al tennis a Roland Garros di Parigi, sfiora il trono di Parigi. Questo il titolo sulla Repubblica.
0: E a centropagina sul Messaggero proprio la notizia di Parigi è raccontata in questa maniera: Cobolli fuori ma a testa alta, scrive il Messaggero. Il tennista romano cede a Zverev in 5 set e Adriano Panatta, che vinse ormai diversi anni fa una delle edizioni del Roland Garros, lo consola. C'è una fotonotizia proprio con Panatta e con il sorriso amaro in questo caso di Cobolli, che tornerà lì per vincere, scrive Piero May nel commento che analizza un po' la giornata non felicissima di ieri. Sul Messaggero spazio anche alla vicenda che ha contrapposto, potremmo dire, non solo la diplomazia ma anche la giustizia svizzera con quella italiana. Cramontana, altre ombre sui coniugi Moretti. Il finanziatore accusato, pensate, di traffico d'armi, la denuncia di uno degli avvocati delle vittime all'esame del PM. E forse vale la pena leggere anche qualche passaggio dell'articolo di Valentina Errante. Si aggiungono altre ombre sui coniugi Moretti, o Moretti essendo di origine italiana, titolari del Constellation, dove la notte di Capodanno sono morti 41 giovani nel rogo del locale. Il finanziatore della coppia ora è accusato di traffico di armi. La denuncia contro Daniel Donet-Monet e di uno degli avvocati delle vittime. I PM dovranno verificare se i coniugi abbiano riciclato denaro sporco per i loro affari, dunque una vicenda tutt'altro che archiviata. E poi sempre sul Messaggero un richiamo al Medio Oriente: Iran crolla la tregua, l'esercito israeliano attacca Beirut Sud, in questo caso c'è esplicitato questo dettaglio, infatti siamo nella parte meridionale della capitale libanese, dove peraltro tra poco nella seconda parte di Radio Vaticana con voi andremo con un collegamento in diretta con l'organizzazione Terre des Hommes. E poi missili sui cieli di Israele, naturalmente anche la notizia di un attentato a nord di Tel Aviv, un morto ieri in Israele.
1: Sì, questa notizia è riportata anche sulla Prima del Tempo: attentato a nord di Tel Aviv, in serata missili iraniani su Israele. Mentre il giornale apre con la fotonotizia dedicata allo sport, quello che è accaduto ieri, gioie e dolori, così la domenica italiana per il giornale. Antonelli storico vince a Monte Carlo, un Cobolli eroico non basta però a Parigi. E poi anche qui la notizia del la fusione della BPM, che propone la fusione a Monte Paschi di Siena, colosso da 50 miliardi, ma Intesa è pronta a lanciare un'OPA, la fase 2 del risico, prove di Superbanca il titolo.
0: Cobolli resiste, poi si arrende a Zverev, l'italiano sconfitto in finale dal tedesco al quinto set, scrive Andrea Scanzi sul Fatto Quotidiano, che però, quotidiano diretto da Marco Travaglio, decide di annunciare con il titolo principale sulla prima pagina una novità sul caso Minetti. La testimone, spaventata e lasciata sola, ritratta dinanzi a un notaio i racconti di Graziella in un audio e in chat prima del dietro front. Per gli appassionati della vicenda, il Fatto continua a insistere su questa storia. E poi pensioni, flat tax e armi hanno ucciso il welfare, un inserto economico che ci dà conto di come 30 anni di arretramenti in Europa, quindi non solo in Italia, su queste tematiche hanno portato a una crisi dei conti, soprattutto per quanto riguarda il finanziamento di questi settori legati al welfare. E così, scrive il Fatto, la disuguaglianza cresce e si trasmette per eredità.
1: E per quanto riguarda invece il viaggio del Papa in Spagna, tutti i quotidiani naturalmente riportano questo milione ed oltre che ieri era a Madrid. Un milione per il Papa a Madrid, emoziona la fede di Banderas. Leggiamo da pagina 21 della Repubblica. Come sapete, la sera, ieri sera, il Papa ha incontrato al Movistar Arena di Madrid gli artisti, gli sportivi, gli intellettuali, i sindacalisti. L'attore Antonio Banderas ha confidato la propria fede. Sono qui confessando di essere stato vittima dell'incantesimo di Dio. E questa è bella questa frase:
0: molto.
1: Sono vittima dell'incantesimo di Dio. Questo dalle pagine della Repubblica.
0: Due pagine sul viaggio apostolico di Papa Leone in Spagna, sul Messaggero 8 e 9 le pagine. Madrid in piazza per Leone, oltre un milione di fedeli, oggi discorso in Parlamento. Il Messaggero parla di una folla oceanica e sceglie tra le frasi pronunciate da Papa Leone la seguente: senza la fede l'Europa non sarebbe la stessa. Nel pomeriggio riceverà a porte chiuse le vittime di abusi della Chiesa spagnola. Questa è una delle pagine dedicate al viaggio del Papa dal Messaggero, che ha anche un'analisi molto interessante dalla inviata del Messaggero a Madrid, Franca Giansoldati. Le folle radunate intorno a un'idea, questo l'aspetto che focalizza la Giansoldati. La forza di Leone scuote l'Europa, la visione del Papa che ricorda le comuni radici cristiane del continente ottiene grande consenso simbolico e conferma il suo ruolo politico sulle tracce di Wojtyla. Questa è la lettura del Messaggero, che ha anche all'interno delle pagine molte foto. Le immagini dei fedeli nelle piazze per Giovanni Paolo II hanno cambiato il corso della storia dell'Europa. Ci c'è anche un confronto con il pontificato di Giovanni Paolo II. Stefania,
1: e poi ancora sì, più di un milione alla messa di Leone, così la pagina 18 del giornale. E in questo caso la frase scelta è: la religiosità non è un museo ma una scuola di fede. così Prevost ieri a Madrid.
0: Concludiamo con un breve passaggio sul Foglio Quotidiano nella sua edizione fredda del lunedì. Anche qui la battaglia sbagliata dell'opposizione contro la demagogia del governo, si parla di politica interna. E poi meglio la Danimarca della Spagna e bon courage cara Ellie, scrive Giuliano Ferrara, anche qui un riferimento alla politica italiana ma con uno sguardo su altre situazioni e contesti europei. Anche sul Foglio, Intesa prova il game set match su MPS, dunque il risico bancario davvero presente su tutti i quotidiani italiani. Alle 8:57, quasi 58 minuti, non abbiamo tempo di andare oltre all'interno delle pagine dei giornali. Ci prendiamo anche qui un respiro musicale con Stefania Ferretti, che ha scelto per noi il Baronetto.
1: Sì, non sono io che canto. No,
0: non sarebbe male, dovremmo provare.
1: Comunque è incredibile, il Baronetto ha quasi 80 anni, insomma è in cima alle classifiche di vendita in Inghilterra. Home to Us insieme a Ringo Starr. Paul McCartney.

Le 9 l'informazione, oggi terzo giorno del viaggio apostolico di Papa Leone in Spagna. A Madrid il pontefice incontrerà il capo del governo Sanchez alle 9.30, alle 10.30 l'incontro con i membri del Parlamento, alle 11.30 sarà la sede della conferenza episcopale spagnola per incontrare i vescovi della Spagna. Nella notte sono stati lanciati dalla Russia 155 droni e le forze di difesa ucraine ne hanno abbattuti 124. Ieri a Londra i leader di Regno Unito, Germania e Francia e il presidente Zelensky hanno messo a punto un piano in 5 punti per rilanciare il negoziato con Mosca. Anche nelle prime ore di lunedì è proseguito il lancio incrociato di missili tra Israele e Iran, che minaccia di far ripartire una nuova escalation del conflitto in Medio Oriente. Trump ha invitato Netanyahu a fermare le rappresaglie. La candidata di destra Fujimori è avanti nello scrutinio dei voti per la presidenza del Perù con il 79% delle schede scrutinate. La leader conservatrice ha ottenuto il 51% dei voti contro il 48% del progressista Palomino. L'informazione torna alle 10.

0: Controcorriente Alvaro Soler. La musica che ancora accompagna questa mattinata speciale si tinge di toni spagnoli.
1: E dall'altra parte del vetro il nostro super tecnico Bruno Orti agitava le braccia in senso di giubilo, perché evidentemente gradisce la selezione musicale di matrice iberica.
0: Iberica.
1: Noi però alle 9.04 abbiamo l'obbligo di darvi conto di una notizia che ci arriva dalla Armenia. Il partito Contratto Civico del primo ministro armeno Nikol Pashinyan ha vinto infatti le elezioni generali tenutesi ieri, per l'appunto, in Armenia. Secondo i risultati preliminari diffusi dalla commissione elettorale, il suo partito si è attestato al 49,81%, a seguire il partito di opposizione Armenia Forte di Samuel Karapetian, imprenditore russo-armeno, che si è fermato al 23,29 dei voti, dunque sostanzialmente al di sotto della metà, mentre Alleanza Armena dell'ex presidente Kocharyan ha raccolto il 9,94, e poi a seguire l'altra formazione, Armenia Prospera, che ha ottenuto il 4%. Perché vi diamo conto di questo risultato? Perché era molto atteso anche dalle cancellerie europee. Infatti dal 2018 l'Armenia è guidata dal primo ministro Pashinyan, che ha posizioni filo-europee ed ha progressivamente anche cercato di sganciare il paese dall'influenza russa. Ricordiamo, l'Armenia ha fatto parte per decenni dell'Unione Sovietica, e dunque in questa elezione bisognava un attimo capire quale direzione volesse prendere il paese, paese che peraltro pochi giorni fa ha ospitato un vertice europeo, quello della Comunità Politica Europea, l'organismo immaginato per cooperare anche con quei paesi che sono sostanzialmente nell'alveo europeo ma non nella sua cornice istituzionale.

0: appuntamento con i principali siti stranieri. Apriamo con la CNN che dedica l'apertura a il cessate il fuoco che vacilla mentre Israele e Iran si scambiano i peggiori attacchi negli ultimi mesi. Gli ultimi attacchi israeliani, leggiamo, sono avvenuti poco dopo che Trump aveva chiesto a Netanyahu di astenersi dal rappresagliare, bell'articolo, è tradotto male, da fare rappresaglie contro l'Iran. E poi, sempre sulla prima del CNN, i micidiali attacchi dell'Ucraina stanno portando la guerra a casa dei russi e il malcontento sta crescendo.
1: Lo Spiegel, andiamo sul magazine tedesco. Sono io al comando, dice Trump. Il presidente americano si infuria dopo gli attacchi di rappresaglia di Israele contro l'Iran. Secondo il presidente Trump, un accordo con Teheran sarebbe imminente, ma ora ricominciano a cadere bombe e missili. Dunque, il presidente degli Stati Uniti è comprensibilmente furioso, così lo definisce lo Spiegel, soprattutto nei confronti del premier israeliano Netanyahu. L'apertura dello Spiegel è dedicata invece a ciò che sta accadendo sul campo, ma restiamo nel cuore del Medio Oriente, dove l'aviazione israeliana attacca obiettivi iraniani con esplosioni a Teheran. Poi il governo israeliano e il suo esercito, l'esercito del paese per meglio dire, ha precisato che gli attacchi non sono avvenuti in postazioni e in aree civili della capitale iraniana, però comunque sono proseguiti questi attacchi israeliani in Iran.
0: Su Nigrizia, la misura decisa dal Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, che avrà pesanti ripercussioni sulle richieste di visti d'ingresso. Di che cosa si tratta? Gli Stati Uniti chiudono 30 delle 50 ambasciate in Africa. Si tratta dell'ultimo di una serie di provvedimenti che mirano a reprimere coloro che viaggiano con visti temporanei, ad allontanare chi già vive negli Stati Uniti e a dissuadere chi vorrebbe entrarci. Il numero di uffici diplomatici statunitensi nel continente risulta ora inferiore al numero delle sedi militari.
1: El País, andiamo sul principale quotidiano spagnolo, non lontano dagli orientamenti progressisti che oggi guidano il paese. El País scrive per l'appunto: dopo gli ultimi casi di corruzione, il Partito Popolare allunga il suo vantaggio sul Partito Socialista di quasi 5 punti. Il País ha un sondaggio ben dettagliato al proprio interno e dice che in un mese i socialisti perdono quasi un punto percentuale nelle intenzioni di voto. Dunque l'onestà intellettuale dei colleghi del paese è quella di dar conto anche di un calo di un partito non così lontano dalla linea editoriale del paese. E poi uno spazio a centropagina nella home page del quotidiano spagnolo che fotografa la giornata di Papa Leone in Spagna. Prima il discorso del Papa, che il paese definisce un discorso politico che accresce le aspettative per il suo storico messaggio al congresso. Ricordiamo che subito dopo le 10 entreremo in Radio Cronaca per poi seguire in diretta il discorso di Papa Leone al Parlamento spagnolo. In questo momento si sta preparando la Spagna per l'incontro privato tra il pontefice e il presidente del governo spagnolo Pedro Sanchez, ma al centro dell'home page del paese c'è anche un video molto interessante che racconta come la Spagna accoglie Leone XIV, meno fede, rinnovata influenza. E a proposito di video e di social network, va ricordato che è possibile seguire il viaggio di Papa Leone in Spagna anche sui nostri canali social, quello della radio via WhatsApp, quello su X, ma anche naturalmente sull'account ufficiale Vatican News di Instagram, dove i nostri inviati stanno raccogliendo testimonianze sul terreno, non solo della capitale spagnola, ma su tutto ciò che ruota intorno al viaggio. E trovate anche degli interventi che raccontano e fotografano alcuni dei momenti della giornata di ieri e immaginiamo anche quella di oggi da parte del nostro direttore responsabile.

0: isola meridionale delle Filippine. Secondo la polizia, almeno 129 persone sono rimaste ferite. Diversi paesi della regione, tra cui Filippine, Indonesia e Giappone, hanno emesso avvisi di tsunami, ma la maggior parte è stata ora revocata.
1: Proseguiamo il nostro viaggio internazionale sui principali siti di informazione. Andiamo a vedere come sceglie di aprire questa giornata, questo lunedì, il quotidiano francese Le Monde. Siamo in Israele, nella home page di Le Monde. Nuovi attacchi missilistici iraniani, controffensiva israeliana anche nell'ovest e nel centro del paese, dove i Pasdaran stanno rispondendo a quelli che sono attacchi israeliani. Ma c'è anche altro sulla home page di Le Monde. A Saint-Denis, per esempio, alla periferia di Parigi, siamo nella politica interna francese che proietterà il paese verso le elezioni presidenziali dell'anno prossimo, tra aprile e maggio. Jean-Luc Mélenchon, il leader dell'estrema sinistra francese, che ingaggia un duello con il Rassemblement National di Marine Le Pen e Jordan Bardella. Vediamo di capire anche cosa sta accadendo in Francia, perché è un tema quello della campagna elettorale francese, ma anche di altri paesi europei che l'anno prossimo andranno al voto, che mette al centro quella polarizzazione evocata proprio da Papa Leone, o meglio, l'invito del pontefice è stato quello di evitarla a tutti i costi, cercando di stare anche nel dibattito tra avversari politici nella più ampia, diciamo così, correttezza. Vediamo, secondo il racconto di Le Monde, come invece si ingaggino i primi duelli piuttosto aspri tra l'estrema sinistra e l'estrema destra francese. Una Francia che ha anche un caso di cronaca al centro del suo racconto di queste ultime ore, perché dopo la morte di una giovanissima ragazza, Lianna, è stata promossa una cosiddetta marcia bianca, una marcia di solidarietà per denunciare quelle che sono state degli errori anche nella gestione di questo caso. Più di 6.000 persone si sono riunite domenica in un piccolo comune in omaggio della piccola Lianna, ritrovata morta giovedì, ed è stata ritrovata morta perché una persona l'aveva sostanzialmente rapita e aveva anche abusato di lei, secondo i primi dati dell'inchiesta.
0: E allora 9:14 minuti, ancora musica. In questo caso c'è un Cesare Cremonini che ha infiammato la capitale al Circo Massimo ieri sera, credo che oggi si replichi, ma intanto noi tra poco vi infiammeremo invece con notizie di letteratura. Adesso c'è Cesare Cremonini.

0: proposito di dicono di me, così canta Cesare Cremonini, c'è qui con noi Gabriele Nicolò, abbiamo il piacere di ospitarlo ogni lunedì, che ci racconta cosa si dice o cosa non si dice di alcuni letterati, alcune personaggi importantissimi della storia della letteratura. Quest'oggi in particolare parliamo di
1: Simenon. Buongiorno a tutti gli ascoltatori, grazie per l'attenzione. Simenon merita sempre un'attenzione particolare e sgombriamo subito il campo da un equivoco: è belga e non francese.
0: Sì.
1: Ecco, no, perché uno tende, chiaramente lui ha scritto in lingua francese, anzi, un dato interessante, lui è il terzo autore più tradotto al mondo dopo Verne e Dumas padre. Molto prolifico. E Simenon si distingue in particolare per una sorta di dicotomia, nel senso uno stile molto spoglio, disadorno, pure in grado di suscitare atmosfere molto gravide, quasi claustrofobiche, tutte tese nell'analisi del personaggio e della sua interiorità. Riguardo allo stile spoglio c'è un aneddoto molto significativo che rende, diciamo, l'idea. Lui ha già 16 anni, scriveva articoli giornalistici, quindi articoli spogli, però tendeva un po' al frondoso. Quando incominciò a mettere mano alla narrativa, scrisse dei racconti, li sottopose a un editore lungimirante. Ebbe questa fortuna, perché non sempre sì. Si hanno dei maestri che sanno vedere lontano il talento o meno di uno scrittore o un aspirante scrittore. Li sottopose questi racconti e dopo una quindicina di giorni, raccontano, diciamo, le testimonianze d'epoca, tornò per avere il responso. E l'editore lo fece accomodare e gli disse: George Simenon, quando lei toglierà gli aggettivi diventerà Simenon. E così è stato, profetico è stato l'editore. E tra l'altro a fine carriera, a fine vita, diciamo così, Simenon raccontava egli stesso che il suo labor lime, il lavorio sul linguaggio, lo ha accompagnato tutta la vita, anche quando poi andò in pensione, diciamo così. Lui stesso raccontava che quando leggeva gli autori celebri aveva sempre la matita pronta a sfrondare il linguaggio. Però, come anche nelle altre puntate, l'altra volta abbiamo parlato di Flaubert, di Landolfi, a me piace sottolineare il discorso stilistico che non ha fine a se stesso. Cioè, ha una sostanza, un valore etico importante, cioè lo scrittore che mette mano alla penna sa di svolgere una missione, quindi attraverso la prosa, comunque sia, o frondosa o non frondosa, mira a un bersaglio. E quando, nel caso di Simenon di oggi, vediamo come lo scrittore voglia essere coerente con se stesso, lui spesso e volentieri parla dei bassifondi di Parigi, quindi descrive uno, diciamo, ambienti disadorni, ambienti spogli, aridi. La prosa deve conformarsi, sarebbe una contraddizione se avesse per esempio uno stile frondoso barocco, e quindi da questo punto di vista c'è molto da imparare.
0: Simenon, diciamolo subito, naturalmente è il grande autore di un personaggio che ormai è nella, diciamo, certo, nella memoria di tutti noi, che è il commissario Maigret. Lui ha scritto 75 veramente tantissimi romanzi, con Maigret al centro.
1: Diciamo che riguardo a questo mi viene da dire quasi tutti che abbiamo visto Maigret, tra l'altro un grandissimo Gino Cervi, che ha fatto Simenon ha fatto la fortuna di Maigret e di Gino Cervi, Gino Cervi ha fatto la fortuna di Simenon a livello, diciamo, anche di divulgazione. Però temo quasi che paghi, diciamo, della trasmissione, della trasposizione televisiva, non tutti poi abbiano letto, non dico tutti, ma Simenon, che è spesso citato ma poco letto. Quindi, siccome Spigolature si pone anche come un programma di invito alla lettura, io inviterei a leggere Simenon, proprio il commissario Maigret. Due o tre titoli, tanto per gradire, diciamo la chiusa. Tra l'altro la trasposizione televisiva ebbe tra i protagonisti un grandissimo Arnoldo Foà, detto tra parentesi, poi Il pazzo di Bergerac, e poi una testa in gioco, che parla di un condannato a morte in che si interroga sulla vita e su quello che ha condotto.
0: Parliamo della televisione degli anni 60 e 70,
1: esattamente,
0: quindi
1: esattamente.
0: Adesso ritrovarlo magari negli archivi.
1: vengono anche riproposti, sì, diciamo. Però vorrei anche ricordare, al di là di Maigret, che Simenon non è solo Maigret, basterebbe.
0: Assolutamente, assolutamente.
1: E a questo punto, a questo proposito, vorrei ricordare due titoli in particolare. Lettera a mia madre, in cui lui, molto intimista, racconta di stare, diciamo, accanto alla mamma ormai morente, e lui fa una marcorde, ricorda che con la mamma non ha avuto un buon rapporto, però ricorda gli insegnamenti che lei gli ha impartito, e lui ha il rammarico di non averli saputi tesaurizzare, quindi fa un'autoconfessione molto significativa. E poi L'uomo che guardava passare i treni è un romanzo molto bello, direi pirandelliano, perché il protagonista, un certo Popinga, entra in crisi perché si accorge che ognuno lo vede in modo diverso. Il datore di lavoro lo definisce sciocco, la moglie lo definisce un folle, gli amici o un debole o uno smidollato, e lui non riesce in qualche modo a trovare pace con se stesso, e alla fine finisce appunto in un ospedale psichiatrico nudo, non a caso, proprio perché a forza di crearsi un vestito adatto per la società non ne trova nessuno adatto. Quindi molto profondo, molto pirandelliano.
0: Aggiungiamo anche La Camera Azzurra, che ebbe una trasposizione cinematografica notevole, interessante.
1: Anche lì il processo psicologico è molto importante.
0: Quindi leggete, leggete, leggete. Grazie Gabriele Garzia.
2: Grazie a Gabriele Nicolò, collega della redazione Cultura dell'Osservatore Romano, per le sue spigolature. Vedo che mi guardi con perplessità, Gabriele, tutto controllo.
0: Soltanto una cosa che volevo chiederti dall'inizio, no? Ma perché non ha mai avuto il Nobel per la
1: letteratura? Lui si è corrucciato di questa cosa, e lui diceva di essere vittima di un pregiudizio, che l'autore del quando in realtà, a parte i suoi gialli erano eccellenti, ma non erano solo gialli, lo giallo era uno spunto per indagare sia l'interiorità dell'uomo che i vari aspetti della società.
2: Grazie mille.
0: Grazie.
2: Gabriele, andiamo a un brevissimo respiro musicale, perché sono già pronti in collegamento dal nostro studio mobile da Madrid il super tecnico del suono, il nostro collega Salvatore Cernuzio. Brevissimo stacco musicale, poi andiamo a Madrid.

0: 9:26 minuti, rientriamo in studio a Palazzo Pio in diretta Radio Vaticana con voi. Ringrazio dall'altra parte del vetro Damiano Caprio che ha dato il cambio a Bruno Orti in regia, e saluto e ringraziamo davvero anche il maestro Picardi che ci ha permesso di inserire nelle nostre scalette quotidiane di Radio Vaticana con voi anche dei brani che ci riportano in Spagna e ci preparano a quello che è un collegamento immediato adesso con il nostro collega Salvatore Cernuzio. Al seguito del Papa in viaggio apostolico a Madrid, ci colleghiamo con lo studio mobile di Radio Vaticana, Vatican News, dove in console a Madrid c'è il tecnico Patrizio Ciprari e ringraziamo naturalmente anche lui. Bentrovato Salvatore, un saluto anche a Patrizio.
1: Buongiorno Francesco, buongiorno a tutti i radioascoltatori.
0: Salvatore, tu sei lì già da qualche giorno. Andiamo, prima di entrare nel vivo della giornata di oggi, a raccontare quella che è stata un po' anche una giornata più che impegnativa ieri. Cosa resta da segnalare dal tuo punto di vista, che magari anche non tutti i quotidiani hanno colto? Noi ne abbiamo letto qualcuno in rassegna stampa questa mattina.
1: Sì, certamente la messa in Plaza de Cibeles è stata a livello anche iconografico un messaggio importante, un messaggio di una Chiesa che è ancora viva, di una Chiesa che partecipa e di una Chiesa che arriva anche alle nuove generazioni. Non è solo una questione di numeri, per quanto insomma 1.200.000 persone riunite tutte in una piazza per una liturgia non siano una cosa da sottovalutare, è una questione di... come dire, noi parliamo sempre della Spagna come di un paese secolarizzato, un paese dove c'è anche una sorta di indifferenza verso quelli che sono i temi spirituali e religiosi. Quello che abbiamo visto ieri, e non parlo solo della messa ma anche e soprattutto della processione del Corpus Domini del Papa, con anche tutto quello che fa parte di questa delle forme di devozione popolare, la gente in ginocchio, la gente con i fiori, la gente in preghiera, insomma, racconta appunto di una fede che è ancora viva in questo paese ed è viva, come dicevo, soprattutto nei giovani. Questo è il dato che personalmente mi ha più colpito, non solo alla messa ma anche il giorno prima, venerdì sera alla veglia in Plaza de Lima, dove 600.000 persone, 600.000 ragazzi e ragazze, insomma, erano lì ad ascoltare il Papa. Con qualcuno abbiamo avuto modo di parlare, c'è anche una sorta di curiosità, no? Di conoscere, di sapere, di scoprire questa figura e di ascoltare le sue parole, perché quello che si sperimenta un po' in generale, ma soprattutto in Spagna, ce lo raccontava un insegnante italiano di religione qui, è anche un senso di vuoto, una sorta di mancanza di punti di riferimento. Quindi il Papa certamente rappresenta una guida salda, qualcuno a cui guardare, qualcuno da seguire. E questo, insomma, finora è la cosa che più ci ha colpito. Poi c'è tutto l'aspetto naturalmente politico, geopolitico di una presenza del Papa qui, ma quello, insomma, lo vedremo soprattutto nella giornata di oggi.
0: Salvatore, la giornata di oggi, accennavi, ricca di appuntamenti anche quella, naturalmente qual è il polso di una capitale spagnola che ha visto raggiungere anche la piazza, ma non soltanto, tutte le località, o meglio le parti logistiche che hanno ospitato Papa Leone in questi giorni, anche pellegrini, semplici curiosi? Ci racconti anche un pochino il colore che sta contornando questo quarto viaggio apostolico di Papa Leone?
1: Guarda, la parola che forse può sembrare banale, però la parola che anzitutto mi viene in mente è quella dell'entusiasmo. C'è un grande entusiasmo, gli spagnoli sono entusiasti in perenne festa, diciamo, come popolo già di per sé. Però c'era grande attesa per il Papa, e ieri mi colpiva ascoltare una collega di una testata locale che diceva dispiace perché qui è sempre una questione del volume delle voci, ci sono delle voci che gridano più forti delle altre, quindi parlavano in queste settimane di preparazione, no? Di politici che non sarebbero stati presenti al congresso dei deputati in nome della laicità dello Stato, la dolorosa questione degli abusi nella Chiesa, e insomma anche questi giovani disinteressati, o meglio più interessati a Bad Bunny che al Papa, ecco, quindi queste voci gridano più forte, però poi quello che sono i fatti, e i fatti quelli che stiamo vedendo da giovedì che siamo qui, raccontano altro, e raccontano appunto di una macchina logistica incredibile, imponente, e soprattutto di una grande accoglienza. Noi siamo stati in Africa al seguito del Papa ad aprile e abbiamo visto folle oceaniche, però Madrid in questi giorni insomma non è stata da meno. Abbiamo visto ieri c'era un sole che spaccava le pietre, comunque ripeto 1.200.000 persone solo alla messa, ma poi tutte quelle per strada certamente raccontano che la Spagna sta dando un benvenuto a Papa Leone XIV.
2: E poi Salvatore, quest'oggi c'è una prima volta, è la prima volta che un pontefice è presente all'interno del Parlamento. E come viene riportata questa notizia sui quotidiani? Hai avuto modo di leggere qualcosa stamattina?
1: E certamente è uno degli appuntamenti più attesi, attesi certo. a livello soprattutto mediatico, no? Perché insomma è la prima volta che il Papa proprio fa ingresso in quello che è un po' il tempio, no? Della vita istituzionale insomma della Spagna. Quindi non che un Papa non abbia mai parlato al Parlamento, cioè Leone si inserisce sul solco appunto di tanti suoi predecessori, però qui è veramente entrare, mettere il dito insomma proprio nel cuore, ripeto, istituzionale, giuridico, democratico insomma di tutta la Spagna, in una Spagna che sappiamo soffre anche di polarizzazioni. È stato il Papa stesso a dirlo nel primo discorso nel Palacio Real, dove ha parlato appunto di questo fuoco delle polarizzazioni che soffia in questo paese, ma come in tutto il mondo, e lo sappiamo bene, lo vediamo ogni giorno. E quindi certamente insomma un messaggio di un Papa che si è sempre fatto promotore dell'unità, anche nel suo stesso motto, no? Del pontificato, quindi è un messaggio molto atteso. Stiamo veramente lì ad ascoltare, e ripeto, i giornali almeno ad oggi non parlano di altro, oltre che appunto di tutto quello che questa presenza comunque ha creato, perché voglio insistere su questo punto, ripeto, non è solo una questione numerica, cioè non è solo il grande scenario, la grande scenografia che si è creata alla veglia, alla messa, è il fatto che comunque ci siano, cioè, parliamoci chiaramente, sono pochi leader in questo momento a raccogliere una folla del genere. Credo che questo sia un messaggio di cui tenere conto in tutta l'Europa, se non nel mondo insomma.
0: Salvatore, prima di salutarti segnalo ai nostri ascoltatori che sul sito vaticannews.va, il nostro sito, ci sono vari articoli che raccontano sia il colore che sta caratterizzando questo quarto viaggio apostolico, ma anche i singoli appuntamenti e i contenuti che vengono sviluppati. C'è anche un tuo articolo sull'incontro degli agostiniani con il fratello Leone, un articolo che Salvatore Cernuzio ha pubblicato su vaticannews.va dopo un pomeriggio nell'Annunziatura Apostolica di Madrid per Papa Leone. E ci puoi dire un minuto che significato ha avuto questo incontro, Salvatore?
1: E questi incontri sono sempre una boccata d'aria per i papi. Ricordiamo Francesco, tante volte in tutti i viaggi apostolici ha sempre voluto ritagliarsi un momento con i confratelli gesuiti. Leone segue appunto anche in questo caso questo cammino, e credo che faccia bene anzitutto a se stesso, cioè poter un attimo smettere anche quelle che sono le vesti istituzionali, no, del papa, e poter parlare a tu per tu con gente che ha condiviso il suo percorso di discernimento, di crescita, il carisma proprio dell'ordine religioso. Ieri ho avuto modo di parlare con uno dei presenti, padre José, che mi raccontava proprio di un papa molto rilassato, molto fraterno, molto anche vicino a loro, ad ascoltare, a ringraziare per quello che fanno per la pastorale giovanile in Spagna, ma anche insomma in diverse parti d'Europa. E anche lui ha potuto condividere insomma quelle che sono le sue prime emozioni di quelli che fino a ieri erano i due giorni di viaggio in Spagna, dicendo di essere molto contento e di stare bene nel paese. Quindi ribadisco insomma un momento di relax, una boccata d'aria per il Papa appunto in un dialogo tutto riservato ma molto fraterno.
0: Grazie davvero. Grazie a Salvatore Cernuzio, uno dei nostri inviati a Madrid per i media vaticani, per raccontare il quarto viaggio apostolico di Papa Leone in Spagna. In questo caso ringraziamo anche Patrizio Ciprari, che conduce la parte tecnica, lo studio mobile di Radio Vaticana Vatican News. News direttamente da Madrid, e visto che anche Salvatore ci ha ricordato la dura concorrenza tra mille virgolette tra la tournée di Bad Bunny in Spagna e il viaggio apostolico di Papa Leone, a cui lo stesso pontefice ha fatto riferimento con un sorriso, ascoltiamo un po' di questo artista diventato una delle immagini di questa America 2026.

0: 9.39, rientriamo in studio in diretta da Palazzo Pio per questa puntata speciale di Radio Vaticana con voi. Abbiamo ascoltato anche il diretto concorrente star Bad Bunny in presenza in Spagna in tournée in queste giornate, un artista su cui ha scherzato anche lo stesso Papa Leone in volo con i colleghi che lo accompagnavano al seguito, no? Si è parlato di questa curiosa concorrenza, potremmo dire concomitante di eventi, ma insomma vi abbiamo anche raccontato come, grazie al nostro inviato Salvatore Cernuzio, Madrid abbia finora risposto, e la Spagna tutta, al quarto viaggio apostolico di Papa Leone, che oggi continua con un discorso in Parlamento molto importante. In questi minuti dovrebbe essere già in corso l'incontro privato con il premier spagnolo, o meglio il presidente del governo Pedro Sanchez. E allora alle 9.40, come di consueto ogni mattina a Radio Vaticana con voi, noi decidiamo di aprire anche una finestra internazionale su uno degli scenari più critici, soprattutto nelle ultime ore. Ci colleghiamo direttamente con il Libano, dove ci attende in collegamento un'amica, potremmo dire, in qualche modo, di Radio Vaticana con voi. Grazie a Terre des Hommes siamo in collegamento con Beatrice Linguiti, che di Terre des Hommes è una operatrice, possiamo dire così. Beatrice, ben trovata.
1: Salve, sì, buongiorno, esatto, sì, operatrice umanitaria.
0: Operatrice umanitaria, assolutamente, grazie mille per la disponibilità. Dunque, noi abbiamo scelto di contattarvi perché naturalmente sappiamo che Terre des Hommes è un'organizzazione che da tempo è presente in Libano, come d'altronde in altri teatri di crisi, un'organizzazione umanitaria che in questo caso ha base in Libano, potremmo dire a Beirut. Da dove, da quale area di Beirut ci parli in questo momento, Beatrice, così capiamo anche bene poi il racconto che andremo a fare?
1: Sì, salve. Ok, oggi in realtà sono sul campo, mi trovo in un rifugio.
0: Quando?
1: Messo a disposizione da UNRWA vicino Saida. Mi trovo un po' più a sud di Beirut oggi perché sono appunto al lavoro sul campo. Però in generale Terre des Hommes ha un ufficio a Beirut e uno a Tiro. In realtà il primo ufficio di Terre des Hommes nel 2006, quando ha iniziato a operare qui in Libano, è stato proprio a Tiro, che è una delle città, insomma, che in questi giorni è stata più colpita dagli attacchi israeliani di questi ultimi giorni.
0: Eccoci allora, Beatrice, stavo leggendo alcune notizie che giungono proprio dal Libano, in particolare nella notte scorsa. Cosa potete dirci delle ultime 24 ore con alcuni attacchi israeliani che sono tornati anche nella zona meridionale della capitale Beirut? Che tipo di sensazione si ha quando accadono queste cose e dove sono accaduti principalmente?
1: Sì, ieri c'è stato, Israele ha attaccato per la terza volta la città di Beirut nella parte sud della città, dal cessate il fuoco di aprile, e ovviamente ha continuato anche ad attaccare il sud del paese ripetutamente con ordini di evacuazione di interi villaggi. E successivamente l'Iran ha lanciato una serie di missili verso Israele, che si sono anche visti su Beirut e su tutto il paese. E diciamo che in questi momenti c'è una grossa sensazione di incertezza e di, diciamo, paura, soprattutto per le comunità che appunto vivono nella zona sud del paese, a sud di Beirut, ma in generale in tutto il paese.
0: Ecco una curiosità, che poi non è solo una curiosità, certo, ma è un dato di cronaca. Ci sono anche tanti sfollati che dal sud hanno già raggiunto la capitale libanese, e se non ho capito male sono in scuole e rifugi, dove comunque si cercano, anche grazie all'apporto di un'organizzazione come Terre des Hommes, di ritrovare uno spiraglio di quotidianità. È così? Quanti sono più o meno i rifugi in cui voi avete, diciamo, la possibilità di contribuire, di condividere anche questa quotidianità con loro, e che cosa vi stanno raccontando nelle ultime ore queste persone?
1: Certo, Terre des Hommes opera in circa una decina di shelters, quindi di rifugi che sono scuole, moschee e chiese sia a Beirut ma anche diciamo, nelle aree intorno a Beirut e anche appunto in questo shelter in cui mi trovo oggi. In generale appunto la situazione è molto drammatica, di conseguenza le persone non si fanno molto affidamento sulle organizzazioni internazionali come anche Terre des Hommes per beni di prima necessità, per attività ricreative con i bambini, attività di supporto psicosociale e c'è un grande sentimento di sconforto perché molte persone pensano non possono tornare nei loro villaggi a causa dei continui attacchi e di conseguenza sì, non si guarda al futuro con molta incertezza e con molta paura. Però ecco, l'aiuto sicuramente che le organizzazioni internazionali continuano a dare quotidianamente dà un po' di senso di routine, di quotidianità a queste persone che appunto non hanno perso tutto, ecco.
2: E hanno perso, naturalmente parliamo di migliaia e migliaia di sfollati, hanno perso le loro abitazioni, ma dove alloggiano? Dove trovano rifugio?
1: Sì, appunto il governo libanese ha messo a disposizione una serie di scuole pubbliche in cui appunto questi sfollati possono trovare rifugio e anche moschee o chiese hanno aperto le porte appunto alle persone che sono scappate dagli attacchi israeliani dal sud del Libano, ma anche dal sud della città stessa. E purtroppo ovviamente questi spazi hanno una capacità limitata, di conseguenza molte persone hanno anche dovuto essere sono in strada o altre che hanno più possibilità economiche sono state accolte magari da familiari o da amici in altre zone considerate più sicure.
0: Dunque, se non ci sono altri aggiornamenti diciamo dare, soprattutto per quanto riguarda la capitale libanese, Beirut, io davvero ti ringrazierei, Beatrice, e non so se possiamo anche ricordare qualche altro aspetto. Per esempio, una domanda vorrei fartela in chiusura, se sei
1: Certo.
0: d'accordo, perché secondo il New York Times l'esercito israeliano avrebbe impiegato anche fosforo bianco, una sostanza incendiaria potenzialmente molto pericolosa, come sappiamo, anche nelle aree popolate del Libano nel corso di questo conflitto contro le milizie di Hezbollah. Soprattutto si parla di un episodio il 30 maggio scorso a Nabatieh, nel sud del paese, dove sono state tutte le caratteristiche del fumo legato a questa sostanza. Avete avuto qualche riscontro su questa notizia?
1: Certo, l'uso del fosforo bianco purtroppo non è una novità diciamo negli attacchi militari israeliani, ma già nella guerra scorsa e anche in questa stessa ci sono stati svariati attacchi. Questo non è purtroppo il primo che è avvenuto e diciamo l'obiettivo è quello di anche rendere infertile la terra e fare in modo anche che diciamo, gli operativi di Hezbollah non si nascondano sotto diciamo, boscaglia, ma l'obiettivo principale appunto è quello di rendere la terra diciamo, infertile in modo tale che le persone, anche se in un futuro possono avere modo di tornare in queste zone, non abbiano vita difficile per coltivare e per continuare a vivere lì. Quindi sì, purtroppo è documentato e non è la prima volta esattamente.
0: Grazie davvero. Allora, a Terre des
1: Grazie a
0: Hommes, che
1: voi. Grazie.
0: sappiamo essere presente in Libano dal 2006 con progetti d'aiuto umanitario focalizzati soprattutto sulla protezione dei bambini più vulnerabili, ma come abbiamo ascoltato anche dalla testimonianza di Beatrice Linguiti, il lavoro quotidiano sul fronte umanitario è inarrestabile, non ha mai fine, soprattutto in un teatro di crisi come quello libanese, su cui tutti noi auspichiamo un miglioramento della situazione e un cessare delle armi che tacciano il prima possibile. Grazie ancora.
1: Grazie a voi.
0: Noi, per respirare un attimino, Stefania, ci prendiamo qualche secondo con un artista che in queste ore si sta facendo vedere parecchio in giro per l'Italia.
2: E sarà a Roma con una serie di concerti, credo che paralizzerà la capitale. Vasco Rossi, un mondo migliore.

piace ritrovarsi sulla strada, quando passa la necessità di andare, quando è ora e ora e ora di partire, e non puoi, non puoi, non puoi più rimandare.

0: 9:52 puntualissimi, proseguiamo questa puntata speciale di Radio Vaticana con voi, che tiene insieme l'attualità, l'informazione, i vostri messaggi. A proposito, tra poco ne leggeremo alcuni arrivati al consueto numero qui della radio. Stefania, ricordiamo anche il numero.
1: Sì, 3... allora 335, poi
0: 312 432 722. Questo è il nostro numero dove potete scriverci, ma noi siamo pronti per avvicinarci a quella che sarà la radiocronaca dell'incontro in Parlamento del Pontefice. Terrà un discorso e lo trasmetteremo naturalmente in diretta, un discorso che sarà tradotto in tempo reale qui da Palazzo Pio, dunque potrete davvero cogliere tutti i contenuti. Ma Papa Leone, nel suo quarto viaggio apostolico e su questa tappa spagnola, ha già parlato diverse volte di alcune tematiche. Una parola tra le tante che mi ha colpito è polarizzazione. Allora, per questa ragione noi vogliamo avvicinarci al discorso che terrà tra poco, parlando proprio di questo tema, delle divisioni di alcune società che nella società contemporanea sono sempre maggiori, uno negli Stati Uniti e poi andiamo in Europa. E per fare questo abbiamo chiesto di raggiungerci qui in studio, e per questo li ringraziamo, due professori universitari: il professor Mattia Diletti, che insegna sociologia dei fenomeni politici alla Sapienza Università di Roma. Ben trovato, professor Diletti.
2: Buongiorno e grazie dell'invito.
0: E naturalmente anche il professor Alberto Lopresti, che è professore associato di storia delle dottrine politiche presso la Libera Università Maria Santissima Assunta di Roma, meglio nota come l'UMSA, professore.
3: Buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Buongiorno e grazie davvero per essere qui con noi in diretta nello studio da Palazzo Pio. Dunque, prima di entrare nel cuore della capitale spagnola, dicevamo, facciamo un passaggio con ciò che è accaduto la scorsa settimana negli Stati Uniti, dove la Camera dei Rappresentanti ha di fatto ordinato una sorta di stop alla guerra all'Iran, o quantomeno ci ha provato. Un provvedimento sostenuto da tutti i democratici, da 4 repubblicani, è passato con 215 voti favorevoli e 208 contrari. Professor Diletti, è una misura in larga parte simbolica, perché poi dovrà avere un via libera, se non sbaglio, del Senato? Ci porta dentro lo scenario americano per capire se qualcosa si muove sul fronte di quelli che Papa Leone aveva chiamato congressisti?
2: Allora, si muove perché, per due ragioni. Alcune ragioni sono di carattere politico, nel senso che c'è una volontà su questo tema da parte di alcuni congressmen e congresswomen repubblicane di segnare una distanza dal presidente. Cioè, c'è sempre stata, come dire, dentro il congresso un malumore che non si è mai espresso in termini prettamente politici, in modo chiaro ed esplicito. E poi ci sono anche delle umane paure dell'andamento elettorale, cioè l'avvicinamento alle elezioni di midterm, e questa guerra, ricordiamo, è una guerra estremamente impopolare nell'opinione pubblica americana. Da quando si registra il gradimento degli americani verso le iniziative belliche del presidente, questa è la prima volta che fin dal principio meno del 50% degli americani sostengono l'azione della presidenza. Quindi c'è un tema anche di carattere elettorale. Ricordiamo che ci sono un po' di seggi in bilico, per cui ci sono dei repubblicani che hanno qualche paura su questo tema. Però attenzione, il fatto politico è che si siano espressi su questa vicenda della guerra, su cui ancora continuano a non essere chiari i contorni del perché veramente questa guerra sia stata avviata, e non c'è stato la stessa rottura, per esempio, su altri temi cari alla presidenza, come l'immigrazione, dove c'è stata una legge approvata dal congresso in cui i repubblicani sono andati compatti. Quindi sono questi due elementi.
0: Professor Diletti, lei è anche, diciamo, un grande esperto della metodologia sociale, in quanto anche autore di un libro che si intitola Divisi, politica, società e conflitti nell'America del XXI secolo, edito da Treccani, e parleremo di questo tra poco. Ma a proposito dei temi già emersi, professor Lopresti, io vorrei girare a lei questa suggestione che emergeva di fatto anche dalla risposta del professor Diletti, perché sul malcontento per una guerra in Iran qualcosa si è detto detto ed è successo anche in Spagna, nella Spagna in cui tra poco Papa Leone si rivolgerà direttamente al Parlamento. Dunque passiamo dal Congresso americano al Parlamento spagnolo. La Spagna è stato uno dei paesi più netti nel negare intanto la copertura dei cieli agli americani per gli attacchi in Iran, ma abbiamo un presidente, un premier, o meglio presidente del governo, come viene chiamato ufficialmente, Sanchez, che con Trump ha alzato più che una bandiera per dire c'è qualcosa che non va in questa guerra. Come la vede lei questa evoluzione?
3: L'iniziativa di Pedro Sanchez è stata spagnola, ma ha avuto un largo seguito in tutta quell'Europa che, richiamandosi a orizzonti di sinistra, ha visto in Sanchez un alfiere di una possibile non compromissione con le scelte autoreferenziali di Trump. E dunque quanto è successo in Spagna ha avuto una ripercussione europea così evidente, per cui si può cominciare a dire appunto che l'Europa è protagonista anche in questo tipo di scelte spesso individuali.
0: Scelte spesso individuali che però vedono anche una risposta sociale delle popolazioni, una battuta a 30 secondi ciascuno. In Europa quali sono le società che più stanno rispondendo anche con moti di piazza, e poi facciamo un passaggio sugli Stati Uniti?
3: In Europa ci sono grandi fermenti in questo senso, perché una delle accuse più ricorrenti è che l'Europa, l'Unione Europea, è rimasta più o meno immobile rispetto alle grandi strategie che si stanno perpetrando in giro per il pianeta, e c'è chi la accusa apertamente di essere asservita ai disegni di Trump. E dunque questi fermenti sono appunto oggi caldi, bollenti, tenendo presente che siamo ancora sempre in campagna elettorale, da qui fino al 2029, data delle elezioni del Parlamento europeo, si stanno scaldando i motori per capire chi si schiera con chi.
0: Professor Diletti, abbiamo parlato di un tema elettorale, ci sono dietro l'angolo le elezioni midterm negli Stati Uniti, abbiamo però davvero 30 secondi.
2: A proposito, sempre in campagna elettorale, gli Stati Uniti sono sempre in campagna elettorale e sono sempre un paese diviso. Non importa chi vince un democratico o un repubblicano, questo è un paese che ha congelato delle fratture enormi, e noi abbiamo sempre dei movimenti dentro la società, come ha dimostrato anche il caso di Minneapolis, dell'AIS, che ci dimostrano che questa è una società sempre sull'orlo quasi di una guerra civile fredda, diciamo, ed è molto preoccupante.
0: Grazie davvero. A proposito di movimenti, cerchiamo di capire con Marco Guerra quali sono i movimenti internazionali nelle notizie del GR Flash.
4: Le 10 l'informazione, l'incontro privato in corso tra il Papa e il presidente del governo Sanchez è il primo appuntamento della terza giornata di Papa Leone in Spagna, dove sta compiendo il suo quarto viaggio apostolico. Alle 10.30 l'incontro con i membri del Parlamento spagnolo, alle 11.30 sarà la sede della conferenza episcopale per incontrare i vescovi della Spagna. Proseguono i raid israeliani sull'Iran. Poco fa decine di caccia dell'aeronautica militare israeliana hanno portato a termine un attacco su vasta scala contro sistemi di difesa strategici iraniani, comunicano le forze di difesa israeliane. È di 15 morti, almeno 130 feriti il bilancio ancora provvisorio del terremoto di magnitudo 7.8 che ha colpito le Filippine meridionali. Presidenziali in Perù, con l'85% delle schede scrutinate, la candidata di destra Fujimori è avanti di 2,3 punti rispetto al candidato progressista Roberto Sanchez Palomino. È tutto, l'informazione torna alle 11:00.

0: 10.01 e 20 secondi, rientriamo sulle note di questa chitarra iberica che ci tiene compagnia e ci permette anche di tenere alta l'attenzione su quella che è anche la cultura del paese che sta accogliendo ormai da sabato il Pontefice. Noi siamo sempre qui in studio a Palazzo Pio in diretta, accanto a me Stefania Ferretti, grazie ancora Stefania per il supporto da questa mattina come ogni lunedì insieme, ma ci sono anche il professori Mattia Diletti, Sapienza, e Alberto Lopresti dell'UMSA. Con loro abbiamo iniziato a tratteggiare qualche elemento di preoccupazione che nelle società occidentali si è palesato e abbiamo parlato anche delle divisioni statunitensi. Ripartiamo proprio da qui, professor Diletti. Che cosa vuol dire avere una società divisa in modo sistemico, quasi lei diceva, cioè irrisolvibile questa contrapposizione che non è solo tra repubblicani e democratici, oggi si sposta anche su vari strati sociali della società americana, per l'appunto. Ci fa capire meglio quali sono le problematiche che allontanano di più e se c'è qualche elemento che invece avvicina alla popolazione americana?
1: Allora, è come se nella società americana, però questo da tanto tempo, ci fossero delle questioni carsiche che ciclicamente riemergono, e riemergono spesso in prossimità delle crisi. Ci sono delle crisi, e secondo me è decisiva la crisi economico-finanziaria del 2007-2008, che in qualche modo ha riscatenato dei risentimenti nuovi o vecchi e delegittimato le istituzioni per quello che non sono riuscite a fare per far fronte a quel passaggio. Però quando si passa, si attraversano queste fasi, è necessario anche che ci siano degli imprenditori del risentimento che in qualche modo riescono a federare queste paure, questa ricerca di capri espiatori per riuscire a capitalizzarli dal punto di vista politico. Ed è la fase che attraversiamo negli Stati Uniti e per certi versi anche in Europa, e ci sono delle differenze forse fra Europa e Stati Uniti rispetto ad alcuni temi. Cioè negli Stati Uniti, per esempio, la questione di quello che loro chiamano la razza, race, cioè il rapporto, diciamo, di una società che non si è mai veramente pacificata nel rapporto tra società bianca e le minoranze, la storia dello schiavismo, della segregazione, insomma ci sono delle vecchie questioni che riemergono. Se vi ricordate, Obama, quando stava per essere eletto presidente, cercò di spiegare in un lunghissimo discorso agli afroamericani le paure dei bianchi e ai bianchi la rabbia dei neri. Nessuno oggi svolge più questo ruolo di, come dire, di terapista in capo, di pacificatore in capo, e
0: nessun
1: politico, mi stavo intendendo a quella dimensione istituzionale. Tra l'altro adesso appunto stiamo per ascoltare un discorso che si tiene in Parlamento. Uno degli effetti di questa polarizzazione è la delegittimazione e la perdita di funzione dei parlamenti, che sono proprio i luoghi che servono a ricomporre i conflitti. Non bisogna avere paura di conflitti, ma bisogna avere i luoghi della ricomposizione del conflitto. In America il Congresso in questo momento non fa più leggi, non discute più, è solo un luogo dove ci si posiziona per mostrarsi sempre più arrabbiati al proprio elettorato di riferimento.
2: Ma a proposito del diritto di veto che ha il Presidente, quante volte viene questo, è stato utilizzato, comunque è tipico di Trump, oppure l'hanno utilizzato anche altri presidenti?
1: È stato utilizzato anche in passato ed è uno strumento che dimostra ancora che a volte salta il dialogo istituzionale. Quello è un paese basato sul compromesso istituzionale, se non c'è capacità di dialogo il sistema si paralizza.
0: Vedremo cosa dirà, o meglio ascolteremo in diretta cosa dirà Papa Leone XIV al Parlamento spagnolo. Nel frattempo però abbiamo la possibilità di avere in collegamento in diretta il nostro vice direttore dei Media Vaticani, Massimiliano Menichetti, che è anche responsabile della testata Radio Vaticana Vatican News. Ben trovato Massimiliano, direttamente da Madrid.
3: Un caro saluto a tutti voi, a tutti coloro che ci stanno ascoltando tramite onde come al solito e via web. Un viaggio veramente, veramente straordinario.
0: Massimiliano, abbiamo parlato un po' dell'attesa che in Spagna si vive per questo discorso odierno di Papa Leone, ma ci sono state già due giornate piuttosto dense, in particolare quella di ieri, non solo dal punto di vista della partecipazione cittadina, dei pellegrini, anche dei tanti curiosi che hanno raggiunto Madrid, ma ci sono stati anche contenuti che peraltro, tu lo dicevamo questa mattina in diretta, hai anche raccontato con dei brevi nuovi video su Instagram. Ci puoi fare un breve excursus di quelli che sono stati, secondo te, gli argomenti che ci permetteranno anche di portare avanti questa discussione qui in studio da Palazzo Pio?
3: Sì, allora guarda, innanzitutto proprio per collegarmi anche all'attesa che si sta vivendo per il discorso al Parlamento, l'avete ribadito, lo ridiciamo, è la prima volta che un Papa parla alle Camere riunite, perché questo accade anche strutturalmente all'interno, sono state predisposte proprio delle sedute per consentire a senatori e parlamentari di ascoltare il Papa. È chiaro che l'attesa è tutta concentrata verso un discorso ad ampio raggio, cioè ci si aspetta dal Papa un po' che siano toccati un po' tutti i contenuti, che è veramente sembra un grande universo di dottrina sociale della Chiesa, quindi dai temi della vita alla convivenza fraterna, solidale e comune, ai temi di unità, ai temi di vicinanza. Questo per dire la grande attesa, anche i media, come avete raccontato nella rassegna stampa, ma anche le tante televisioni puntano su questa e su questo e anche all'unità, no? Perché sappiamo che ci sono delle spinte separatiste all'interno del paese, per cui c'è questo aspetto. Per quanto riguarda il fil rouge che si può percorrere qui in Spagna come messaggio proprio consegnato alla Spagna, ma poi possiamo dire un po' a tutto il mondo, farei ancora un piccolo passo indietro, cioè arriverei alla veglia con i ragazzi, perché dalla veglia allora ha stupito moltissimo anche le persone della stessa Madrid questa enorme partecipazione di massa di fedeli per le strade di Madrid, che vi posso testimoniare in prima persona. I ragazzi, perché i numeri parlano, no? Alla veglia che c'è stata in sostanza con i ragazzi a Plaza de Lima si è parlato di 600.000 persone, ieri 1.200.000 persone, quindi 120.000 persone, quindi 1.200.000 persone, scusate, ieri per le strade di Madrid, quindi una grandissima partecipazione. Perché? Perché il Papa continua a ribadire dei tratti fondamentali, cioè essere autenticamente umani, giusti e capaci di carità, lo sguardo verso l'altro, lo sguardo verso la persona. Il Papa richiama la Spagna, ma in questo modo tutto il mondo ad una fede viva, ad entrare in contatto con Cristo, che non è, perché qui si lega alle tradizioni, diciamo, del folklore popolare. Ieri la festa del Corpus Domini, questa solennità che vede tante processioni all'interno di tante città, dove ha ribadito non è un avvenimento folcloristico, ma è Cristo che cammina vicino ad ognuno di noi. Quindi ha esortato i ragazzi a questo dialogo, a questa consapevolezza, affidandogli il giorno prima la responsabilità di cambiare il mondo, dicendo: ma siate consapevoli che il mondo può cambiare. Cioè, quindi di fronte a un mondo che si presenta tecnologicamente avanzato, estremamente veloce, che parla molto e poco ascolta, il Papa ha sottolineato proprio questo: coltivare il silenzio, coltivare la preghiera, ascoltare la parola, e in questo modo, immergendoci in questa dimensione, si può essere coloro che cambiano il mondo, e il mondo può cambiare. Ieri si è ripreso, quindi dalla veglia a Plaza de Lima, si è passati a Plaza de Cibeles, come dicevo prima, nella solennità del Corpus Domini, e qui è stato ribadito ancora questa vicinanza di Cristo a tutte le persone, e essendo in questa consapevolezza l'uomo diventa sempre più uomo. Bellissimo poi ieri, proprio nella sintesi che mi hai chiesto, l'incontro con il mondo della cultura, dello sport, con il mondo dell'imprenditoria, dove di nuovo il Papa ha esortato ad aprire il cuore a Cristo e ha evidenziato come la realtà cristiana in questo paese, come nel mondo, è generativa di cultura, bellezza, solidarietà e le opere concrete. Ricordiamo soltanto l'anno 1000, no? Cioè, dove nascono, il Papa lo ha sottolineato, la nascita delle università, la nascita degli ospedali, cioè sono tutti frutti dell'incontro dell'uomo con Cristo, che poi fa vedere l'altro uomo, mostra l'altro uomo, e ha invitato tutti ad essere fili nuovi, no? Perché l'incontro ieri era su questo tessere le reti, no? Reti, quindi creare creare queste reti di vicinanza per una realtà diversa, più viva, più solidale, ha invitato tutti ad essere fili nuovi di questa rete sociale fondata in sostanza su dialogo, speranza, giustizia e fraternità. Ecco, questa è un po' la sintesi di questo grande entusiasmo che il popolo mostra, i cristiani mostrano, ma non solo, perché sono presenti anche persone, io ho incontrato anche tante persone di altre religioni o persone che ancora cercano, che si pongono la domanda, no? Che si definiscono non credenti, però si sentono attratti da questo che loro definiscono evento. Ma noi sappiamo che dentro un evento poi c'è un messaggio, c'è un invito, perché quando c'è una domanda vuol dire che il cuore dell'uomo è inquieto.
4: A proposito di domande,

0: e poi l'incontro ieri con gli artisti, gli intellettuali, gli sportivi. Ecco, come è cambiato il volto della città? 100.000 fiori con i colori del Vaticano.
1: Sì, guarda, mi viene in mente, parlando con l'arcivescovo metropolita di Madrid, il cardinale José Cobo Cano, ha sottolineato questo cielo, cioè lui ha parlato di un cielo, ed effettivamente il meteo è un meteo meraviglioso, no? Con un cielo azzurro che accompagna questa visita, e ha creato una similitudine tra questo cielo azzurro che abbraccia, accoglie, che illumina questa visita e l'abbraccio fisico che le persone stanno portando al Papa, e al quale lui corrisponde con altrettanta, diciamo, non soltanto gioia, altrettanta apertura di cuore, con testimonianza del Vicario di Cristo. Ecco, quindi Madrid appare, è come se avesse, sono presenti anche, sai, quelle tensioni, no? Quindi si percepisce che ci sono delle tensioni all'interno della città, perché camminare sono tante manifestazioni di sostegno nei confronti del Santo Padre, di gioia, e anche quelle tensioni, diciamo, che appunto affermano, e si approfitta a volte anche di momenti come questo per evidenziare le proprie necessità, come le divisioni o le tensioni separatiste, che ci sono alcuni gruppi, diciamo, andando per le vie, minoritari ovviamente come numero, però esistono e mostrano, diciamo, un desiderio, un cammino diverso, ma tutto questo viene colorato da questo cielo azzurro e da questo incontro azzurro, da questo messaggio di testimonianza cristiana, come a dire: ogni problematica, ogni difficoltà può e deve essere ascoltata, ma portata in un alveo buono, in un alveo giusto, e quindi di ogni cosa si può parlare, ogni cosa può essere accettata, ma in una dimensione di accoglimento, in una dimensione di dialogo. Ecco, questo è il forte messaggio che passa anche, ti ripeto, attraverso, passa anche nelle realtà che sono un po' più in tensione, e si spera, sai, l'augurio grande è anche che permei anche tutte quelle dimensioni, sai, di egoismo, di appropriazione e invece di gestione propria, che tende a non costruire una società coesa, una società che ha un forte valore sociale. Ecco, però in una parola ti dico, questo viaggio in questo momento sta portando tutto questo grande sentimento di speranza, che poi viene consegnato a coloro che sono qui in questa città, che viene consegnato al paese. Poi ci sarà Barcellona, ci saranno i viaggi nelle isole Canarie, quindi ci sarà anche questa testimonianza, l'incontro con i migranti. Viene consegnato poi questo compito, sai, di riformulare quella che è un'attualità. Un viaggio del Papa non finisce mai nel momento in cui termina, inizia lì tutto ciò che è stato consegnato, e sono semi che vengono piantati, e ti dico, in questo momento sono semi molto rigogliosi all'interno, come avete detto anche voi nei commenti, giustamente, delle complessità di questa società, delle complessità del mondo, però che vanno questi segnali verso una direzione diversa. L'invito è a costruire una direzione diversa, dove non si negano le complessità, ma si accolgono e si rimodulano verso la dimensione dell'altro, verso la dimensione inclusiva, sempre per tutti, una dimensione solidale.
2: Grazie davvero. Grazie. Massimiliano Menichetti. Grazie. In diretta da Madrid, il nostro responsabile di Radio Vaticana, Vatican News. Torneremo a collegarci con lui sicuramente nelle prossime ore e giorni. Un lungo viaggio di Papa Leone in Spagna, il quarto viaggio apostolico di Papa Leone. Salutano Massimiliano e naturalmente i nostri ospiti che sono ancora in studio con noi a Palazzo Pio: Mattia Diletti e Alberto Lopresti, anche Francesca, Giuseppe e Beatrice, che ci scrivono al 335 1243 722, e ci invitano a portare avanti quella che era una discussione che avevamo cominciato, partendo proprio dal sottotesto e da anche parole piuttosto esplicite pronunciate dal pontefice al suo arrivo in Spagna. Eravamo rimasti, professor Lopresti, ad un'Europa che si interroga in qualche modo sul fronte sociale, sulle scelte di alcuni leader, che era un po' quello che testimoniava anche il nostro

0: direttore Massimiliano Menichetti, in Spagna ci sono anche dei movimenti che hanno qualcosa da dire di diverso magari rispetto al potere di turno o alle scelte che vengono compiute, e siamo in un anno, il 2027 soprattutto, particolarmente elettorale. Cosa c'è sul piatto della richiesta sociale per i leader per il prossimo anno, e anche in questo, se vogliamo?
1: Certo, intanto lungo la rotta atlantica spesso ci capita di inscatolare insieme entità che però avrebbero anche bisogno di essere esaminate per le loro peculiarità. Dico questo perché al momento presente il governo dell'Unione Europea si compone di una compagine fatta da socialisti, liberali e popolari. Non credo che esista a quel livello una compagine di governo più plurale. Quindi diciamo, per l'Europa l'idea stessa di dover armonizzare le differenze non è un'opzione, una possibilità, è quanto è necessario fare per tenerla insieme. Perché dico questo? Perché tutte le volte che si contesta l'Europa per i farraginosi meccanismi che producono processi decisionali spesso percepiti lontani, questo non è il vizio, questa è la virtù di un'Europa che è solcata da culture, 60 lingue, differenze di religione, di tradizioni che risalgono a millenni. Allora, in tutto questo, ogni volta che si invoca il leader muscolare o una Europa più capace di decidere pronta mano, beh, credo che si sta facendo non solo un abuso dal punto di vista della conoscenza dell'architettura delle istituzioni europee, ma si rischia di tradire lo spirito, uno spirito davvero valido con cui le cose si stanno producendo.
0: A proposito di spirito, ce n'è uno che ha animato per decenni l'Alleanza Atlantica, la NATO. E proprio su questo tema Stati Uniti e Unione Europea sono tornati a dialogare tra mille virgolette, perché in realtà sul piatto c'è ben altro. Professor Diletti, tra poche giornate, sostanzialmente pochi giorni davvero, si terrà ad Ankara un importante vertice NATO annuale dove è atteso anche il presidente americano Trump. E dove si capirà in qualche modo se gli Stati Uniti vorranno restare predominanti con una presenza militare difensiva anche in Europa, di deterrenza per intenderci, oppure se vorranno dare più corpo a quel disimpegno peraltro già annunciato dal vicepresidente nel suo discorso di Monaco, filosoficamente parlando, e poi ribadito anche dal segretario Marco Rubio. La domanda per lei però è un'altra, non è sul fronte militare. E quanto la decisione di Trump e gli annunci che eventualmente gli Stati Uniti faranno a questo vertice di Ankara è figlia di una spinta che viene dal basso, dalla società americana? Qual è il cosiddetto sentiment degli americani in questo momento nei confronti di un impegno statunitense nell'Alleanza Atlantica in Europa?
2: In generale, l'elettorato che ha votato per Trump si è schierato sull'idea che gli Stati Uniti dovessero disimpegnarsi dal resto del mondo, e c'è stato un dibattito elettorale piuttosto concitato attorno al tema del confronto con la Cina, per cui già sono più di 10 anni che si parla, come dire, del guardare alla competizione con la Cina. Va detto poi che sia nel documento di sicurezza strategica nazionale che è uscito a novembre, che anche nel recentissimo intervento di Exet per ricordare lo sbarco in Normandia, insomma, della celebrazione di questi giorni, c'è una dimensione ideologica che noi avevamo visto quasi di furore nei confronti dell'Europa da parte dell'amministrazione americana che colpisce molto. Secondo me c'è poi una distanza tra gli interessi strategici degli Stati Uniti, che non hanno nessun interesse a perdere questo posizionamento militare in Europa, sia per la loro difesa nazionale ma anche per la capacità che ha di influenzare la politica europea, ma dall'altro dobbiamo prendere sul serio, finché questa amministrazione è forte, questo elemento ideologico. Nel discorso di Exit c'è stato un paragone francamente politicamente quantomeno azzardato, diciamo così, in cui si è paragonata l'invasione nazista dell'Europa ai processi migratori che coinvolgono il nostro continente, e questo è appunto fa parte di questo furore ideologico che è cominciato con discorsi che sono stati messi nero su bianco. C'è una volontà di differenziare, come è stato fatto anche in passato, non so se vi ricordate, già 20 anni fa si parlava di Stati Uniti Marte e Europa Venere, quindi in qualche modo refrattaria a quella necessità della postura bellica che gli Stati Uniti in qualche modo assumono anche per difendere noi. Però c'è questo elemento, va preso in considerazione e, come veniva ricordato prima, va costruito in qualche modo un'identità europea che invece neghi questa idea di conflittualità permanente con gli altri popoli, con i migranti, col resto del mondo. In qualche modo l'Europa ha anche questa eredità amara, terribile, di aver vissuto un conflitto bellico come quello della Seconda Guerra Mondiale, e appunto quell'idea di convivenza europea ci dovrebbe proiettare nel futuro. A lungo abbiamo parlato anche del vantaggio che questo comporta. Questo però in America, per tornare alla domanda, in America c'è un insomma si alimentano nemici esterni nel dibattito pubblico, perché si alimenta la presenza dei nemici esterni, perché questo può alimentare il consenso per l'uomo forte. Fra questi nemici esterni c'è anche una certa idea di Europa e un'idea di una divisione fra mondi sociali come quello americano e quello europeo.
0: Insomma, anziché cercare di trarre vantaggio e imparare dalle reciproche differenze, andiamo sempre di più in una direzione in cui si sottolineano queste differenze e ci si focalizza su quelle piuttosto che su altri argomenti. Non è il caso della giornata odierna, che tra poco ci permetterà qui da Palazzo Pio di raccontarvi in radiocronaca diretta il discorso di Papa Leone in Parlamento spagnolo. Papa Leone che è uscito poco fa dall'annunziatura di Madrid, dove ha incontrato il presidente del governo spagnolo Pedro Sánchez, e successivamente Papa Leone ha salutato anche qualche minuto i suoi collaboratori di Sánchez. L'incontro privato è durato circa 20 minuti. Allora noi alle 10:24 con il professor Diletti e il professor Lopresti, che restano in studio assieme a Stefania Ferretti, ci prendiamo un piccolo respiro musicale che ci trattiene nelle vibrazioni iberiche, poi rientriamo in studio in radiocronaca e a seguire approfondiremo anche, commenteremo il discorso di Papa Leone in Parlamento.

0: 10:28, le note che ci trattengono nella giornata spagnola, la terza giornata del viaggio apostolico di Papa Leone in Spagna. Tra poco entreremo in Radio Cronaca con il Palacio de las Cortes, dove il pontefice sarà accolto dalla presidente del Congresso dei Deputati, Francina Armengol, e poi dal presidente del Senato e a seguire da altre autorità. Il Palacio de las Cortes, possiamo dire che si trova nella piazza de las Cortes, vero padre? Non de las Cortes, mi sono francesizzato in questa mattina alle 10:28, no, de las Cortes, che sorge proprio dove un tempo si trovava il convento dello Spirito Santo, che dopo essere stato lasciato dai frati ha avuto una storia piuttosto irregolare, la racconteremo sicuramente tra poco.
1: E presentiamo padre Torres.
0: Permette di dare il benvenuto a padre Torres, che ci farà compagnia durante questa radiocronaca. Ben trovato padre.
2: Grazie mille per l'invito.
0: Grazie a lei per dare un ampio contributo a questa mattina nello speciale di Radio Vaticana con voi. Stefania, sono rimasti in studio con noi il professor Mattia Diletti,
1: Al professor Lopresti vorrei chiedere, appunto, tra pochissimo il Papa incontrerà i membri del Parlamento. Ecco, che Parlamento troverà? Cosa troverà? Qual è la situazione politica in questo momento?
3: Un Parlamento che
1: di polarizzazioni.
3: Sì, è stato scosso di recente da alcuni scandali, però l'economia spagnola è in espansione. Pare. I dati dicono che ha utilizzato bene i fondi dell'Unione Europea, che è riuscito a imbroccare le strade giuste di alcune riforme, però poi i dati dicono anche che Pedro Sanchez ha un calo di consensi, e siccome il prossimo anno in Spagna si vota e ci sono le destre che sembrano riuscire a recuperare spazio, probabilmente la sfida è tutta aperta.
0: Ecco professore, allora andiamo in Radio Cronaca perché ci giungono immediatamente le immagini da Madrid, la macchina, l'automobile da cui sta scendendo Papa Leone proprio in questo istante, prima di entrare nel Palacio de las Cortes. E allora la stretta di mano con la presidenta del Congresso dei Deputati, e sentite in sottofondo l'accoglienza che anche in un luogo istituzionale il pontefice sta trovando in questi istanti. Tappeto rosso per Papa Leone, accompagnato all'interno del Palazzo del Parlamento. E allora entriamo in Radio Cronaca diretta.

10:31, Papa Leone sta varcando e salendo gli ultimi gradini prima di iniziare poi tra poco il suo discorso. Accanto a sé il presidente del governo spagnolo Pedro Sanchez, la presidenta del congresso dei deputati e naturalmente anche dei religiosi. Naturalmente ci sono le autorità anche militari e di sicurezza che stanno salutando in questo momento il pontefice con un attenti e poi naturalmente l'accoglienza dei fedeli pur nelle strettissime misure di sicurezza che si intravedono in lontananza sui marciapiedi di una città sì blindata ma anche dove la partecipazione popolare si fa sentire. E adesso la banda.

0: E allora sentite che vengono eseguiti gli inni nazionali di Spagna e della Città del Vaticano, successivamente poi i presidenti del Congresso e del Senato accompagneranno il Santo Padre nel Salon de Pasos Perdidos. La pronuncia è corretta, Padre Torres?
1: Corretto. La pronunciación española está facendolo molto bene, sì.
0: Come sta andando anche questo incontro linguistico? Che testimonianze ha avuto dai suoi colleghi e confratelli spagnoli? Tra Spagna e Italia si sa la lingua è piuttosto simile, ma talvolta ci sono dei falsi amici. A cosa dovremmo stare attenti prima di andare poi ad ascoltare il pontefice? Abbiamo qualche minuto di alleggerimento, chiamiamolo così.
1: Ma non penso che dobbiamo attendere. È molto simile, e quindi si capisce molto bene quando si parla in spagnolo. Un italiano può capire molto bene che cosa vuole dire, no?
0: E poi c'è il sorriso del pontefice,
1: il sorriso che parla
0: una
1: troppo,
0: lingua universale, certo. Diciamo, sta naturalmente ringraziando.
1: Penso che è il linguaggio che più si stava guardando in questo viaggio, no? Il sorriso del Santo Padre.
0: Vediamo dalle immagini che alcune autorità stanno abbandonando il piccolo podio percorrendo il tappeto rosso, in questo momento anche il pontefice con la presidente del Congresso dei Deputati, Francina Armengol.
1: Francina Armengol. Qui è il problema,
0: ecco,
1: forse.
0: Grazie, padre.
1: Francina.
0: Benissimo, Francina Armengol che sta accompagnando Papa Leone all'interno del palazzo dove terrà il suo discorso. Ci sarà un'ulteriore foto ufficiale, poi la firma del libro d'onore, la consegna anche di una riproduzione del libro delle ore. Tutto questo stiamo vivendo in questi minuti mentre Papa Leone sta entrando nel palazzo, e dunque ci sono movimenti legati alla sicurezza che per il momento sono piuttosto omogenei. Abbiamo ancora con noi in studio il professor Mattia Diletti e il professor Alberto Lopresti. Professor Lopresti ci ha un po' illustrato quella che è una criticità ma anche un segnale di vitalità iberico-spagnolo legato al dibattito politico. Professor Diletti, lei, diciamo, sul piano sociale all'Università Sapienza ha un intero dipartimento, possiamo dire, a disposizione per studiare quelli che sono anche eventuali sommovimenti legati a dei moti non insurrezionali, ci mancherebbe altro, ma intellettuali, questo sì. Quale elemento è emerso nel corso dell'ultimo anno più di altri di dibattito, non solo in Spagna ma in generale in Occidente? Qual è l'elemento, anche statisticamente parlando, che ha acceso di più il dibattito, soprattutto nella popolazione?
2: Ma è stato, io ho utilizzato un concetto che mi è piaciuto molto, quello di cuori inquieti. Ci sono cuori inquieti che attraversano questa società, noi abbiamo a che fare con i giovani, ovviamente l'università. Si è parlato di una generazione delle policrisi, hanno affrontato la crisi del Covid, la crisi ambientale, la crisi economica, l'onda lunga del 2007-2008, e adesso il tema è stato quello delle guerre, ovviamente. La nuova crisi è quella delle guerre, e poi c'è stata la guerra con un protagonista, perché poi Trump ha questa capacità mediatica questa è una formula che usano gli stessi comunicatori di Trump, di allagare il campo, cioè di riuscire a essere sempre presente in modo iperpervasivo grazie alla comunicazione social e a un certo modo di interpretare il conflitto politico. E Trump e le guerre hanno invaso il campo. La cosa che mi sembra abbastanza evidente è che non si sentiva questa necessità di conflitto, diciamo, scusate, proprio anche qui un eufemismo. La sensazione è che veramente c'è una domanda di cambiare rotta, di cambiare atteggiamento e di tornare verso forme di dialogo. Anche se poi la comunicazione, obiettivamente questo sarebbe un discorso a parte, la comunicazione che abbiamo costruito attraverso i social e le forme della comunicazione moderna rendono molto difficile dialogare e favoriscono sempre dei posizionamenti. Questo è un tema molto serio che poi non aiuta a rendere questi cuori meno inquieti.
0: Su questo gli Stati Uniti sono sempre stati un faro, ma in questo caso forse non un esempio, visto che in Europa si sta in qualche modo imitando quella tendenza alla polarizzazione che proprio dai social proviene. Professor Lopresti, io vorrei riportarla un attimo sull'Europa, perché oggi a pagina 9 del Messaggero era rassegna stampa abbiamo letto questo titolo: folle radunate intorno a un'idea, la forza di Leone scuote l'Europa, che ricorda le comuni radici cristiane del continente. Da questo punto di vista, tempo fa si era parlato delle radici cristiane dell'Europa, si era stato anche un dibattito attorno alla Costituzione europea, mentre le immagini che tra poco riprenderemo mostrano Papa Leone che sta salutando le autorità prima del suo discorso. Non si è più parlato della Costituzione europea e le radici cristiane sono state in qualche modo accantonate da questa classe politica. Cosa è successo?
3: Succede che quel discorso si è esaurito. Io penso che sarebbe anche ora per noi di concentrarci sui frutti del cristianesimo e non solo sulle radici, perché riusciremo dai frutti appunto a intuire che cosa li hanno mossi, e questi frutti sono visibili anche in quelle culture politiche, perfino in quelle ideologie che oggi hanno messo a distanza di sicurezza il cristianesimo. Se penso semplicemente al socialismo reale, l'idea di solidarietà e di diritti del lavoratore è un'idea che gli è stata trasmessa dal cristianesimo. Se penso al liberalismo individualista o perfino libertario, le prerogative della persona sono cose che gli sono state trasmesse dal cristianesimo. Cominciamo a parlare di frutti e le radici verranno dopo.
0: In questo momento Papa Leone sta firmando il libro d'onore, poi ci sarà anche la consegna di una riproduzione del libro delle ore, successivamente nel Salon de Plenos, mi corregga padre se ho pronunciato in modo errato.
1: Tutto bene.
0: Le parole di benvenuto della Presidenta del Congresso dei Deputati. Mentre si svolgono queste fasi iniziali della mattina con le istituzioni spagnole di Papa Leone, che continua a firmare il libro d'onore, noi possiamo proseguire il nostro dibattito, perché stiamo facendo un po' un ping pong tra Stati Uniti ed Europa. Ma cari professori, non ci sono soltanto queste aree del mondo. Il mondo, Papa Leone ce lo ricorda sempre con le sue parole, con l'invito ad allargare lo sguardo, è un mondo globale, anche globalizzato, dove le crisi si intrecciano ma anche le sfide quotidiane. Una di queste riguarda sicuramente l'Asia. E allora in Asia si sta svolgendo una partita che forse è più politica che sociale, in ragione della quale gli Stati Uniti hanno inserito, professor Diletti, nella loro strategia, come viene chiamata la dottrina, dalla dottrina Monroe alla dottrina Dorro, adesso possiamo anche magari in una battuta ricordare come è nato questo nuovo diminutivo, se possiamo definirlo così. È entrata in questa strategia americana la parte asiatica, l'oceano che bagna l'Asia più che l'Europa. Perché? È un segno dei tempi, professore?
4: Sì, è un segno dei tempi, perché inevitabilmente sta emergendo una potenza, è già emersa una potenza economica, politica e anche culturale, che è quella della Cina. E gli Stati Uniti sono, almeno diciamo dalla presidenza Obama, che ragionano su come organizzarsi rispetto a questa sfida. C'è un tema tutto politico di questo anno e mezzo. Il tema tutto politico è che Trump ha lanciato una serie di iniziative, a partire da quella dei dazi e poi anche a quella della guerra in Iraq, che coinvolge anche il tema cinese, in cui non ha segnato una vittoria. Cioè l'idea di Trump era quello di, la dottrina d'Orrone per certi versi è l'idea di riperimetrare un mondo che gli Stati Uniti controllano in una modalità imperiale in modo diretto, che poteva andare dalla Groenlandia alla Terra del Fuoco. Vi ricordate, abbiamo parlato di Groenlandia a febbraio, a gennaio, insomma. E tutto questo con l'idea di riperimetrare, di ritrincerarsi dietro un mondo che si controlla e poter confrontarsi con la Cina. Questa cosa non ha funzionato e bisognerà trovare una nuova forma di dialogo, e speriamo che l'incontro di Pechino sia, rappresenti questo, del 15 maggio, tra Cina e Stati Uniti.
0: Professor Diletti, sorrido, sa perché? Perché accanto a lei, mentre io la sto ascoltando, i nostri radioascoltatori ascoltano la sua voce, ma io la vedo faccia a faccia qui di fronte a me, in studio a Palazzo Pio, dove accanto a lei c'è lo schermo con le immagini che da Madrid stanno mostrando ancora i preparativi del pre-discorso di Papa Leone. C'è stato un dono del Papa al Presidente del Senato, Pedro Royano Ojeda, padre? Mi corregga.
5: Pedro Royán Ojeda.
0: Benissimo, grazie, mi affido a lei allora ancora oggi per queste pronunce, ma dicevo, professor Diletti, era davvero un po' curioso ascoltare il suo racconto, anche un po' di antagonismi, rispetto alle immagini di un pontefice contornato dalle autorità politiche, in questo caso spagnole, che abbracciano l'arrivo di un papa in Spagna, e c'è anche questa consegna di doni, in qualche modo uno scambio di doni in nome di un dialogo, e pronti ad ascoltare quello che sarà il messaggio di Papa Leone. Non posso non chiederle, in una battuta se riusciamo, anche un feedback in qualche modo di quella che è stata anche l'azione negli Stati Uniti della religione, o meglio, più che l'azione stessa della religione, come è stata vissuta da alcuni mondi religiosi o pseudotali negli Stati Uniti, l'azione che è diventata azione politica. Penso anche al mondo evangelico, che nell'era Trump è stato così importante e influente. Perché c'è un intreccio così forte tra religione e politica, in modo però forse strumentale, negli Stati Uniti in questa fase?
4: Sì, per parlare del rapporto tra politica e religione negli Stati Uniti dovremmo andare troppo indietro, perché in realtà ha avuto un percorso diverso rispetto a quello europeo dalla fine del Settecento. Festeggiamo i 250 anni dell'indipendenza. Quello che vediamo adesso, scusatemi nella schiettezza, però a volte sono immagini, come dire, di... io chiamerei quasi imprenditori religiosi che in questo mondo evangelico sostengono l'azione presidenziale di Trump. C'è una dimensione di alleanza elettorale, politica, valoriale, ma che è anche alleanza economica. E in questo senso l'America è un paese plurale, poi estremamente plurale, per cui c'è invece, questo dobbiamo vedere come fattore positivo, una grande attenzione alle diversità, anche religiose. Quindi da questo punto di vista si creano anche dei meccanismi e delle intersezioni diverse rispetto a quelle europee. Però in questo caso io direi che c'è stato un tentativo di fondere politica e religione in una modalità anche spesso strumentale.
0: Una parte della religione sicuramente. Sì. Professor Lopresti, stiamo per entrare in diretta con l'audio in viva voce di Papa Leone, che si sta avvicinando al podio da cui pronuncerà il suo discorso. Possiamo però dire che il Congresso dei Deputati, la Camera Bassa del Parlamento spagnolo, è una camera politica di rappresentanti politici in quello che per decenni, forse secoli, abbiamo definito la cattolicissima Spagna. Si è un po' persa questa dicitura. Cos'è accaduto? Papa Leone ha fatto anche dei riferimenti nel fine settimana alla matrice cattolica della Spagna.
3: Le origini cattoliche, le origini cristiane dei paesi europei.
0: Professore, la devo interrompere perché ci dobbiamo collegare, ma ci torniamo subito dopo. State ascoltando, cari radioascoltatori, l'applauso del Congresso dei Deputati, la Camera Bassa del Parlamento spagnolo, a Papa Leone, che sta con le mani giunte ringraziando davvero per l'accoglienza che stanno riservando a lui i 350 membri eletti, secondo peraltro un sistema proporzionale, in Spagna, insieme con il Senato. La Camera Alta forma le Corti Generali, l'organo legislativo della Spagna. Siamo nel cuore del Palacio de las Cortes a Madrid, e tra pochi istanti Papa Leone inizierà il suo discorso, uno dei tanti che saranno pronunciati in questo quarto viaggio apostolico di Papa Leone, terzo giorno in Spagna. Ma capite bene che l'importanza di un pontefice che si rivolge a dei rappresentanti politici ha un peso specifico notevole. E allora si è appena seduto Papa Leone, vediamo se...
5: Presidente del Governo, Presidente del Senato.
0: Il saluto è della Presidenta.
1: Santità, Presidente del Governo, Presidente del Senato, Presidente del Tribunale Costituzionale, Presidente del Tribunale Supremo del Consiglio Generale del Potere Giudiziario, membri del Congresso e del Senato, autorità, signore e signori.
5: Le recibimos con respeto institucional, con afecto sincero y con la conciencia del significado profundo que tiene su presencia hoy.
1: Le accogliamo con rispetto istituzionale, con afetto sincero e con la consapevolezza del significato profondo che ha la sua presenza oggi in questa Camera, sede della rappresentanza democratica del popolo spagnolo.
5: globale.
1: La sua visita costituisce un momento di particolare rilevanza per il nostro paese e per le nostre istituzioni, perché in tempo di incertezza globale e di una polarizzazione che minaccia di indebolire la democrazia, abbiamo più che mai bisogno di spazi di incontro capaci di riunirci attorno a ciò che condividiamo. Le sue parole, le prime di un pontefice in questa Camera, saranno ricordate come un simbolo pertinente. In questa casa parlamentare, che oggi le apre la porta, si articola una democrazia plurale e aperta, costruita sul rispetto per la libertà di coscienza e il suo valore del dialogo. Dialogo, rispetto e anche ascolto attivo, tre artifici fondamentali della libertà della nostra società, la cui fiducia in istituzioni pubbliche solide, vicine e trasparenti. Con questa convinzione le porgiamo oggi il benvenuto, con la volontà di ascoltare e con la convinzione che l'intesa tra istituzioni, culture e popoli sia imprescindibile per affrontare le grandi sfide del nostro tempo. Il filosofo mistico e poeta maiorchino Ramon Llull scrisse: la giustizia ti procurerà pace, ma anche fatiche. E queste parole, che videro la luce nel secolo XIII, potrebbero costituire il filo conduttore del compito che oggi ci incalza, la immensa sfida collettiva di lavorare, uniti e unite, per i diritti umani. In questa epoca che stiamo vivendo, segnata da cambiamenti profondi e affitta da una drastica inquietudine, devo soltanto poi che dei più forti impongono il massacro di migliaia di deboli in totale impunità, dove l'ordine internazionale conosciuto si sgrotola ogni giorno. È urgente schierarsi dalla parte giusta. La pace deve tornare a occupare il centro dell'azione politica internazionale. La pace di cui parlava Ramon Llull, la pace che esige la giustizia, la pace negoziata e fatta essere duratura, un compito arduo e minuzioso che richiede coraggio, diplomazia e cooperazione. Una pace che esige la difesa e il pieno rispetto del diritto internazionale umanitario, il rafforzamento delle istituzioni multilaterali e la tutela degli spazi comuni, dei quali le nazioni possono rispondere insieme a sfide che nessuna è in grado di risolvere da sola. Il nostro obiettivo non deve mai essere quello di moltiplicare i conflitti, bensì di lavorare fianco a fianco per risolverli. Il multilateralismo è una condizione necessaria per la convivenza internazionale e una garanzia dinanzi alla frammentazione, all'isolamento e all'imposizione della forza e dell'insatezza. Occorre ristabilire l'ordine internazionale. Devono prevalere la legge, non la forza. Devono vincere l'umanesimo e la solidarietà. Sappiamo bene quali sono questi compiti: la lotta contro la povertà, contro la precarietà e contro la violenza. La violenza di genere, la violenza razzista è quella che premia il privilegio e scapito della vulnerabilità. La distribuzione equa dei beni, il progresso come un bene comune, l'uguaglianza reale e effettiva tra donne e uomini, il contrasto al cambiamento climatico con politiche responsabili, la difesa della salute quale diritto universale, la costruzione di società empatica e accoglienti, rete da politiche inclusive e di coesione che mettano la persona al centro e tutelino la dignità di tutti e di tutte, anche della persona migrante, anche della persona più svantaggiata. Eppure un compito concreto a cui lei, Santità, ha fatto riferimento con quella ferita aperta che gli abuso nella Chiesa ha rappresentato, e la riparazione e il risarcimento della vittima, di cui si è stato discusso nelle corti generali e seguito nel rigoroso rapporto presentato dal difensore civico. In definitiva, onorevoli, come vi dicevo, abbiamo il compito fondamentale di porre fine alle disuguaglianze. Porre fine alle disuguaglianze non è la convinzione che la differenza nella molteplicità siano segni di ricchezza e che il futuro, come anche il passato, si semini nel fecondo abbraccio tra culture, perché la società a cui dobbiamo aspirare è quella che riconosce, come lei santità ha scritto nella ciclica Magnifica Humanitas, che nella pluralità di voci di visione che talvolta ricorda la dispersione della lingua, esiste comunque una possibilità luminosa, quella di edificare insieme, trasformando la diversità in una risorsa e facendo dell'ascolto e del dialogo il terreno comune su cui far crescere giustizia e fraternità. La tecnologia deve essere al servizio dell'umanità. Gli sviluppi scientifici hanno generato progresso fin da tempi più antichi, ma le sfide che ci trovano oggi a affrontare, dinanzi all'esorbitante e imprevedibile rivoluzione dell'intelligenza artificiale, rappresenta un scenario enormemente dirompente. È quindi necessario costruire forme di cooperazione, definire modalità di azione fondante su posti di solidarietà, di empatia e di responsabilità, che garantiscano un accesso che, affinché la ragione di essere di questo potentissimo strumento sia la ricerca della dignità di tutte le persone e il bene dei popoli. E non è l'arricchimento di poiché nella feroce lotta per il potere a cui oggi assistiamo. Permettemi di sottolineare che la Spagna svolge già un ruolo decisivo in questo percorso e che solo poiché mesi fa si è tenuta qui, al Congresso dei Deputati, la prima riunione del panel scientifico internazionale sull'intelligenza artificiale delle Nazioni Unite. Un organismo creato per promuovere un utilizzo sicuro e etico dell'intelligenza artificiale su scala mondiale. È il nostro compito, è nelle nostre mani. Dobbiamo riorientare l'economia verso la dignità e la tecnologia verso l'uguaglianza, la stabilità e l'inclusione. Mettiamo in atto una volta per tutte la nostra politica umanistica e responsabile, perché nessuna innovazione sarà davvero preziosa se eroderà ciò che ci definisce come società libera e democratica. Onorevoli, il nostro compito istituzionale consiste nell'ascoltare il nostro tempo, nel rispondere alla sua sfida e nel proteggere i valori che sostengono la nostra convivenza. Oggi questa Camera riafferma il suo impegno per la pace, per la cooperazione internazionale, per l'uguaglianza, per la difesa dei diritti umani e per la dignità inviolabile di ogni persona. Oggi, accogliendo la santità, con rispetto e gratitudine, ci uniamo in una responsabilità condivisa che spiana il necessario cammino verso la speranza. Oggi rafforziamo la nostra fiducia del domani, nella possibilità di un mondo migliore e naturalmente nel essere umano. Crediamo sì, come scrisse la poetessa Angela Figuera Aymerich, nell'essere umano perché si corica e dorme sotto il fulmine, e ama e genera sull'orlo della morte, e alza suo figlio sopra la macerie, e ogni notte aspetta che nasca il giorno. Santità, grazie di accompagnarci in questa sede della sovranità popolare. Sia il benvenuto alla Corte Generale di Spagna, a lei la parola, grazie.
6: Avete ascoltato il discorso della Presidenta del Congresso dei Deputati, Francina Armengol, tra poco le parole di Papa Leone ai deputati che stanno applaudendo in questo istante.

Presidente del Gobierno, Presidente del Congreso dei Deputati, Presidente del Senato, Presidente del Tribunale Costituzionale, Presidente del Tribunale Supremo e del Consiglio Generale del Potere Giudiziario, membri del Congresso dei Deputati e del Senato, signore e signori. Ringrazio la signora Presidente per le sue gentili parole. Non c'è per l'invito che la sede apostolica ha ricevuto in occasione del mio viaggio in questo paese e per la cortesia con cui mi avete accolto in questo storico palazzo del Congresso dei Deputati, sede eminente della via istituzionale, giuridica e democratica del Regno di Spagna. Mi presento davanti a voi come Vescovo di Roma e pastore della Chiesa Cattolica, consapevole che la missione affidata al successore dell'Apostolo Pietro, come principio e fondamento dell'unità dei Vescovi e dei fedeli, pone la Santa Sede in modo particolare in dialogo con i popoli e con gli Stati. La mia presenza tra voi vuole essere un gesto di vicinanza verso la Spagna, nel quadro della cooperazione reciproca, in una parola offerta al servizio della persona umana. La Chiesa cammina con la umanità, ne condivide la speranza e le ferite, ascolta le domande di ogni epoca e si lascia interpellare da tutto ciò che riguarda l'esistenza degli uomini e delle donne di oggi. Per questo, quando si rivolge alla vita pubblica, lo fa nel rispetto della missione propria dell'istituzione e della legittima responsabilità di coloro che hanno ricevuto il mandato di legiferare. Riconosce l'autonomia della realtà terrena e la distinzione tra comunità ecclesiale e comunità politica. E proprio a partire da questa consapevolezza offre una riflessione che nasce del desiderio di servire il bene comune e di ricordare ciò che rende veramente umana la convivenza. In questo emiciclo si dà forma giuridica alla convivenza sociale. Qui le differenze vengono ascoltate, ordinate e, quando è possibile, si trasformano in decisione condivisa. Per questo, al di là della legittima diversità di posizione, ogni attività legislativa finisce per confrontarsi con una domanda decisiva: quale concezione della persona umana ispira le leggi e quale tipo di società queste leggi costruiscono. Di fronte a tale questione, la Spagna possiede una memoria particolarmente ricca. La sua identità geografica e politica si è intrecciata con una storia in cui fede e ragione, arte e diritto, tradizione e pensiero hanno saputo incontrarsi in modo fecondo. Nelle sue cattedrali e nelle sue università, nella sua letteratura immortale, nelle sue istituzioni giuridiche e nell'animo stesso del suo popolo, rimane viva un'eredità che ha dato forma un peculiare modo di vivere la libertà, di praticare la giustizia e di ordinare la vita comune. Dalle pagine universali del Don Quixote, dove Cervantes proclamò che la libertà è uno dei doni più preziosi che il cielo abbia concesso agli uomini, fino alla profondità spirituale di Santa Teresa de Ávila e delle grandi tradizioni giuridiche spagnole all'inquietudine metafisica di Unamuno, che ricordava che l'uomo non si rassegna a morire del tutto, la Spagna ha saputo guardare all'essere umano come qualcosa di più di un semplice tassello dell'ordine sociale, economico o politico. Lo ha riconosciuto come creatura aperta alla verità, dotata di libertà e mossa di una sete di eternità che nessuna realtà temporale riesce a spegnere. In una parola, come qualcuno la cui dignità precede ogni utilità e a cui al servizio è soggetta l'azione legislativa. Perciò, quando oggi si parla della persona umana,
La memoria conduce naturalmente a Salamanca e al pensiero che lì è maturato. La presenza simbolica in questa sala dei re Isabella e Ferdinando rimanda in quel momento in cui la Spagna si trovò di fronte a responsabilità storica di portata universale. Poiché anni dopo, Salamanca avrebbe dovuto assumere con singolare lucidità la riflessione morale e giuridica che quella situazione richiedeva. In quella sede universitaria, 500 anni fa, quando si aprivano nuovi mondi e immense possibilità nelle relazioni tra i popoli, alcuni maestri compresero che la ragione non poteva essere invocata per rivestire della legittimità ciò che la forza o l'interesse presentavano come conveniente. Introdussero così nel discernimento storico la domanda sul valore irriducibile di ogni essere umano e sui limiti morali del potere. Bisogna riconoscere che la società e la Chiesa stessa non sono state sempre all'altezza delle istituzioni che trovano, e con la loro stessa tradizione cristiana. Tuttavia, quell'interrogativo apre un orizzonte intellettuale e morale che andò ben oltre il proprio contesto storico. La istituzione del totus orbi di una comunità umana più ampia di qualsiasi potere particolare consentiva di affermare l'esistenza dei legami giuridici e morali tra i popoli. Dalla Spagna, la riflessione della scuola di Salamanca, in particolare di frate Francisco de Vitoria, insieme a altri domenicani e gesuiti, ha contribuito a formare una coscienza giuridica e morale capace di ricordare che l'autorità comporta sempre una responsabilità, che ogni essere umano deve essere riconosciuto come soggetto di diritto e doveri. Quell'anedito continua a risuonare anche oggi, che la dignità, la giustizia e il bene comune siano la misura delle relazioni sociali, a livello sia nazionale sia internazionale. Questa è una delle grandi eredità della Spagna, aver unito l'azione storica alla lucidità della ragione morale. Tale contributo, nato sulle rive del Tormes, ha superato le aule e le biblioteche e è entrato a far parte di una coscienza più ampia, condivisa dalla comunità internazionale, che continua a chiedersi come costruire la pace sul riconoscimento della persona e non sulla imposizione della forza. Quell'eredità vive anche in queste cortes, ogni volta che il legislatore si chiede come fa sì che il possibile sia giusto, che il legale sia veramente umano e che la volontà della maggioranza costruisca quei beni che appartengono a tutti i rispetti ciò che nessuna maggioranza può legittimamente violare. La domanda di Salamanca continua a accompagnare l'impegno di chi opera nella vita pubblica. Oggi i nuovi mondi che si aprono davanti a noi non sono più tracciati sulle mappe. Si dispiegano nella tecnica, nell'economia, nella biomedicina e nell'universo digitale, dove il potere umano raggiunge ambiti sempre più delicati della vita personale e sociale. Il progresso offre possibilità meravigliose. Oggi le vediamo in modo particolare nello sviluppo dell'intelligenza artificiale e delle nuove tecnologie. Come ho ricordato nella mia recente enciclica, la tecnologia in sé stessa non è neutra, perché assume il volto di chi la concepisce, la finanza, la regola e la utilizza. Per questo, di fronte alle trasformazioni del nostro tempo, il nostro discernimento deve concentrarsi sul posto che occupa la persona umana nelle nostre decisioni e su come si prospettano oggi in modo nuovo la dignità del lavoro, la solidarietà, la politica sociale e il bene comune.
Questo discernimiento parte de una afirmación fundamental. Ogni società veramente giusta se funda sul riconoscimento della dignità inviolabile della persona umana. Tale dignità precede ogni concessione dello Stato e non può essere subordinata a consensi sociali mutevoli o la fluttuazione della maggioranza del momento. Essa appartiene a ogni essere umano per il fatto stesso di esistere e per questo deve orientare ogni ordinamento giuridico positivo. La fede cristiana la proclama a partire dalla rivelazione. La ragione umana può riconoscerla come esigenza scritta nella verità dell'uomo. Quando questa convinzione rimane viva, il diritto diventa tutela di tutti e garanzia contro le posizioni di interessi e programmi particolari. Su questa base mi è dato oggi di rivolgere una parola serena e decisa a coloro che hanno la grave responsabilità di ordinare giuridicamente la convivenza sociale. Tale convivenza può vedersi minacciata dalla cultura dello scarto, come ha più volte osservato Papa Francesco. In questo senso, se la vita cessa di essere riconosciuta come un valore fondamentale, quale futuro possono avere le nostre società? Può dirsi plenamente giusta una comunità che lascia nell'ombra il bambino non ancora nato, l'anziano, il malato, chi soffre in silenzio o chi dipende interamente dalla cura degli altri? La difesa della vita umana non è una questione di interesse particolare né confessionale. È una metà di civiltà. Ogni vita umana deve essere riconosciuta e custodita nel concepimento fino al suo naturale tramonto, in ogni circostanza della sua esistenza. Quando questa certezza si offusca, i più vulnerabili sono la prima vittima e la legge perde il suo significato più profondo: servire e proteggere ogni persona. Per questo la grandezza morale di una nazione si manifesta soprattutto nella sua capacità di accompagnare, proteggere e amare quella vita segnata da maggiore fragilità. Il bene comune è, in un certo senso, la forma sociale della dignità umana. Esso non consiste nella mera somma di interesse particolare, ma nell'insieme di quelle condizioni della vita sociale che permettono tanto ai gruppi quanto ai singoli membri di raggiungere la propria perfezione più pienamente e più speditamente. Quando il bene comune cessa di essere un orizzonte condiviso, l'azione pubblica rischia di frammentarsi in interessi parziali, incapace di custodire ciò che appartiene a tutti. In questo contesto riveste particolare importanza la famiglia, prima realtà umana e fondamento naturale della comunità. Nell'ambito familiare si intrecciano le generazioni e si trasmette una memoria viva che dà continuità interiore alla società. Laddove la famiglia è sostenuta, si rafforza anche la stabilità spirituale e sociale della nazione. La famiglia sarà sempre la prima scuola d'umanità dove si impara, prima che in qualsiasi altro luogo, la grammatica elementare della convivenza. Accogliere la vita, prendersi cura dell'altro, perdonare, servire e appartenere. Anche le istituzioni educative rivestono un ruolo decisivo in questo compito. In esse, le nuove generazioni possono imparare a cercare e amare la verità, a interrogarsi sul senso della vita e sulla dignità di ogni persona. Perciò, molti genitori, desiderosi che i propri figli imparino a relazionarsi con gli altri, a pensare con spirito critico e acquisire valori solidi, ripongono in sede grandi speranze come preziose alleate nella loro educazione.
Questa collaborazione deve sempre rispettare il diritto primario inalienabile dei genitori.

Numerosi uomini, donne e bambini si trovano forzati a causa di circostanze spesso drammatiche, a partire dalle loro comunità e lasciarsi alle spalle persone care, storie e legami. Questa realtà va oltre qualsiasi lettura puramente demografica e economica. Costituisce una questione eminentemente morale e giuridica. Laddove una persona è discriminata per la sua origine nazionale, etnica, religiosa o linguistica e per la sua condizione economica o sociale, viene gravemente violato il principio universale dell'uguale dignità di tutti gli esseri umani. La situazione dei migranti e dei rifugiati richiede una risposta che metta al centro la persona, affronti le cause che le costringono a partire e vada oltre la semplice gestione di flussi. Da qui nasce una duplice esigenza di giustizia sociale: offrire vie sicure e legali, un'accoglienza rispettosa e reali possibilità di integrazione, e promuovere al tempo stesso il diritto di rimanere nella propria terra, operando affinché nessuno debba abbandonare la propria casa per mancanza di pace, di sicurezza o di condizioni di vita dignitosa. Per la disuguaglianza economica e gli effetti della crisi climatica. Negli ultimi anni, le rotte sempre più pericolose hanno evidenziato il costo altissimo di questa realtà, spesso nascosta o ignorata. Molte persone continuano a essere vittime di trafficanti e contrabbandieri che approfittano della loro disperazione. È necessario rafforzare la prevenzione, il salvataggio e l'assistenza alle vittime, specialmente nel quadro di una cooperazione regionale e multilaterale. Nessuna nazione può affrontare da sola una sfida di questa portata. Per questo è indispensabile una risposta coordinata, solidale e efficace, in grado di garantire protezione, accoglienza e reali opportunità di integrazione a chi emigra. Quando la risposta istituzionale si fa vicina, equa e coordinata, le frontiere cessano di essere luoghi di abbandono e possono diventare spazio di tutela responsabile della dignità umana. Onorevoli, il mondo sta attraversando una profonda crisi spirituale e culturale che si manifesta in molteplici forme di violenza, polarizzazione e diffidenza reciproca. In questo contesto, la pace si presenta come un'aspirazione politica e ancora più come una vera e propria esigenza morale. Richiede un discorso pubblico che rispetta chi la pensa diversamente, istituzioni al servizio dell'incontro, una memoria storica che cerchi la verità e la riconciliazione in una vita sociale capace di sostenere l'amicizia civile e il rispetto reciproco per un mezzo alle divergenze. A livello internazionale, la pace richiede coraggio diplomatico, responsabilità etica e una visione del futuro fondata sul rispetto dell'identità di ogni popolo e sull'obbligo degli Stati di risolvere le loro controversie attraverso la via pacifica offerta del diritto internazionale. Ogni guerra costituisce, in ultima analisi, una dolorosa sconfitta della capacità di negoziare e anche di quella coscienza comune dell'umanità che riconosce legami di giustizia tra le nazioni. Le armi possono imporre un silenzio temporaneo, ma non potranno mai costruire una pace autentica e duratura. Per questo motivo è preoccupante che in diverse parti del mondo e anche in Europa si presenti nuovamente il riarmo come una risposta quasi inevitabile di fronte alla fragilità dello scenario internazionale. La vera sicurezza invece nasce dalla giustizia, dal dialogo paziente, dal rispetto del diritto internazionale e da una politica capace di anteporre la vita dei popoli agli interessi che tra

0: traggono profitto della guerra. Anche lo sviluppo della nuova tecnologia e dell'intelligenza artificiale in ambito militare richiede una rigorosa vigilanza etica affinché le decisioni sulla vita e sulla morte non siano mai scaricate su automatismi né sottratte alla responsabilità morale della persona umana. La comunità internazionale è chiamata a riscoprire il valore indispensabile del dialogo come percorso paziente verso accordi giusti e duratori, fondati sul rispetto dei trattati, sulla trasparenza dell'azione diplomatica e sulla sincera volontà di anteporre la pace al ricorso alla forza. Da ciò nascono la fiducia e la speranza. Come ricorda il motto dell'Unione Europea, in varietà concordia, la vera unità non informa, ma rende così nella diversità, facendo della cultura, della sensibilità e della tradizione occasione di arricchimento reciproco. Allo stesso modo, all'interno della società stessa è urgente promuovere una cultura della reciprocità. Il pluralismo politico non dovrebbe degenerare in discredito permanente dell'avversario. In una convivenza matura anche il conflitto può diventare un passaggio verso la pace, quando le differenze si lasciano mitigare dall'ascolto e si orientano al riconoscimento dei bisogni, dell'aspirazione e della capacità di tutti. Ma la pace non è solamente una realtà politica istituzionale, nasce anche nella coscienza. Là dove il rancore, l'indifferenza e l'odio lasciano spazio alla riconciliazione. Perciò si instaura e si tutela anche attraverso il linguaggio. Le parole possono aprire strada o chiuderle, possono illuminare la realtà o distorcerla fino a rendere possibile l'incontro. Quanti esercitano una responsabilità pubblica hanno pertanto un obbligo speciale di custodire la parola per disarmare il linguaggio. La fermezza non esige disprezzo, il dissenso non comporta umiliazione. Da questo rispetto per l'altro nasce anche il dovere di custodire lo spazio in cui maturano le sue convinzioni, la sua coscienza e il suo rapporto con Dio. L'attenzione a tale ambito interiore permette di comprendere meglio una questione decisiva per ogni società veramente democratica: la libertà di pensiero, di coscienza e di religione, diritto fondamentale che tutela la sfera più intima della persona. La libertà su cui si fonda lo Stato contemporaneo, se è autentica, riconosce la dimensione religiosa del essere umano, la rispetta e la tutela giuridicamente, ed evita che qualcuno debba rinunciare a contribuire alla società in cui vive a causa della propria fede. Senza confondere il piano giuridico e quello morale, è bene ricordare anche che la libertà richiede una piena comprensione di se stessa. Essere libero non significa solo vivere senza costrizione o disporre di molte possibilità di scelta. Significa poter riconoscere il bene e aderire in modo responsabile. Per questo, ogni società effettivamente libera richiede anche una giusta delimitazione del potere pubblico, affinché la libertà della persona, della comunità e dell'associazione non sia indebitamente limitata. In questa prospettiva, la legittima autonomia dell'ordine temporale non va mai interpretata come ostilità verso il fenomeno religioso. La fede non pretende di imporsi con privilegi e coerzioni, tuttavia non può nemmeno essere relegata al silenzio, come se fosse irrilevante per la vita pubblica. In questo contesto, il sigillo sacramentale della confessione riveste una importanza speciale per la Chiesa Cattolica. Esso si inserisce nel contesto più ampio della libertà religiosa, che garantisce alla comunità credente un spazio proprio di vita, di organizzazione e di disciplina interna, tutelarlo giuridicamente come avviene in modo analogo in alcune professioni, significa preservare un spazio sacro di libertà interiore, dove il credente può aprire la propria anima a Dio senza timore di pressioni esterne, come riconoscono anche le norme internazionali. Signore e signori, permettetemi di soffermarmi un momento su alcune immagini che adornano questa camera. In questa aula della sessione, la luce naturale entra attraverso il lucernario che corona la sala. La luce che viene dall'alto può ricordare che anche la politica ha bisogno di riconoscere una misura che la precede e la supera. Anche i dipinti che nella parte superiore della parete principale evocano la conoscenza del Vangelo e del Decalogo ricordano qualcosa di essenziale. Senza confondere l'ordine politico con quello religioso, questi segni invitano a riconoscere che la libertà moderna è stata preparata anche da una lunga educazione della coscienza, profondamente segnata dalla tradizione cristiana. In questa scuola interiore, i popoli hanno imparato che il diritto deve servire al bene, che la giustizia pone limite alla forza, che il potere ha bisogno della legittimità, che i poveri appartengono pienamente alla comunità, che lo straniero deve essere accolto secondo la sua dignità e che mai la vita umana può mai essere trattata come una merce. Una legge non raggiunge la sua vera grandezza per il semplice fatto di essere stata formalmente approvata. La raggiunge quando, oltre a essere valida nella forma, può presentarsi davanti alla dignità della persona e superare tale esame senza vergognarsi. Vi invito quindi a alzare lo sguardo, non per allontanarsi dalla realtà, ma per ricordare che ogni decisione dell'autorità pubblica riguarda persone in carne e ossa, specialmente coloro che hanno meno forza per farsi sentire, poiché l'altezza di vedute consiste proprio nel guardare con maggiore profondità a ciò che è in gioco in ogni decisione pubblica. Per questo, accanto alla risposta tecnica e alle riforme legislative, è necessario anche un rinnovamento morale. La Spagna può offrire molto in questo percorso. Ha una lingua che unisce i continenti, una tradizione culturale, giuridica e spirituale che ha saputo mettere in dialogo fede e ragione, diritto e coscienza, unità e pluralità. Questa esperienza storica ricorda anche il valore della concordia e dello sforzo paziente per costruire una convivenza pacifica e giusta. Possa questa nobile nazione non perdere mai la memoria della propria radice nel coraggio di guardare al futuro. Che la Spagna continui a essere terra di incontro, di cultura, di solidarietà e di speranza. Che la sua vita pubblica sappia sempre unire la fermezza della convinzione alla nobiltà del dialogo e alla grandezza del servizio. Dio conceda pace a tutte le nazioni della terra. Concordia alla famiglia e serenità alla coscienza. E sul regno di Spagna, segnato dalla impronta apostolica di San Giacomo della presenza materna della Vergine del Pilar, scendano giorni di prosperità, giustizia e pace duratura. Grazie.
1: E sentite, cari ascoltatori, l'applauso subito dopo il discorso di Papa Leone, che si è appena concluso il discorso al Palacio de las Cortes, dove il pontefice era stato accolto dalla presidenta del Congresso dei Deputati, Francina Armengol, e dopo il discorso della presidenta, quello di Papa Leone che abbiamo ascoltato in questo istante. Appena terminato, ci sono ancora gli applausi in sottofondo, e per commentare questo discorso davvero ampio di Papa Leone, ci ha raggiunto qui in studio a Palazzo Pio Alessandro Gisotti, vice direttore dei Media Vaticani. Ben trovato Alessandro.
2: Grazie. Un momento davvero storico, come era stato anticipato, perché è la prima volta che un Papa si rivolge al Parlamento spagnolo. È bello ricordare che ci sia una lunga tradizione di interventi dei pontefici non solo alle Nazioni Unite, questo è ben conosciuto, ma anche nei parlamenti nazionali. Ricordiamo certamente noi italiani Giovanni Paolo II nel 2002 alla Camera a Montecitorio, in una seduta storica in cui appunto era le Camere riunite, Camera e Senato, ma a dire il vero già Paolo VI addirittura nel 69 intervenne nel Parlamento ugandese a Kampala rivolgendosi ai deputati e ai senatori dell'Uganda, e poi gli interventi di Benedetto XVI, il Bundestag, è stato ricordato e citato anche da Leone oggi nel suo discorso. Io ero nel 2010 a Londra come inviato di Radio Vaticana e ci fu questo storico discorso di Benedetto XVI a Westminster, quindi rivolgendosi a tutti i parlamentari del Regno Unito e anche ai premier viventi, quindi sia in carica che gli ex. Io mi ricordo l'emozione di vedere una ormai anziana Margaret Thatcher che ascoltava Papa Benedetto, e poi ovviamente Papa Francesco, lo storico discorso al Congresso degli Stati Uniti, il primo Papa americano che si rivolgeva al Congresso degli Stati Uniti. Quindi è bene anche ricordare, no, come questo intervento di oggi alla Cortes è un intervento certamente storico per la Spagna, ma si inserisce in una lunga tradizione.
1: Lunga tradizione che dal 1969 a quel 2002 che ricordavi con Giovanni Paolo II fino al discorso di Papa Francesco al Congresso americano, che vede però oggi nel 2026 ascoltare dal pontefice delle parole come intelligenza artificiale ed in particolar modo intelligenza artificiale applicata in ambito militare, e cioè Papa Leone tiene insieme questa novità dei nostri tempi, l'intelligenza artificiale e il rischio che di fatto in alcune parti d'Europa anche è già realtà, che questa sia applicata anziché per scopi pacifici e sociali, perché anche uno scopo sociale può averlo l'intelligenza artificiale, piuttosto in ambito militare.
2: Beh, questo è qualcosa che sta particolarmente a cuore a Papa Leone, credo che il riferimento fosse anche al suo intervento alla Sapienza in questo discorso. Certamente Magnifica Humanitas c'è una parte importante come l'utilizzo dell'intelligenza artificiale non deve essere associato a uno spirito bellicista, quindi a una dimensione di guerra sempre più avanzata e sempre più deresponsabilizzata, perché si delega tutto all'algoritmo, quindi la persona scompare, ma poi l'algoritmo o comunque l'intelligenza artificiale uccide. E è interessante che la Presidenta del Congresso abbia proprio fatto riferimento all'intelligenza artificiale nel suo intervento, anche con un certo orgoglio, dicendo proprio qui per la prima volta si è tenuto un congresso di esperti a livello internazionale, credo il riferimento fosse alle Nazioni Unite, proprio su questo tema. Peraltro l'applauso continua, questo a sottolineare quanto sia particolarmente gradito questo discorso di Leone XIV, che ha fatto un discorso di grande modernità. Ovviamente quando un Papa si rivolge a un Parlamento nazionale, ricordiamo Giovanni Paolo II e poi tutti gli altri, insomma sono discorsi preparati, lungamente visti e rivisti, articolati, letti e riletti, perché ovviamente questo poi è un discorso che rimarrà nella storia. Noi ancora adesso, 20 anni e oltre dopo il discorso di Wojtyła alla Camera dei Deputati, ancora ogni tanto andiamo a ritrovare
1: a pescare
2: che cosa aveva detto su quel tema piuttosto che su quell'altro. Ricordo un'intervista con il presidente Casini che ho fatto appunto proprio nel 20° anniversario, e appunto lui diceva: noi lì eravamo testimoni di qualcosa di straordinario, e ancora oggi appunto ne facciamo tesoro. Lo stesso credo che valga per la Spagna, l'applauso continua, quindi mi sembra che una tutti in piedi i deputati e i senatori del Parlamento di Spagna, e credo, se so che è stato già detto anche in questa sede, che veramente la Spagna vive un momento molto particolare di una polarizzazione interna politica e sociale veramente direi anche rischiosa, e noi in Italia sappiamo, no? Poi a volte alcune stagioni dove portano anche in Italia si vive una polarizzazione, una frammentazione politica che poi si riversa nel tessuto sociale, quindi in un qualche modo un Papa che ricorda che il Parlamento serve per promuovere il bene comune, cioè di tutti, che la legge deve non vergognarsi di fronte alla dignità della persona, cioè questo è stato molto forte e molto bella come immagine finale, cioè la legge non è buona solo perché viene approvata, deve anche avere sempre come fuoco, come centro la dignità dell'uomo, perché sappiamo che in molte stagioni storiche proprio dell'Europa, anche dell'Italia, ci sono state situazioni in cui i parlamenti approvavano delle leggi e che era un po' difficile dire che fossero per il bene comune.
3: E forse non a caso, Alessandro, nella parte conclusiva del discorso Papa Leone ha ricordato che ogni decisione delle autorità pubbliche riguarda persone in carne ed ossa, ha detto il pontefice, specialmente coloro che hanno meno forza per farsi sentire. Una frase che lì per lì può essere percepita come sottile, ma che è di una profondità infinita. Anche qui c'è dentro un mondo, ci sono gli ultimi, la vicinanza che i governanti e i rappresentanti del popolo, come in questo caso i parlamentari spagnoli, devono avere. Se sei d'accordo, visto che noi siamo in diretta dalle 8:10, Alessandro, pazienta un pochino, perché prima c'è la necessità di ringraziare Padre Torres che ci ha coadiuvato per la traduzione dallo spagnolo all'italiano ed è ancora qui con noi in studio, ma è citato anche il discorso alla Sapienza di Papa Leone. Oggi abbiamo il professor Mattia Diletti della Sapienza Università di Roma che è stato con noi anche per approfondire alcuni temi, c'è anche il professor Lopresti, tra poco li salutiamo. Se in un inciso professor Diletti vuole dirci cosa le ha lasciato questa prima impressione di questo discorso, un discorso ampio naturalmente da approfondire, ci congediamo così e poi torniamo con Alessandro Gisotti a sfumare e ad approfondire tutte le varie parti di questo discorso.
4: Beh, la forza di ricordare la necessità di spezzare questa spirale della polarizzazione che coinvolge le società e anche le istituzioni, questo mi sembra il primo messaggio che va accolto, ed è un messaggio che riguarda la politica nella sua dimensione globale, in quella nazionale, visto che era di fronte a un Parlamento nazionale, e di nuovo la modernità, la tempestività con cui si è parlato del tema dell'intelligenza artificiale, facendo notare che anche questa è una vicenda umana che riguarda chi finanzia la regola e la utilizza, quindi una questione anche che riguarda il potere, diciamo, in certo modo.
3: A proposito di potere, professor Diletti, il potere degli applausi, delle grida che sentite in sottofondo sono quelli dei centinaia e centinaia di spagnoli, ma non solo, pellegrini che hanno voluto salutare il Papa anche in questa giornata, diciamo così, più rivolta alle istituzioni, e dunque una presenza che permane. In un flash, oltre a ringraziare il professor Diletti, Università Sapienza di Roma, passo la palla per così dire al professor Lopresti dell'Università LUMSA, alla Libera Università Maria Santissima Assunta di Roma, per un parere anche da parte sua di questo ampio discorso e profondo di Papa Leone. Poi dobbiamo dare la linea.
5: Metto in rilievo due elementi, al di là di quelli che sono già stati citati: difesa della dignità e della vita della persona dal concepimento alla fine naturale, quindi qui non si tratta di fare barricate solo sui diritti dell'embrione, ma di rispettare la persona umana nel corso della sua esistenza. È inutile difendere l'embrione se poi lo mandiamo a morire in guerra. E l'ultima cosa, appunto, richiamare in varietate concordia dell'Unione Europea, che non è semplicemente uno slogan, appunto, è la sfida delle nostre società complesse.
3: Grazie davvero al professor Alberto Lopresti e al professor Mattia Diletti. Noi proseguiamo questa radiocronaca, sentite ancora in sottofondo il Papa si sta avvicinando in questo momento ai tanti fedeli pellegrini che hanno raggiunto il palazzo delle istituzioni più importante di Spagna, sicuramente tra i più importanti, strette di mano Papa Leone, grandi sorrisi, nonostante il caldo le persone hanno dei cappellini perché la temperatura si è alzata anche in una città alta come Madrid, nonostante questo la presenza dietro le transenne è fisica, c'è un contatto davvero a cui Papa Leone non si sottrae mai, lo abbiamo visto anche nelle precedenti occasioni. Ci sono anche delle domande che gli vengono rivolte dai più piccoli in questo momento, sentiamo se c'è. Ringrazio. Ringraziamenti, curiosità, uno slogan che ormai risuona davvero con costanza. Viva il Papa! In questo momento, dopo un saluto durato qualche minuto, Papa Leone rientra sull'automobile per spostarsi nella sua altra tappa, trasferimento in auto fino alla sede della Conferenza Episcopale Spagnola. Alessandro Gisotti, Alessandro, torniamo allora davvero a questo inizio di giornata che si era aperta con un incontro privato col presidente del governo spagnolo Sanchez, sì. E poi parole davvero da scrutare, non solo in questa giornata, ma che forse torneremo ad approfondire anche più avanti, perché davvero tanti gli argomenti toccati dal Papa, multilateralismo incluso.
2: Assolutamente, uno dei grandi temi che stanno a cuore a Papa Leone, il Papa che si è presentato al mondo invocando la pace disarmata e disarmante. Ecco, per costruire quella pace disarmata e disarmante bisogna innanzitutto costruire le relazioni tra le persone, tra le comunità, tra i popoli e le nazioni, quindi il multilateralismo. Fra l'altro anche una cosa particolarmente bella, come Leone abbia fatto riferimento anche alla cultura spagnola, Cervantes, la scuola di Salamanca, così come Francesco al congresso degli Stati Uniti aveva fatto riferimento a grandi figure americane, non solo cattoliche evidentemente. Ecco, questo è anche un qualcosa che secondo me viene sempre molto apprezzato da parte dei popoli, dei propri rappresentanti, come in questo caso nel congresso, nel Parlamento spagnolo, cioè il fatto che ci sia un riferimento anche al sostrato culturale e sociale di un paese.
3: Alessandro, chiudiamo anche con la situazione dei migranti e dei rifugiati, che richiede una risposta che metta al centro le persone, un anticipo di quello che sarà poi il giorno venerdì, su certo. Cui torneremo più nel dettaglio e che vedrà Papa Leone proprio avvicinarsi in modo diretto dei migranti. Grazie ad Alessandro Gisotti, vice direttore dei Media Vaticani. Ci fermiamo e torniamo subito dopo in Radio Cronaca con Marco Guerra e Marina Tomarro in studio.

Puoi ascoltare il canale italiano di Radio Vaticana su FM 105 per Roma e provincia e 103.8 per Roma città. In Italia, ascolta Radio Vaticana sulla radio digitale DAB e sul canale TV 733. In streaming all'indirizzo vaticanews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

0: Un cordiale buongiorno e un benvenuto a tutti i nostri ascoltatori della Radio Vaticana. Tra poco ci collegheremo con la sede della Conferenza Episcopale di Madrid, dove il Papa, Papa Leone, incontrerà i vescovi spagnoli. Intanto vi saluto e ringrazio anche Marco Guerra che mi aiuterà e mi supporterà in questa radiocronaca. Buongiorno Marco.
1: Con grande piacere Marina, buongiorno.
0: E poi do anche il mio benvenuto e ringrazio Padre Antonio Torres, che invece ci aiuterà a capire meglio le parole del Papa, ci aiuterà nelle traduzioni. Buongiorno Padre Antonio, buenos dias.
2: Buongiorno Marina, buenos dias.
0: E allora ci colleghiamo però immediatamente col nostro studio a Madrid, col Media Center a Madrid, dove ci aspetta la nostra inviata Patricia Inestrosa. Buongiorno Patricia.
3: Buongiorno a tutti, buongiorno padre, buongiorno in questa mattina piena di sole qua a Madrid e mi auguro che lo stesso a Roma.
0: Sì, assolutamente.
1: Patricia, il Papa ha parlato al Parlamento spagnolo, ci sono stati 7 minuti di applausi al congresso.
3: Ma più di 7 Marco, credo erano quasi 10, è stata una cosa meravigliosa, cioè e con tanti viva il Papa che dicevano in mezzo.
1: È riuscito ad unire una politica spagnola molto divisa, sì. Un Parlamento che va da Vox, sì, a Podemos, ed è stato il primo discorso di un pontefice alla Cortes Generales, quindi possiamo dire un evento storico, ecco, ha impressionato storico. Questa unità, come ha colto la Spagna la reazione del Parlamento e il discorso del Papa?
3: Beh, soprattutto la Spagna l'ha visto con molta confermazione, con molta allegria, con molta gioia, e soprattutto vedendo in questo Parlamento in forma unanime che hanno applaudito al pontefice. Ma già all'inizio, entrando lui, c'era questo lungo applauso dimostrandole affetto e rispetto, un affetto e rispetto che poi dopo si è esteso a una approvazione totale del suo discorso, un discorso lungo, esteso, che di quasi 7 pagine, che il Papa ha voluto specificare la sua missione universale davanti al Parlamento. Ha detto che la sede apostolica non cerca interessi politici né partidisti, si è basato sulla Lumen Gentium e ha chiarito che la Chiesa si mette come un ponte neutrale per il capirsi mutuamente, promuovendo il dialogo con tutti i popoli e gli stati del mondo. Poi ha ricordato l'importanza della cooperazione mutua tra Chiesa e Stato, tra Chiesa Cattolica e Stato, sotto la premessa che la Chiesa cammina con la umanità. Il Papa ha difenduto anche il marco parlamentare come spazio legale idoneo per canalizzare le sfide e le ferite della società attuale. E ha riconosciuto fermamente la separazione tra la comunità ecclesiale e la civile. E l'obiettivo, ha detto, non è di interferire nello Stato, ma offrire una riflessione etica basata sulla esperienza storica e spirituale. Il Papa ha lanciato anche una seria avvertenza su una profonda crisi mondiale, spirituale e culturale, visibile nella violenza, nella polarizzazione, il riarmo internazionale. Poi la tensione ai migranti e ai rifugiati, che sappiamo tutta l'Europa ma anche la Spagna, è un tasto dolente. Ha chiesto una risposta integrale che non solo tocchi le cause del muoversi forzato di tutti i migranti, come la insicurezza, la disuguaglianza economica, la crisi climatica, ma che dia delle vie legali e sicure per essere accolti ognuno di loro in una maniera degna, proteggendo allo stesso tempo il diritto delle persone a non dover abbandonare le sue terre. E davanti a tutti i rischi migratori che soffrono loro, il traffico delle persone, il Papa ha detto che è urgente rafforzare la prevenzione, il riscatto, l'assistenza con una cooperazione regionale e multilaterale. Un discorso lungo, denso, però che ha affrontato praticamente tutta la realtà che sta soffrendo non solamente, non solamente la Spagna, ha parlato dell'intelligenza artificiale che sta essendo usata con obiettivi militari.
1: Patrizia, intanto il Papa è arrivato alla sede della conferenza episcopale Madrid.
3: In questo istante sta essendo ricevuto da tutti i vescovi spagnoli e credo che in questo istante, fra poco, saranno le parole che offrirà Monsignor Arguello.
0: Patricia, adesso dobbiamo dare un attimo la linea alla regia perché il Papa è appena arrivato.

0: Vale.
1: Un cordiale buongiorno giunge a tutti voi da Marina Tomarro, a voi che ci seguite da Radio Vaticana, da Vatican News, dal nostro canale YouTube. Un saluto anche a quanti collegati dalle emittenti Radio Luce San Benedetto del Tronto, Radio Condivisione Palermo. Siamo collegati in questo momento con la sede della Conferenza Episcopale con la sede episcopale spagnola.
2: Santità, benvenuto nella sede della Conferenza Episcopale Spagnola. Accoglierla tra noi, nel luogo in cui celebriamo l'assemblea plenaria, ci colma di gioia.
3: Aviva nuestra conciencia de sabernos miembros del Colegio de los Doce.
2: La sua presencia desveglia in noi la consapevolezza di essere membri del Colegio dei Dodici.
3: Presieduto
2: del successore di Pietro, accresce la nostra speranza nello sperimentare il dono della comunione con Petro e su Petro. Stimola il nostro zelo apostolico ad ascoltare l'attuale vescovo di Roma proclamare un anno fa il suo primo desiderio. Una Chiesa unita, segno di unità e comunione, che diventi fermento per un mondo riconciliato. La Conferenza Episcopale Spagnola è stata creata nel 1966. Celebriamo il nostro 60° anniversario. Quale modo migliore per festeggiarlo se no accogliendola in questo viaggio apostolico in Spagna. La sua presenza ci aiuta a rendere visibile il dialogo tra ogni vescovo, il Papa e questa istituzione frutto del Concilio Vaticano II, che coltiva l'affetto collegiale e servizio di preghiera e dialogo condiviso, insieme a proposte di coordinamento pastorale o alle elaborazione dei documenti, libri liturgici e norme di applicazione nella nostra Chiesa. Siamo vescovi di 69 diocesi, riuniti in 14 province ecclesiastiche. Arcivescovado militare nell'ordinario per i cattolici orientali. Attualmente sono in servizio attivo 15 arcivescovi, 49 vescovi diocesani, due dei quali responsabili di due diocesi limitrofe, e 11 vescovi ausiliari, uno dei quali è amministratore apostolico di un'altra diocesi. Tre presbiteri sono amministratori diocesani. In questo momento i vescovi emeriti sono 48, 5 cardinali, 11 arcivescovi, 31 vescovi diocesani e un vescovo ausiliare. La storia di questi 60 anni coincide con un'epoca di grandi cambiamenti sociali, culturali, economici e politici e di profonda trasformazione ecclesiale, figlia da una parte del concilio e dall'altra della novità della presenza e del dialogo in una società segnata da rapidi cambiamenti e da una forte secolarizzazione. San Giovanni Paolo II benedisse e inaugurò questa sede nel 1982, in occasione del suo primo viaggio apostolico in Spagna. Torna in questa casa nel 1993. La prima visita fu un vigoroso appello alla nuova evangelizzazione. Per la conferenza rappresentò l'inizio dell'elaborazione di orientamenti comuni e linee pastorali con il documento La visita del Papa e il servizio della fede del nostro pueblo. Da allora la conferenza ha avviato altri 9 piani. Abbiamo appena approvato 9 linee pastorali per il periodo 2026-2030, con il titolo Poneos en Camino. La preoccupazione evangelizzatrice prosegue oggi con particolare attenzione al primo annunzio e all'iniziazione cristiana, alla celebrazione domenicale, alla presenza pubblica, con una forte enfasi sulla promozione della vita come vocazione e sull'esercizio della promozione della comunione missionaria in corresponsabilità differenziata con tutto il popolo di Dio, come richiesto dal Sinodo sulla sinodalità, il cui documento finale stiamo accogliendo a metterlo in pratica. Nel testo approvato Poneos en Camino se legge: si tratta di un documento inconcluso in quanto è aperto a cogliere con speranza la parola del Papa Leone XIV, e direttamente che ci lascerà nel suo imminente viaggio apostolico in Spagna. Siamo convinti che ci aiuterà e alzerà lo sguardo verso Gesù Cristo e a rinnovare in noi la gioia di essere discepoli amati e ferventi missionari della misericordia del Padre. Santità, con questo desiderio ascoltiamo la sua parola.
1: E abbiamo ascoltato le parole di benvenuto del presidente della Conferenza Episcopale Spagnola, Monsignor Luis Javier Arguello García. E adesso ci apprestiamo ad ascoltare le parole di Papa Leone.
0: Queridos hermanos en el Episcopado.
2: Cari fratelli nel Episcopato.
0: Es con gran gozo que me presento ante vosotros.
2: E con grande gioia che mi presento davanti a voi in questo terzo giorno del mio viaggio apostolico in Spagna.
0: Después de saludar a los representantes políticos.
2: Dopo aver salutato i rappresentanti politici che mi hanno accolto in Parlamento, vorrei ora approfittare di questi momenti insieme per ravvivare la comunione così come Gesù consigliava sui apostoli. Ringrazio a Monsignor Luis Javier Arguello García per le gentili parole che, come Presidente della Conferenza e a nome di tutti, mi ha rivolto. Spero che le mie possano confluire in quel dialogo nello spirito che implica accogliere tutto il bene che il Signore ci dice attraverso il fratello. Il cammino sinodale intrapreso dalla Chiesa è un processo di ascolto profondo, essere capaci di riconoscere la voce di Dio che parla attraverso la comunità ecclesiale. È uno dei suoi valori fondamentali. È un dialogo fecondo che come Chiesa state definendo in diversi modi. Uno concreto che possiamo evocare è quello dei congressi che state realizzando. Mi soffermo su quelli che celebrati nel 2020 e nel 2025. Che hanno avuto speciale eco. Pueblo de Dios en salida y para quién soy. Asamblea de llamados para la misión.
0: Sus temas inciden en las cuestiones essenziali.
2: I loro temi si concentrano su queste domande essenziali. Come si possono affrontare le sfide attuali? E chi è chiamato a accettare questa sfida? Nel mio contributo a questa riflessione ho pensato di proporvi l'immagine di un viaggio in cui la destinazione è Dio, verso il quale alziamo lo sguardo. È un viaggio sui generis, poiché non ci muoviamo materialmente, ma vogliamo far volare il cuore. Una tentazione nel viaggio è diventare ossessionati da ciò che lasciamo, luoghi, cose, forme, senza aprirci nella docilità allo spirito, alla novità di ciò che troviamo.
0: Se añade la del equipaje.
2: A questa tentazione si aggiunge quella dei
0: bagagli,
2: che per motivi simili riempiamo cose con cose inutili che finiscono per essere un peso. Dall'altra parte, non dobbiamo dimenticare qualcosa che impariamo dalla vicissitudine di tanti migranti. Una sola persona, senza radici e senza risorse,
0: e
2: qualcuno che soffre terribilmente e che con grande difficoltà riesce a stabilire legami solidi nel luogo in cui arriva. In questo modo, in questa prima fase del nostro viaggio, la nostra risposta alla domanda su come possiamo affrontare questa sfida che siamo proposti deve coniugare prudentemente libertà e coraggio per abbandonare strutture che non ci aiutano, non rispondono e non addirittura ci allontanano dal nostro fine. Con la forza di conservare facilita, come un tesoro ciò che lo facilita. Come non ricordare quell'immenso patrimonio cristiano della vostra terra, l'enorme capacità di convocazione che quella ricchezza ci fornisce, con la sua bellezza, che raggiunge anche il non credente, o con i legami di appartenenza che è stata capace di interessare nell'identità spirituale di ogni angolo di questo amato popolo, e che rimane presente anche nei momenti in cui la sua fede vacilla. Una sfida enorme, certamente, a cui siamo chiamati a rispondere con coraggio, affinché questo patrimonio produca i frutti di cui è capace. Un altro tesoro che non possiamo dimenticare nel nostro bagaglio è il viatico del peregrino. Il pane della parola e dell'Eucaristia ci è ancora più necessario del cibo materiale, perché ci apre la strada della salvezza. Non si tratta di come rendere la celebrazione più o meno attraente, ma sentire che se siamo partecipi di quel pane, la sua assenza ci provoca un disagio che possiamo paragonare alla fame materiale. La vita sacramentale accompagna il ritmo della nostra esistenza come quella di un bambino che riceve il cibo della madre, come quella di uno sportivo che va misurando la forza necessaria per raggiungere il traguardo. Dall'altra parte, qualcosa che spesso ci costa molto durante il viaggio è comunicare con l'altro, sia a causa della lingua o della cultura diversa, sia per la fiducia verso l'ignoto, sia per le liti e incomprensioni che possono verificarsi anche tra persone vicine. Ci sentiamo limitati nell'esprimerci e nel comprendere il nostro interlocutore. È un'esperienza che possiamo calare nell'annuncio del Vangelo, nella conoscenza dell'altro, nella capacità di rispondere a quesiti del mondo che circonda o nella necessità di attivare la corresponsabilità dei membri della comunità nelle nostre azioni pastorali. Se prima abbiamo detto che dobbiamo abbandonare tutto ciò che ci frena o ci allontana, ora il compito deve essere che il nostro patrimonio sia sempre uno strumento e un'opportunità di dialogo con coloro che incontriamo sul nostro cammino. Come accade ai pellegrini del Cammino di Santiago. Nel nostro viaggio possiamo incontrare quelle immense pianure castigliane, vuote ai nostri occhi. I pochi incontri di questi pellegrini con alcune persone anziane o collaboratori stranieri possono essere una metafora di molte situazioni sociali che purtroppo si percepiscono in alcune della vostra realtà ecclesiale. Non è la prima volta che la Spagna affronta una situazione analoga.
0: In
2: passato, per esempio, quando la Chiesa dovette ricostruire la sua presenza nella zona di terra devastata, emerso modelli di evangelizzazione che poi furono esportati in America e che possono aiutarci qui nella nostra missione. Come allora, siamo chiamati a costruire una nuova realtà attraverso il dialogo rispettoso e l'uso delle nuove linguaggi, proprio come fece il famoso santo Alfaquí de Granada, fra Hernando de Talavera. E più avanti ripete in America San Turibio de Mogrovejo, del quale stiamo celebrando il terzo centenario di canonizzazione, presentandolo proprio come modello di vescovo in uscita, in un tempo di missione e riorganizzazione ecclesiale. Anche i linguaggi in questa era digitale sono diversi e le culture che ora compongono il mosaico della nostra realtà, con migranti da tutte le parti del mondo, sono cambiati, ma l'Espíritu deve rimanere. Quali sono i punti essenziali di quello Espíritu? Il primo riguarda la capacità di comunicare, di parlare con ogni realtà presente nel nostro territorio, di abbassarsi non solo per capire, ma per condividere. Solo sulla base della condivisione di tutto ciò che di buono c'è nel proprio matrimonio,

0: Contare como fecha de Bolivia la experiencia de Granada en América. Yo de portar en nuestro bagaglio los recursos que nos permitan de afrontar con franqueza la sfida siempre nueva de la evangelización y no ni circunstancias. Dopo le pianure deserte, troveremo anche grandi città. In esse il silenzio e la lontananza non sono fisici, ma spirituali. Le risposte saranno diverse, ma analoghi i processi per arrivarci: ascolto, comprensione, rispetto, generosità e franchezza.
1: Los peregrinos suelen salir de noche y
0: muchas solitamente partono de notte e molte volte con l'oscurità iniziale del cammino può spaventarli. Potremmo evocare l'inno dei vespri, la notte è tempo di salvezza, per dire che se andiamo in buona compagnia, la difficoltà del camminare e il pericolo di smarrirsi si riducono.
1: Él es el dueño de la historia.
0: Il Signore che ci conduce, Egli è il padrone della storia e di ciascuna della nostra storia. Egli determina i tempi. Noi camminiamo dietro di Lui, anzi, camminiamo con Lui come membri di un solo corpo. Questo legame profondo chiede alla Chiesa, in questo tempo di polarizzazione e contrapposizione sempre più dure, una testimonianza di unità nella pluralità, una comunione capace di accogliere la ricchezza dei doni, dei carismi, delle sensibilità che lo Spirito Santo suscita nel popolo di Dio. Il voto di Cristo si lascia riconoscere nel mosaico vivente della Chiesa, dove molte tessere, senza confondersi, convergono per manifestare la bellezza dell'unico Signore. In questo compito, il ministero del vescovo assume una responsabilità peculiare. Siamo chiamati a essere principio visibile di comunione, innanzitutto della comunione con Cristo, custodendo con amore la fede ricevuta, in docilità alla parola di Dio e alla vita, alla viva tradizione della Chiesa.
1: Poi,
0: in comunione con il successore di Pietro e con la Chiesa universale, con il presbiterio e con la propria comunità diocesana, con la vita consacrata, con i movimenti, con le associazioni e con ogni carisma autentico che lo Spirito dona per edificazione comune, la vostra missione chiede di custodire l'unità, favorire il dialogo, sanare le fratture e accompagnare il cammino del popolo affidato alle vostre cure. La comunione vissuta in questo modo possiede anche una forza missionaria. Una Chiesa riconciliata interiormente può parlare con maggiore libertà ai fratelli di altre confessioni cristiane e di altre religioni, a coloro che non credono, all'autorità civile e a tutti gli uomini di buona volontà che lavorano per il bene comune.
1: Questa chiamata a essere segno di comunione in Cristo,
0: questa chiamata a essere segno di comunione in Cristo, camminando nell'unità e tendendo la nostra mano al fratello che incontriamo, ci pone davanti un'altra sfida che oggi tocca il cuore di molti: la difficoltà di assumere impegni definitivi e di prendere decisioni vitali. In tanti giovani, e non solo in loro, la domanda per chi sono risuona come una ricerca sincera di senso, di appartenenza e di dono. Il cuore umano non si colma accumulando esperienze, possibilità o garanzia provvisoria. Si colma quando scopre una chiamata, quando comprende che la vita raggiunge la pienezza solo se donata. Per questo, la pastorale vocazionale non può ridursi a una semplice ricerca dei numeri. Essa nasce da comunità viva, da sacerdoti gioiosi, da famiglie capaci di testimoniare la bellezza della fedeltà, da una Chiesa che sa mostrare con semplicità che seguire Cristo non impoverisce l'esistenza, ma la espande, dove il Vangelo è vissuto con gioia, servizio e comunione. Anche la chiamata

0: Signore, può essere divina. Nuovamente ascoltata come promessa di vita.
1: Antes hemos hablado de equipajes cargados y los
0: prima abbiamo parlato dei bagagli. I pellegrini del Cammino di Santiago sanno bene che nello zaino deve essere caricato solo l'essenziale. Come ha ripetutamente proposto Papa Francesco, nel contesto vocazionale attuale va detto che la conservazione delle strutture non può prevalere sul bene della vocazione. I seminaristi hanno diritto alla migliore formazione possibile della Chiesa. Dal canto suo ha diritto a sacerdoti ben formati. Il criterio affinché i seminari siano autentici case di formazione e che garantiscano un'adeguata esperienza di vita comunitaria, che abbiamo formatori totalmente dedicati allo studio e all'insegnamento con esperienza nell'accompagnamento spirituale e che dispongano dei centri superiori di teologia dotati dei mezzi necessari per svolgere la propria funzione. A tal fine è essenziale, oltre a unire le forze, imparare a lavorare insieme nella gestione di questa sfida. In questo campo, le difficoltà possono essere affrontate come opportunità. A volte ci risulta difficile presentare la vocazione dei laici e la loro integrazione in questo cammino di vita che come Chiesa stiamo compiendo. Dall'altra parte, vediamo come molte opere tradizionalmente gestite dai religiosi si ricorre a collaboratori laici per poter continuare a svolgere il lavoro. È una difficoltà che possiamo trasformare in opportunità di incontro, di dialogo e di comunicazione. Dipende da noi che questi laici arrivino a percepire la loro partecipazione e questo servizio ecclesiale come una chiamata che Dio rivolge a assumere la responsabilità che come cristiano, interessandomi lo spirito, sentendosi parte della missione che il Signore ha affidato ai religiosi che l'hanno realizzata. Come vedete, il nostro cammino è fatto di incontri. In essi non mancheranno coloro che vivono momenti di oscurità e ci chiedono di diventare per loro samaritani. Uno dei più dolorosi è con coloro che sono stati feriti proprio da chi doveva prendersi cura di loro, anche dai membri del clero. Di fronte a questa piaga, la comunità ecclesiale è chiamata a rispondere con l'ascolto, la verità, la giustizia, la reparazione e un impegno sempre più deciso nella prevenzione e nella cultura della cura. Ogni persona ferita deve poter trovare ascolto sincero, accoglienza, protezione e percorsi reali di guarigione. Questa stessa logica vale anche per le sfide di un mondo secolarizzato. Molti uomini e donne del nostro tempo non rifiutano semplicemente Dio, e spesso portano nel cuore una profonda sete di senso, di verità, di appartenenza e di speranza, anche quando non sanno darle un nome. La Chiesa è chiamata a riconoscere questi desideri, ascoltarli con rispetto e a offrire come Pietro e Giovanni al paralittico accanto alla porta del Tempio il tesoro che le è stato affidato. Gesù Cristo, nel cui nome l'uomo può alzarsi e camminare, anche quando collabora con altre istituzioni religiose o civile, persino quando offre aiuto materiale, istruzione, assistenza o promozione umana, la Chiesa non smette mai di offrire ciò che le è proprio, è l'amore di Dio rivelato in Cristo. Quel messaggio penetra nella società, che non esita a manifestare la propria stima per molte di queste opere. Così ogni gesto di carità cristiana che nasce dal Vangelo porta in sé una promessa più grande: restituire alla persona la convinzione di essere amata. Nel nostro cammino percorriamo quella che San Giovanni Paolo II Voi le chiamare Terra di Maria. Nella Santissima Vergine avete la vostra compagna di viaggio e il vostro principale tesoro. Perché ella ci mostra con la sua vita come accogliere la parola e custodirla nel cuore, come accompagnare in questo itinerario i discepoli e rimanere presente nel cammino della Chiesa, come madre di comunione e di speranza. A lei affido il vostro ministero, affinché vi aiuti a essere in mezzo al popolo che vi è affidato. Quel lievito nascosto di cui parla il Vangelo, piccola agli occhi del mondo, ma capace quando rimane unita a Cristo, di far fermentare la massa. La forza della Chiesa non nasce dalla grandezza dei messi, ma dalla santità dei suoi figli, della comunione dei suoi pastori, della fedeltà umile e perseverante di chi si lascia guidare dallo Spirito. In questo cammino vi accompagna anche San Giovanni de Ávila, patrono del clero spagnolo, in questo anno del quale ricordiamo il quinto centenario della sua ordinazione presbiterale. San Paolo VI lo definì un maestro di vita spirituale, provvido e sapiente, un rinnovatore esemplare di vita ecclesiastica e di costume cristiano.
1: In questo santo dottor
0: e allo stesso tempo un semplice prete. In questo santo dottore la Chiesa riconosce la vita sacerdotale che ogni vescovo è chiamato a custodire e a far crescere nel proprio presbiterio. Guardando lui, penso a coloro che sono i più vicini compagni dei vescovi in questo viaggio, a quei semplici sacerdoti, nel senso più alto e più esigente del termine. Il nostro camminare con loro dovrebbe trasmettere il valore di quella essenza, essere presbiteri innamorati di Cristo, radicati nella preghiera, fedeli alla Chiesa, vicini al popolo, e capaci di unire dottrina solida, zelo apostolico e carità pastorale.
1: Non solo un'autorità riconosciuta,
0: presbiteri che trovino nel vescovo non solo un'autorità riconosciuta, ma un padre che li accompagna, e negli altri sacerdoti fratelli con cui condividere la fatica e la gioia di questa peregrinazione piena di incontri, in cui tutti cerchiamo Cristo. Concludiamo questo viaggio spirituale con una preghiera del Santo Dottore che ci ricorda che ogni rinnovamento ecclesiale nasce da un cuore configurato con Cristo.
1: Se mi mandate, Signore, a hacer lo che voi hiciste,
0: se mi mandate, Signore, a fare ciò che voi avete fatto, datemi il vostro cuore. Se anche questa è la nostra preghiera, Signore, dacci il tuo cuore, un cuore capace di alzare lo sguardo verso di te, di mettersi in cammino, di ascoltare, di discernere, di servire, di correggere con carità, di attendere con pazienza e di annunciare con gioia, perché la Chiesa che riceve il cuore di Cristo porta con sé la colonna di fuoco che la guida, la sostiene, la difende e la conforta, il patrimonio necessario per affrontare qualsiasi sfida. Che Dio benedica, molto grazie.
2: E abbiamo ascoltato l'intenso discorso di Papa Leone e ci ritorneremo anche sui vari punti che sono stati affrontati, Marco.
3: Sì, Marina, un discorso molto lungo e, come dicevi tu, molto denso. Ha toccato il tema dei nuovi linguaggi, della testimonianza di unità in una società polarizzata, poi le sfide dell'evangelizzazione, l'unità nella pluralità, il custodire e il favorire il dialogo. E poi ha parlato appunto degli uomini del nostro tempo che hanno sete di senso, di verità, ma soprattutto offrire ciò che è proprio della Chiesa, ovvero l'amore di Dio rivelato in Cristo.
2: E adesso vediamo lo scambio dei doni da parte del Presidente. Ascoltiamo le sue parole.
0: Dopo aver ascoltato lo del zaino, vogliamo donare questo Evangelo in questo incontro formativo della visita, perché per noi è stata una gioia, una grande gioia.
4: Ha sido, por lo menos que yo haya escuchado, la segunda vez que ha citado a Santo Toribio de Mogrovejo.
0: Hoy que une a Chiclayo, ha estado la segunda vuelta que ha citado a Toribio.
2: Sí, San Toribio.
0: A San Toribio.
2: Sí. Un santo che in Italia magari non è molto famoso, però in Spagna invece è molto conosciuto. Sì. San Toribio.
4: Viene una nota diciendo de dónde está este relato, este retrato. Está
0: la dona,
4: hecho a la
0: donato un,
4: de un estandarte
0: ha fatto
4: que
0: dono
4: de
0: un retrato
4: de
0: San Toribio,
4: donde se recoge esta imagen y con ella se
0: y adesso el presidente está diciendo dove se trova questo ritratto.
2: Bene.
1: Ayer del Vaticano de la Virgen presentamos para la conferencia.
3: Ricordiamo che sono presenti tutti e 69 rappresentanti delle diocesi spagnole.
2: E mentre il Papa ha donato alla conferenza il mosaico della Madonna di Santa Maria in Trastevere, quindi tipica della Madonna trasteverina, è proprio nostra romana. E adesso c'è la firma del libro di onore, naturalmente. È bello anche questo scambio di doni con un santo molto legato alla figura della Spagna, Padre Antonio. Dall'altra parte è questo dono che porta una Madonna tipicamente romana, la Madonna di Santa Maria in Trastevere, quindi insomma una delle Madonne più visitate, tra l'altro, proprio dai turisti, dai tantissimi.
0: Forse già aspettava la Madonna di Santa Maria del Popolo, no?
2: Esatto.
0: Quindi è la basilica, forse è la basilica più spagnola di tutti, no?
2: Sì, è vero.
0: Ma hai scelto la Madonna di Trastevere, no?
2: Sì, esatto.
0: Hai scelto una Madonna perché, bueno, come lui ha detto, è venuto a Terra di Maria, no?
2: Sì. Esatto, tra l'altro questo mosaico è stato realizzato dai mosaicisti dello studio del Mosaico Vaticano ed è tratto proprio dalla decorazione musiva della Basilica di Santa Maria in Trastevere ed è uno dei capolavori dell'arte medievale romana. Adesso vediamo il Papa che sta firmando il libro d'onore e quindi anche questo altro gesto molto importante per la conferenza episcopale, che rimane proprio come un segno tangibile della visita del Papa, giusto Padre Antonio?
0: Giusto, sì.
3: Padre Antonio, è tornata spesso la figura del cammino, del viaggio del pellegrino, ha parlato anche appunto del cammino di Santiago, dando queste immagini delle pianure sconfinate della Castiglia come incontro con i migranti, con gli anziani.
5: Padre nostro che stai nel cielo, santificato sia il tuo nome, venga a nosotros tu reino, hágase tu volontà en la tierra come nel cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal.
1: El Señor esté con vosotros. Bendito sea el nombre del Señor.
6: Ahora y por todos los siglos.
1: Nuestra ayuda es en el nombre del Señor.
6: Que hizo el cielo y la tierra.
1: Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros.
6: Amén.
1: Muchas gracias.
3: Abbiamo ascoltato la benedizione del Santo Padre ai vescovi spagnoli, ricordiamo 69 diocesi, è una delle nazioni cattoliche più plurali. Padre Torres, la Spagna, la composizione di una terra molto ricca che va dalla Catalogna alle Isole Canarie, ecco proprio l'unità, perché è stato uno dei temi su cui ha insistito molto.
0: Sì, bueno, ese el tema del suo pontificato, no? Anche il tema del
4: Santo Padre en el despacho del presidente saludará ahora a cada uno de los hermanos obispos. Nos acercamos allí.
0: El presidente ha detto che adesso il Santo Padre saluterà a ognuno del vescovo de che forma parte de,
3: di questa grande,
2: che naturalmente fanno parte
0: de
2: dell'episcopale,
0: grande
2: sì, della conferenza episcopale,
0: episcopale
2: sì. Spagnola, sì,
0: de una, de una nazione più grande e anche molto diversa, no?
2: Sì.
0: Tra loro.
2: Sì.
3: Sì, ricordiamo le autonomie regionali, ci sono anche delle lingue
0: certo.
3: che vengono usate sì, sì. a volte anche proprio nelle liturgie, quindi è una chiesa molto popolare quella spagnola.
0: Molto popolare, molto diversa, è anche una chiesa che bisogna... Penso che nel suo discorso il Santo Padre ha fatto riferimento soprattutto alla cultura dell'incontro e alla cultura della cura, no? Due culture che si deve fare relazione tra loro, no? E che tutto il vescovo deve avere presente nella sua diocesi, no? La cultura dell'incontro con l'altro e la cultura e prendere cura anche non solo di quello che si trova all'esterno, sino quello che si trova anche all'interno, no? Ha parlato di prendere cura dei sacerdoti, no?
3: Anche. Certo, sì, ha chiesto anche centri di formazione che siano di un certo livello e ha parlato di chiesa in uscita, quindi certo. La cura dell'altro, di chi anche chi non crede ha sete di verità, ha parlato in una parte del suo discorso. In una società secolarizzata, anche in Spagna ce ne sono tanti di cittadini che hanno sete di verità oggi.
0: Mi è piaciuto anche questa analogia che ha fatto con il viaggio, no? Un viaggio dove
3: la chiesa è in uscita,
0: la chiesa va in uscita, ma porta un zaino, ma un zaino che deve essere dove ognuno di noi dobbiamo portare quello che realmente hai bisogno, no? Non dobbiamo portare quello del che noi, quando uno ha fatto, non so se qualcuno di voi avete fatto il Cammino di Santiago,
2: sì,
0: no?
2: Sì.
0: Ma quando uno fa il Cammino di Santiago, la prima cosa che fare è che si piena di cosa, no? E dopo va lasciando.
2: Poi svuoti tutto.
0: E dopo quando va camminando va lasciando, no? Quindi lui fare una raccomandazione all'inizio, no? Di fare questo viaggio. Non porti quello che non hai bisogno, sino che porta quello che realmente hai bisogno per questi viaggi.
3: Sì,
0: no?
3: Papà è esortato a prendere uno zaino leggero, però
0: leggero.
3: Senza scordare l'immenso patrimonio cristiano
0: certo.
3: della vostra terra, ha detto. Quindi prendere quelle cose fondamentali delle radici, delle tradizioni che hanno fatto grande la Chiesa spagnola. Quindi bisogna essere capaci a discernere anche cosa mettere in questo zaino.
0: Sì, precisamente ha provocato un discernimento, no? Adesso, no? Perché adesso dobbiamo sapere che cosa dobbiamo mettere in questo zaino, no? Che cosa è quello che realmente la Chiesa spagnola adesso deve mettere in questo zaino. Penso che è stato anche un discorso sincero, no? Sincero perché ha messo tutto quello che il vescovo adesso si trova tra mani, no? La difficoltà della notte, quando ha parlato di come la notte e ha fatto riferimento a San Giovanni della Croce, no?
2: Sì.
0: La difficoltà anche di incontrarsi con l'altro, no? Quello che è differente, la difficoltà di trovarsi anche con la ferita dell'altro, no? Quindi credo che
2: ha affrontato tanti temi.
3: Io credo che
2: Ma ne parleremo tra poco. Intanto ringrazio i nostri ascoltatori, ringrazio tutte le radio collegate con noi e noi ci ritroviamo subito dopo.
7: Franco Martinez, Sua Eccellenza Adolfo González Montes, Sua Eccellenza Agustín Cortés Soriano.
2: E allora eccoci di nuovo collegati, abbiamo appena ascoltato il lungo discorso di Papa Leone nell'incontro con i vescovi spagnoli, con noi c'è ancora Padre Antonio Torres, saluto naturalmente Marco Guerra che qui mi sta accompagnando, stiamo co-conducendo questa radiocronaca di questo incontro, intenso incontro di Papa Leone con i vescovi spagnoli e tra poco ci collegheremo anche con Madrid dove ci aspetta il nostro inviato Salvatore Cernuzio, che ci potrà proprio raccontare anche un po' l'atmosfera che si è vissuta lì direttamente nella conferenza episcopale. E Padre Antonio, un discorso lungo, un discorso in cui in qualche modo il Papa ha voluto partire per un lungo viaggio, per un cammino. La Spagna poi è caratterizzata dai cammini, ha come base Santiago de Compostela, e quindi c'è proprio questa grande tradizione dei cammini, del viaggio, un viaggio che lui sta facendo, che idealmente fa anche lui un cammino, certo non a piedi il Papa, perché si sposta da una parte all'altra della Spagna, però anche lui sta in qualche modo facendo un cammino che lo porta attraverso quelle che sono i vari posti della Spagna.
3: Sì, tra poco avremo Salvatore Cernuzio, ma padre, tornando sulle sfide dell'evangelizzazione, è importante in questa società secolarizzata utilizzare nuovi linguaggi, coinvolgendo anche i laici, questo ha chiesto il Papa nel discorso, è una sfida questa per i sacerdoti, per i presbiteri spagnoli, il coinvolgimento dei laici nella Chiesa?
0: E anche per la vita religiosa, no? Penso sono tante istituzioni che bisogna di questa realtà, no? Delle laici, che laici sia protagonista anche della missione, no? Guarda, quando ha parlato della nuova evangelizzazione, ha fatto ricordo di quando la Spagna era una terra dove aveva tanto missionario che andava in direzione l'America, no? E lui ha parlato di che dobbiamo imparare di questa esperienza, no? Di come loro hanno fatto questa missione.
2: Padre Antonio, sì. Ti interrompo un attimo, sì, e mi devi scusare perché abbiamo in collegamento il collega Salvatore Cernuzio. Buongiorno, okay. Salvatore, eccoci.
8: Buongiorno Marina.
2: Salvatore, abbiamo ascoltato questo lungo discorso di Papa Leone, un discorso lungo e intenso in cui il Papa ha toccato tanti temi, tante tematiche, ha evocato anche, ha parlato dei vari santi che sono in questo momento, che della Spagna, santi che magari noi conosciamo un pochino di meno in Italia, che invece in Spagna sono molto venerati, ma soprattutto ha parlato di un popolo in cammino, di una chiesa in cammino, che cammina insieme a un popolo e che davvero insieme cercano di affrontare tutte quelle che sono le difficoltà che si incontrano, che si possono incontrare durante un percorso.
8: Sì, Marina, direi che un messaggio universale, che è un po' il fil rouge che attraversa tutti i discorsi pronunciati finora dal Papa, è proprio quello dell'unità nella società civile, nella Chiesa, nella politica. Oggi è veramente una giornata molto importante per Papa Leone, perché appunto è un po' quello che è la cristallizzazione di quello che è tutto il messaggio appunto che è venuto a portare qui alla Spagna. Abbiamo appena sentito appunto, come ricordavi, il discorso ai vescovi, ma veniamo anche da uno dei discorsi più monumentali, diciamo, sì. non solo del viaggio in Spagna, ma anche proprio credo dell'intero pontificato, in cui il Papa ha dato veramente in maniera così anche chiara, lucida e lineare proprio quelle che sono le indicazioni, direi, all'Europa anzitutto e poi al mondo, un mondo che, come diceva, soffre di polarizzazioni, di violenze, di differenti punti di vista, e quindi ha indicato un po' il cammino. Credo che veramente valga la pena, oltre ad ascoltare il Papa, anche leggerlo, cioè, perché ci sono davvero parole importanti che possono indicare anche una via di uscita rispetto a quelli che sono un po' gli stalli che viviamo adesso nella Chiesa, ripeto, nella società e soprattutto nel mondo politico.
3: Ecco, intanto c'è stato un richiamo all'unità anche nel messaggio lasciato dal Papa nel libro alla conferenza episcopale. La comunione ecclesiale animò costantemente l'azione pastorale per la gloria di Dio e per il bene di tutta la Chiesa, in illo uno unum. Questo richiamo continuo all'unità, che in parte dall'inizio del viaggio, ricordiamo le parole sulla polarizzazione, è risuonato anche al discorso alla conferenza episcopale, è risuonato anche al Parlamento, insomma ha detto che la Chiesa può essere un esempio di unità davanti a una società polarizzata. Questo è un messaggio che è risuonato anche in Spagna, nei media spagnoli, Salvatore?
8: Beh, certamente anche perché c'è una grande questione, no? Dal punto di vista politico, sociale ed ecclesiale, che è proprio quello che è il ruolo della Chiesa. E ci sono frange anche insomma di partiti che attaccano molto la Chiesa e cercano di arginare un po' quella che è la sua voce. Per questo pure il Papa ha fatto un richiamo molto importante nel discorso al Congresso dei Deputati sul fatto che non debba essere indifferente agli occhi appunto di tutta la Spagna, sia a livello di popolo che a livello di politici, quello che la Chiesa ha da dire, quello che è il suo patrimonio. Per questo ha portato come esempio anche tutto quello che è un lungo excursus storico, no?
3: La scuola di Salamanca.
8: Sì. La scuola di Salamanca, ma ancor prima addirittura Santa Teresa d'Avila, no? E cioè, questo che è veramente una ricchezza che non solo è servita alla Spagna, ma è stata anche una direttrice proprio per la comunità internazionale, per anche una maturazione della coscienza. E quindi, ecco, credo che uno degli obiettivi proprio di questo viaggio del Papa sia quello anche di ribadire un po' l'importanza della voce della Chiesa, quelli che sono i valori etici, spirituali, che possono essere appunto un punto di congiuntura anche con quelle che sono le istanze politiche, anche perché insomma la Spagna certamente non è un paese del terzo mondo, ma è un paese che ha anche le sue sofferenze, e poi è un paese importante, questo lo ha ricordato dal primo giorno il Papa, è un paese importante nello scenario europeo, quindi da qui certamente può elevarsi quello che è un messaggio che riguarda anche tutto questo continente, che già Papa Francesco aveva ricordato essere un po' stanco, un po' nonna, questa Europa nonna. Ecco, Leone viene a dare quindi veramente una scossa da Madrid a tutta l'Unione.
3: La dignità inviolabile della persona umana è stata al centro del discorso al Parlamento, ha detto, e tale dignità precede ogni concessione dello Stato. Su questa dignità della persona umana si può ritrovare appunto la politica, perché c'è stato un applauso di tutto l'emiciclo del Parlamento. Ci sono già le prime reazioni, c'è qualche politico che ha parlato in Spagna, insomma, come è stato accolto questo discorso?
8: Beh, l'abbiamo visto pubblicamente, noi intanto siamo in preda a continui spostamenti, certo, discorsi, appuntamenti eccetera, quindi ancora non abbiamo avuto modo né noi di metabolizzare insomma questo che è stato, ripeto, un discorso monumentale, né di guardare un po' le reazioni. Rimane certamente questo applauso anche da parte di rappresentanti di partiti che fino a qualche anno fa avrebbero probabilmente reso anche impossibile la presenza di un Papa. Diciamo che è veramente una svolta per la Spagna. Ma anche ieri pensavo, no, al Movistar, comunque c'è il Papa al centro di un palco con intorno rappresentanti dell'economia, dei sindacati, oggi tutto il mondo politico, insomma certamente credo che sia un capitolo fondamentale questo viaggio proprio per la storia di questo paese. E, ripeto, come reazione rimangono appunto questi quasi 10 minuti di ovazione, vuol dire che insomma questo intento insomma di portare il valore dell'unità e della difesa della dignità della persona in tutte le sue declinazioni, che sia appunto la vita del migrante, la vita del nascituro e via dicendo, insomma,
3: si è toccato temi ben precisi, cultura dello scarto,
8: però ha toccato però evidentemente i cuori, perché insomma lo abbiamo visto dalle immagini, erano tutti, ma veramente tutti in piedi.
3: Questo dimostra, Salvatore, che anche in società secolarizzate poi la Chiesa rimane un faro dal punto di vista anche etico, sociale, c'è molta considerazione su quello che dice il Papa, insomma.
8: Quello lo vedremo secondo me più dopo. Io a questo punto, a 3 giorni di viaggio, forse inizierei a dubitare anche di questa idea della secolarizzazione. Certo, la Spagna è un paese grande, ci sono tanti centri e noi siamo in questo momento centrati a Madrid, quindi è tutto da vedere. Però, come dicevamo anche stamattina in altri collegamenti, 1.200.000 persone alla messa in Plaza de Cibeles, 600.000 giovani in ginocchio a fare l'adorazione eucaristica sono un segno. Quindi forse la secolarizzazione non dico che è semplicemente una narrativa, ma probabilmente è qualcosa che dobbiamo anche un po' ricalibrare e capire anche invece come appunto queste nuove generazioni, che sono certamente diverse rispetto anche a quelle del 2011 della GMG proprio di Madrid, insomma, e come queste nuove generazioni recepiscono il messaggio del Vangelo, come lo portano avanti e anche che tipo di chiesa vogliono costruire, perché il Papa ieri ha fatto un discorso molto chiaro anche su questo, ad uscire anche un po' dal nostro liturgie, devozionismi, vecchie tradizioni per andare avanti. Proprio si parlava, no, il cammino, un cammino verso il futuro anche dal punto di vista ecclesiale.
2: Tra l'altro uno degli accenni molto importanti è stato anche fatto proprio sulla famiglia. La famiglia è stato uno dei temi centrali anche di questo discorso di Papa Leone. Il Papa ha detto: sarà sempre la prima scuola di umanità dove si impara, prima che in qualsiasi altro luogo, la grammatica elementare della convivenza, l'accogliere la vita, il prendersi cura dell'altro, il perdonare, servire, appartenere. Tra l'altro ha fatto anche un accenno, ha parlato anche del diritto primario e inalienabile dei genitori di scegliere il tipo di istruzione e di formazione da impartire ai figli, quindi tutti temi molto caldi e estremamente sentiti, tra l'altro in Spagna, e non solo naturalmente.
8: In Spagna e anche in altri paesi europei, sì, dove sappiamo che insomma a volte viene meno questo
3: la libertà educativa.
8: La libertà educativa, infatti, mi sembra tutto molto in linea con quelli che sono stati i tanti appelli che Papa Leone ha fatto in questi anni sul patto educativo. Era anche questa una porta, insomma, aperta da Papa Francesco. Ora Leone la prosegue e la rilancia, quella veramente di una unione, anche in questo caso, tra famiglia e istituzioni educative, proprio a favore dei bambini e dei giovani, insomma, di tutte le nuove generazioni che sono quelle che poi costruiranno l'avvenire, no? Insomma, del paese e del
3: Salvatore. Tu che sei lì, hai detto che eviteresti di parlare di secolarizzazione. Hai toccato con mano anche ieri in questi incontri oceanici quello che è appunto il corpo vivo del popolo di Dio spagnolo. C'è un fermento nascente in Spagna, una ripresa da questo punto di vista?
8: Guarda, appunto, non direi proprio una cosa così definitiva di evitare di parlare di secolarizzazione. È certamente un problema, perché sono i primi vescovi a parlarne e a denunciare, insomma, questo che è anche un po' una frammentazione all'interno della stessa Chiesa. Ripeto, però, rimangono, oltre le parole, i fatti, rimangono questi ragazzi tutti in ginocchio ad adorare Cristo in silenzio dopo una serata di musica, canto e divertimento vario, insomma. Quindi, così come anche tutte queste persone che al di là del grande evento che investe questa città, cioè comunque sono venute a una liturgia, comunque hanno partecipato in qualche modo alla processione del Corpus Domini, quello che sappiamo essere proprio una delle grandi tradizioni della devozione popolare. Ieri pensavano, io vengo dal sud dell'Italia, pensavo appunto alla mia città, a tanti paesi dove si vede questo genere di manifestazione di fede, che ieri invece in scala più ampia è stata, ecco, appunto si è vissuta a Madrid, capito? La capitale europea, la capitale, come si diceva, no? Secolarizzazione, socialismo, frammentazione, distacco, insomma tanti termini che vengono rivolti a questa città. E ieri però ha dato una dimostrazione, appunto, che forse c'è qualcosa di diverso, c'è di diverso qualcosa anche nei giovani che hanno, questo me lo diceva anche un insegnante italiano che abbiamo avuto modo di intervistare, questi giovani hanno sete anche di conoscenza, di punti di riferimento, di infinito, ecco appunto. Quindi evidentemente il Papa e da questo punto di vista rappresenta una guida sicura.
3: Sì, infatti di sete ha parlato anche ai vescovi spagnoli, dicendo: molti uomini e donne del nostro tempo non rifiutano semplicemente Dio, ma spesso portano nel cuore una profonda sete di senso e di verità. È un discorso anche alle società d'Occidente, all'Europa.
8: Ma credo che sia un discorso per tutti noi, anche noi cattolici, che probabilmente ogni tanto ci ritroviamo con un po' un vuoto intorno. Cioè il Papa porta il messaggio del Vangelo, come ha sempre detto, come ha detto anche oggi, no? Dallo scranno del Palazzo della Cortes, e il Vangelo è l'unica risposta a questa sete.
2: E come questa visita ha quindi confermato anche la grandissima religiosità dei madrileni, degli spagnoli, proprio l'accoglienza che hai potuto vedere. Poi anche ieri Piazza de Cibeles era, credo che sia la Plaza de Cibeles, è stata forse una dei momenti più emozionanti, insieme naturalmente alla veglia dei giovani. Salvatore, tu che impressione hai avuto, tu che eri lì presente a poter vedere da vicino tutto questo?
8: Beh, se dovessi racchiudere questi tre giorni finora in una parola, in un hashtag, ecco, forse direi entusiasmo. Cioè veramente un grande entusiasmo, che non significa solo quel fervore, insomma, quelle manifestazioni anche un po' folcloristiche. È un bilancio davvero positivo quello finora, nel senso che ieri mi colpiva una collega giornalista, no? Che ci confrontavamo, facevamo anche noi un bilancio, e mi diceva dispiace vedere come anche da parte di tanti media locali e non solo, insomma, ci sia stata una preparazione a questo viaggio, no? Con tutte queste questioni, gli abusi nella Chiesa, che per carità sono cose di cui tener conto, e il Papa è il primo, insomma, oggi infatti si parla di questo incontro con le vittime. Però mi diceva questa collega, è una questione di volumi della voce, c'è chi grida più forte anche all'interno della politica, andando a coprire invece la voce o la non voce di tanti che invece hanno atteso questa visita anche con una dose di speranza, insomma, di sentire, sì, forse anche una parola diversa, che è quella che di fatto finora ha portato il Papa.
3: Salvatore, allora, siamo in chiusura, velocissimamente seguirai anche gli impegni del pomeriggio?
8: Assolutamente sì, sì, ci sarà questo incontro di preghiera nella cattedrale dell'Almudena, che è proprio il centro spirituale di tutta Madrid, e poi insomma uno dei momenti più attesi, quello al Bernabeu, anche lì probabilmente proprio sarà la festa conclusiva, sì, prima che il Papa domani poi voli a Barcellona.
2: E allora intanto buon lavoro a te e a tutti i colleghi che sono in questo momento a Madrid, e noi facciamo una pausa musicale, ci ritroviamo subito dopo per i saluti.

0: caro Marco, siamo arrivati alla fine di questa radiocronaca dove abbiamo seguito appunto l'incontro di Papa Leone con i Vescovi, però diamo gli appuntamenti per oggi pomeriggio.
1: Sì, alle 18 Papa Leone si recherà alla Cattedrale di Santa Maria dell'Almudena per la preghiera e l'omaggio alla Vergine dell'Almudena e poi l'incontro al Santiago Bernabeu con la comunità diocesana che, come ci ha detto Salvatore Cernuzzi, il nostro inviato, sarà una vera e propria festa conclusiva per la tappa madrilena di questo viaggio apostolico.
0: Eh sì, estremamente atteso, immaginiamo già la festa meravigliosa che stanno preparando a Papa Leone. Allora, intanto ringraziamo Padre Antonio Torres per averci accompagnato in questo viaggio, perché in fondo è un viaggio che stiamo facendo anche noi, averci aiutato a comprendere le parole di Papa Leone. Grazie mille Padre Antonio.
2: Grazie,
0: e ci rivediamo,
2: grazie,
0: ci risentiamo presto. Marco, e allora salutiamo i nostri ascoltatori e diamo appuntamento a questo punto per oggi pomeriggio alle 17:30.
1: Sempre sulle nostre frequenze.
0: Restate in ascolto. Ciao.

Le news delle 13 in studio Paola Simonetti. Si è concluso poco fa l'incontro di Papa Leone con i vescovi nella sede della Conferenza Episcopale a Madrid nel suo viaggio apostolico in Spagna. Questa mattina il suo discorso al Congresso dei Deputati, dove ha richiamato i valori di una società giusta che difende ogni vita umana, i poveri, la libertà, esortando alla pace attraverso il coraggio del negoziato, denunciando il riarmo in Europa e nel mondo. Sale la tensione in Medio Oriente nel contesto della ripresa delle ostilità fra Stati Uniti e Iran, dell'offensiva di Israele in Libano. Gli Houthi yemeniti hanno rivendicato un attacco missilistico contro Israele e annunciato il divieto di navigazione per le navi israeliane nel Mar Rosso. Un aereo della NATO questa mattina ha abbattuto un drone che sorvolava la Lettonia a seguito di una guerra con spettro elettromagnetico da parte della Russia. Lo hanno annunciato le forze armate lettoni, secondo quanto riportato dai media locali. Ed è tutto per questa edizione, prossimo flash alle 14:00.

0: Ben trovati amici della Radio Vaticana, Luigi Picardi al microfono. Ricordiamo il nostro numero WhatsApp 335-124-3722. Ringrazio chi ci sta seguendo dall'altra parte del vetro, ovvero Luca Rossi. Siamo al terzo giorno del viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Spagna. Oggi appunto si trova a Madrid. È stato un lunghissimo applauso, ha salutato il discorso del Papa al Parlamento spagnolo. Come di consueto però apriamo una finestra sulla musica di questo paese e lo facciamo in compagnia del maestro Franco Radicchia, direttore di coro, didatta, ricercatore, musicologo. Grazie per essere qui, Franco.
1: Buongiorno a tutti.
0: Nonché di Francesco Varone, corista, organista della Basilica Papale di Santa Maria degli Angeli ad Assisi. Grazie per essere qui, Francesco.
2: Grazie a te, grazie a voi.
0: Oggi parleremo e ascolteremo la musica sacra spagnola, medievale e rinascimentale a due giorni dalla visita del Santo Padre all'Abbazia di Montserrat. Franco, quali sono le caratteristiche della musica di questo paese in quel particolare periodo?
1: Dunque, la musica spagnola non è un blocco uniforme, ma un caleidoscopio di tradizioni, di stili, di contaminazioni. Raccontarne la storia significa entrare in una delle più affascinanti alchimie culturali d'Europa, una fusione di influenze romane, arabe, sefardite, cristiane, gitane, che dopo tanti secoli continua ancora oggi a far vibrare ogni nota e ogni ritmo, ogni voce. Diciamo che dalle antiche forme popolari alle sperimentazioni contemporanee, la Spagna ha prodotto un linguaggio veramente estremamente ricco, musicale, direi piuttosto identitario e universale allo stesso tempo. Possiamo trovare chiaramente, partire dal canto mozarabico, che è praticamente della liturgia musicale cristiana, che si sviluppa addirittura prima dell'egemonia del canto gregoriano, e praticamente possiamo andare alla musica sefardita, dove abbiamo la tradizione degli ebrei spagnoli, che mescolano poesie dalla ballate medievali con melodie originali. Sono tutte trasmesse all'inizio in modo orale, praticamente di generazione in generazione.
0: Io vorrei partire con un primissimo ascolto. Cosa ci proponi,
1: Dunque,
0: Franco?
1: Abbiamo un ascolto che viene dal codice di Las Huelgas, di cui parleremo successivamente. È un brano dedicato alla Madonna, Recordare Virgo Mater, un brano veramente suggestivo, che praticamente ha questo testo: ricordati, o Pissima Vergine Maria, non esserti mai udito al mondo che alcuno abbia ricorso al tuo patrocinio improlando il tuo aiuto, e così via. Insomma, è un testo veramente straordinario e abbiamo una specie di conductus a due voci.

0: Ed era I Remember You, Mercer Schatzinger, con Art Farmer e naturalmente Riccardo Del Fra, nostro ospite, col quale stiamo presentando questo cofanetto di tre album, Songs for Chet, Songs for Now, pubblicato da Fremo e Associés. Torni spesso a Roma, ma a Parigi ormai è la tua casa, forse si stanno rifacendo gli incontri romani, ma insomma sei sempre, hai sempre presente la tua, le tue origini. Torniamo a questa decisione di stabilirti in Francia e soprattutto come vedi adesso tu dall'esterno la realtà jazzistica italiana, Riccardo?
1: Allora, non è che devo dire la verità, non ho deciso di vivere in Francia, è successo piano piano, sì. È stata una serie di sincronicità, direi. Per cui piano piano voilà, mi sono innamorato della città, mi sono innamorato di una donna naturalmente che mi ha trattenuto e ho avuto tante opportunità di suonare, di registrare e anche dopo la morte di Chet di studiare con dei compositori francesi di musica classica e contemporanea e avevo veramente voglia di entrare in quel mondo che era un mondo post Ravel, post Messiaen. Ho studiato con compositori che avevano studiato loro stessi con Olivier Messiaen, per cui ero molto interessato veramente anche culturalmente per quanto riguarda la musica francese. E oggi torno un po' più spesso in Italia, per cui non, devo dire la verità, non conosco più bene la scena italiana, però ho tanti amici ancora, come per esempio Maurizio Gianmarco, con cui ho appena suonato alla Casa del Jazz e abbiamo avuto una relazione sempre stabile. L'ho invitato anche a Parigi quando ero direttore del Dipartimento Jazz al Conservatorio di Parigi. Abbiamo suonato insieme, ci siamo ritrovati a Siena, faccio parte del suo quartetto. Lui diciamo, è un amico con cui sono rimasto in contatto, per cui grazie a lui ho conosciuto molti altri giovani con cui ogni tanto suono. Un altro amico è Umberto Fiorentino, suonavamo insieme la chitarra quando avevamo 16 anni a Roma. E oggi ci ritroviamo e suoniamo ogni tanto insieme con un batterista fantastico, si chiama Alessandro Marzi. Maurizio mi ha fatto conoscere un pianista meraviglioso che si chiama Enrico Zanisi, che veramente è una bella sorpresa per me e spero di suonare ancora con tutti questi, per cui vedo un po' la scena italiana con un certo distacco perché non ci sono spesso, però so che c'è una grande attività. E come un po' dappertutto in Europa, suono spesso in Germania, per cui posso fare una specie di paragone di questi tre paesi europei, i livelli sono cresciuti dovunque. Si è democratizzato molto la cultura jazzistica, grazie anche a internet naturalmente, ma grazie anche alle scuole che hanno aperto molti dipartimenti jazz che all'epoca mia erano una rarità. Per cui c'è un grande cambiamento a questo livello, purtroppo.

0: non c'è tanta offerta per quanto riguarda invece le proposte di lavoro, perché di suonare, di concerti, ci vorrebbero forse più luoghi e forse più situazioni anche per poter attraversare l'Europa più facilmente. Grazie a Erasmus, attraverso le università, i conservatori, a volte si sono creati dei gruppi che mettono insieme dei gruppi, per esempio italiani, tedeschi, francesi, spagnoli. Forse bisognerebbe amplificare queste possibilità per permettere giustamente di vedere un attimo per la musica gli Stati Uniti d'Europa. Voilà, come ci stanno gli Stati Uniti d'America. Questo donerebbe più occasioni ai musicisti europei di suonare un po' dappertutto.
1: Selezioniamo un ascolto dall'album di cui parleremo fra un po', ovvero My Chat, My Song. Che brano proponiamo, Riccardo?
0: Allora, My Chat, My Song è un titolo un po' strano, lo so, però volevo in questo sottolineare giusto la mia storia con Chat. Chat ha suonato con talmente tanta gente, io volevo mettere un po' in questa storia, in questo album, in queste musiche, un po' la mia relazione con Chat e per cui quello che ho conosciuto anche di, tra virgolette, personale e drammatico della storia di Chet Baker. Il disco, prima di essere un disco, fu una commissione del Festival Jazz in Marsiac e fu creato nel 2011 con Roy Hargrove alla tromba, Billy Hart alla batteria, Bruno Ruder al piano e l'orchestra del Conservatorio di Toulouse. Il gruppo, il concerto ebbe successo e un agente cominciò a farci suonare in giro e in Germania ebbi l'occasione di avere l'orchestra dei film The Babelsberg a Berlino a disposizione e decisi di registrarlo facendo dei nuovi arrangiamenti e con una nuova equipe, naturalmente. Per cui è un disco a cui tengo anche particolarmente perché è un nuovo omaggio a Chet Baker, ma questa volta la scrittura, perché poiché c'è un'orchestra sinfonica, ho voluto integrare non soltanto un'orchestra che fa un po' come Hollywood, ma metterci dentro dei colori un po' più contemporanei per sottolineare una certa drammaticità. E raccontare così una storia differente, e a volte includendo del resto degli interludi o dei brani originali, mischiandoli con degli standard. Il primo che ascoltiamo è I'm a Fool to Want You, è un brano reso famoso del resto da Frank Sinatra, che ha collaborato alle parole, ma anche da Billie Holiday. E l'abbiamo suonato con Chet Baker e tenevo a registrarlo e a dargli un attimo una dimensione un po' drammatica, come se fosse un po' una musica di film, diciamo, in cui racconto delle cose, che riguardano dunque la mia storia con Chet Baker.

0: era I'm a Fool to Want You di Jack Wolf, Joel Heron, Frank Sinatra, nella rilettura di Riccardo Del Fra, nostro ospite, col quale stiamo presentando questo cofanetto di tre album che racchiude tre momenti importanti della sua carriera, intitolato Songs for Chet, Song for Now, pubblicato da Fremont et Associés. Riccardo, che ricordo hai degli anni 90? Cosa sono stati gli anni 90 per te?
1: Beh, gli anni 90 per me era ancora l'occasione di scrivere musica per orchestra. Ho fatto una creazione al Festival di Parigi, nel 92, grazie a André Francis, che è una specie di Adriano Mazzoletti francese che purtroppo è scomparso, ma che ha fatto tanto per il jazz dagli anni 50 fino alla sua scomparsa. E per cui ho avuto l'occasione di scrivere anche per il cinema, in particolare per Luca Bellevaux, col quale ho collaborato, un regista di origine belga ma francese, con quale ho registrato molte musiche che ho scritto per i suoi film. Tra l'altro il primo si chiama in italiano Per scherzo, era fantastico perché c'era Ornella Muti e Jean-Pierre Léaud, e questi due attori naturalmente per me significavano da una parte Roma, l'Italia, una certa epoca, e Jean-Pierre Léaud la nouvelle vague del cinema francese, Truffaut eccetera, per cui fu un piacere di entrare nel mondo del cinema francese grazie a questa occasione. Per cui gli anni 90 per me è veramente un periodo di composizione e anche di collaborazione con gente assai straordinaria come Johnny Griffin, con cui ho suonato per più di 10 anni, che viveva in Francia, o Bob Brookmeyer, che viveva in Olanda e con cui ho suonato e registrato del resto un disco che è molto conosciuto, che si chiama Paris Suite. Per cui è un periodo, diciamo, di ancora di studio e allo stesso tempo di tanti concerti e di composizione.
0: Riccardo, cosa ascoltiamo adesso?
1: Allora, sempre da My Chet, My Song, propongo di ascoltare My Funny Valentine, che è naturalmente il pezzo fetiche di Chet Baker. Tanta gente pensa che sia lui a averlo scritto. Le sue versioni naturalmente sono innumerevoli, di cui la prima lo rese particolarmente celebre in quel piano less, come si dice, senza piano, quartetto del Jerry Mulligan. E ho voluto qui riscriverlo praticamente e utilizzare da un punto di vista musicale il primo intervallo, che è proprio dai dai dai, un piccolo intervallo così, e metterci dentro una certa drammaticità utilizzando il contrabbasso come una voce e l'environnement è semplicemente l'orchestra d'archi, sempre dall'orchestra del film The Babelsberg, dunque registrato a Berlino. My Funny Valentine.

0: Ed era My Funny Valentine di Reed Rogers Hart, nella lettura di Riccardo Del Fra, nostro ospite con il quale stiamo presentando questo cofanetto pubblicato da Frémé e Associates. Altro punto di svolta è sicuramente appunto Moving People del 2018, Riccardo.
1: Sì, Moving People è un gruppo che è nato grazie alla una commissione che ho avuto in Germania per celebrare l'amicizia tra tre popoli. Era l'anniversario del Triangolo di Weimar, che Roland Dumas, ministro mitterrandien, aveva creato con i suoi omologhi polacco e tedesco, e per celebrare l'amicizia tra Germania, Polonia e Francia. Ero lusingato naturalmente di questa offerta, e l'idea era di riunire un gruppo che includeva dei giovani che vengono da questi paesi. Diciamo che sono stato contattato anche a causa della mia nomina come direttore del Dipartimento Jazz al Conservatorio di Parigi. Ho incluso dunque un pianista che veniva dal conservatorio dove ero direttore e insegnavo, un sassofonista tedesco e dei musicisti polacchi. Il gruppo è nato così, e il caso ha voluto che poi ci sono state delle domande per suonare in vari paesi, e il caso ha fatto che una volta abbiamo suonato a Berlino e tra il pubblico c'era un personaggio che veniva che lavorava al Parlamento, che lavora ancora credo al Parlamento in Italia, a Roma, e che mi ha detto: dovremmo, sarebbe bello di far venire questo gruppo per celebrare i trattati di Roma. E per cui un anno dopo abbiamo suonato al Parlamento di Roma con questo gruppo, e il gruppo piano piano ha cambiato nome. Si chiamava prima Hoffnung Espoir Nazieja, che vuol dire dunque speranza in le tre lingue, e è diventato anche italiano. Ho invitato degli americani come Kurt Rosenwinkel e Jason Brown, è diventato un disco e gli ho dato il nome Moving People da uno dei brani che del resto ascolteremo fra poco. E in questi, per cui la storia di questa commissione era comunque di dedicare la tematica del disco e dei brani alle migrazioni, all'epoca che stiamo vivendo e che del resto sono state sempre delle cose importanti nella storia dell'umanità, con tutte naturalmente il lato tragico delle migrazioni che purtroppo stiamo vivendo ancora oggi in modo terribile, con le guerre, però ogni volta con tanta speranza e empatia nella misura del possibile. Per cui tutto questo era rinchiuso nei brani Moving People. Alcuni titoli sono un po' più drammatici, come Children Walking Through a Minefield, dei bambini che camminano su un campo minato, eccetera eccetera. Però volevo anche mettere giustamente della speranza, e credo che la piccola melodia di Moving People sia allo stesso tempo profonda, ma allo stesso tempo anche semplice, e possibile di cantare questa melodia come dei bambini potrebbero cantarla.
0: E ascoltiamo appunto Moving People.

0: ed era Moving People. Avete ascoltato Moving People di Riccardo Del Fra dall'album Moving People del 2018. Siamo in compagnia appunto di Riccardo in collegamento da Parigi per presentare questo cofanetto appunto che raccoglie questi tre album: Songs for Jet, Song for Now, pubblicato da Frémier et Associates. Riccardo e la didattica, come vedi il jazz appunto ormai inserito nei conservatori in Italia?
1: Allora, come dicevo, non conosco più bene la situazione italiana, essendo raramente in Italia, però quello che posso constatare suonando con musicisti che adesso escono dai conservatori italiani, vedo che il livello naturalmente è aumentato in maniera esponenziale, e ci sono dei musicisti fantastici che sono molto giovani, e credo che tutto questo sia positivo, come anche succede nel resto dell'Europa. E il problema, come dicevo, è quello eventualmente di poter poi suonare, di poter praticare questa musica, e forse ci vorrebbero più luoghi per questo.
0: Parliamo delle tue collaborazioni in campi diversi. Tu ti diverti a esplorare la materia musicale, ad esempio con gruppi di musica contemporanea, con la cantante Annie Pael, insomma, come è andata la cosa? Come vanno? Cioè, come ti diverti in tal senso?
1: Ho avuto sempre una certa curiosità per la diversità. Suonavo la chitarra, cantavo Lucio Battisti e Crosby, Stills, Nash & Young, suonando il contrabbasso, mi piaceva suonare musica classica e allo stesso tempo jazz, e ho continuato praticamente sempre, per cui a volte, grazie a degli incontri, a volte succedono questi desideri anche di entrare in altre musiche, in altri mondi. In fondo ci sono tutti i mondi sono permeabili, e il jazz in particolare credo che sia sempre nutrito di cose diverse. È una musica direi sincretica quasi per definizione, dalle sue origini. Il sincretismo era nelle sue origini e continua tuttora, per cui mi sembrava interessante di approcciare la musica tradizionale africana, la musica tradizionale anche irlandese o bretone. Ho avuto l'occasione di suonare con musicisti bretoni che facevano questo mélange, mettere insieme dei colori che vengono dal jazz, dalla pop, ma con radici tradizionali, per cui ancora una volta con melodie a volte molto semplici. C'è un musicista americano che adoro, è Wayne Shorter, che ha fatto parte del gruppo di Miles Davis, che era direttore musicale di Jazz Messengers, che ha avuto Weather Report, eccetera, eccetera, e che ho avuto l'occasione di conoscere. Per me è una specie di modello. Nelle sue musiche potete notare delle melodie a volte semplici, che si possono cantare, e allo stesso tempo molta sofisticazione armonica e ritmica. E ciò viene da tante influenze. Nel suo campo sono anche brasiliane, pop, eccetera. Per cui mi sembra normale oggi, per un musicista di oggi, di interessarsi a tante musiche diverse e cercare in qualche modo di integrarle nel proprio linguaggio, nella misura del possibile. Per quanto riguarda la musica contemporanea, ho avuto ancora una volta una fortuna sfacciata. Grazie al mio amico Dave Liebman, ho potuto scrivere per lui, per l'Ensemble Intercontemporain, che è il gruppo che Pierre Boulez aveva creato negli anni 70, e ho creato due brani che sono stati del resto registrati poi a New York, veramente di musica contemporanea, con un solista improvvisatore che era Dave Liebman. E da allora ho collaborato regolarmente con musicisti che vengono soltanto dalla musica classica e musica contemporanea, anche per miei progetti personali. Purtroppo spesso sono state delle creazioni, a volte registrate dalla radio, ma purtroppo non registrate in disco, perché sono, come molte creazioni contemporanee, sono suonate una volta, due volte. Ci ho avuto la fortuna con un brano che si chiama Mystery Galaxy, è stato suonato nel 2023 sette volte, e l'ultima volta all'Opera di Monte Carlo. Sono stato veramente fortunato, davanti al principe del resto anche. Voilà.
0: Riccardo, siamo quasi in chiusura. Cosa c'è all'orizzonte per te?
1: Allora, sto per presentare il cofanetto in una serie di concerti, in Francia e in Germania e, sto scrivendo nuove musiche per un nuovo progetto che spero poter portare in Italia, la stagione prossima. Per cui, e a volte sono, progetti veramente jazz e alcuni sono cose più contemporanee che includono anche dei musicisti classici. Spero che sarà possibile di portarli anche in Italia.
0: Con cosa salutiamo gli amici all'ascolto? Riccardo.
1: Allora, proporrei di ascoltare una versione di Wind on an Open Book in sextetto dal disco Moving People, dove c'è il fantastico Kurt Rosenwinkel alla chitarra. Wind on an Open Book. L'ho scritto pensando a una scena che tutti abbiamo vissuto senz'altro, un libro aperto all'aria aperta, così siamo fuori e le pagine si muovono da sole, dal vento, e alcune pagine che abbiamo già letto rivengono sotto i nostri occhi, ma non hanno più lo stesso senso. È un'idea, diciamo, di parlare anche della metamorfosi, del trasformare elementi che sono in musica nella prima parte, poi diventano diversi nella seconda parte, ma sono poi molto simili. E la stessa cosa con le pagine dei libri che all'inizio, quando le rileggiamo dopo aver letto le seguenti, non hanno più lo stesso senso e pertanto sono le stesse. Insomma, una riflessione sul tempo, sul cambiamento e sulle cose che restano in fondo le stesse.

0: col cofanetto di tre album di Riccardo Del Fra, Songs for Chat, Songs for Now, pubblicato da Afro e Associé, Luigi Picardi, ma soprattutto il suo graditissimo ospite in collegamento da Parigi, ovvero
1: Riccardo Del Fra,
0: vi ringraziano per il cortese ascolto. Buon proseguimento in compagnia dei programmi della Radio Vaticana.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Nuovo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana, i titoli. Leone XIV visita al congresso dei deputati spagnolo. Una società giusta difende ogni vita umana, i poveri, la pace e la libertà. Il Papa ai vescovi della Spagna, in un tempo di polarizzazioni la Chiesa testimoni l'unità della pluralità. Medio Oriente, diplomazia al lavoro per il cessate il fuoco tra Iran e Israele. Nelle Filippine almeno 32 morti a seguito di un violento terremoto. Bentrovati all'ascolto da Gianmarco Murroni. Pace, negoziati, riarmo, migrazioni e poi la difesa della famiglia, della vita e della libertà religiosa. Infine un appello a risposte concrete per la questione migratoria e la cura dei poveri. Questi temi al centro del monumentale discorso di Papa Leone XIV nella sede del Congresso dei Deputati della Spagna, visitata per la prima volta nella storia oggi da un pontefice. Il servizio di Salvatore Cernuzio.
2: Leone XIV parla nel Tempio della Vita Istituzionale, Giuridica e Democratica della Spagna. Davanti ci sono 500 tra parlamentari e senatori. A loro il Papa si presenta come pastore della Chiesa Cattolica, invocando la difesa della dignità umana, il coraggio della pace e denunciando la crescente corsa al riarmo in Europa e nel mondo. Le armi possono imporre un silenzio temporaneo, ma non potranno mai costruire una pace autentica e duratura. Con eguale vigore, Leone XIV raccomanda la difesa della vita dal concepimento fino alla fine naturale. È una meta di civiltà, dice. Può dirsi pienamente giusta una comunità che lascia nell'ombra il bambino non ancora nato, l'anziano, il malato, chi soffre in silenzio o dipende interamente dalla cura degli altri. Nelle parole del successore di Pietro, sulla stessa scia, il pensiero a tanti uomini, donne e bambini migranti forzati a lasciare le proprie case. Bisogna offrire vie sicure e legali, un'accoglienza rispettosa e reali possibilità di integrazione e promuovere al tempo stesso il diritto di rimanere nella propria terra. Da qui, a conclusione del discorso, salutato con un'ovazione in aula di quasi 10 minuti, un auspicio per tutto il paese.
3: Che Spagna continui
2: essendo continua ad essere terra di incontro, di cultura, di solidarietà e di speranza.
1: In un tempo di polarizzazioni e contrapposizioni, la Chiesa testimoni l'unità nella pluralità. Così Leone XIV ai presuli della Spagna, incontrati questa mattina a Madrid, nella sede della Conferenza Episcopale. Nel suo discorso l'invito alle comunità ecclesiali a proseguire il cammino sinodale, ad aprirsi al dialogo con tutti e a fare comunione. Ai vescovi il pontefice chiede inoltre cura, ascolto e protezione per le persone ferite, in particolare dal clero, e indica ai sacerdoti l'esempio di San Giovanni d'Avila. Il servizio di Tiziana Campisi.
4: Abbandonare le strutture non idonee al cammino sinodale intrapreso dalla Chiesa e conservare come un tesoro ciò che lo facilita, coniugando prudentemente libertà e coraggio, è la strada che Leone XIV suggerisce ai presuli della Spagna, rimarcando la ricchezza del loro patrimonio cristiano. Serve aprirsi agli altri, coltivare il dialogo e offrire ascolto, comprensione e rispetto, dice il Papa, nella certezza che è Dio che ci conduce, è il padrone della storia e determina i tempi.
5: Camminamos con él como miembros de un solo cuerpo.
4: Camminiamo con lui come membri di un solo corpo. Questo legame profondo chiede alla Chiesa, in questo tempo di polarizzazioni e contrapposizioni sempre più dure, una testimonianza di unità nella pluralità. Leone esorta i vescovi ad essere principio visibile di comunione, a sanare le fratture e ad accompagnare il cammino della Chiesa. Sollecita una buona pastorale vocazionale, seminari che siano autentiche case di formazione, inserimento dei laici nelle realtà ecclesiali e ancora attenzione per le persone ferite, soprattutto dal clero.
5: Ante esta plaga.
4: Di fronte a questa piaga, la comunità ecclesiale è chiamata a rispondere con l'ascolto, la verità, la giustizia, la riparazione e un impegno sempre più deciso nella prevenzione e nella cultura della cura.
1: Cronaca internazionale, diplomazia al lavoro dopo la nuova escalation in Medio Oriente. Sforzi negoziali sarebbero in corso per far raggiungere congiuntamente il cessate il fuoco a Iran e Israele, che sta ricevendo pressioni in merito dagli Stati Uniti esortati dai paesi mediatori. Il presidente Trump dai social, entrambi smettano di sparare. Il servizio di Roberta Barbi.
6: Israele e Iran starebbero cercando di realizzare un cessate il fuoco immediato, salvo interferenze dovute a ignoranza o stupidità. Si esprime così oggi sui social il presidente americano Trump sulla nuova escalation tra i due paesi, cui si aggiunge il conflitto tra Israele e Hezbollah in Libano. Nel frattempo, ha precisato sempre il numero uno della Casa Bianca, il blocco navale nello stretto di Hormuz resterà operativo finché non sarà raggiunto un vero accordo di pace. Una pace che sembra lontanissima. Teheran ha minacciato oggi di estendere il blocco delle navi alle principali rotte marittime regionali, mentre i ribelli Houthi yemeniti hanno minacciato le navi israeliane che transitano nel Mar Rosso. Se l'Iran inoltre accusa gli USA di corresponsabilità nella violazione del cessate il fuoco da parte di Israele, questo interpreta gli attacchi iraniani come una ricerca di guadagnare tempo per evitare l'accordo di pace con gli USA, che era ormai imminente. Intanto i mediatori, non solo pakistani, sono al lavoro anche sul fronte del Libano, dove nelle ultime ore sono morte almeno 7 persone e 24 sono rimaste ferite nel sud del paese.
1: Sale di ora in ora il bilancio delle vittime del violento terremoto che ha colpito nelle scorse ore le Filippine. Ingenti danni a edifici e infrastrutture anche per le conseguenze degli tsunami generati dal sisma. I particolari da Paola Simonetti.
7: Il governo delle Filippine è mobilitato per offrire una risposta immediata alla pesante emergenza del paese dopo il sisma di magnitudo 7.8 che ha colpito l'isola di Mindanao, provocando almeno 32 vittime e oltre 100 feriti, un bilancio che purtroppo resta provvisorio. Il presidente Marcos ha richiamato le agenzie governative a predisporre soccorsi e centri di evacuazione. Ingenti le ripercussioni del sisma, che ha visto potenti scosse di assestamento con il crollo di edifici e danni alle infrastrutture, provocati anche da una serie di tsunami segnalati in almeno un villaggio costiero, mentre onde di minore entità sono state registrate in Indonesia, Palau, fino alle coste meridionali del Giappone. Chiuso fino a nuove disposizioni, l'aeroporto di General Santos, disponibilità ad assistere Manila, è giunta dalle autorità della Malesia.
1: Ci spostiamo a Cuba, dove nella già approvata quotidianità della popolazione civile, la Banca Centrale Cubana ha reso noto che dal 6 giugno non è più possibile usare le carte di credito internazionali dei circuiti Visa e Mastercard a causa delle sanzioni imposte dall'amministrazione Trump. Situazione drammatica, con carenza di beni di prima necessità e farmaci a cui la comunità di Sant'Egidio sta provando a far fronte con i suoi 12 centri nel paese. Ascoltiamo allora la testimonianza di Giovanni Impagliazzo al microfono di Francesco De Remigis.
8: Inviato questo primo importante aiuto in farmaci, sono un valore commerciale di circa 700.000 euro raccolti in Italia, che sta per arrivare appunto a L'Avana e verrà distribuito nei centri d'accoglienza della comunità e nelle mense. Potete immaginare che cosa significa per un anziano ultra settantenne scendere da un palazzo senza ascensore e andare nell'unica fontanella aperta nel quartiere a prendere un po' d'acqua per bere, ma anche per lavarsi, per lavare la casa, perché appunto non essendoci più neanche la somministrazione del gas per cucinare dentro casa, le persone più fragili, ma tutti in realtà, sono costrette a utilizzare il carbone o la legna, quindi accendere un fuoco dentro un appartamento per poter cucinare un po' di riso. Questo comporta delle enormi difficoltà per le persone in assoluto, ma diventano azioni quasi impossibili per le persone più fragili, in modo particolare gli anziani.
1: In Pakistan 7 civili e 4 agenti sono rimasti uccisi negli scontri avvenuti nel fine settimana tra la polizia e i manifestanti del Joint Awami Action Committee, a seguito della messa al bando del gruppo e dell'uccisione di un commerciante. E chiudiamo con la cultura. L'ottavo centenario della morte di San Francesco, che ricordiamo quest'anno, offre l'occasione per ripercorrere il legame del santo con Roma attraverso fonti, documenti e tradizioni conservate nella città. Ce ne parla Maria Milvia Morciano.
9: Che cosa vide Francesco arrivando a Roma all'inizio del 200? Non la città monumentale che conosciamo oggi, ma una Roma attraversata dal Tevere, un fiume che ha l'odore del porto e del fango, delle rive percorse da barcaioli, pellegrini, animali da soma e poveri in attesa. Le fonti francescane permettono di seguire il suo passaggio nella città delle basiliche, degli ospedali e delle antiche vestigia ancora abitate. Davanti alla tomba di Pietro, il santo sceglie di condividere la condizione dei mendicanti. Tra il 1209 e il 1210 torna poi a Laterano, dove ottiene da Innocenzo III riconoscimento della sua forma di vita. Un percorso che conduce anche a Trastevere, dove la tradizione conserva il ricordo dei suoi soggiorni romani.

tutto da Gabriele Di Domenico in regia e Gianmarco Murroni in studio. Grazie per averci seguito e buon proseguimento sulle frequenze della Radio Vaticana. L'informazione torna alle 15:00.

0: Stai ascoltando Radio Vaticana.
1: Buongiorno a tutti. Good morning, buenos dias. Bonjour, guten Morgen. La pace sia con tutti voi.
0: Hope today.
2: Cari amici, bentrovati da Rosario Tronolone, come vi saluta anche Luca Rossi alla parte tecnica. Siamo arrivati alla nostra puntata di Pope Today del lunedì, una puntata nella quale ovviamente vogliamo, come facciamo sempre, riassumere l'attività del Santo Padre del fine settimana, quindi anche del sabato e della domenica, oltre naturalmente all'attività che il Santo Padre ha svolto nella giornata del lunedì. E in questo caso, naturalmente, visto che proprio sabato 6 giugno è cominciato il viaggio apostolico del Santo Padre in Spagna, questa vuole essere un po' una sintesi dei discorsi pronunciati dal Santo Padre fino a questo momento. E cominciamo naturalmente proprio con il suo primo discorso, quello dell'incontro con le autorità, i rappresentanti della società civile e il corpo diplomatico al Palazzo Reale di Madrid, appunto sabato 6 giugno. Il Santo Padre naturalmente è ringraziato dell'invito a compiere questo viaggio apostolico e ha ricordato anche della tradizione che ha sempre collegato la prima evangelizzazione della penisola iberica alla predicazione dell'apostolo Giacomo il Maggiore. Ma ascoltiamo le sue parole.
3: Il vincolo antichissimo entre la fe cristiana e esta tierra, si bien por un lado no agota la multiforme identidad de vuestro pueblo,
2: l'antichissimo legame tra la fede cristiana e questa terra, se da un lato non esaurisce la composta identità del nostro popolo, dall'altro ne ha plasmato profondamente la cultura e rappresenta una riserva di speranza e di orientamento fra le sfide che oggi insieme come famiglia umana dobbiamo affrontare. Penso alle espressioni di fede popolare che in ogni città e villaggio rappresentano una vera e propria drammaturgia della salvezza al ritmo dell'anno e nei contesti di vita. Insieme al patrimonio artistico e musicale, alle molteplici confraternite e associazioni di natura caritativa, esse testimoniano il fecondo incontro tra Gesù Cristo e il vostro popolo. È un popolo pieno di passione che ama la vita e lo manifesta. Vengo tra di voi a confermare, incoraggiare, ispirare una rinnovata fedeltà dei credenti al Vangelo e una più profonda riconciliazione e cooperazione tra le diverse anime di questa nazione. Proprio la sua storia, infatti, suggerisce che non la cultura dello scontro, ma quella dell'incontro, genera stabilità e prosperità. A ben vedere il messaggio della pace, che in questi tempi purtroppo risuona per alcuni ingenuo, per altri provocatorio, trova accoglienza in chi non si chiude in ideologie preconfezionate, ma si apre alla verità. Il Santo Padre ha poi fatto riferimento a due voci in particolare, appunto due voci spagnole, che da 5 secoli nutrono la vita della Chiesa, ha detto il Santo Padre. Si riferiva naturalmente a Giovanni della Croce e a Teresa d'Avila, che divennero tra l'altro amici proprio nella passione per il mistero divino. In particolare il Santo Padre ha ricordato che San Giovanni della Croce, del quale stiamo celebrando l'anno giubilare, aveva molto caro il tema della notte. Perché, ha detto il Papa, nella sua sete di luce egli imparò ad apprezzare l'oscurità, felice notte così la chiamava, come il tempo in cui l'anima è liberata da ciò che presumeva di conoscere e di possedere. E ha così continuato:
3: también hoy lo que más nos asusta,
2: anche oggi, quanto ci spaventa di più, ciò che in molti provoca il buio della ragione, la violenza delle emozioni, è l'ignoto, di fronte a cui può prevalere la sensazione di non avere più mappe, il disorientamento. Allora servono anche nella vita pubblica uomini e donne che intuiscano nel buio la luce. Nella fine, un possibile inizio, quasi l'irrompere di una verità come luce che ancora acceca, ma che, se ci fidiamo e troviamo pace, delicatamente ci porterà verso di sé. Notte che mi hai guidato, scrive San Giovanni della Croce, notte amabile più dei primi albori, notte che hai congiunto l'amato con l'amata, l'amata nell'amato trasformata. Il nostro tempo, che in superficie è sconvolto da terribili squilibri e conflitti, più profondamente chiama alla pace, a una nuova conoscenza della persona umana e della sua inviolabile dignità, alla civiltà dell'amore. Il Santo Padre ha poi parlato anche di Santa Teresa d'Avila, ricordando che il medesimo itinerario in lei è espresso con l'immagine del castello interiore, avanzando distanza in stanza verso il luogo più interno, lo spazio si allarga, la mente si apre, le contraddizioni si compongono, le tensioni si sciolgono e gli altri trovano posto, l'universo diventa una casa. Il Santo Padre poi, in conclusione del suo discorso, ha fatto riferimento anche a un altro nobile figlio di questa terra, così lo ha definito, cioè Ignazio di Loyola, perché ha detto lui ha avuto la grande audacia di dar credito alle tristezze, alle consolazioni del suo cuore anche nelle prove, anche negli insuccessi, in un esercizio di discernimento e di immaginazione per cui sempre alle armi preferì la pace, ai potenti i santi. Ignazio di Loyola, ha detto Papa Leone XIV, capì che non era utopia il bene da cui si sentiva attratto e allora la sua crisi si trasformò in grazia. E veniamo poi al secondo discorso del Santo Padre, cioè quello che ha pronunciato al centro di informazione in visita agli operatori e agli assistiti del progetto sociale Cedia 24 ore. E il Santo Padre, dopo aver appunto riconosciuto il lavoro compiuto in questo progetto, ha fatto riferimento in maniera particolare al motto del suo viaggio, cioè alzate i vostri occhi, un versetto del Vangelo di Giovanni. Ma ascoltiamo le parole del Papa.
1: Como lema para esta visita se han elegido las palabras de Jesús.

Unico e irripetibile per amare, da non perdere e da non rimandare. L'amore di Cristo ci spinge verso i fratelli e la carità e la sollecitudine con cui rispondiamo ai suoi impulsi sono la verifica della nostra fede. In realtà, se ci pensiamo bene, anche i cristiani in tante occasioni si lasciano contagiare da atteggiamenti segnati da ideologie mondane e da orientamenti politici o economici che portano a ingiuste generalizzazioni e a conclusioni fuorvianti. Il fatto che l'esercizio della carità risulti disprezzato o ridicolizzato, come se si trattasse della fissazione di alcuni e non del nucleo incandescente della missione ecclesiale, mi fa pensare che bisogna sempre nuovamente leggere il Vangelo per non rischiare di sostituirlo con la mentalità mondana. Non è possibile dimenticare i poveri se non vogliamo uscire dalla corrente viva della Chiesa che sgorga dal Vangelo e feconda ogni momento storico. Adesso, prima di continuare, facciamo una pausa musicale, ascoltiamo ancora la voce di Mina che ci ha introdotto alla puntata. Ascoltiamo in questa puntata delle canzoni che sono tratte da un album che si chiama España mi amor, in cui appunto ascoltiamo Mina cantare in lingua spagnola. L'ascoltiamo in un brano celeberrimo il cui titolo è Verde Luna.

0: E veniamo al terzo discorso del Santo Padre, cioè la veglia di preghiera con i giovani che si è tenuta in Plaza de Lima, sempre a Madrid. È stato forse il discorso del Santo Padre più commovente finora. E vorrei soffermarmi in maniera particolare su due delle risposte che il Papa ha dato alle domande dei giovani, che appunto gli erano state poste dai giovani. La prima domanda che gli avevano fatto era: sappiamo che Sant'Agostino è molto importante per lei, ma quali altri santi, quali altri riferimenti l'hanno aiutata nella sua crescita come cristiano? E il Santo Padre ha ricordato appunto naturalmente l'importanza che ha per lui Sant'Agostino, ma ha citato poi San Giovanni Crisostomo. Ascoltiamo le sue parole.
1: Suo nome significa bocca d'oro.

0: Il suo nome significa Bocca d'Oro, un titolo che questo padre della Chiesa si è meritato per la sua bella eloquenza. Fu studioso, prima del suo battesimo, di filosofia, avvenuto il battesimo avvenne nel 368 d.C. Si impegnò poi nell'esegesi della Sacra Scrittura, insieme ad altri giovani di Antiochia, la sua città natale. Dopo un'esperienza di eremita, si dedicò al servizio della Chiesa come sacerdote e poi come vescovo. E qui ne approfitto per dire a tutti voi:
1: non tengáis miedo jamás de pensar en una vocación alla vita sacerdotale.
0: Non abbiate mai paura di pensare ad una vocazione alla vita sacerdotale, alla vita religiosa o ad altri servizi nella Chiesa. Giovanni Crisostomo, che portava nel cuore quest'amore per la parola di Dio, dopo essere stato sacerdote e vescovo, ha dato una testimonianza molto grande, soprattutto con la coerenza della sua vita. Se predicava, era perché viveva quel messaggio. Mi hanno specialmente colpito le sue catechesi, i suoi discorsi, le sue omelie, i suoi scritti, che coniugano l'amore per la verità e la rettitudine della sua vita. Aveva anche molto coraggio. Non aveva paura di parlare davanti all'imperatore, di dire cose che erano a favore della giustizia e non solo per compiacere l'altro. Era un uomo di parola. E veniamo poi alla terza domanda che era stata posta al Santo Padre, che era: che cosa pensa lei che possa aiutarci a riconoscere la voce di Dio in mezzo a tante altre voci? E il Santo Padre ha ricordato che forse per riconoscere la voce di Dio quello che può aiutarci innanzitutto è il silenzio.
1: Ahí creo que es muy importante que cada uno de nosotros busque desarrollar la capacidad de estar en silencio.
0: Penso che sia molto importante che ciascuno di noi cerchi di sviluppare la capacità di stare in silenzio. Molte volte camminiamo con le cuffie, ascoltiamo musica, siamo distratti, non sappiamo stare in silenzio. Penso che molte volte sia proprio in questa esperienza di silenzio che Dio può parlarci. Lì possiamo discernere la voce di Dio. Quando cerchiamo il silenzio, decidiamo che cosa non ascoltare e da quali rumori non essere distratti. Liberandoci dal frastuono di mille voci, riconosciamo che alcune illudono i nostri desideri, altre ci comprano senza nutrirci, altre parlano per tornaconto. Nel silenzio capiamo che le ideologie passano, mentre la verità resta. Qui vorrei anche sottolineare l'importanza di cercare la verità, perché molte voci, molte cose nei social ci ingannano, ci raccontano menzogne. Cercate sempre la verità.
1: E Dio è verità.
0: Dio è verità.
1: Non lo olvides. In secondo luogo,
0: se qualcosa ti allontana da Dio, non è verità. Non dimenticatelo. E in secondo luogo, state certi che Dio conosce bene la tua voce, la vostra voce. Egli vi ascolta e vi risponderà. Non abbiate paura di esprimere quello che sentite nel cuore. C'è un salmo che dice: chi ha fatto l'orecchio forse non sente. Questo nostro discorso interiore diventa una preghiera, una lode, una domanda, quando viene affidato all'unico che lo può ascoltare. La preghiera infatti è una voce libera proprio perché non parla per rendere conto, per far vedere che siamo preparati o per farci sentire importanti. Quando noi stessi diventiamo preghiera, il Signore ci risponde con il suo Verbo, diventato uomo per noi, affermando che ci ama con tutto se stesso. E in terzo luogo, dunque, per riconoscere la voce di Dio, occorre ascoltare la parola. La parola di Dio è viva perché è Cristo, la cui voce continua a risuonare nella Chiesa che è il suo corpo. Egli compie tutte le scritture, quel testamento antico e nuovo dato agli uomini come promessa di salvezza. L'adorazione eucaristica che stasera condividiamo è proprio il luogo giusto per fare silenzio, liberare il cuore e dire noi stessi dinanzi al Signore, dialogando con Lui, eloquente nel suo amore, fatto cibo per tutta l'umanità. Inoltre, carissimi, per accompagnare a scoprire la bellezza della nostra fede, ricordate che nessuno di noi è nato maestro e del Signore siamo tutti discepoli. Condividete dunque il vostro cammino spirituale, testimoniandolo con coerenza di vita. La volontà di seguire Gesù ci rinnoverà costantemente, soprattutto nell'ora della fatica. E veniamo adesso ad un'altra pausa musicale, ascoltiamo ancora, sempre dall'album España, mi amor, un'altra canzone della voce di Mina, il cui titolo è Puro teatro.

0: E veniamo dunque a domenica 7 giugno, festa del Corpus Domini, quando il Santo Padre, appunto per la solennità del Corpus Domini, ha celebrato la Santa Messa a Madrid in Plaza de Cibeles. Nella sua omelia il Santo Padre ha ricordato come la memoria del Signore presente nel pane eucaristico sia al cuore della fede spagnola e della storia appunto del popolo spagnolo, viste anche le tradizioni legate alle processioni non soltanto a Madrid ma in diversi luoghi della Spagna. E il Santo Padre ha ricordato che si tratta di ricordare proprio per non dimenticare chi è il Signore, per non cadere nella tentazione di affidarsi ad altri idoli e a nutrirsi di un pane che non sazia. E ha quindi lasciato una sorta di consegna. Ascoltiamo.
1: Portanto, e aquí una encomienda para la España de hoy.
0: Ecco pertanto una consegna per la Spagna di oggi e di domani. La religiosità che da secoli anima questo paese non sia un museo del passato da visitare, ma una scuola di fede dalla quale attingere anche oggi. Una scuola che ci insegna a inginocchiarci davanti a Dio e davanti al prossimo, perché nessuno può inginocchiarsi al Signore e disprezzare il fratello. Una scuola che ci insegna la gratuità dell'amore che si fa dono, perché circoli tra di noi e spezzi le catene di ogni egoismo. Una scuola da cui apprendiamo che Dio è presenza reale, e anche noi siamo chiamati ad essere presenti nelle situazioni e nelle sfide della società, a non fuggire, a impegnarci in prima persona per la costruzione del bene comune. E veniamo poi invece all'incontro, sempre a Madrid, alla Movistar Arena, quando ha incontrato il mondo della cultura, dell'arte, dell'economia, dello sport. Anche qui un lungo discorso tenuto appunto dal Santo Padre, che ha ammirato l'impronta di creatività che attraversa, detto, la storia della Spagna, che ne plasma l'identità. È una bellezza visibile nelle sue città, nelle sue strade, nei suoi monumenti, nelle piazze, nei giardini, nelle università, nelle chiese, poi ancora nella musica, nella pittura, nella danza, persino nella sua gastronomia. E ha così continuato.
1: È nell'ADN della umanità. Sta radicato il desiderio di bene, di bellezza.
0: Nel DNA dell'umanità è radicato il desiderio di bene, di bellezza e di verità. Ed è a partire da questa aspirazione profondamente umana e dalla nostra esperienza plurisecolare che la Chiesa propone percorsi per una vita dignitosa e per il bene comune. A tal proposito, San Paolo VI affermò dinanzi alle Nazioni Unite che indipendentemente dall'opinione che si possa avere del pontefice di Roma, la sua missione è ben nota. In quanto esperta di umanità, la Chiesa non si disinteressa di nulla di veramente umano. Per questo motivo, l'attitudine al dialogo è parte integrante della sua vocazione. Oggi constatiamo come la questione decisiva rimanga la stessa. Che cosa significa essere veramente umani? La Chiesa condivide con umiltà, ma anche con fermezza, ciò che ha scoperto nell'esperienza di fede. Che Gesù Cristo risponde alle grandi domande sulla vita umana e la sua pienezza, già in questo mondo e fino al culmine nell'eternità. Per questo la persona umana rimane sempre la via prima e fondamentale della Chiesa. E il cuore di ogni autentico percorso di sviluppo umano integrale. E quindi essa non può disinteressarsi della cultura, perché attraverso di essa l'uomo, in quanto uomo, è di più. E proprio perché il termine cultura evoca il concetto di coltivazione, come suggerisce la radice etimologica comune a entrambi i termini, siamo chiamati a chiederci cosa stiamo seminando oggi, cosa sta fiorendo, cosa sta appassendo silenziosamente nella nostra società. Quali valori stiamo preservando e quali stiamo lasciando morire? Sono domande profonde, necessarie, che non possono essere ignorate. Facciamo ancora una pausa musicale, ascoltiamo ancora la voce di Mina, vi dicevo sempre dell'album Spagna, Mi Amor. La canzone è Adoro.

0: E veniamo poi all'attività di questa mattina del Santo Padre, che ha incontrato i membri del Parlamento spagnolo al Congresso de los Diputados. Il Santo Padre, rivolgendosi a loro, ha appunto detto che ogni attività legislativa finisce per confrontarsi con una domanda decisiva: quale concezione della persona umana ispira le leggi? Quale tipo di società queste leggi costruiscono? E ha così risposto.
1: Ante esta cuestión, España posee una memoria particularmente ricca.
0: Di fronte a tale questione, la Spagna possiede una memoria particolarmente ricca. La sua identità geografica e politica si è intrecciata con una storia in cui fede e ragione, arte e diritto, tradizione e pensiero hanno saputo incontrarsi in modo fecondo. Nelle sue cattedrali e nelle sue università, nella sua letteratura immortale, nelle sue istituzioni giuridiche, nell'animo stesso del suo popolo, rimane viva un'eredità che ha dato forma a un peculiare modo di vivere la libertà, di praticare la giustizia e di ordinare la vita comune.
1: Desde las páginas universales del Quijote,
0: dalle pagine universali del Don Chisciotte, dove Cervantes proclamò che la libertà è uno dei doni più preziosi che il cielo abbia concesso agli uomini, fino alla profondità spirituale di Santa Teresa d'Avila e dalla grande tradizione giuridica spagnola all'inquietante metafisica di Unamuno, che ricordava che l'uomo non si rassegna a morire del tutto, la Spagna ha saputo guardare all'essere umano come a qualcosa di più di un semplice tassello dell'ordine sociale, economico o politico. L'ha riconosciuto come creatura aperta alla verità, dotata di libertà e mossa da una sete d'eternità che nessuna realtà temporale riesce a spegnere. In una parola, come qualcuno la cui dignità precede ogni utilità e al cui servizio è soggetta l'azione legislativa. Il Santo Padre ha continuato dicendo che una delle grandi eredità della Spagna è proprio l'aver unito l'azione storica alla lucidità della ragione morale. È ancora detto che la volontà della maggioranza custodisce i beni che appartengono a tutti e che rispetta appunto quello che nessuna maggioranza può legittimamente violare. E si è riferito in maniera particolare alla riflessione della scuola di Salamanca, in particolare a quella di Frate Francisco da Vitoria, insieme ad altri domenicani e gesuiti, che hanno contribuito a formare una coscienza giuridica e morale capace di ricordare che l'autorità comporta sempre una responsabilità, che ogni essere umano deve essere riconosciuto come soggetto di diritti e di doveri. E ha così continuato.
1: La pregunta salmantina sigue accompagnando
0: la domanda di Salamanca continua ad accompagnare l'impegno di chi opera nella vita pubblica. I nuovi mondi oggi che si aprono davanti a noi non sono più tracciati sulle mappe. Si dispiegano nella tecnica, nell'economia, nella biomedicina, nell'universo digitale, dove il potere umano raggiunge ambiti sempre più delicati della vita personale e sociale. Il progresso offre possibilità meravigliose e oggi lo vediamo in modo particolare nello sviluppo dell'intelligenza artificiale e delle nuove tecnologie. Come ho ricordato nella mia recente enciclica, la tecnologia in se stessa non è neutra, perché assume il volto di chi la concepisce, la finanzia, la regola e la utilizza. Per questo, di fronte alle trasformazioni del nostro tempo, il nostro discernimento deve concentrarsi sul posto che occupa la persona umana nelle nostre decisioni e su come si prospettano oggi, in modo nuovo, la dignità del lavoro, la solidarietà, la politica sociale e il bene comune. E ancora il Santo Padre, sempre parlando appunto agli esponenti della politica, ai membri del Parlamento spagnolo, ha parlato ancora del problema mondiale, appunto del riarmo e quindi la fragilità della pace. Ma ascoltiamo ancora le sue parole.
1: Por eso, preoccupa che in diversi luoghi del mondo.
0: Per questo motivo è preoccupante che in diverse parti del mondo e anche in Europa si presenti nuovamente il riarmo come risposta quasi inevitabile di fronte alla fragilità dello scenario internazionale. La vera sicurezza, invece, nasce dalla giustizia, dal dialogo paziente, dal rispetto del diritto internazionale e da una politica capace di anteporre la vita dei popoli agli interessi che traggono profitto dalla guerra. Anche lo sviluppo delle nuove tecnologie e dell'intelligenza artificiale in ambito militare richiede una rigorosa vigilanza etica, affinché le decisioni sulla vita e sulla morte non siano mai scaricate su automatismi né sottratte alla responsabilità morale della persona umana. La comunità internazionale è chiamata a riscoprire il valore indispensabile del dialogo come percorso paziente verso accordi giusti e duraturi, fondati sul rispetto dei trattati, sulla trasparenza dell'azione diplomatica e sulla sincera volontà di anteporre la pace al ricorso alla forza. Da ciò nascono la fiducia e la speranza. Come ricorda il motto dell'Unione Europea, in varietate concordia, la vera unità non uniforma, ma rende coesi nella diversità, facendo delle culture, delle sensibilità e delle tradizioni occasione di arricchimento reciproco. E infine questa mattina il Santo Padre ha poi incontrato i vescovi spagnoli nella sede della Conferenza Episcopale di Madrid. E il Santo Padre ha fatto un riferimento, ha voluto così dare un'immagine particolare, l'immagine del viaggio, ha detto, è un viaggio sui generis perché non ci muoviamo materialmente ma vogliamo far volare il cuore. Una tentazione nel viaggio, ha detto il Papa, è diventare ossessionati da ciò che lasciamo, luoghi, cose, forme, senza aprirci invece alla novità di ciò che troviamo. E a questa tentazione si aggiunge poi quella dei bagagli che per motivi simili riempiamo con cose inutili che finiscono per essere soltanto tanto un peso. In questo modo la nostra risposta alla domanda su come possiamo affrontare la sfida che ci siamo proposti deve invece coniugare insieme libertà e coraggio per abbandonare le strutture che non ci aiutano, non rispondono, addirittura ci allontanano dal nostro fine, con la forza di conservare invece come un tesoro tutto ciò che lo facilita. Come non ricordare, ha detto ancora, l'immenso patrimonio cristiano della vostra terra, l'enorme capacità di convocazione che quella ricchezza ci fornisce, con la sua bellezza che raggiunge anche il non credente o con i legami d'appartenenza che è stata capace di intessere nell'identità spirituale di ogni angolo di questo amato popolo e che rimane presente anche nei momenti in cui la fede vacilla. È una sfida enorme, ha detto il Papa, a cui siamo chiamati a rispondere con coraggio affinché questo patrimonio produca i frutti di cui è capace. Ci lasciamo adesso ancora con una canzone di Mina, il cui titolo è Nostalgias, e naturalmente vi invito a rimanere all'ascolto della Radio Vaticana per Dritti al Cuore tra pochi minuti e poi naturalmente ancora per continuare il viaggio apostolico del Santo Padre in Spagna. Vi saluto e come vi saluta anche Luca Rossi alla parte tecnica.

0: 15 l'informazione della Radio Vaticana, Gianmarco Murroni in studio. Terzo giorno del viaggio apostolico in Spagna di Papa Leone. Questa mattina a Madrid la visita al congresso dei deputati spagnolo. Una società giusta difende ogni vita umana, ha detto Leone. Successivamente il pontefice ha incontrato i vescovi della Spagna nella sede della conferenza episcopale. In un tempo di polarizzazioni la Chiesa testimoni l'unità nella pluralità. Le sue parole alle ore 18, la preghiera e l'omaggio alla Vergine dell'Almudena. Le forze armate israeliane hanno identificato 3 razzi lanciati verso soldati che operavano nel sud del Libano. Alcuni dei proiettili sono stati intercettati prima di entrare in territorio israeliano, mentre un altro è caduto vicino ai militari senza fare feriti, lo ha riferito lo stesso esercito di Israele. È salito a 32 morti il bilancio complessivo del terremoto di magnitudo 7.8 che ha colpito il sud delle Filippine. Ingenti danni a edifici e infrastrutture. È tutto, l'informazione torna alle 16.
1: Ti sposti, ovunque ti trovi, per ascoltarci scarica la nuova app di Radio Vaticana per il tuo smartphone Android e iOS. Accedi al player di Radio Vaticana anche col tablet. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

Letti al cuore. Anime, storie, ispirazioni. In studio Rosario Tronnolone.

0: cari amici, ben trovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento con Dritti al Cuore. Oggi andiamo in una città che veramente allarga il cuore per la sua bellezza celebrata in tutto il mondo. Stiamo parlando di Firenze, dove già dal 5 di giugno e fino alla fine del mese, fino al 29 giugno, è in corso la 12ª edizione di Flore Festival, una rassegna che intreccia musica, memoria e patrimonio culturale. Questa edizione ha un tema particolare che è legato all'acqua, si intitola infatti Voci d'acqua. E ne parliamo con il direttore artistico Gregorio Nardi, che è con noi al telefono. Buongiorno, benvenuto.
1: Rosario.
0: Allora, raccontiamo un po' di questa 12ª edizione e intanto perché l'acqua. Già l'anno scorso credo si parlasse di alberi.
1: Di alberi, perché l'idea è stata, all'inizio era un'idea molto vaga, ma per fortuna la musica stessa ci ha guidati, e la possibilità di non limitarsi a un'idea estetica del concerto, una rassegna di musica in cui si sente della bella musica e basta, ma creare un filo conduttore che abbiamo scelto nella natura. Sia perché è un argomento meraviglioso per tutti, che interessa a chiunque, questo qui è quanto è importante, d'altra parte anche perché è uno dei fili più importanti nella storia della musica, fin dal barocco, voglio dire. Uh-huh. E in questo senso era vedere la storia della musica in un modo un po' trasversale, qualche cosa che uno magari non si aspetta così forte. Quello degli alberi è stato favoloso, specialmente per il repertorio romantico, si può immaginare tutti gli alberi di Schubert, di Schumann, certo, di Brahms, che potevano esserci. L'acqua ci ha dato un po' da combattere, perché in verità si rischiava di fare tutto un festival tutto di impressionismo musicale, magari tutto francese dall'inizio alla fine, e invece ci siamo divertiti a cercare anche cose che non fossero così conosciute. Per esempio ci sarà uno stupendo concerto della Mole Armonica, che è un ensemble barocco, che è una filiazione dell'Orchestra Rai di Torino, e loro faranno tutto un programma sulla tempesta. E non confesso che io stesso non so che cosa eseguiranno, ovvero so i nomi, ma non riesco a immaginare che cosa ascolteremo, e sarà una sorpresa per tutti noi questo rapporto tra la musica e l'acqua visto attraverso le tempeste.
0: Io prima parlavo della bellezza di Firenze, che appunto ospita questa rassegna, ma sono proprio tanti bellissimi luoghi di Firenze, perché è un po' anche un festival diffuso, una rassegna diffusa.
1: Ci sono dei posti favolosi, perché abbiamo il Palazzo Medici Riccardi, la Biblioteca Arna Rucelliana, la Fondazione Zeffirelli, Orsa Micheli, addirittura il Museo dell'Accademia davanti al David, che non speravamo in una disponibilità così straordinaria da parte di tutto lo staff del Museo dell'Accademia e comunque di tutti questi luoghi fiorentini. Ora lì il discorso è anche più complesso, perché è vero che sono bei posti che attireranno i turisti, attireranno il pubblico, è sempre un piacere avere queste cose davanti, ma c'è una ragione per me, diciamo filosofica. Il pensiero è questo, che ho l'impressione che per quanto riguarda la musica ci si cominci un po' ad accontentare di uno standard buono, ottimo, medio-alto, nel quale in qualche maniera si sentono sempre le stesse cose. Ha presente una bella esecuzione delle quattro stagioni, c'è un bravo violinista, un direttore che le mette insieme bene, cioè passiamo tre quarti d'ora piacevolissimi a sentire musica. Ora, quando noi siamo a Firenze a sentire musica in questi luoghi, bisogna pensare che a Firenze l'eccellenza è qualcosa con cui conviviamo costantemente. Cioè, la statua che c'è dietro agli strumenti è Michelangelo Donatello, alle pareti ci sono affreschi di Giotto o di Andrea del Sarto, oppure c'è un crocifisso del Pollaiolo, il tavolino che c'è lì accanto c'è la tarsia di Peruzzi, e avanti in questa maniera, capisce? E quindi c'è sempre qualche cosa di strabiliante. La mia speranza è che, come tutti questi artisti hanno sfidato hanno sfidato un pubblico, hanno sfidato il loro mondo dicendo otteniamo ancora di più, così anche i musicisti davanti a un paragone di questo genere si dicano tentiamo, osiamo il di più. E devo dire, il primo concerto che abbiamo avuto con Matteo Fossi e Pier Narciso Masi a quattro mani è stato così. Già ho tirato un sospiro di sollievo e ho detto stanno seguendo questa linea, perché ho sentito sicuramente la più bella sonata a quattro mani di Mozart, con buona pace di grandissimi nomi che l'hanno registrata, ma era la più bella che avessi mai ascoltato. E quindi mi sono detto sì, effettivamente questa presenza in luoghi stupendi paga anche sì. dal punto di vista della grande qualità.
0: Firenze, come Roma d'altronde, come Parigi, è una città che è attraversata dall'acqua, no? È attraversata dall'Arno. Però quest'anno è anche un anniversario che ovviamente ricorda invece un evento tragico. 60 anni fa c'è stata l'alluvione.
1: L'alluvione del 1966. Sì, c'era una ragione infatti anche per scegliere l'acqua quest'anno. Io non potevo assolutamente esimermi perché, a parte essere musicista, senza nessun merito, sono nipote di quello che nel 66 fu il sindaco dell'alluvione, Piero Bargellini. Uh-huh. E ne conservo gran parte dell'archivio, tengo lo studio del nonno aperto per chiunque lo voglia visitare, un luogo bellissimo, pieno di storia. Non potevo stare staccato dalla faccenda dell'alluvione. L'alluvione è stata, ecco, entra in tutto il discorso dell'acqua con molta chiarezza, perché l'Arno si è vendicato, perché al contrario di Roma e di tante altre città, poche città hanno poco dialogo col fiume quanto Firenze. Firenze in qualche maniera si dimentica sempre di averci un fiume al centro. Uh-huh. È difficile raggiungerlo, non c'è ragione di costeggiarlo, addirittura fino all'Ottocento non c'erano lungarni, non li avevamo, quindi non era proprio raggiungibile l'Arno. E credo che l'Arno si sia vendicato, mi ha detto mi avete dimenticato, adesso vi faccio vedere io se ci sono e come se ci sono. E questa volta dunque l'idea dell'acqua distruttrice ci sarà qua e là, ma soprattutto ci sarà in un importante, non convegno, ma una doppia conferenza che sarà verso la fine del festival, il 26 giugno, all'Accademia delle Arti e del Disegno, e anche lì devo ringraziare per la loro meravigliosa disponibilità, e ci saranno due cose importanti. Uno è Annegret Höhler, che è la curatrice dello studio di Bargellini, che presenterà le lettere degli alluvionati al sindaco. Abbiamo già avuto qualche manifestazione del genere, perché c'è questo tesoro di centinaia di lettere in cui i fiorentini parlano della loro situazione nel 66, scrivendo praticamente un'autobiografia della città come non esiste in nessun'altra città del mondo. Il cittadino che dice io faccio questo, mi è successo questo, il mio progetto è questo, e dal punto di vista umano è meraviglioso. E subito dopo Maddalena Poli invece parlerà della poesia cinese di migliaia di anni fa, scritta su bambù e conservata grazie all'umidità che ha conservato questi bambù, e quindi non l'acqua distruttrice ma lo straordinario potere conservatore dell'acqua.
0: Lei ha parlato di appunto alcune conferenze, questo perché Flore non è soltanto musica, ma ci sono anche diversi incontri, appunto diverse conferenze e talk con appunto esperti. Vogliamo sintetizzare o raccontare alcuni dei nomi che saranno presenti e su che cosa ci aiuteranno a riflettere?
1: La cosa buffa dal punto di vista organizzativo è che il talk è molto più difficile del concerto. Col concerto non è un grandissimo problema organizzarlo, si contatta il musicista, si parla del progetto, con qualche messaggio la cosa è fatta. Il talk è più complicato perché si mettono in relazione persone diverse che devono fare un panorama di un argomento. Per esempio stamattina c'è stato alla biblioteca Marucelliana un grande convegno che si intitola Dove nasce la civiltà, l'acqua tra storia e cultura, nel quale hanno parlato persone dell'Accademia dei Georgofili, il direttore della Fondazione Michelucci, rappresentanti dell'UNESCO, e si trattava proprio di capire come l'acqua sia stata, come detto lei Rosario, al centro delle città, come sia stata una ragione della costruzione delle città. Due talk che mi stanno estremamente al cuore sono uno il 16 giugno al Liceum di Firenze, sarà presentato un talk di Domenico De Martino, che è uno straordinario dantista legato alla Crusca e direttore d'artistico del Festival Dantesco a Ravenna, e Domenico De Martino parlerà proprio, si intitola il suo talk Onda Marina e Pelago, il Gran Mar di Dante, quindi Dante e l'acqua visti non soltanto nella Divina Commedia, lo guarderà in moltissimi aspetti. E due giorni dopo, il 18, all'Istituto Geografico Militare un convegno su Leonardo e le acque, e lì sarà enorme, ci sarà Daniela Poli, Emanuela Ferretti, Enrica Caporali, soprattutto ci sarà Sara Taglialagamba, che è una grande esperta di Leonardo, una delle più grandi, e si era visto ogni aspetto come Leonardo ha guardato all'acqua. E poi ci sarà, tra l'altro avrò il piacere di partecipare io come pianista con alcuni intermezzi musicali, e questo è anche molto interessante perché c'è stato un grande compositore che era Roberto Lupi, qualcuno lo ricorderà per un'antica sigla finale della RAI in altri tempi, che ha scritto tanta musica a partire da temi lasciati da Leonardo. Leonardo ha lasciato tre temi musicali, e su questi qui sono dei rebus in verità, e lui ci ha lavorato sopra. E sono queste le cose che secondo me sono molto importanti. Una cosa che esula addirittura dall'idea del talk sarà il 20 giugno alla Fondazione Zeffirelli, ed è questo, che per quest'anno ricorre il centenario di Danilo Donati, il grande collaboratore, certo, di quattro giganti del cinema, anzi l'unico che è riuscito ad andare d'accordo con tutti e quattro, con Visconti, con Zeffirelli, con Pasolini e con Fellini, e lui avrebbe compiuto 100 anni quest'anno. C'è stata una meravigliosa artista di video che si chiama Veronica Citi, e Veronica Citi ha fatto un video, un filmato di tra i 15 e i 20 minuti che ancora noi stessi non abbiamo visto, ho visto il materiale bellissimo, e che si chiamerà Capolavori Donati, e intorno a questo video inedito ci sarà Maria Alberti che parlerà di Donati, ci sarà un trio di Padova che è il trio Lucchetta, Martignon e Sfriso, che faranno musica di Nino Rota, e all'inizio io stesso farò una piccola introduzione musicale con musica dedicata al circo, in maniera da ricordare l'opera di Donati, per esempio, per quel capolavoro che sono i Clown di Fellini.
2: L'ultima cosa che volevo sottolineare appunto di questa edizione di Flora è l'attenzione ai più giovani in due aspetti. Da una parte nella rassegna L'Italia che emerge per gli interpreti più giovani, e dall'altra in un laboratorio che mi sembra molto interessante per bambini molto piccoli, Gocce di suono.
1: Tanti laboratori in verità, tanti, e sono la specialità, perché il Festival Flore nasce grazie all'operato, all'esperienza del Centro Studi Musica e Arte, che è una scuola in effetti, è una scuola qui di Firenze che lavora da tantissimi anni e che ha un'esperienza incredibile di pedagogia. Sono Stefania Di Blasio e Simone Paiano, che in verità il Festival sono loro, come si sa io sono il direttore artistico, vuol dire che ci metto il sale e il pepe, interpreto la cosa, ma in verità poi tutta l'organizzazione sono loro due, e loro hanno questa capacità di creare tutti questi meravigliosi laboratori e sanno dove farli, sanno come farli, e sono frequentatissimi da anni. E per quanto riguarda invece i giovani interpreti, questa è sempre una scommessa, perché si tratta di persone che noi consideriamo non meno brave dei professionisti. Sono dei musicisti splendidi, si va a sentirli dicendo sentiamo un giovane che è promettente, e in verità quello che fanno ha una vitalità, una freschezza che a volte i grandi interpreti, con la routine della carriera, rischiano anche di perdere. Ci sarà tra poco, il mercoledì, un concerto di Kamaya Mashita, che è una bravissima, giovanissima chitarrista, che tra l'altro di una famiglia, suo padre è stato uno dei giganti della chitarra. Ci sarà un pianista molto bravo, che è Sebastian Suvini, che verrà insieme a Milo Ferrazzini, violoncellista, il 17 giugno. E noi abbiamo piena fiducia in questi giovani, proprio sapendo che saranno dei concerti entusiasmanti. L'ultima cosa che vorrei dire è che abbiamo per la prima volta quest'anno anche una manifestazione di musica veramente contemporanea, perché al MAD, alle Murate, ci sarà mercoledì prossimo, poi nel pomeriggio, ci sarà un'installazione, e si tratta di un'installazione musicale di Bernardino Nardi e visiva di un'artista coreana, Jeong Lee, e ci sarà un grande compositore italiano, uno dei massimi compositori italiani, che è Jacopo Baboni Schilingi, che viene appositamente da Parigi per presentare la cosa e per interpretare quello che si vedrà e che si ascolterà.
2: Grazie, allora, grazie a Gregorio Nardi, che è il direttore artistico di Flore Festival 2026, sul tema Voci d'acqua. Vi ricordo che appunto il festival è per tutto il mese di giugno, fino al 29 giugno a Firenze. Tutte le informazioni per i vari avvenimenti e appuntamenti potete trovarli su www.floremusicfestival.it, e grazie veramente di essere stato con noi e buon lavoro.
1: Rosario, buon lavoro a lei e grazie infinite. A presto.

Adesso andiamo a teatro per un interessante incontro, vorrei dire, proprio di culture. Andiamo al Teatro Brancaccio in via Merulana, dove il 9 e il 10 giugno saranno in scena due testi di Alessandro Baricco, uno dei massimi autori contemporanei italiani, in un adattamento teatrale, appunto, che vede queste due opere, cioè Seta e Senza Sangue, Silk and Without Blood, rispettivamente il 9 giugno e il 10 giugno. A portare questi due testi in scena è il Teatro Drammatico di Plovdiv.

0: proprio ieri gli artisti sono arrivati appunto dalla Bulgaria. Ne parliamo con la vice direttrice dell'Istituto Bulgaro di Cultura, Jana Yakovleva, che è con noi al telefono. Buongiorno, benvenuta.
1: Buongiorno.
0: Allora, dicevamo, intanto un dialogo veramente tra due culture differenti, quindi un testo, due testi anzi italiani, che sono stati trasposti per il teatro da un poeta, drammaturgo bulgaro, Alexander Sekulov, che li ha creati addirittura come partiture, vorrei dire anche musicali.
1: Buongiorno a tutti, a Roma, a tutti amici che in una maniera conoscono oppure vogliono conoscere la cultura bulgara e Bulgaria. Io penso che quello che vorremmo tantissimo fare in questi due giorni è presentare due opere dei romanzi più emblematici di un autore italiano che in quel momento io penso che è uno del più riconosciuti, di una persona che sta portando due romanzi che invece il Teatro di Plovdiv sono riusciti di fare due versioni teatrali, di creare un profondo rispetto per il stile di Baricco. Io penso che la prosa di Baricco è molto musicale, molto ritmica, molto ricca di immagini e di tensioni invisibili. Proprio per questo penso che i due spettacoli saranno come una musica, come una luce, come posso dire movimento, spazio e luce. Le sue parole lasceranno la pagina per vivere una carne nel respiro. Il teatro di Plovdiv è un teatro, posso dire, molto tranquillo, uno dei più, non solo riconosciuti, di più bravi che sono in quel momento, quel truppa che il teatro ce l'ha ora in Bulgaria. Per questo i spettacoli che arrivano per 9 e 10 di giugno sono due spettacoli con sottotitoli, che è italiano, che è inglese, ma penso che la cosa più importante è la musica, la bellezza, la storia che passerà da una parte del mondo e arriva dall'altra alla seconda serata. E penso che questo è prima di tutto storia di amore, che va oltre le parole, un viaggio verso la bellezza che cambierà per sempre il mondo dell'uomo come lo conosciamo. Invece la Senza Sangue potrà vedere l'altra faccia di quell'universo, cruda, ponendo la domanda se l'uomo possa scegliere fra perdono e la vendetta.
0: Io conosco il romanzo Seta, appunto, non conosco invece Senza Sangue, non riveliamo troppo perché ovviamente è una storia che si regge tutta quanta su un mistero, no? Su un che viene rivelato soltanto alla fine, ma è appunto una storia di grandissima suggestione. Mi sembra molto importante anche il tema, appunto, che sottolineava di Senza Sangue, proprio perché invita a dimenticare la vendetta e a interrompere in qualche modo quello che è il ciclo della vendetta.
1: E per questo penso che i spettacoli sono molto importanti oggi come oggi. Noi stiamo vivendo un mondo all'anni molto difficile, che non è una cosa che riguarda solo Bulgaria e Italia,
0: certo.
1: Riguarda tutto il mondo. E cominciando dalla bellezza di Seta, come stavo dicendo prima, arrivando a Senza Sangue proprio del problema di perdono che abbiamo dimenticato con gli anni, abbiamo dimenticato come è importante il perdono e come la vendetta deve essere sempre meno vista, non sono sulla porti fra le famiglie, in amore, proprio la vendetta è una cosa che dobbiamo dimenticare, deve essere lontano dal nostro mondo per cercare a vivere meglio ai tempi difficili che sono stati anche anni fa, ma purtroppo sono ritornati con grande forza in ultimi anni della nostra vita.
0: Mm-hmm. Entrambi gli spettacoli, lo ricordiamo, sono diretti da Diana Dobreva.
1: Posso dire che Diana Dobreva è una regista teatrale, mi permetto di dire forse il miglior regista bulgaro, che è su un livello europeo, e i suoi spettacoli ogni volta sono come non solo come una bella storia, non sono come un teatro bellissimo di vedere, di sentire, ma più di altro di entrare dentro di noi, e quando usciamo del teatro, passando, andando in casa, di portare qualcosa da quella bellezza e ancora una volta del perdono, delle cose importanti che penso io, che sono già una persona a mezza età, abbiamo dimenticato purtroppo che ci sono e che devono essere ogni giorno per noi.
0: Bene, grazie. Allora, grazie a Jana Jakovleva, che vi ricordo è la vice direttrice dell'Istituto Bulgaro di Cultura, di averci parlato di questi due appuntamenti, il 9 e il 10 giugno, con Seta e Senza Sangue di Alessandro Baricco, nella trasposizione, appunto nell'adattamento teatrale di Alexander Sekulov, per la regia di Diana Dobreva, al Teatro Brancaccio, sempre alle 21. Tutte e due le serate, appunto, sono gli spettacoli sono alle 21. Lo spettacolo naturalmente in lingua bulgara, ma con i sottotitoli, come ricordava la signora Jakovleva, in italiano e in inglese. Grazie allora di essere stata in nostra compagnia e buon lavoro.
1: Anche a lei spero di rivederla domani teatro. Sera, e ancora una volta aspettiamo Roma, quella bellissima città che in questi giorni sarà anche una parte del cuore del Bulgaria.
0: Grazie, a presto, a domani.
1: A presto.

0: Cari amici, già lo spettacolo di cui abbiamo parlato ci portava in Estremo Oriente, ma continuiamo a parlare questa volta non di Giappone, dove appunto ci portava Baricco, ma di Cina, per una mostra che è ospitata fino al 5 luglio a Bologna presso le collezioni comunali d'arte di Palazzo D'Accursio. Il titolo della mostra è Oltre l'inchiostro, la calligrafia cinese che supera i confini del segno. Ne parliamo con la curatrice, che è con noi, la professoressa Adriana Jezzi, professoressa al Dipartimento di Interpretazione e Traduzione dell'Alma Mater, e che appunto cura la mostra insieme con Marta Bisceglia, Daniele Caccin e Martina Merenda. Benvenuta, buongiorno professoressa.
1: Buongiorno a voi e la ringrazio moltissimo per l'invito.
0: Allora, già questo titolo devo dire che è molto suggestivo in qualche modo, no? Oltre l'inchiostro, che cos'altro c'è? Dove ci vuole condurre la visione di queste opere?
1: La visione di queste opere ci vuole far vedere quelle che sono le nuove sperimentazioni a tutto campo sulla calligrafia cinese contemporanea. Come forse molti di voi sanno, in Cina la calligrafia rappresenta l'arte per eccellenza, quindi è la regina di tutte le arti, che riassume in sé significati non solo artistici, estetici, ma anche legati al concetto di identità culturale. Questo perché? Perché la calligrafia cinese è legata alla scrittura cinese, quindi ai caratteri cinesi, che sono la scrittura più antica ancora in uso al mondo, non in assoluto, ma quella ancora in uso. Quindi i caratteri che i cinesi scrivono adesso risalgono, ovviamente con varie modificazioni nel tempo, a quelli che venivano scritti 1400 anni fa. E cosa succede nella contemporaneità? Che questo sistema artistico, che è sempre stato molto coeso e coerente, ha conosciuto tantissime innovazioni. Uh-huh. E tra queste, perché oltre l'inchiostro? Perché tradizionalmente la calligrafia veniva tracciata attraverso l'inchiostro, su inchiostro nero, su carta bianca. Invece molte opere che noi vediamo in mostra non utilizzano questi materiali e supporti, ma materiali molto innovativi. Si va ovviamente dall'acrilico, dal colore, al digitale, a modificare la calligrafia e trasporla in forma di vestiti, in forma di videogame, in forma di graffiti e così via. Quindi l'idea è proprio di far vedere quello che è l'oltre, la tradizione, che è quello che sta succedendo in Cina.
0: C'è poi un aspetto al quale magari non riflettiamo tantissimo, però c'è un rapporto diretto proprio tra la scrittura e l'identità di ogni popolo. In particolare appunto per la Cina, in questo caso ha una forza particolare.
1: Sì, come dicevo prima, i cinesi si identificano nella loro scrittura. Questo perché? Perché la scrittura cinese è qualcosa che ha accompagnato tutta la storia della Cina. Ed è una scrittura molto particolare, perché non è una scrittura come la nostra, che è una scrittura alfabetica, ma è una scrittura legata ai caratteri, cioè ogni carattere è un grafema che ha un modo di essere composto attraverso un'unione di vari tratti e di varie parti componenti, ha una sua pronuncia e ha un suo significato. Sono fondamentalmente, come diceva sempre il mio professore di cinese alla Sapienza, sono fondamentalmente dei disegnini, hanno una valenza anche grafica e estetica molto, molto importante. E i cinesi non hanno mai voluto abbandonare questa forma di scrittura, nonostante sia molto difficile da apprendere, perché ha rappresentato da sempre un forte elemento identitario della loro cultura.
0: Allora, gli artisti in esposizione sono 40, le opere quasi 60. Vuole descriverci un po'? Ci sono delle sezioni, no, tematiche che accompagnano nella mostra?
1: Sì, la mostra è suddivisa in quattro sezioni tematiche ed è distribuita infatti in quattro sale differenti, quindi ogni sala rappresenta una sezione tematica e ci tengo a te sottolineare che è anche una mostra legata a un progetto di ricerca dell'Università di Bologna proprio che io dirigo proprio legato alla calligrafia cinese contemporanea, e queste quattro sezioni sono le quattro aree tematiche attraverso cui abbiamo studiato la calligrafia cinese contemporanea, io con i miei collaboratori. E quindi nella prima sala la calligrafia dialoga direttamente con le arti visive, nella seconda con i graffiti, nella terza con le arti decorative applicate e nella quarta con le arti performative. Quindi si vede come questa arte si sia aperta alla contaminazione con altre forme, e questo abbia portato ad esiti del tutto inediti. Quindi se nella prima sala vediamo delle opere che partono da un concetto anche abbastanza tradizionale, dove c'è ancora l'uso dell'inchiostro, nonostante in molte opere si giri verso l'astratto, verso il concettuale, ci sia stata l'introduzione appunto di vari inchiostri colorati e di supporti e strumenti inediti come siringhe piene di inchiostro oppure come teli di plastica trasparente, o come il digitale, o come un iPad su cui viene scritto con un iPencil, per poi passare nella sala dei graffiti, in cui i protagonisti sono dei writer contemporanei cinesi che utilizzano al posto dell'alfabeto latino per scrivere le loro tag sui muri dei caratteri cinesi e quindi hanno creato un vero e proprio stile che si chiama charactering, che ha delle peculiarità e che richiama moltissimo anche la calligrafia cinese e tutti gli stili legati alla calligrafia. E nella terza sala invece vediamo come la calligrafia sia entrata all'interno di arti come appunto quelle decorative applicate, quindi su supporti, non so, abbiamo delle ceramiche di Hermès che sono interamente calligrafate da un artista contemporaneo che si chiama Fu Minchip, che ha rielaborato degli stili tradizionali in modo contemporaneo. Abbiamo delle litografie della famosa casa vitivinicola Chateau Mouton Rothschild che sono state create da due calligrafi contemporanei che si chiamano Gauguin e Subin e che quindi che interpretano anche loro la calligrafia in maniera moderna e che quindi diventano una porta importante verso la creatività cinese asiatica, che ha riverbero anche da noi. E poi, come accennavo prima, ci sono dei vestiti di stilisti contemporanei ispirati a delle creazioni calligrafiche. Abbiamo un libro d'artista di uno dei più importanti calligrafi contemporanei che ha vinto un importante premio nel 2017 come più bel libro di tutta la Cina, e alcuni loghi che sono ispirati, così come dei font che sono ispirati proprio alla calligrafia stessa. Quindi si vede come la calligrafia sia entrata anche in ambiti che possono avere anche commerciali, anche appunto che possa avere un appeal verso il fruitore cinese e non. E nell'ultima sala invece ci sono esempi in maniera particolare di artiste donne che utilizzano la calligrafia per dare vita a delle performance. L'attenzione alla creatività femminile è un punto focale della nostra mostra, infatti in tutte le sale c'è almeno un'artista donna che viene rappresentata. E quindi nell'ultima sala vediamo per esempio una sfera di 2 metri per 10 di PVC trasparente, completamente calligrafata al suo interno, durante una performance di un artista che si chiama Usisia, che trascrive uno dei testi più importanti della tradizione calligrafica cinese, però rivendicando la importanza che la donna oggi è giusto che abbia anche nella società cinese, che tradizionalmente, così come la nostra, è una società patriarcale. Quest'artista l'abbiamo anche ospitata a Bologna, in Piazza Maggiore, ha fatto una performance il 16 maggio, una performance interattiva che ha visto la partecipazione, insomma, di tutta la cittadinanza, e a cui l'artista si è inserita in questa sfera, e ognuno dei passanti poteva scrivere su dei palloncini trasparenti il proprio nome e il nome di un luogo del cuore, inserire questa sfera più piccola nella sfera più grande, e l'artista poi traduceva in cinese e trascriveva su questa sfera il nome e il luogo prescelto. E alla fine, insomma, tutti questi palloncini sono stati restituiti piano piano dall'artista, che aveva potuto vivere e viaggiare attraverso i passanti, attraverso luoghi importanti della vita della comunità con cui, certo, è entrata in contatto.
0: Sì. Infine volevo ricordare che lei parlava di quel progetto, no? Right? Durante la mostra viene presentato anche l'archivio di questo progetto.
1: Sì. Come un output del progetto, quindi come uno dei risultati di questo progetto finanziato dal Consiglio Europeo della Ricerca, abbiamo creato insieme al mio team un archivio digitale, il primo archivio digitale al mondo sulla calligrafia cinese contemporanea, in cui abbiamo fatto una selezione. L'archivio è diviso in 4 collezioni, esattamente le 4 sezioni della mostra, quindi archivio visive, arti decorative applicate, arti performative e graffite, e abbiamo selezionato delle opere rappresentative delle nuove correnti espressive della calligrafia contemporanea in questi 4 ambiti, facendo un'analisi che va al di là dell'opera in sé, ma che spazia nella descrizione del contenuto dell'opera, quindi il contenuto linguistico e testuale dell'opera, di eventuali testi letterari che sono adesso legati dell'autore, e anche delle mostre legate a quell'opera in particolare. E in mostra abbiamo presentato per la prima volta l'archivio nella sua versione preliminare. Nelle didascalie delle opere c'è un QR code, e scannerizzando, quindi facendo una fotografia al QR code, si è rimandati alla pagina dell'archivio in cui viene descritta l'opera in oggetto, e quindi si può approfondire sia il significato dell'opera in sé, ma anche tutti i dati correlati. E nell'ultima sala c'è anche uno schermo touch attraverso cui il visitatore o la visitatrice possono liberamente navigare all'interno dell'archivio.
0: Grazie, allora, grazie alla professoressa Adriana Iezzi, che insieme a Marta Bisceglia, Daniele Caccina e Martina Merenda cura la mostra, aperta, lo ricordo, fino al prossimo 5 luglio, Oltre l'inchiostro, la calligrafia cinese, i nuovi orizzonti della calligrafia cinese contemporanea. La mostra è ospitata, lo ricordiamo, alle collezioni comunali d'arte di Palazzo D'Accursio a Bologna, in Piazza Maggiore numero 6. Grazie di essere stata con noi e buon lavoro.
1: Grazie mille. Volevo concludere invitando tutti il 17 di giugno, faremo una performance di calligrafia, sarà presente uno dei più importanti calligrafi moderni contemporanei che si chiama Luo Qi. Calligrafia sarà una performance di calligrafia e musica alle ore 17 presso le collezioni comunali d'arte. Grazie mille.
0: Quindi sarà un'occasione anche proprio di partecipare, come dire, personalmente a questa creazione di bellezza.
1: Sì. Esatto. Quindi vi aspettiamo numerosi.
0: Con piacere.
1: Grazie.
0: Grazie, arrivederci.
1: Arrivederci.
0: Cari amici, siamo arrivati al termine della nostra puntata. Vi invito però a rimanere all'ascolto della Radio Vaticana, perché continueremo naturalmente a seguire il viaggio del Santo Padre in Spagna. A tutti, buon proseguimento d'ascolto.

0: 16 l'informazione della Radio Vaticana, Gianmarco Murroni in studio. Terzo giorno del viaggio apostolico in Spagna di Papa Leone. Questa mattina a Madrid la visita al congresso dei deputati spagnolo. Una società giusta difende ogni vita umana, ha detto Leone. Successivamente il pontefice ha incontrato i vescovi della Spagna nella sede della conferenza episcopale. In un tempo di polarizzazioni la Chiesa testimoni l'unità nella pluralità, le sue parole. Alle ore 18 la preghiera e l'omaggio alla Vergine dell'Almudena. Medio Oriente, il primo ministro pakistano Sharif ha esortato tutte le parti alla moderazione e a dare una possibilità alla pace, affermando che gli sforzi dovrebbero proseguire, soprattutto ora che l'obiettivo finale è sul punto di essere raggiunto. In Chad almeno 11 persone sono morte negli scontri intercomunitari nel sud-ovest del paese tra pastori, nomadi e agricoltori. Gli scontri sono scoppiati dopo che le mandrie hanno devastato un campo. È tutto, l'informazione torna alle 17.
1: Con la collaborazione di ilmeteo.it, le previsioni di domani.
2: Tempo generalmente stabile sull'Italia grazie all'anticiclone, ma all'estremo nord non mancheranno alcune precipitazioni. In mattinata nubi in aumento sui settori di nord-ovest, con qualche pioggia relegata solo ai rilievi più settentrionali. Cielo sereno o poco nuvoloso altrove. Nel pomeriggio instabilità diurna sui rilievi alpini con possibili temporali, in particolare tra Trentino Alto Adige e Friuli Alto Veneto. Splenderà il sole invece sulle aree pianeggianti al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

0: l'altissimo onore di annunziare che fra pochi istanti il Sommo Pontefice Pio XI inaugurerà la stazione radio.
1: Buongiorno.
2: According to the Houthi run,
3: le peuple qui a croyé en Israël.
4: Il pantheon est
5: semblance de son.
6: La manière restée.
7: Il mondo alla radio. Cronache e commenti sui fatti del giorno.
8: Continua il viaggio in Spagna di Papa Leone XIV in attesa dell'incontro con la comunità diocesana di Madrid. Questa mattina c'è stato lo storico discorso al Parlamento spagnolo, che commenteremo con i nostri ospiti, e poi l'incontro con i vescovi. Parleremo di questo nella puntata di oggi del Mondo alla Radio, in cui tratteremo anche di riarmo e di nucleare. Bentrovati all'ascolto da Michele Raviare, da Luca Rossi in regia. 335-1243-722 è invece il numero a cui potete inviare i vostri messaggi per commentare i temi del giorno. Una società giusta difende ogni vita umana, i poveri, la pace, la libertà. Questo ha detto il Papa alle Cortes, al Parlamento spagnolo riunite, poi l'incontro con i vescovi spagnoli. In un tempo di polarizzazioni, la Chiesa testimoni l'unità nella pluralità. Questi sono i titoli dei due discorsi pronunciati finora nella giornata di oggi dal Papa. Cerchiamo di capire come sono andati con il nostro inviato a Madrid, Salvatore Cernuzio. Buon pomeriggio, Salvatore.
9: Buon pomeriggio, Michele, buon pomeriggio agli ascoltatori.
8: Allora, 7 lunghi minuti di applausi al Parlamento spagnolo per il discorso del Papa, dopo i 10 minuti ieri nell'incontro con la cultura. Insomma, è sempre più apprezzata la presenza del Papa in Spagna. Come è andato questo incontro?
9: In realtà mi permetto di correggere, perché abbiamo calcolato 7 minuti un po' tutti noi giornalisti, ma poi qualcuno ha gridato viva il Papa in aula e quindi sono ripresi, e ci possiamo aggiungere anche altri 2 minuti, quasi 10. Ma non è una questione di numeri, è questione, come appunto dicevi tu, Michele, di questo entusiasmo. Io racchiuderei veramente un po' l'umore generale della città di Madrid per questa visita, insomma, di Papa Leone XIV, che appunto è stata preparata per mesi con una macchina organizzativa imponente e soprattutto con un grande senso di attesa, che oggi abbiamo visto anche da parte del mondo politico. Nei giorni scorsi si leggevano, insomma, alcune dichiarazioni di alcune frange, insomma, alcuni rappresentanti di partiti che dicevano la laicità, non saremo presenti, ma invece i fatti hanno dimostrato il contrario, cioè un'unanimità veramente nell'accoglienza al Papa, e quell'applauso è stato un po' il simbolo che qualcosa, insomma, ha toccato i cuori. D'altronde il Papa non è venuto a insegnare niente a nessuno né a rimproverare, è venuto a proporre, e questo direi che è un po' la chiave del discorso e anche la chiave, possiamo dire così, del successo, della buona riuscita, cioè la proposta di quelli che sono le linee, ma non solo politiche, anche sociali, cioè della vita per il bene del popolo, in questo mondo che, come ha detto lui, è ferito da divergenze, da violenze, da polarizzazioni. Cioè, come non essere d'accordo, insomma, sul Papa nella difesa di quelli che sono i valori fondanti la società e la vita umana, a cominciare, io direi, uno dei punti focali proprio sul discorso della pace, che non si costruisce con le armi ma con il dialogo.
8: Colpisce in questo discorso, che è una sorta di Magnifica Humanitas in miniatura, perché sono ripresi tanti dei temi che sono stati affrontati nella recente enciclica, quindi la pace, il riarmo, l'attenzione alle migrazioni, ma anche il ruolo della famiglia, della vita, e anche, e sottolineo questo, il ruolo nella Chiesa della società. Ecco, tu ti trovi a Madrid ormai da giorni, poi ne parleremo. Come hai percepito questi rimandi nella città, nella capitale spagnola?
9: Intanto si parlava appunto di una società fortemente secolarizzata, è anche molto distante forse da quelli che sono i temi religiosi, i temi spirituali, laddove invece appunto abbiamo avuto altre due dimostrazioni. Parlavamo proprio di fatti, cioè i fatti sono stati la messa di ieri con 1,5 milioni quasi di persone in Plaza de Cibeles e poi 600,000 ragazzi alla veglia. Ripeto, anche qui non è questione di numeri, cioè è questione anche dell'approccio, dell'atteggiamento, di come hanno accolto queste persone, questi, i madrileni, le parole del Papa e queste celebrazioni. Quello che insomma osservavamo un po' tutti i giornalisti, ma anche giornalisti locali e abitanti di Madrid, è che c'è una fede viva, che magari è una forma diversa nelle nuove generazioni rispetto anche a quella che era la generazione della GMG del 2011, ma è una fede che comunque viene vissuta in prima persona. Comunque, voglio dire, è un leader che raccoglie 1,5 milioni di persone in un unico appuntamento. È raro vederlo. Evidentemente il Papa è stato individuato in questo anche momento storico di frammentazioni come un punto di riferimento solido, una figura chiave a cui guardare, che, da ascoltare, da leggere. Ecco, questo, unito a questo anche c'è un grande aspetto devozionale, diciamo, che personalmente mi ha colpito molto, cioè vedere ragazzi, ragazzini, adolescenti in ginocchio davanti al Santissimo. Non è un dato, insomma, da sottovalutare. Chiaramente, se, insomma, ci sarà ancora da lavorare, ci sono dei frutti che si aspettano anche da questa visita. D'altronde il Papa stesso lo ha detto, e vengo qui anche a dare una spinta alla Chiesa, insomma, una Chiesa che certe volte anche in quelli che sono, in quelle che sono le dinamiche politiche forse non ha voce, e allora forse il Papa in questo sarà anche un motore.
8: Ma proprio a recepire l'invito che ha fatto poi il Papa più volte, che è quello di manifestare anche pubblicamente la fede, che non è una questione privata ma deve essere anche una questione pubblica, così come pur rimanendo delimitati i campi della Chiesa e delle istituzioni, la Chiesa non può non essere nel mondo, e questo lo abbiamo visto, e questo è stato detto anche ai vescovi ai vescovi spagnoli che sono stati incontrati subito dopo l'incontro al Parlamento europeo, che adesso ha tutti i titoli sui giornali. Lo ricordiamo, un evento storico, mai nessun papa era stato nelle corte nel Parlamento spagnolo, altri papi, lo abbiamo ricordato nel corso della giornata, hanno letto il loro discorso in parlamenti in varie parti del mondo, dall'Italia, dal Regno Unito. Ecco, che discorso è stato quello ai vescovi spagnoli?
9: È stato il discorso principalmente di un pastore. D'altronde il Papa si è presentato così anche allo stesso Palacio de las Cortes, no? Dove ha detto: io vengo come pastore della Chiesa Universale, come vescovo di Roma. E nel caso proprio dei vescovi, appunto, ha ribadito il suo ruolo di guida morale, di guida spirituale. E soprattutto quello che mi colpisce sempre è che c'è varie declinazioni, un fil rouge in tutti quelli che sono i pronunciamenti del Papa, che è questo messaggio di unità. Io non la considererei una parola scontata, come anche quando si diceva con Papa Francesco la speranza, sempre questa speranza. Ecco, Papa Leone si fa promotore dell'unità, la scelta anche nel suo motto, perché appunto nel caso spagnolo, nella Chiesa, nella politica, nella società ci sono tante frammentazioni e c'è anche chi soffia sul fuoco delle polarizzazioni. Questa è una citazione del suo discorso al Palacio Real. Quindi il Papa viene a parlare, a ridare questo messaggio dell'unità, che appunto è anche un'eredità del precedente magistero, ma del magistero di tutti i papi, cioè quello di ritrovarsi come fratelli per lavorare insieme per un unico obiettivo, che è il bene comune. E poi in questo stesso discorso dei vescovi mi sembra rilevante anche l'incitamento a contrastare la piaga degli abusi. È un tema molto sentito qui, ci sono inchieste a volte anche un po' difficili da giudicare, insomma, da parte di tanta stampa locale. C'è una grande pressione. Oggi sappiamo che il Papa dovrebbe ricevere queste vittime di abusi del clero, come ha annunciato la sala stampa, e il Papa proprio oggi ha ribadito ai vescovi questo incoraggiamento ad andare avanti in questa in questo contrasto, insomma, a quella che comunque rappresenta purtroppo una grande piaga nella Chiesa.
8: Recupero il passaggio per i nostri ascoltatori. Di fronte a questa piaga la comunità ecclesiale è chiamata a rispondere con l'ascolto, la verità, la giustizia, la riparazione e un impegno sempre più deciso nella prevenzione e nella cultura della cura. Ogni persona ferita deve poter trovare ascolto sincero, accoglienza, protezione e percorsi reali di guarigione. Salvatore, siamo in attesa dell'incontro di questa sera con la comunità diocesana, poi domani c'è un altro incontro, se non erro, con il volontariato, e poi il Papa lascia Madrid per andare a Barcellona, dove si apre un'altra fase del viaggio che poi culminerà nelle isole Canarie. Non è il momento di fare un bilancio, però già più o meno ci siamo, insomma. Come è andata questa esperienza a Madrid, oltre a quello che ci siamo appena detti?
9: Eh sì, dai, siamo a più della metà del viaggio, quindi è giusto anche fare un bilancio. Ripeto, sentendo anche il cardinale Bocano, ma anche tanti altri rappresentanti della Chiesa locale, credo che ci sia stato uno stupore di fondo nelle aspettative generali, nell'accoglienza, in come la Chiesa e il popolo madrileno hanno dato il loro benvenuto al Papa. E ci tengo a sottolineare, non si tratta solo di folklore o del grande evento, anche perché Madrid ne vive tanti di eventi di vario tipo. Uno stracitato in questi giorni, questo famoso concerto di Bad Bunny, infatti tanti ragazzi scherzano sul fatto che il Papa abbia stracciato Bad Bunny appunto nella partecipazione.
8: E ci ha scherzato anche il Papa.
9: Esatto, anche il Papa stesso insomma ha scherzato sull'aereo su questo fatto, però la cosa importante è che c'era un senso di attesa. Io credo che, mi diceva anche una collega, che Leone XIV in Spagna è stato molto studiato, diciamo, molto analizzato nei suoi primi mesi di pontificato, cioè le parole, i gesti, questo stile anche più equilibrato insomma ha interrogato qualcuno. Quindi c'era l'attesa anche di vedere come nel contesto spagnolo il Papa avrebbe espresso quelle che sono le linee del suo pontificato. Sicuramente oggi, parlando da una parte alla politica, dall'altra alla Chiesa, ha restituito proprio un'immagine chiara anche di quello che è il cammino che noi sta percorrendo. E soprattutto mi sembra rilevante anche vedere come alcuni temi, cioè, non siano di Francesco, di Leone, di Benedetto, cioè sono temi della Chiesa. Ne cito uno che apre anche lo spiraglio a quella che sarà la terza tappa del viaggio: l'accoglienza delle persone migranti. Qui è un grave problema, perché appunto sappiamo il Papa concluderà il suo viaggio alle Canarie. E Leone, praticamente, ha ripetuto esattamente quello che è stato sempre detto anche da Papa Francesco, ma anche da altri predecessori. Cioè, anzitutto l'accoglienza a queste persone, l'accoglienza, la vicinanza, l'integrazione, naturalmente tenendo conto anche di quelli che sono tutti gli strumenti per poter mettere in atto questo lavoro. Una parentesi, chiedo scusa per il rumore di fondo, ma ci stiamo muovendo, questi viaggi papali sono sempre un continuo movimento.
8: Dove ti trovi adesso?
9: Stiamo andando verso la cattedrale dell'Almudena, dove appunto ci sarà questo incontro, il penultimo della giornata, con la comunità diocesana, e poi il grande finale al Bernabéu, questo ormai è un'icona insomma di Madrid. E quindi dicevamo appunto questo senso, questo di attesa da parte dei madrileni per il Papa, che è stato poi ricambiato, è stato espresso appunto con quello che diceva all'inizio, un grande entusiasmo, cioè una città completamente allestita. Non che Madrid non sia capace di accogliere un Papa, l'abbiamo visto nel 2011 cosa aveva messo in piedi nel 2011, però sono cambiate tante cose, sono cambiati gli scenari, sono cambiati gli stessi giovani, la popolazione stessa di questa metropoli, eppure ha dato prova, ecco, di essere una città che insomma da una parte è pronta, come dicevamo, ad accogliere il Papa, dall'altra ha necessità di avere una figura del genere, a dare una parola, a dare comunque una direttrice insomma per quello che è il futuro, perché comunque sicuramente non è un paese del terzo mondo la Spagna, e né Madrid è una capitale povera, però ci sono tante situazioni di sofferenza, ci sono tanti drammi, dilemmi, e appunto nel paese, come dicevamo, anche quello delle migrazioni. Quindi era, ribadisco, necessario che il Papa venisse qui a restituire appunto anche la forza del Vangelo, perché poi alla fine dei giochi, insomma, tante, tante cose, tante parole. Papa Leone ha una missione, quella di portare il Vangelo, e questo Vangelo, naturalmente, questo messaggio del Vangelo si declina in vari modi, in varie istanze. Lui ci tiene sempre, dicevamo prima, no, il pastore, mi presento come pastore, ha detto oggi dallo scranno dell'aula della corte, insomma. Questo messaggio del Vangelo non ha tempo, non ha storia, non ha colore politico, è un messaggio universale di cui tutti abbiamo bisogno. Si parlava anche della sete, no? Il Papa ha parlato pure della sete con i vescovi. Ecco, in tanti abbiamo sete, ognuno è di qualcosa. E il Papa è venuto a dire dove trovare la fonte per appagare questa sete.
8: Grazie Salvatore, grazie per averci fatto vivere Madrid insieme a te con il tuo racconto. Buon lavoro e ci sentiamo nei prossimi giorni.
9: Grazie Michele.
7: Il mondo alla radio.
8: Lo abbiamo ricordato, Leone XIV è il primo pontefice a visitare il Congresso dei Deputati spagnolo, il Parlamento spagnolo, le Cortes, sede della vita istituzionale, giuridica e democratica del Paese. Esorta alla pace attraverso il coraggio del negoziato, denunciando il riarmo in Europa e nel mondo. La vera sicurezza nasce dal rispetto del diritto internazionale. Invoca la difesa della vita e della famiglia, come pure la tutela della libertà di religione. Chiede risposte concrete per il dramma migratorio, per garantire accoglienza e integrazione. Per capire come questi temi universali che sono stati declinati in Spagna, per capire un po' come si inserisce anche nella società civile e politica spagnola, abbiamo raccolto il commento di Elena Marisol Brandolini, che è giornalista e collaboratrice dell'ISPI, che si occupa proprio della Spagna e di quello che accade in questo paese.
9: Papa Leone ha messo insieme molte cose, è stato un discorso molto, molto articolato, molto lungo e molto interessante, credo. Certamente molto ben accolto dai deputati, dai senatori e senatrici. La visita del Papa si colloca in un momento molto critico della vita politica spagnola, dove c'è un livello di tensione molto, molto alta, dove la polarizzazione nel dibattito politico è elevatissima, dove ci sono le destre contro il governo, chiedendo continuamente che si vada ad elezioni anticipate, con una maggioranza che sta reggendo botta fin quando questo è possibile, e Pedro Sanchez che assicura di voler arrivare all'anno prossimo. Quindi il suo discorso si colloca in questa fase qui, e dentro questo ci sono alcune cose che vanno incontro alle politiche del governo progressista e plurinazionale, alcune cose che invece non gli sono favorevoli.
8: In particolare il Papa si è soffermato sulle risposte concrete da dare alle migrazioni e sulla pace come esigenza morale.
9: C'è tutto il tema della migrazione, dell'accoglienza dei migranti, della solidarietà, della dignità umana, perché tutto il ragionamento ruota attorno alla dignità della persona e dell'essere umano, e quindi il tema migranti è letto in questa chiave, e questo è molto importante nel dibattito politico attuale spagnolo, perché il governo ha appena fatto un provvedimento per la regolarizzazione di circa 500.000 di migranti, molto osteggiato e molto attaccato dalle destre spagnole. La seconda cosa è una contrarietà netta che oggi è espresso contro il riarmo europeo, ossia che il riarmo europeo sia la soluzione ai conflitti e la soluzione appunto

0: ha detto più volte, che ha ripetuto, quindi la pace come appunto come ricerca della soluzione, del dialogo tra paesi e non la guerra. L'altro tema, anche tutto collegato con la dignità della persona umana, ma con la dignità del lavoro, e l'intelligenza artificiale. Su questo anche c'è un ragionamento che il governo spagnolo ha avviato e su cui ha costruito anche un livello di consenso internazionale e di lavoro assieme alle Nazioni Unite.
1: Il Papa ha ribadito che ogni vita umana deve essere riconosciuta e custodita dal concepimento fino al suo naturale tramonto, in ogni circostanza della sua esistenza, e poi ha ricordato l'importanza dell'istruzione cattolica.
0: Aborto, eutanasia e educazione. Il governo spagnolo sta lavorando per mettere l'aborto in Costituzione. È una cosa su cui c'è un'opposizione molto forte da parte delle destre, ed è molto difficile che ci siano i numeri perché questo possa andare avanti. Tuttavia, da un punto di vista simbolico, ha un certo valore. C'è una legge sull'interruzione volontaria di gravidanza da diversi anni e il Papa torna a dire salvaguardare, prendersi cura della dignità umana dal concepimento fino alla morte naturale. E qui interviene invece il provvedimento, la legge sull'eutanasia, che in Spagna è vigente dal 2020, che ebbe il voto di tutti i gruppi parlamentari, tranne quelli di del Partito Popolare e di Vox.
1: C'è stato poi un richiamo a disarmare il linguaggio. Che significa questo nella politica spagnola?
0: C'è un clima di tensione molto importante nella politica spagnola, c'è una polarizzazione molto forte e c'è anche un linguaggio che è molto sopra le righe dentro le istituzioni parlamentari. Quando Prevost dice il linguaggio non è mai neutro, e anche bisogna anche avere attenzione alle parole, dice una cosa che ha un senso, da un senso nella politica, che dovrebbe essere il luogo della mediazione, dell'incontro, dell'accordo. Oggi ha ripetuto quello che poi ha iniziato col dire appena arrivato a Madrid, no? Contro la tensione, contro la polarizzazione, contro una gestione della politica che è solo rischia di essere solo giocata sul terreno della violenza piuttosto che dell'accordo, della ricerca del consenso, dell'ascolto e del dialogo.
1: E ora ci allontaniamo un po' dalla Spagna, dal quarto viaggio apostolico di Papa Leone XIV, e diamo la linea a Alessandro Guarasci per le notizie del giorno.
2: Israele sospende gli attacchi in Iran e i raid nel sud del Libano continueranno nei prossimi giorni con la massima intensità. Lo ha riferito un alto funzionario israeliano al Channel 12, avvertendo che l'IDF continuerà a colpire la roccaforte di Hezbollah Beirut da IE se gli attacchi contro il nord di Israele dovessero proseguire. La sospensione degli attacchi era avvenuta su richiesta del presidente USA Donald Trump. Poco prima le forze armate dell'Iran avevano annunciato la fine delle operazioni militari verso Israele, sottolineando che se però l'IDF dovesse riprendere i bombardamenti sul Libano, gli attacchi della Repubblica Islamica sarebbero stati più duri. Il presidente Pezeshkan ha comunque ribadito, il presidente iraniano, che l'Iran non ha abbandonato né il campo di battaglia né il tavolo dei negoziati. In mattinata comunque i media locali iraniani avevano riferito che un drone ostile era stato abbattuto sopra la capitale Teheran durante la nuova ondata di scontri con Israele. E prima vi dicevamo del Libano, perché le forze armate israeliane hanno identificato 3 razzi lanciati verso soldati che operavano nel sud del paese. Alcuni dei proiettili sono stati intercettati prima di entrare in territorio israeliano, mentre un altro è caduto vicino ai militari senza fare feriti. Le forze di difesa israeliane hanno condotto poi nuovi attacchi aerei vicino alla città di Tiro, nel Libano meridionale. E ora andiamo a Gaza, perché 3 cittadini palestinesi sono morti in seguito al bombardamento delle forze israeliane sul campo profughi di Jabalia, nel nord della striscia. Tra le vittime ci sarebbe anche un bambino. E arriva un nuovo bilancio da quando è scoppiata la guerra il 7 ottobre. Il bilancio complessivo delle vittime palestinesi è salito a 72.980, mentre i feriti sono più di 173.000. Da quando poi si è annunciato il cessate il fuoco, ottobre 2025, il bilancio è di 970 morti e più di 3.000 feriti. Ora parliamo dell'Ucraina, perché un drone è stato abbattuto in Lettonia dopo un'allerta aerea e l'intervento di aerei militari della NATO in corrispondenza delle regioni di Rezica e Luzka, nell'est del paese. Lo scorso maggio la violazione dello spazio aereo

0: da parte di droni aveva innescato una crisi politica che aveva portato alle dimissioni del ministro della difesa e alle successive dimissioni del premier Ebiha Selina. Ora una notizia sull'Italia, perché si sono chiuse le urne per il turno di ballottaggio per elezioni amministrative in 42 comuni italiani sopra i 15.000 abitanti. Sono 6 comuni capoluogo: Lecco, Arezzo, Macerata, Chieti, Trani e Agrigento. Complessivamente la tornata elettorale interessa 1.103.000 elettori italiani. Con la chiusura dei seggi ora partono le azioni di spoglio. Michele, per ora è tutto, a te la linea.
1: E grazie ad Alessandro Guarasci. Ucraina, abbiamo ascoltato con il drone abbattuto nel territorio lettone, però nella notte le unità delle forze di difesa ucraine hanno colpito anche due depositi di petrolio in Crimea. L'alimentazione elettrica esterna della centrale nucleare di Zaporizhzhia è stata ripristinata ed è notizia delle ultime ore: è stata erogata la prima tranche del prestito comune dell'Unione Europea da 90 miliardi destinato proprio all'Ucraina. Sullo sfondo ci sono ancora gli echi della lettera che lettera aperta di Zelensky che invitava il presidente russo Putin a un incontro per avviare quelle che sono sempre troppo tardi trattative per una eventuale pace. Facciamo un po' il punto per capire come si è arrivati a questa lettera e qual è la situazione sul terreno, con l'intervista di Marco Guerra ad Antonio Villafranca, vicepresidente dell'ISPI.
2: Anzitutto bisogna partire da quella che è la situazione sul terreno. Fino ad alcuni mesi fa erano i russi ad avanzare soprattutto nel Donbass. Questa avanzata è stata comunque contenuta dall'esercito ucraino, che anzi riesce a prendere alcuni territori. Certo, non è questo quello che sta cambiando le sorti sul terreno. Entrambe le parti si ritengono ancora pronte a fare degli avanzamenti. Questo non è, diciamo, il contesto ideale per un accordo, e lo vediamo anche con questa proposta che è stata avanzata tramite lettera da Zelensky, perché essenzialmente un accordo c'è quando entrambi temono di perdere, non quando ciascuno dei due pensa di poter ancora vincere o comunque di poter negoziare da una posizione di favore. Quindi purtroppo questa situazione, ecco, non aiuta, e quindi essenzialmente Putin rigetta quella che è l'offerta fatta da Zelensky, che peraltro però ha anche reso pubblico la lettera, cosa che ha fatto diciamo sicuramente non dico infuriare, ma non ci è rimasto certamente bene Putin, anche perché la lettera, oltre a questa proposta appunto di incontro, di arrivare a un compromesso, contiene anche delle minacce non tanto velate nei confronti proprio di Putin e del suo potere in Russia.
3: La Russia dice di accogliere con favore la disponibilità degli Stati Uniti a mediare, però sembra che gli sforzi dell'amministrazione americana siano più concentrati sul Medio Oriente in questo momento.
2: Beh, certamente gli sforzi c'erano stati ed erano stati massimi da parte di Trump con l'incontro di Anchorage, ed è quello a cui fa riferimento essenzialmente Putin, che anche critica Zelensky proprio per il fatto di non considerare gli Stati Uniti un possibile mediatore di riferimento. Anzi, sappiamo che Zelensky chiede che in qualsiasi negoziato venga fortemente inclusa l'Unione Europea. Di tutta risposta, a San Pietroburgo Putin incontra Schröder, l'ex cancelliere tedesco totalmente discreditato in Europa, ma è un segnale ovviamente anche nei confronti dell'Europa stessa.
3: Il ruolo dell'Europa a livello diplomatico in questo momento qual è, fermo restando che si continua a ribadire pieno sostegno a Kiev?
2: Dopo la disfatta elettorale in Ungheria di Orban c'è un fronte più comune nel quanto riguarda il supporto all'Ucraina. È stato finalmente totalmente reso possibile il prestito per 90 miliardi nei confronti dell'Ucraina, quindi diciamo che l'Unione Europea ha fatto e continua a fare la propria parte. Credo però che forse bisognerebbe da parte europea anche spingere di più per un negoziato, realisticamente capendo che certo l'Unione Europea un ruolo deve averlo, ma è diciamo auspicabile che magari il negoziato possa venire in Turchia o un altro paese considerato neutrale da ambo le parti.
3: Bisogna trovare un soggetto che possa essere un vero elemento di mediazione, un soggetto terzo tra le due parti in conflitto. La Turchia può essere questo soggetto?
2: Ma Putin l'ha chiarito in maniera incontrovertibile. Lui ha detto che considera l'Unione Europea parte in causa in questo conflitto e quindi non accetterà una mediazione europea. Dal mio punto di vista credo che l'Unione Europea debba certamente pretendere un ruolo, necessario coinvolgimento anche degli Stati Uniti, e bisognerà trovare appunto un paese, un leader che possa rappresentare per ambo le parti un negoziatore, un mediatore credibile. Potrebbe essere ad esempio proprio la Turchia di Erdogan.
3: C'è stato un nuovo sconfinamento del conflitto, un drone marittimo ha colpito il porto di Costanza in Romania. Ecco, una guerra che è sempre più condotta tramite questi strumenti, i droni. Questi sconfinamenti possono portare, possono allargare lo spettro del conflitto, possono portare l'Europa a un coinvolgimento più diretto?
2: Ma io credo che finora i paesi europei, i paesi della NATO abbiano tenuto i nervi saldi di fronte a questi sconfinamenti, soprattutto da parte di droni, perché si tratta di provocazioni da parte della Russia di Putin e bisogna appunto trattarle per quello che sono. Non è nell'interesse di nessuno ovviamente un'escalation del conflitto, addirittura che coinvolga dei paesi NATO. Quindi le provocazioni bisogna trattarle per quello che sono, ovviamente bisogna monitorare, sperando appunto che non sia Putin veramente che decida una escalation che al momento comunque, ecco, non vedrei prossima.

0: armi possono imporre un silenzio temporaneo, ma non potranno mai costruire una pace autentica e duratura. Per questo motivo è preoccupante che in diverse parti del mondo e anche in Europa si presenti nuovamente il riarmo come risposta quasi inevitabile di fronte alla fragilità dello scenario internazionale. Lo ha detto oggi il Papa nel discorso al Parlamento spagnolo, lo ha ribadito nel corso di questo oltre un anno di pontificato, lo ha scritto anche nell'enciclica Magnifica Humanitas. E questa affermazione del Papa di oggi arriva quando è uscito il nuovo rapporto annuale sullo stato degli armamenti pubblicato dal SIPRI, che è l'Istituto Internazionale di Ricerca sulla Pace, che segnala un cambiamento preoccupante. Dopo decenni di riduzione degli arsenali, le potenze nucleari stanno tornando a considerare le armi atomiche uno strumento centrale della propria sicurezza nazionale. Ne parliamo con il nostro prossimo ospite, che è Francesco Vignarca, coordinatore delle campagne della Rete Italiana Pace e Disarmo. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a voi.
0: Allora, innanzitutto commentiamo subito quelli che sono i dati del SIPRI e poi cerchiamo di allargare un po' il discorso anche alle parole del Pontefice. Ecco, che cosa è emerso da questo rapporto annuale? Abbiamo visto quello che è il titolo della maggior parte delle testate delle agenzie, cioè le potenze nucleari si stanno riarmando.
1: Sì, diciamo che i dati del SIPRI di quest'anno, che sono elaborati insieme alla Federation of American Scientists, danno proprio la misura anche numerica dell'inversione di tendenza, un'inversione di tendenza che però già era stata sottolineata non solo dagli istituti di ricerca sulla pace, ma anche dalle campagne per il disarmo nucleare negli anni scorsi. Cioè le grandi potenze, le potenze nucleari avevano già iniziato a modernizzare i propri arsenali, quindi a cambiare non solo nel numero di testate, ma anche nella tipologia di lanciatori, nella tipologia di ordigni. E adesso, con il fatto che si sta esaurendo la spinta del graduale disarmo delle grandi numeri di testate che Stati Uniti e Russia, come rete dell'Unione Sovietica, avevano dalla fine della guerra fredda, ovviamente non avendo più vecchie testate da smantellare, quelle nuove che si stanno costruendo e che sono appunto figlie delle decisioni degli ultimi anni stanno aumentando. Quindi purtroppo l'elemento centrale che i dati del SIPRI ci dicono è che ormai questa rimodernizzazione non è più solo qualitativa, cioè di nuove testate, nuovi ordigni, nuovi lanciatori, ma anche quantitativa, perché per adesso per poche decine di testate, ma c'è un'inversione di tendenza. Vi ricordo che alla fine della guerra fredda eravamo a oltre 70.000 testate, siamo arrivati a poco più di 12.000 e adesso purtroppo si sta risalendo anche nel numero.
0: Noi siamo abituati a pensare alle armi nucleari, alla deterrenza nucleare come un sistema di sicurezza legato, lo abbiamo citato, proprio alla guerra fredda. Nulla è cambiato, è ancora come negli anni del dopoguerra, sostanzialmente fino agli anni 70-80.
1: Ma in realtà la deterrenza è stata un mito, perché è un mito quello che ha impedito le guerre, perché in realtà lo sappiamo, purtroppo le guerre ci sono state dal 45 in poi, certo non sono state tra le potenze nucleari e in realtà proprio la presenza di armi nucleari, ricordiamo la crisi di missili di Cuba che poi spinse anche Giovanni XXIII a scrivere la Pacem in Terris e altre crisi, a causa delle armi nucleari abbiamo rischiato una catastrofe complessiva di tutta l'umanità. Quindi al massimo, se proprio, ma non è verificabile, la deterrenza nucleare ha garantito che non ci sia stata una guerra nucleare, ma c'è un modo molto più efficace per farlo, che è quello di eliminarle le armi nucleari, perché invece quello che hanno permesso le armi nucleari è che alcuni paesi non solo si prendessero la libertà di attaccare, di fare una politica di potenza, ma anche a livello internazionale, lo sappiamo bene con il veto nel Consiglio di Sicurezza, di fare in modo che il dibattito non fosse aperto, democratico, inclusivo, ma fosse legato a questa minaccia costante, che purtroppo si sta allargando, perché il problema vero, che sottolineano anche i dati SIPRI e l'uscita del rapporto di quest'oggi, non è solo numerico, ma è anche delle politiche. Cioè sempre di più i paesi stanno riprendendo in mano quella che è l'arma nucleare come elemento della propria politica, come elemento delle proprie decisioni sulla pace, sulla guerra, sulle iniziative rispetto ad altri paesi, in maniera di tutto arbitraria, ma in maniera ovviamente ancora più pericolosa, perché a questo punto altri paesi iniziano a pensare, beh, ma io le voglio. E quindi non è solo la possibile proliferazione dell'Iran, c'è l'Arabia Saudita che pare abbia richiesto un nuclear sharing, cioè una condivisione nucleare col Pakistan, paesi europei vogliono sviluppare le loro bombe, la Francia vuole estendere il proprio ombrello nucleare. Quindi al di là del numero delle testate, che ovviamente preoccupa, è proprio questo ricorso, ritorno al ricorso dell'arma nucleare come elemento di politica internazionale, mentre fino a 20 anni fa ci dicevano che era un problema risolto. E proprio in quel momento noi, come campagne internazionali, ottenendo il trattato sulla proibizione delle armi nucleari del 2017, che proprio la Santa Sede ha firmato per prima, avevamo detto è l'occasione di mettere al bando del tutto, perché prima o poi purtroppo potrebbe tornare l'idea che l'arma nucleare è strategica ed è centrale nella propria sicurezza, cosa che invece non è vera. Anzi, quello che l'unica cosa che gli arsenali nucleari riescono a garantire è un pericolo di estinzione globale. Non a caso da tempo anche il Bulletin of Atomic Scientists, quelli che ogni gennaio aggiornano il cosiddetto orologio dell'apocalisse, sottolineano come le due minacce esistenziali globali per l'umanità sono proprio le armi nucleari insieme al cambiamento e alla crisi climatica.
0: Anche perché gli strumenti tradizionali che hanno governato sostanzialmente la gestione degli armamenti nucleari ci sarebbero, che sono i trattati internazionali, eppure vediamo che c'è una forma di stallo sia per il mancato rinnovo del New Start, quindi fra le due superpotenze storiche, sia strumenti nuovi come l'abbiamo citato il trattato per la messa al bando delle armi nucleari, che poi però non vede poi coinvolte quelli che sono gli stati che detengono l'arma nucleare.
1: Sì, purtroppo è esattamente quello che stavo dicendo prima, cioè questa idea dell'arma nucleare va a distruggere non solo strutturalmente, se dovessero essere utilizzate, ma è anche, se vogliamo, un veleno che sta all'interno nei rapporti tra gli stati, perché da quando è stata ripresa, da quando si è ritornati a paventare queste idee di deterrenza che non funziona, perché vi ricordo che proprio in questo momento ci sono almeno 3 potenze nucleari coinvolte in guerre di un certo livello, cioè la Russia, che è coinvolta nella guerra in Ucraina per la sua invasione illegale, e anche Israele e Stati Uniti, che sono coinvolti nell'attacco all'Iran, e il fatto che loro abbiano le armi nucleari non ha fermato la guerra, non l'ha bloccata. Quindi c'è un'idea falsa di deterrenza che poi, per funzionare eventualmente come teoria, è un po' come quelle teorie della fisica che devono avere delle situazioni assolutamente idealistiche per funzionare, cioè deve esserci un controllo preciso sulla linea di comando, deve esserci conoscenza reciproca di quelli che sono i passi, deve esserci una fiducia nell'altra controparte, cosa che non c'è mai stata, ma ancora di meno c'è oggi, anche perché oggi abbiamo anche l'hackeraggio, l'intelligenza artificiale che entra nelle dinamiche, e questo anche il Papa stesso nella Magnifica Humanitas l'ha sottolineato. Quindi non funziona proprio, cioè stiamo rischiando tantissimo per non avere in cambio niente, e però questa cosa, oltre che far parte delle strategie dei paesi, va davvero ad avvelenare, come dicevo prima, le norme internazionali che invece avevano cercato di allontanare questa fatica, questa problematica. Quindi non solo i trattati tra Russia e Stati Uniti sono stati dissolti tutti da quando ci sono Trump e Putin, quindi l'INF 6-7 anni fa, il New Start che non è stato rinnovato all'inizio di quest'anno, ma abbiamo un trattato di non proliferazione di cui qualche settimana fa si è celebrata la conferenza di riesame, che da circa 20 anni non riesce nemmeno ad avere un documento finale perché le parti del trattato non si mettono d'accordo, però questi stati continuano a non voler andare su un altro livello, che è quello di disarmo umanitario, di un disarmo completo. Cioè le armi nucleari non le puoi gestire, non ci sono mani giuste per armi così distruttive e così inumane, e quindi l'unica strada percorribile sarebbe quella di mettersi davvero tutti attorno a un tavolo. Poi che sia il TPNW, il trattato che abbiamo elaborato come società civile, o che sia un altro strumento, non ci interessa. L'importante è che sia chiaro che il risultato non può più essere un contenimento dell'armamento nucleare, che non esiste, ma solo un'eliminazione, altrimenti continueremo a vivere in un costante pericolo, non solo per qualcuno, ma per tutti.
0: E questo lo ha ribadito anche questa mattina Papa Leone XIV. Grazie a Francesco Vignarca, coordinatore delle campagne della Rete Italiana Pace e Disarmo. Continueremo ad approfondire questo tema anche nelle prossime settimane qui al Mondo alla Radio. Grazie.
1: Grazie a voi, a presto.
0: E quando parliamo di nucleare, in questo caso ci riferiamo alla parte pericolosa, devastante, distruttrice, che è quella militare. C'è anche un nucleare civile, e è notizia di qualche giorno fa, giovedì, quando in Italia c'è stato il primo via libera della Camera dei Deputati al DDL sul ritorno della produzione di energia nucleare. Il provvedimento passerà ora al Senato, mentre il governo conta sull'approvazione definitiva prima della pausa estiva per emanare i decreti attuativi entro la fine dell'anno. Il testo prevede, fra le altre cose, la ricerca sulla fusione e la realizzazione capillare sul territorio dei cosiddetti microreattori. Cerchiamo di spiegare anche dal punto di vista tecnico che cosa si intende con microreattori e che cosa significa questo provvedimento, con l'intervista a Nicola Armaroli, di Marco Guerra e dei colleghi di Radio. Con voi Nicola Armaroli, dirigente del CNR ed esperto del settore energia.
2: Il governo ha fatto questa decisione di mettere le basi per un quadro legislativo di rilancio del nucleare, ma con tutti i dubbi e le complessità dell'operazione che non sono affatto semplici. Cioè, quello che è stato approvato non equivale a dire in Italia faremo il nucleare. Il cammino è ancora estremamente lungo. Sarà sia tecnico che politico piuttosto acceso, e quindi prepariamoci, insomma.
3: Certamente, infatti, il ministro Pichetto Fratin ha dato come prospettiva il 2034, ma io aggiungo nella migliore delle ipotesi. Professore, si parla nel decreto di microreattori, visto che vogliamo andare per levare qualsiasi aura di tipo ideologico, che cosa si intende per microreattori? Cioè una produzione più locale, proprio per evitare forse anche quella che viene definita la sindrome di NIMBY, ovvero not in my garden, perché poi per quanto riguarda le grandi opere c'è sempre una contrarietà da parte dei territori. Quindi il microreattore ha una funzione più diciamo politica per far approvare, o ha un senso logico andare a fare dei piccoli impianti diffusi nel territorio?
2: Allora, bisogna distinguere tra micro e piccoli. Cioè, lei parlava di micro che arrivano fino a 20 megawatt, quindi sono veramente micro, e invece soprattutto si parla di reattori piccoli, small, fino a 300 o addirittura 400 megawatt, che insomma sono piccoli fino a un certo punto, quindi sono due diverse categorie. Diciamo, l'idea è che questi reattori debbono essere modulari, cioè sostanzialmente si fanno degli impianti più piccoli rispetto ai reattori attuali che arrivano fino a 1600 megawatt, e quindi ci si fermerebbe a 300, e questi reattori sarebbero prodotti in fabbrica, non costruiti in loco, dove nel cantiere pezzo per pezzo viene costruito il reattore, ma vengono prodotti altrove e portati in loco quasi terminati e messi in rete, e l'aumento della dimensione dell'impianto sarebbe non aumentando la dimensione del reattore, ma mettendo più reattori uno di fianco all'altro. Il problema è che questo tipo di reattori al momento sul mercato non esistono, cioè non è un'opzione percorribile oggi. Cioè, se lei domattina vuole andare a comprare un reattore piccolo o micro modulare, non lo trova, non c'è un'azienda che glielo vende, quindi è per quello che si parla di prospettive distanti 10, 15, 20 anni a seconda di come la si pensa.
4: Lei ha parlato di produzione poco istante fa, ma la produzione avverrebbe in Italia per la sua esperienza e conoscenza? C'è questa possibilità in Italia di produrre integralmente questi reattori?
2: No, diciamo c'è una parte di know-how italiano, però al momento non esistono aziende italiane che vendono reattori chiavi in mano. Le aziende che fanno questo tipo di attività sono per il 90% dei reattori mondiali russe o cinesi. Il più grande colosso mondiale del nucleare è russo, poi ci sono alcune aziende occidentali più l'azienda coreana, però le aziende occidentali sono in forte difficoltà finanziaria, ma questo non da adesso, da 40 anni, perché nell'economia di mercato il nucleare è in crisi profonda da 40 anni, quindi la situazione non è poi così limpida, non è che ci saranno aziende italiane che faranno questo reattore, cioè questa è un'altra opzione ancora più di là da venire, vedremo, ma insomma non è una possibilità diciamo immediata certamente.
5: Dottor Armaroli, una domanda che poi rimane anche quella da parte di tanti ascoltatori, di tante persone che si approcciano a questo discorso con una certa probabilmente ignoranza sul tema, il discorso dei rifiuti radioattivi,
2: Sì. Dunque, questo è un altro tema importante, perché un nuovo piano nucleare, questo lo richiede la legislazione europea, sia per l'Italia che per qualsiasi altro paese, deve avere con sé la presentazione di un piano per la messa in sicurezza delle scorie a più alta attività, sostanzialmente il combustibile esausto delle centrali, che è un deposito geologico profondo a 500 metri di profondità, che ha dei costi notevoli e prima bisogna individuare il sito. Quindi contestualmente al programma bisognerebbe presentare anche questa opzione. L'Italia ha un problema ancora più consolidato, che è quello di non aver ancora trovato la localizzazione del deposito delle scorie a media e bassa attività, che sono i reattivi che si usano componenti di reattori dismessi, quindi non pezzi ad elevata radioattività, ripeto, media e bassa. Il famoso deposito nazionale, sono stati individuati una cinquantina di siti, ma al momento nessuno si è fatto avanti per poterlo ospitare. Quindi l'Italia è un paese che non ha ancora affrontato un problema iniziato 60 anni fa e dovrebbe già presentare un problema per i rifiuti che si produrranno fra 30, 40, 50, 60 anni. Ecco, questo è un problema non da poco da risolvere per questo paese.
3: Lo stato dell'arte qual è? Si parla di centrali di quarta generazione e poi c'è il sogno della fusione, che non produrrebbe scorie. Quello è l'obiettivo finale della ricerca mondiale, la fusione. Ma attualmente qual è lo stato dell'arte del nucleare?
2: Allora, per la fusione siamo lontanissimi decenni ancora da una possibilità di impianto funzionante. Fusione vuol dire riprodurre sulla Terra quello che accade sul Sole, a temperature di 150 milioni di gradi, e quindi sono situazioni tecnologiche estremamente sfidanti ed è difficile pensare che prima di qualche decennio avremo questa possibilità. Quindi questa la mettiamo da parte, diciamo, non riguarderà noi direttamente. Per quanto riguarda invece la fissione, abbiamo due opzioni: o utilizzare tecnologie già consolidate, reattori PVR, BVR di dimensioni più piccole, che è quello che si sta facendo con un reattore piccolo in Canada, cioè riprodurre un reattore tradizionale su scala più piccola, oppure fare nuovi tipi di tecnologie, che vuol dire nuovi tipi di combustibili, nuovi tipi di design di raffreddamento dell'impianto. Si parla di piombo fuso e di altre opzioni, ma anche queste sono a livelli di start-up, a livelli di ricerca, a livelli di prototipi, e sono prodotti che non sono sul mercato ed è difficile prevedere che lo saranno entro i prossimi 10 anni. Resta il fatto che l'Italia ha un problema di costi dell'energia elevati adesso, quindi le soluzioni per affrontare adesso il costo dell'energia non sono certamente nucleare, anche perché oggettivamente il nucleare è, andando a vedere i programmi che ci sono in Gran Bretagna, in Francia, di nuovi impianti, non di quelli vecchi ammortizzati costruiti 50 anni, 60 anni fa, produce già adesso in quei paesi che hanno le centrali, gli impianti, le filiere a costi più alti delle rinnovabili. Quindi la promessa della bolletta più bassa con il nucleare non è una promessa che possiamo garantire al 100%. Quindi insomma si tratta di un'opzione interessante, ma di una grandissima scommessa su cui vedremo il risultato finale, se si farà questo piano e come si farà.
0: È tutto per ora, linea ora ai programmi della Radio Vaticana.

Alle 17 l'informazione della Radio Vaticana, Gianmarco Murroni in studio. Terzo giorno del viaggio apostolico in Spagna di Papa Leone. Questa mattina a Madrid la visita al congresso dei deputati spagnolo. Una società giusta difende ogni vita umana, ha detto Leone. Successivamente il pontefice ha incontrato i vescovi della Spagna. In un tempo di polarizzazioni la Chiesa testimoni l'unità nella pluralità, le sue parole. Alle ore 18 la preghiera e l'omaggio alla Vergine dell'Almudena, a seguire l'incontro con la comunità diocesana allo stadio Santiago Bernabeu. Israele respinge le minacce dell'Iran e continuerà a operare in Libano contro Hezbollah, lo ha affermato il ministro della difesa israeliano Katz, che ha aggiunto: qualsiasi tentativo di attaccare Israele sarà contrastato con grande forza. Restrizioni all'ingresso negli Stati Uniti nei confronti di oltre 100 funzionari del governo nicaraguense ritenuti responsabili della morte del leader indigeno Brooklyn Rivera. È tutto.

0: State ascoltando Radio Vaticana. Con la collaborazione di ilmeteo.it, le previsioni di domani.
1: Tempo generalmente stabile sull'Italia grazie all'anticiclone, ma all'estremo nord non mancheranno alcune precipitazioni. In mattinata nubi in aumento sui settori di nord-ovest, con qualche pioggia relegata solo ai rilievi più settentrionali. Cielo sereno o poco nuvoloso altrove. Nel pomeriggio instabilità diurna sui rilievi alpini con possibili temporali, in particolare tra Trentino Alto Adige e Friuli Alto Veneto. Splenderà il sole invece sulle aree pianeggianti al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

Notizie sul Papa e la Santa Sede, le chiese locali e il mondo. Multimedialità in 40 lingue, social, web radio, podcast. Questa è Radio Vaticana, Vatican News.

0: Stai ascoltando Radio Vaticana.
1: 17:30, amici ascoltatori, questa è la Radio Vaticana in diretta con Madrid. Ormai trasmettiamo da sabato la visita del Papa con la Spagna, l'incontro del Papa con la realtà spagnola. In studio con me il collega che saluto, Alessandro Guarasci.
2: Un saluto a te Luca, ma anche a tutti gli ascoltatori.
1: Grazie, e salutiamo anche Don Federico Corrubolo che ci accompagnerà in questa diretta, in particolare intorno alle 18 seguiremo l'omaggio del Papa alla Vergine dell'Almudena.
3: Bene. Buonasera a te Luca e a tutti i radioascoltatori.
1: E partiamo proprio da questo momento che vivremo tra pochi minuti, Don Federico, la Vergine dell'Almudena, una Vergine che rappresenta la Spagna è piena di questa realtà, un pezzo di tradizione religiosa popolare.
3: Molto sentita, tra l'altro, perché oggi è la chiesa cattedrale della capitale dello Stato. Anticamente, ai tempi di Filippo V, era una parrocchia, una piccola cappella che custodiva questa antica immagine. Almudena è una parola spagnola ma con una radice araba, Al-Madinah, che sarebbe la cittadella, ossia il piccolo insediamento occupato dagli arabi durante l'invasione dell'VIII secolo, che Alfonso VI aveva recuperato e, stando alla tradizione, proprio un pezzo di muro di questa antica cittadella crollò, rivelando che tre secoli prima i cristiani avevano nascosto un'immagine mariana della Madonna con bambino, che prodigiosamente riapparve con due candele accese a indicare la continuità di una fede che non si era mai estinta.
2: Nonostante, perdonami Luca, nonostante appunto l'occupazione musulmana, dunque la fede cristiana in Spagna è rimasta viva e poi si è alimentata anche di queste figure, di queste icone in qualche modo.
3: Sì, anche perché la tradizione racconta in maniera simbolica proprio questo che tu hai detto, cioè la continuità della fede nonostante tre secoli di occupazione araba. Ed è un tema molto sentito, quello della Reconquista, che per sette secoli ha governato un po' l'identità, la missione, l'epopea della Spagna, e che ancora oggi fa della Spagna una delle nazioni con le radici cattoliche più profonde.
1: Il Papa donerà alla Vergine una rosa d'oro, anche questo è un gesto di grande importanza che i pontefici fanno in momenti importanti.
3: È un gesto molto antico, tra l'altro, e solo nell'ultimo secolo il Papa ha cominciato a donare questo simbolo ai santuari mariani, perché prima era riservato ai re, ai sovrani, agli imperatori e a persone che avessero ben meritato della Chiesa. Tra l'altro è una storia molto bella, questa rosa d'oro veniva benedetta nella Domenica Letare, la quarta domenica di Quaresima, a indicare il gaudio di tutta la Chiesa, sia di quella militante, sia di quella che combatte ancora sulla terra, sia della Chiesa celeste, della Chiesa del cielo. E questo veniva espresso attraverso la rosa, che è il simbolo della Chiesa stessa e della rinascita della vita, con un unguento e un profumo a indicare che le due realtà, la Chiesa che cammina in cielo e quella che cammina sulla terra, sono un'unica realtà vivente.
1: La tradizione, Don Federico, Alessandro, racconta che ai tempi della ripopolazione, potremmo dire, dei cristiani, dopo la presenza araba, mentre il popolo cercava questa immagine che era stata nascosta secoli prima, per proteggerla appunto dall'invasione araba, la Madonna apparve nelle mura dove era stata celata, dove era stata nascosta.
3: Esattamente.
1: E da allora appunto questa è la tradizione, il racconto che viene fatto.
3: Alcune versioni dicono che crollò improvvisamente la torre che la custodiva, e altre dicono che apparve. Anche qui le versioni di una tradizione popolare sono numerose, ma il senso profondo è perfettamente conservato. Che si tratti di una torre che crolla all'improvviso, oppure di un'immagine che è circondata da due candele ancora accese dopo tre secoli, il senso è lo stesso, una continuità misteriosa che non appare agli occhi, ma che come un fiume sotterraneo si è conservata anche molto lontano dai confini della Spagna attuale, che, lo ricordiamo, la Reconquista partì dalle Asturie, dal nord della Spagna, quasi sull'oceano Atlantico, e piano piano si estese fino al sud.
1: Scese, esatto. Don Federico, con te naturalmente tra poco seguiremo e commenteremo il momento di preghiera, anche con il discorso del Papa alla Madonna di cui stiamo parlando, ma facciamo un passo indietro, Alessandro.
2: Sì, esattamente, Luca, perché oggi c'è stato questo discorso importantissimo al Parlamento spagnolo, che tra l'altro è da mettere in luce il lungo applauso che poi è stato
1: lunghissimo applauso
2: caratterizzato, diciamo, come forse non mai, o meglio come è successo sì in altri casi, ma qui io lo metterei particolarmente in luce. Tra l'altro ne parlavamo anche sabato con i nostri ospiti, il primo giorno del viaggio del Papa in Spagna. Questa è una società fortemente secolarizzata, fortemente spaccata tra una realtà diciamo molto molto forte a livello religioso popolare e invece una parte della Spagna che invece è fortemente scristianizzata. Purtroppo questa è una tendenza che riguarda ormai gran parte dei paesi europei, però qua ci dicevano appunto i nostri esperti che abbiamo sentito, la dottoressa Lama e il dottor Sabatini, ci dicevano che in Spagna la situazione è particolarmente sentita. Però che cosa ha detto il Papa? Ha detto che serve una società giusta che difenda ogni vita umana, i poveri, la pace e la libertà. Allora, Leone XIV, primo pontefice a visitare il Congresso dei Deputati, sede in qualche modo della vita istituzionale, giuridica e democratica del paese, appunto, è esortato alla pace attraverso il coraggio del negoziato, denunciando il riarmo in Europa e nel mondo. La vera sicurezza nasce dal rispetto del diritto internazionale. E poi ha invocato la difesa della vita e della famiglia, come pure la tutela della libertà di religione. Ha inoltre chiesto risposte concrete per il dramma migratorio, per garantire accoglienza e integrazione. Allora, migrazione, perché comunque sappiamo la Spagna è rotta di migrazione sia dalle Canarie ma anche dal Nord Africa, la difesa della vita e della famiglia tradizionale fondata sul matrimonio, e poi la pace, perché sappiamo quanto l'attuale governo spagnolo si sia opposto in modo piuttosto netto, forse è stato il maggiore in Europa, alla guerra in Iran. Luca.
1: Sì, volevo leggere un passaggio del discorso del Papa al Parlamento spagnolo. Tra l'altro ricordiamo che è la prima volta di un Papa nel Parlamento della Spagna. Il Papa ha detto: in questo emiciclo si dà forma giuridica alla convivenza sociale. Qui le differenze vengono ascoltate, ordinate e, quando è possibile, si trasformano in decisione condivisa. Per questo, al di là della legittima diversità di posizioni, ogni attività legislativa finisce per confrontarsi con una domanda decisiva: quale concezione della persona umana ispira le leggi e quale tipo di società queste leggi costruiscono? Questo è l'incipit che il Papa oggi, Don Federico, ha messo come cappello, potremmo dire, nel discorso al Parlamento, ed è un approccio che dovrebbe interessare la politica, tutta la politica.
3: È sempre molto stimolante sentire che cosa i papi dicono alle camere parlamentari. Noi ricordiamo che la Chiesa moderna e contemporanea è nata e si è sviluppata e cresciuta nella modernità in maniera conflittuale, per cui sentire ora il Papa che invoca la libertà religiosa, quando fino a 150 anni fa era inimmaginabile una cosa del genere, ci fa pensare quanto è vero quello che dice il Concilio: la Chiesa ha imparato tanto anche dai suoi avversari, e adesso è la Chiesa che bussa ai parlamenti chiedendo: che uomo avete in mente, che persona avete in mente? Bisogna anche ricordare un fatto che spesso si dimentica: l'ultima proposizione del sillabo, il tanto criticato sillabo di Pio IX, dichiara errore lo Stato al di sopra della persona. È una condanna che nel 1864 fece sorridere, se non proprio apertamente ridere, ma che oggi, dopo un secolo insanguinato da dei totalitarismi spaventosi che hanno eletto lo Stato a divinità, schiacciando la dignità della persona, ci suona in maniera completamente diversa. Quindi questa domanda che il Papa fa con discrezione ma anche con chiarezza ci mette davanti la grande domanda che la Chiesa di oggi fa alla politica di oggi: che persona avete in mente, che persona umana? Questo slogan che anche si sente ripetere, restiamo umani. Ecco, che cos'è l'umano oggi? E che il Papa oggi lo chieda alla politica e alla politica spagnola è qualcosa di estremamente significativo, direi, per cui gli applausi sì, ci stanno tutti effettivamente.
2: E perdonami, in un'epoca in cui in sostanza si va a votare pochissimo, il problema è anche la deresponsabilizzazione delle istituzioni, soprattutto spesso per colpa delle istituzioni, su questo non c'è dubbio. Però ti leggerei un altro passaggio: la comunità internazionale è chiamata a riscoprire il valore indispensabile del dialogo come percorso paziente verso accordi giusti e duraturi, fondati sul rispetto dei trattati, sulla trasparenza dell'azione diplomatica e sulla sincera volontà di anteporre la pace al percorso di forza. Da ciò nascono la fiducia e la speranza. È chiaro che in un'epoca in cui si va avanti a forza di forze, diciamo così, purtroppo, scusate il gioco di parole, queste parole sono assolutamente profetiche, cioè il valore della comunità internazionale e soprattutto dei trattati.
3: È impressionante sentire come il Papa insiste con delle parole e anche con delle espressioni che oggi le sentiamo logore, perché alle quali non corrisponde un correlato oggettivo, cioè la pace giusta e duratura è il sogno di tutti, ma per l'appunto è un sogno. E il Papa continua però a rimarcare l'importanza di queste parole, che sono sempre le stesse, ma che per chissà quale strano inghippo della storia, in questi giorni, in questi tempi, non si riesce a far valere. Questo è anche il dramma. Quando iniziò il percorso dei papi nel mondo, quando Paolo VI andò all'ONU, parlava dell'ONU come di una scuola, lui, l'aula magna in cui tutti sono professori e docenti, di che cosa? Dell'architettura della pace. Altri tempi, oggi non si riesce a mettere un mattone accanto all'altro.
1: Don Federico Alessandro, vi interrompo perché tra poco ci collegheremo con Madrid, con il nostro inviato Madrid, Salvatore Cernuzio, ma prima facciamo un passo indietro perché vi riproponiamo un documento sonoro dalla nostra diretta di questa mattina, cioè proprio al termine del discorso del Papa al Parlamento spagnolo. Sentirete in sottofondo proprio gli applausi che stavano accompagnando il saluto al Papa al termine del suo discorso, ed è un'intervista che il nostro De Remigis ha realizzato con Alessandro Gisotti, vice direttore del Dicastero per la comunicazione. E quindi Francesco De Remigis e Alessandro Gisotti ci aiutano ulteriormente a capire l'importanza del discorso del Papa di questa mattina al Parlamento spagnolo. Prego Luca Rossi in regia di far partire l'Ampex.
4: Un momento davvero storico, come era stato anticipato, perché è la prima volta che un Papa si rivolge al Parlamento spagnolo. È bello ricordare che ci sia una lunga tradizione di interventi dei pontefici non solo alle Nazioni Unite, questo è ben conosciuto, ma anche nei parlamenti nazionali. Ricordiamo certamente noi italiani Giovanni Paolo II nel 2002 alla Camera a Montecitorio, in una seduta storica in cui appunto era le Camere riunite, Camera e Senato, ma a dire il vero già Paolo VI addirittura nel 69 intervenne nel Parlamento ugandese a Kampala rivolgendosi ai deputati e ai senatori dell'Uganda, e poi gli interventi di Benedetto XVI, il Bundestag è stato ricordato e citato anche da Leone oggi nel suo discorso. Io ero nel 2010 a Londra come inviato di Radio Vaticana e ci fu questo storico discorso di Benedetto XVI a Westminster, quindi rivolgendosi a tutti i parlamentari del Regno Unito e anche ai premier viventi, quindi sia in carica che gli ex. Io mi ricordo l'emozione di vedere una ormai anziana Margaret Thatcher che ascoltava Papa Benedetto, e poi ovviamente Papa Francesco, lo storico discorso al Congresso degli Stati Uniti, il primo Papa americano che si rivolgeva al Congresso degli Stati Uniti. Quindi è bene anche ricordare, no, come questo intervento di oggi alla Cortes è un intervento certamente storico per la Spagna, ma si inserisce in una lunga tradizione. lunga tradizione che dal 1969 a quel 2002 che ricordavi con Giovanni Paolo II fino al discorso di Papa Francesco al Congresso americano, che vede però oggi nel 2026 ascoltare dal pontefice delle parole come intelligenza artificiale ed in particolar modo intelligenza artificiale applicata in ambito militare. E cioè Papa Leone tiene insieme questa novità dei nostri tempi, l'intelligenza artificiale e il rischio che di fatto in alcune parti d'Europa anche è già realtà, che questa sia applicata anziché per scopi pacifici e sociali, perché anche uno scopo sociale può averlo l'intelligenza artificiale, piuttosto in ambito militare.
5: Beh, questo è qualcosa che sta particolarmente a cuore a Papa Leone. Credo che il riferimento fosse anche al suo intervento alla Sapienza in questo discorso. Certamente Magnifica Humanitas c'è una parte importante come l'utilizzo dell'intelligenza artificiale non deve essere associato a uno spirito bellicista, quindi a una dimensione di guerra sempre più avanzata e sempre più deresponsabilizzata, perché si delega tutto all'algoritmo. Quindi la persona scompare, ma poi l'algoritmo o comunque l'intelligenza artificiale uccide. E è interessante che la Presidenta del Congresso abbia proprio fatto riferimento all'intelligenza artificiale nel suo intervento, anche con un certo orgoglio, dicendo proprio qui per la prima volta si è tenuto un congresso di esperti a livello internazionale, credo il riferimento fosse alle Nazioni Unite, proprio su questo tema. Peraltro l'applauso continua, questo a sottolineare quanto sia particolarmente gradito questo discorso di Leone XIV, che ha fatto un discorso di grande modernità. Ovviamente quando un Papa si rivolge a un Parlamento nazionale, ricordiamo Giovanni Paolo II e poi tutti gli altri, insomma sono discorsi preparati, lungamente visti e rivisti, articolati, letti e riletti, perché ovviamente questo poi è un discorso che rimarrà nella storia. Noi ancora adesso, 20 anni e oltre dopo il discorso di Wojtyła alla Camera dei Deputati, ancora ogni tanto andiamo a ritrovare
4: a pescare
5: che cosa aveva detto su quel tema piuttosto che su quell'altro. Ricordo un'intervista con il presidente Casini che ho fatto appunto proprio nel 20° anniversario, e appunto lui diceva: noi lì eravamo testimoni di qualcosa di straordinario, e ancora oggi appunto ne facciamo tesoro. Lo stesso credo che valga per la Spagna, l'applauso continua, quindi mi sembra che una tutti in piedi i deputati e i senatori del Parlamento di Spagna, e credo, se so che è stato già detto anche in questa sede, che veramente la Spagna vive un momento molto particolare di una polarizzazione interna politica e sociale veramente direi anche rischiosa, e noi in Italia sappiamo, no? Poi a volte alcune stagioni dove portano anche in Italia si vive una polarizzazione, una frammentazione politica che poi si riversa nel tessuto sociale. Quindi in un qualche modo un Papa che ricorda che il Parlamento serve per promuovere il bene comune, cioè di tutti, che la legge deve non vergognarsi di fronte alla dignità della persona, cioè questo è stato molto forte e molto bella come immagine finale, cioè la legge non è buona solo perché viene approvata, deve anche avere sempre come fuoco, come centro la dignità dell'uomo, perché sappiamo che in molte stagioni storiche proprio dell'Europa, anche dell'Italia, ci sono state situazioni in cui i parlamenti approvavano delle leggi e che era un po' difficile dire che fossero per il bene comune.
4: Alessandro Gisotti, Alessandro, torniamo allora davvero a questo inizio di giornata che si era aperta con un incontro privato col presidente del governo spagnolo Sanchez, sì. E poi davvero tanti gli argomenti toccati dal Papa, multilateralismo incluso.
5: Assolutamente, uno dei grandi temi che stanno a cuore a Papa Leone, il Papa che si è presentato al mondo invocando la pace disarmata e disarmante. Ecco, per costruire quella pace disarmata e disarmante bisogna innanzitutto costruire le relazioni tra le persone, tra le comunità, tra i popoli e le nazioni, quindi il multilateralismo. Fra l'altro anche una cosa particolarmente bella, come Leone abbia fatto riferimento anche alla cultura spagnola, Cervantes, la scuola di Salamanca, così come Francesco al Congresso degli Stati Uniti aveva fatto riferimento a grandi figure americane, non solo cattoliche evidentemente. Ecco, questo è anche un qualcosa che secondo me viene sempre molto apprezzato da parte dei popoli, dei propri rappresentanti, come in questo caso nel Congresso, nel Parlamento spagnolo, cioè il fatto che ci sia un riferimento anche al sostrato culturale, sociale di un paese.
1: E questo era a caldo il commento che Radio Vaticana ha trasmesso questa mattina, proprio subito dopo la fine del discorso del Papa. Avete sentito gli applausi che vi abbiamo riproposto al discorso del Papa al Parlamento europeo. Sono le 17.50, ci avviciniamo alla preghiera e all'omaggio del Papa alla Vergine della Almudena, e per questo saluto anche Padre Ignazio Polido, che è arrivato qua in studio a Roma, studente dell'Università del Santa Croce. Grazie per essere con noi, padre.
6: Grazie mille per questo invito, in modo speciale per questa preghiera che è molto, davvero molto speciale per tutti gli spagnoli, no?
1: Grazie. E se permette, poi le chiederò anche a lei una sua riflessione su quanto ha detto il Papa al Parlamento, però noi facciamo in questo caso un passo in avanti, Alessandro, perché andiamo allo Stadio Bernabeu, che è uno dei templi del calcio internazionale, lo Stadio Bernabeu, 83.000 posti a sedere.
2: Il Bernabeu?
1: Il Real Madrid.
2: Ah, bravo, vedi quanto sei
1: e
2: preparato.
1: Soprattutto ricordiamo la finale dei campionati del mondo di calcio del 1982, dove l'Italia vinse il campionato del mondo, ma allo Stadio Bernabeu ricordiamo finali di Coppe dei Campioni, della Coppa UEFA, spareggi della Coppa Intercontinentale, la Coppa Libertadores, insomma, esatto. Per gli appassionati di calcio come diciamo il sottoscritto, è una realtà importantissima. Tra l'altro ci fu anche la finale nel 64, se non vado errato, del campionato di calcio europeo. Ma detto questo, al Bernabeu oggi, cioè stasera intorno alle 19, ci sarà l'incontro con la comunità diocesana di Madrid. E noi andiamo a collegarci con Patricia Inestrosa, nostra inviata a Madrid. Patricia.
7: Buonasera a tutti. Ecco, sì, Luca, come hai detto tu, sto stadio mega galattico, famosissimo per ogni partita di ogni mondiale che c'è stato e non solo del Real Madrid. Oggi invece ospita tutta la comunità diocesana di Madrid, famiglie intere, e nell'attesa del Papa. Si possono vedere diversi interventi di famiglie, di bambini, e adesso sta un momento di incanto, preghiera, e tutto nell'ambito di creare questa atmosfera che sarà l'atmosfera che riceverà al Papa fra non più di un'ora. Quindi tanta emozione, tanta allegria, la gente fuori facendo la fila sotto il sole, e con delle bandiere caratteristiche di quando si sono visti bandiere del Venezuela, del Perù, della Repubblica Dominicana, diversi, molti di loro che vivono qua e hanno voluto dire presente qua in questo allo Stadio Bernabeu per stare con il Papa in questo ultimo incontro ufficiale con Madrid, perché domani, sappiamo, Luca, sarà l'incontro con i volontari che hanno dato il tutto per il tutto in questi giorni a Madrid.
2: Ecco, Patricia, un'informazione. Quanta gente ormai è entrata nel catino del Bernabeu e in sostanza qual è stata la preparazione che tu hai potuto vedere in queste ore di questo evento?
7: Io lo vedo questo stadio quasi pieno, quindi io quanto era il numero che avevate detto? 30.000?
2: 80.000.
1: 83.000 spettatori.
7: Ci sono, perché pieno e cantando si sente lo stadio che trema, e quindi se una volta lo stadio trema per un gol urlato per tutti i presenti, mi sa che adesso il viva il Papa si sentirà più forte ancora. Le preparazioni era appunto un po' di logistica, un po' di organizzazione, un po' di sistemazione, di dare spazio alla gente perché non potessero arrivare tutti in ordine, e poi nelle strade blindate, ovviamente, tutta la parte che comunica, le strade che comunicano con lo Stadio Bernabeu.
1: Patricia, grazie per la tua testimonianza, avremo modo poi di collegarci ancora con te nei prossimi giorni e nelle prossime ore, quindi ci confermi dallo Stadio Bernabeu di Madrid, stadio praticamente esaurito e praticamente il Papa troverà un tifo da stadio, potremmo veramente dire.
2: Esattamente.
7: Sì, Luca, è così, Luca. Alla prossima,
1: grazie,
7: ragazzi.
1: Grazie, grazie Patrizia.
2: Luca, ti devo interrompere perché è arrivata una notizia urgente. Durante il pomeriggio di oggi, nell'Annunziatura Apostolica a Madrid, il Papa ha incontrato 6 vittime di abuso da parte di membri del clero e della Chiesa in Spagna, accompagnate da personale ecclesiale impegnato nell'opera di vicinanza alle vittime. Ecco, nel corso della conversazione, durata quasi un'ora, a partire dalle proprie dolorose vicende personali, ciascuno dei presenti ha offerto al Papa alcune proposte per rendere più efficace la risposta della Chiesa a casi così drammatici. Il Papa ha ascoltato con affetto e attenzione, ha assicurato la sua vicinanza e quella di tutta la comunità ecclesiale, il suo impegno perché le proposte ricevute siano un fondamento per ulteriori sforzi e la Chiesa possa realmente essere il luogo sicuro e spiritualmente sano dove le ferite trovino conforto e guarigione. Questo incontro in qualche modo era stato annunciato già nei giorni scorsi, era atteso, era voluto sia dalla comunità ecclesiale ma anche dalla comunità civile. Mi sembra che appunto anche il re nel suo discorso iniziale avesse toccato questo tema. È sicuramente una questione che rimane importante per la Chiesa spagnola fare luce su questi aspetti.
3: Ecco, in questo momento stiamo vedendo però le immagini dell'ingresso del corteo reale all'interno della cattedrale della Almudena. Vediamo la regina Sofia che assisterà alla preghiera di oggi.
2: Ci dici un attimo la cattedrale, che cos'è, perché viene eretta, quali sono le sue caratteristiche?
3: È un caso unico in Europa, di una piazza, intanto è un caso unico di una reggia e di una cattedrale che sono una di fronte all'altra, pensate proprio così, è un caso unico di una Palazzo Reale ancora in funzione ed è il più grande in tutta Europa, sono più di 3.000 stanze. L'Almudena, la cattedrale, è stata voluta come tale da Filippo II, ma che l'ha voluta alla fine del Cinquecento, ma è stata consacrata, dedicata da Giovanni Paolo II nel 1993, quindi sono 400 anni a motivo della resistenza degli arcivescovi di Toledo, che era l'antica capitale del Regno di Spagna. Intanto vediamo la regina Sofia che sta salutando il vescovo, l'arcivescovo, il patriarca, ecco il re, che fa il suo ingresso accompagnato dalla famiglia reale. Ci sono i canonici, ecco un campo lungo, molto lungo. Qui possiamo vedere praticamente le immediate adiacenze di questo grande complesso che comprende il Palazzo Reale e al fronte, dicevo, una piazza quadrata che comprende.
2: E tra l'altro, perdonami, quello che si nota nettamente è che ci sono tante persone lungo la strada, sì. E questo è importante.
3: Sì.
1: Vi fermo perché diamo la linea a Luca Rossi, alla regia, e poi entriamo in Radio Cronaca Diretta.

0: 17:58, amici ascoltatori, ancora in diretta da Madrid sulla Radio Vaticana. Un saluto alle emittenti collegate, un saluto a quanti ci seguono in video radio cronaca sul nostro portale Vatican News, in regia collaborazione tecnica di Luca Rossi, in studio il saluto vi arriva da Luca Collodi, con Alessandro Guarasci e ancora con Don Federico Corrubolo, grazie per la vostra presenza e grazie anche a Padre Ignazio Polido, studente dell'Università Santa Croce di Roma, messicano, che ci aiuterà nella traduzione dallo spagnolo da Madrid. Questa è la squadra che vi accompagnerà, amici ascoltatori, fino alle 20 di questa sera. Poi seguiremo in collegamento con lo stadio Santiago Bernabeu anche l'incontro del Papa seguente con la comunità diocesana. Sentite l'elicottero che in questo momento sta riprendendo dall'alto chiaramente il corteo papale. Il Papa, come vi ha annunciato poco fa il collega Alessandro Guarasci, ha incontrato una delegazione delle vittime di abusi sessuali. Torneremo su questo tema più avanti anche nelle pagine di Vatican News e vediamo in questo momento il Papa scortato da motociclisti che sta arrivando nella cattedrale di Santa Maria Reale della Almudena. È una cattedrale dalla storia abbastanza recente, Don Federico.
1: Sì, stavamo dicendo questo, che praticamente è un progetto voluto dal re di Spagna, di una piazza enorme che ha da una parte il Palazzo Reale e di fronte la cattedrale, e come un progetto unico che però ha richiesto 4 secoli per essere attuato, ed è sia concluso praticamente solo nel 1993 con la dedicazione fatta da San Giovanni Paolo II. Ed è un caso appunto unico, perché se consideriamo le altre capitali europee non è così. Pensiamo a Parigi, Notre Dame sta nell'Île-de-France, un'isola in mezzo alla Senna, e quello che era l'antico palazzo reale, cioè la reggia delle Tuileries, ora non c'è più, ma comunque stava sulla sponda destra della Senna. A Vienna il Duomo di Santo Stefano è in centro città, mentre il palazzo di rappresentanza, la Hofburg, non è lontana ma è in mezzo alla città, e quindi non sono, diciamo, pensate insieme. Invece a Madrid no, tenendo presente sempre una differenza di natura tra la reggia, che è la residenza del re, nel caso della Spagna è il palazzo della Zarzuela che sta poco fuori Madrid, e il palazzo di rappresentanza vero e proprio, quello che chiamiamo di solito palazzo reale, dove il re riceve solitamente gli altri sovrani. E il protocollo di questa visita effettivamente manifesta molto bene la natura di questo palazzo, che, lo ricordiamo, è ancora l'unico palazzo reale ancora in funzione, in pieno esercizio in Europa, perché tanto l'Austria quanto la Francia sono repubbliche, quindi il caso dell'Inghilterra è molto diverso, molto particolare. Certamente. Quindi ecco, adesso vediamo il corteo che si sta avviando sempre più vicino verso il Palazzo Reale. C'è da dire un'altra cosa, che la città di Madrid è cresciuta intorno a questo nucleo principale. In realtà il termine ufficiale di Madrid non è città, è Villa de Madrid, cioè villa in spagnolo indica un insediamento che è un po' meno di una città, a indicare il fatto che Filippo II l'ha voluta proprio al centro geografico del paese, dove esistevano ancora delle risultanze prima arabe, pare addirittura romane. Ma certamente l'iniziativa di questo sovrano, figlio di Carlo V, ha certamente rivoluzionato per sempre questa città, che appunto è al centro geografico di tutto il paese.
2: Luca, però permettimi dire, perché oggi il Papa aveva parlato in qualche modo anche di guerra, di diritto internazionale, arriva, diciamo, speriamo, una notizia positiva, perché Il primo ministro israeliano Netanyahu ha detto: al momento il fuoco è cessato perché con l'Iran, perché dopo aver colpito il regime di Teheran, questo ha smesso di attaccarci. E poi in qualche modo ha però ribadito che Israele ha tutto il diritto di difendersi. Allora speriamo davvero che questo sia un primo tassello di una pace che per il Medio Oriente si attende con tanta ansia e purtroppo viene continuamente rimandata, Luca.
0: Sì, io volevo salutare ancora padre Ignazio Polito che ci aiuterà nelle traduzioni. Ecco il Papa che sta arrivando proprio alla Basilica, però proprio un flash. La tradizione popolare, questo viaggio sta mettendo in evidenza il grande valore ancora oggi delle tradizioni popolari legate alla religione, legate alla fede.
3: Giustissimo, e penso che per il Papa, in modo speciale, lui sente tantissimo questo per il modo in che lo ha vissuto in Lima, no? La tradizione, la devozione dei popoli è una cosa bellissima che lui può sentire qua anche, no?
0: E sentiamo il suono delle campane a distesa, anche questa è un'altra caratteristica.
1: E vediamo la regina Sofia che è avanti al tappeto rosso ad assistere il Papa, quindi vediamo il popolo ma vediamo anche la famiglia reale.
0: Certo. Come vi spiegate questo gran numero di pellegrini, di fedeli che sta accompagnando questa visita del Papa, padre Polito e poi don Federico?
3: Penso che c'è una grande sete di devozione di questo spirito sacratissimo di la preghiera, no? Il Papa porta questa speranza nella preghiera. Tanti pellegrini vengono a pregare con lui. Questo sarà molto interessante.
1: Io penso che abbia molto giocato la chiarezza serena con cui il Papa ha detto le cose che andavano dette, e questo la gente lo ha sentito. Ed ecco il Papa che ora esce fuori dalla vettura.
2: Ecco, sta scendendo dall'auto. Viene accolto,
0: la regina lo accoglie,
1: la regina Sofia vestita in bianco come il protocollo esige, l'unica regina cattolica.
0: Due bambini offrono fiori al Papa, anche questa è una formula diciamo ormai rodata anche in altri viaggi, in altre occasioni, anche nei viaggi italiani peraltro.
1: Certo, col Papa fa il suo ingresso in cattedrale
0: accompagnato dalla regina.
1: Dalla regina Sofia, sì. La regina madre. E la famiglia reale assisterà alla preghiera e al dono della rosa d'oro. Entrambi due momenti che hanno illustri precedenti nei secoli.
0: Ed è accompagnato anche dall'arcivescovo emerito, se non vado errato, di Madrid, che lo sta accompagnando all'interno della Basilica. Ecco, il Papa è entrato in questo momento, accompagnato anche dalle autorità istituzionali e militari del Regno di Spagna. Il Papa si è fermato all'ingresso della Basilica, stava entrando, si è fermato proprio, potremmo dire, sulla porta,
1: sulla
0: soglia della Basilica.
1: Assieme al Cardinale, ecco,
0: e all'arcivescovo.
1: L'arcivescovo entrano adesso, gli viene presentato il crocifisso come accade sempre,
0: e l'acqua benedetta
1: con cui si accompagna l'ingresso a Roma dei cardinali titolari delle parrocchie nella chiesa universale del Papa in una cattedrale.

0: Il Papa è all'interno della Basilica e si sta dirigendo verso l'altare. E dovrebbe esserci anche un momento di preghiera davanti al Santissimo Sacramento.
1: Esattamente, Luca. Così prevede il protocollo in questo momento.

0: Don Federico, questo è un applauso anche in questo caso prolungato all'interno della Basilica,
1: sì,
0: che esprime gioia.
1: È un gesto, ecco il Papa.
2: Nel nome del Padre, dell'Hijo e dello Spirito Santo, la pace esté con vosotros.
0: E qui ora l'intervento dell'Arcivescovo di Madrid.

0: Santidad,
1: Santísimo Padre,
0: junto a los seminaristas,
1: insieme ai seminaristi
0: de nuestras dioceses,
1: delle nostre diocesi di Madrid, Alcalá y Getafe,
0: junto a representantes,
1: insieme ai rappresentanti della vita consacrata,
0: specialmente della vita,
1: in particolare della vita contemplativa,
0: che oggi, han salido de
1: che oggi sono usciti dai loro conventi per accompagnarci in questa preghiera, insieme a Sua Maestà la Regina Sofia, alle autorità che ci accompagnano, e a nome di tutti, al capitolo di questa cattedrale, desideriamo metterci nelle mani di Maria, la Vergine dell'Almudena,
0: e
1: porre anche il suo ministero
0: petrino
1: nel grembo della madre,
0: patrona di questa diocesi, patrona
1: di questa diocesi
0: e
1: di tutta la provincia ecclesiastica.
0: La
1: Vergine dell'Almudena
0: parla
1: di questa terra, della sua storia e della sua tradizione, di tanti posti. Parla dell'incontro tra culture e tra persone provenienti da molti luoghi, che hanno conosciuto la paura. Parla di come la fede sia stata tante volte spazio di ricerca. Il nome Almudena deriva dall'arabo Almudaina, cittadella o fortezza. E forse qui troviamo una delle immagini più profonde di Maria per i cristiani di Madrid. Rifugio della fede, custode della speranza e sostegno del nostro slancio missionario. La tradizione racconta che, ai tempi della Reconquista e della ripopolazione cristiana, mentre il popolo cercava l'immagine nascosta secoli prima per proteggerla dall'invasione, Maria apparve tra le mura con due candele accese, crollando la mura. Da allora accompagna maternamente il cammino di questa chiesa. Non possiamo comprendere Madrid senza l'Almudena, senza la madre che appare quando cadono le mura che credevamo solide. Lei rimase nascosta nella muraglia che proteggeva la città in tempi di guerra e di persecuzione, e apparve proprio quando fu cercata. Quando le mura crollarono proprio accanto al luogo dove oggi sorge questa cattedrale. Anche oggi esistono mura che non si vedono, distanze, paura, solitudini, indifferenze. E molti continuano ad anelare, pur senza saperlo, alla luce che la fede può offrire. Guardare la Vergine dell'Almudena ci invita a essere cercatori e costruttori di incontro, a scoprire che Maria appare quando le mura cadono, quando la pace si fa strada e quando l'incontro trionfa sulla violenza. Lei continua ad incoraggiare questa Chiesa a costruire comunità capaci di abbattere barriere e aprire cammini di fraternità. Santità, 32 anni fa, un altro Papa, San Giovanni Paolo II, venne in questa cattedrale per consacrarla. Fu sognata per secoli e completata solo pochi decenni fa come casa dei cristiani e tempio di Dio sotto lo sguardo della Vergine dell'Almudena. Oggi, Santità, la accogliamo come un dono del Signore per questa Chiesa. Grazie per confermarci nella fede e aiutarci a guardare più in alto, verso gli occhi della nostra madre, per imparare anche a guardarci meglio tra noi. Oggi, tra i nostri seminaristi e le comunità di vita consacrata, che Maria, Nostra Signora dell'Almudena, ci aiuti a rispondere con generosità alle vocazioni ricevute e a dire sì al Signore, che ci insegni a convergere verso il Vangelo dai diversi cammini che fanno parte della nostra storia, che continui a essere per noi Madre della Pace e della Speranza. Santa Maria dell'Almudena, Madre Buona, prega per il Papa, prega per noi.
2: Queste le parole di benvenuto del cardinale arcivescovo di Madrid, ed ora dovrebbe esserci, Don Federico, un momento di preghiera.
3: Sì, adesso c'è.
4: Oremus. Señor Dios nuestro, que has concedido a tu pueblo la protección maternal de la siempre Virgen María, madre de tu Hijo, Concédenos por su intercesión entregarnos fielmente a tu servicio y proclamar la gloria de tu nombre con testimonio de palabra y de vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.

0: Escuchad ahora, hermanos, las palabras del Santo Evangelio.
1: Le parole del Santo Vangelo secondo Giovanni.
0: En aquel tiempo,
1: in quel tempo,
0: junto a la cruz de
1: presso
0: Jesús,
1: la croce di Gesù, c'erano sua madre, la sorella di sua madre, Maria, la moglie di Cleofà, e Maria, la Maddalena. Gesù, vedendo sua madre e accanto a lei il discepolo che li amava, disse a sua madre: donna, ecco tuo figlio. Poi disse al discepolo: ecco tua madre. E da quell'ora il discepolo la prese con sé

0: agradezco a Sua Eminenza, arzobispo di Madrid.
1: Ringrazio Sua Eminenza, l'arcivescovo di Madrid, per le parole che mi ha rivolto. Saluto con affetto tutti voi, fratelli e sorelle, che con gioia e fervore vi unite oggi nell'omaggio alla Nostra Signora dell'Almudena, madre protettrice di questa arcidiocesi, durante il quale poserò ai suoi piedi la rosa d'oro, simbolo dell'amore filiale del Papa per la Vergine Maria. Sono numerose le generazioni di madrileni che nel corso dei secoli hanno venerato quest'immagine di Maria Santissima, che porta in braccio il suo figlio divino e ce lo porge. La tradizione narra che in tempi difficili per la comunità cristiana, per proteggere la statua della Vergine, la si nascose in un anfratto delle mura della cittadella, dove rimase nascosta per molto tempo, fino a quando, dopo il crollo miracoloso di una parte delle mura, venne ritrovata intatta. Questa millenaria devozione mariana, così sentita da tutti voi, è un segno delle radici cristiane che vi caratterizzano e vi danno vita, ma anche della grande speranza che continua ad animarvi per proseguire nel cammino. Fu grazie a una muraglia distrutta che accadde il nuovo incontro della madre con il suo popolo. Questo fatto è provvidenziale perché indica il percorso che Gesù, attraverso la sua Santa Madre, ci invita a percorrere. In un primo momento, un muro che cade provoca un boato, caos, disordine, ma apre anche a spazi, ristabilisce possibilità e sprona a restaurare. Nelle nostre società attuali esistono ancora molti muri che non proteggono, ma dividono, allontanano e isolano. A volte, pensando che abbatterli significhi dover affrontare ciò che non ci piace, preferiamo la comodità di puntellarli appena e più frequentemente di ignorarli.
2: Tuttavia, la Nostra Signora dell'Almudena, con la sua presenza e la sua sicura protezione, ci dice un'altra cosa. Per edificare qualcosa di nuovo, bello e duraturo, bisogna essere disposti ad abbattere muri, perché per ricominciare il cammino sono necessari spazi che ci permettano di intravedere l'orizzonte. Siccome siamo convinti che il Signore cammina con il suo popolo santo, ascolta le sue parole e le paure e accoglie con premura tutti i suoi sforzi di bene, vi esorto a non venir meno nella vostra testimonianza di fede per contemplare il disegno d'amore del Padre. Vi esorto a non mancare di carità per unirvi come un'unica famiglia di fratelli e sorelle e a non perdere la speranza per sostenervi l'un l'altro nella vostra azione nel mondo. Prego che con l'esempio e l'intercessione di Santa Maria la Real de la Almudena, la Vergine del Magnifica che continua a proclamare la grandezza del Signore, di esultare in Dio suo Salvatore, Egli stesso custodisca e rafforzi il vostro amore per Gesù e per la Chiesa, affinché possiate essere costruttori di legami che restaurino il linguaggio universale della comunione, dell'amore fraterno e della concordia. Facendo mie alcune parole dell'inno a lei dedicato, vi raccomando al potente aiuto del suo amore materno. Santa Maria dell'Almudena, Vergine e Madre del Redentore, Regina del Cielo, Madre d'Amore, sotto il suo manto, Vergine umile, cercano protezione i tuoi suoi figli. Madre amorevole, Tempio di Dio, proteggici, Signora, e aiutaci a essere costruttori di pace e riconciliazione. Amen.
1: Ed ora è il momento della consegna alla Madonna della Rosa d'Oro, Don Federico.
3: Sì, ecco, vedremo che il Papa sarà accompagnato dall'arcivescovo, il cardinale, e porrà la Rosa d'Oro davanti all'immagine di Nostra Signora della Real della Almudena durante il suono dell'organo. Ora c'è un momento di silenzio, abbiamo ascoltato il significato che il Papa ha scelto di attribuire in tempi recenti a questo gesto, cioè un omaggio mariano. L'orazione ora è comunque intensa perché si tratta di un momento solenne per questo luogo e per questa comunità, per questa grande capitale che è.

Il Papa sta salendo la scala che lo porta davanti all'immagine e eccolo, l'immagine della

di questo ido bellissimo che stiamo ascoltando. Dice: salve signora di pele morena, di pele oscura, vergine madre del Redentore, Santa Maria dell'Almudena, regina del cielo, madre dell'amore. Santa Maria dell'Almudena, regina del cielo, madre dell'amore, tu che sei stata nascosta tra le mura di questo caro e vecchio Madrid, oggi resplandisce ante il tuo popolo che ti venera e aspetta in te. Sotto il tuo mantello, vergine semplice, ti cercano i tuoi figli, cercano la tua protezione. Tu sei la padrona di questa villa, madre amorosa, tempio di Dio.

0: Papa sta tornando dopo aver regalato la Madonna, la Rosa d'Oro alla Madonna sull'altare della Basilica, e tra poco ascolteremo la preghiera che reciterà il Papa.
1: Virgen de la Almudena,
2: vostra madre e signora, veniamo davanti alla tua santa immagine per venerarti con filiale devozione. In tuo onore è stata costruita questa cattedrale affinché fosse una tua degna dimora. È un luminoso luogo di incontro.

0: dentro con tutti i tuoi figli. Tu che eri nascosta tra le mura della vecchia Madrid, ti manifesti oggi come madre di immensa tenerezza. Il tuo nome di Almudena rimanda alla fortezza. Donaci una salda costanza per vivere sempre sicuri nella fede della Chiesa. Mantieni vivo e forte il nostro amore, affinché nessun ostacolo possa distoglierci dal cammino della salvezza. Insegnaci a vederti sempre, Madre. Sorgente di misericordia, grembo di perdono, abbraccio di speranza, porta della gloria. Riempi con la tua presenza materna la dura solitudine di coloro che soffrono. Accogli con amore i desideri dei tuoi figli. Apri i nostri cuori alla gioia dello Spirito. Come eccelsa patrona di Madrid, benedici e proteggi coloro che ogni giorno, con amore devoto, pronunciano il tuo santo nome e quello del tuo figlio, lui che vive e regna nei secoli dei secoli. Amen.
1: Dios Padre misericordioso, protector incansable de la Iglesia, tu esposa, la que vivificas con los dones de tu gracia a través de tu gloriosa Virgen Madre. Por su amorosa intercesión, te pedimos que nos concedas observar tus mandamientos.
0: Instancable protector de la Chiesa, tu esposa que tú ravivi con i doni de la tua gracia, per mezzo de la tua gloriosa Vergine Madre, per la sua amorevole intercessione ti chiediamo di concederci di osservare i tuoi comandamenti, che con cuore puro, come ci hai comandato, possiamo pregare dalla terra cantando.

con questo applauso dei pellegrini e dei fedeli termina la preghiera e l'omaggio del Papa alla Vergine dell'Almudena.

0: Papa si sta dirigendo ora verso la navata centrale. Dopo l'acclamazione saluta la regina Sofia. Abbiamo visto un rito semplice, pure molto profondo, e con delle formule molto antiche. Quella più sorprendente forse è quella che ha introdotto il Padre Nostro, che, ecco, vediamo il Papa mentre sta uscendo, il canto dell'Ave Maria, accompagnato dall'applauso della folla. E la formula di introduzione al Padre Nostro è stata tratta dal messale mozarabico o visigotico, un rito molto antico, precedente anche l'invasione araba, in cui in maniera del tutto singolare, veramente unica, si chiede alla Vergine Maria la grazia di poter osservare i comandamenti di Dio e di poter pregare con le parole che Gesù ci ha insegnato. E con questa introduzione è stato poi recitato il Padre Nostro. Ecco, il Papa si dirige verso l'uscita mentre il coro intona quest'Ave Maria polifonica. È interessante anche osservare la lettura spirituale di questa tradizione popolare. La meditazione, la presentazione simbolica del muro che secondo la tradizione crollando ha rivelato la Vergine. E ecco qui una bellissima immagine della Vergine dell'Almudena che ci viene proposta dal Centro Televisivo Vaticano. Ci chiediamo quanti muri devono crollare perché Maria appaia madre di tutti.
1: Noi ci fermiamo qua e ringraziamo quanti ci hanno seguito in video radio cronaca su Vatican News e naturalmente su Radio Vaticana, che proseguirà la diretta in attesa poi di tornare in collegamento anche con Vatican News con l'arrivo del Papa allo stadio Santiago Bernabeu. Io ringrazio Don Federico Corrubolo per il commento, ringrazio Padre Ignazio Polido che ci ha accompagnato nella traduzione. Padre Polido resterà in studio con noi e Alessandro Guarasci, la linea torna alla regia centrale e poi torneremo ancora in diretta su Radio Vaticana.

0: 18:41, amici ascoltatori, questa è la Radio Vaticana in diretta con Madrid. Tra poco ci collegheremo con lo stadio Santiago Bernabéu in Madrid per trasmettere l'incontro del Papa con la comunità diocesana di Madrid. E però dovremmo, grazie a Gabriele Di Domenico che è in regia centrale, tra poco collegarci con Salvatore Cernuzio, che è inviato nello storico stadio, è il secondo stadio in Spagna per capienza di tifosi durante le partite di calcio, circa 83.000 persone, il primo stadio per capienza di tifosi in Spagna è il Camp Nou di Barcellona, quindi abbiamo anche questa distinzione. Il Santiago Bernabéu è uno stadio che ricorderemo tutti per la finale del campionato del mondo 1982 vinto dalla nazionale italiana di calcio, ma è uno stadio dove si sono svolte diverse finali, ricordiamo la Coppa dei Campioni, la Coppa UEFA, la Coppa Libertadores e tantissime partite di calcio del Real Madrid. E ci colleghiamo a questo punto con lo stadio Santiago Bernabéu, dove salutiamo il nostro inviato Salvatore Cernuzio. Salvatore, a te la linea.
1: Buonasera Luca, buonasera, sì, siamo dal Bernabéu, ho cercato un posto riparato dal rumore, dalla musica, dal chiasso, perché qui è veramente una festa incredibile. Non so se sentite qualcosa in sottofondo, ma in questo momento è tutto un tripudio di canti, di cori, è veramente un grande spettacolo.
0: Il clima quindi si annuncia da tifo da stadio, potremmo quasi dire.
1: Da stadio, uno stadio trasformato in cattedrale, però, perché in questo momento abbiamo assistito a un'immagine molto particolare, cioè sulla quella che gli spagnoli chiamano la pista, cioè sul campo dove appunto che è la casa del Real Madrid. Pochi secondi fa c'è stata una grande processione, proprio secondo anche quelle che sono le tradizioni andaluse della Settimana Santa, con una statua di Nuestro Signor Jesús e della Madonna dell'Almudena, e proprio sopra questi grandi pasos, no? I palchetti, quelli trasportati in processione, che hanno fatto il loro ingresso appunto con un canto verso l'altare, verso il palco, chiedo scusa, dove appunto poi parlerà Papa Leone. È veramente un colpo d'occhio scenografico, non riesco a contare in questo momento quante persone, ma non vorrei azzardare che potremmo arrivare forse anche a meno di 1 milione, considerando anche i grandi numeri che gli appuntamenti papali hanno registrato finora.
0: Un viaggio che sta riscuotendo un enorme successo di fedeli e di pubblico.
1: Sì, c'è una grande partecipazione che è segno anche frutto, diciamo, di quella grande attesa che c'era per l'arrivo di Papa Leone. Sono tante persone qui di Madrid, tanti rappresentanti della Chiesa, anche tanti colleghi locali che lo dicono, ci sono problemi, c'è questa, anche questa laicità che ogni tanto qualcuno tira fuori, così come anche pure, insomma, ci sono state varie polemiche sulla questione abusi, e in questo voglio ricordare che neanche 2 ore fa Papa Leone ha incontrato un gruppo di vittime proprio nell'annunziatura apostolica. Comunque, al di là delle polemiche, tutto quello che è prevalso invece era proprio questo senso di attesa. Mi diceva poco fa un madrileno, ha detto: avevamo necessità di ricevere il Papa, di avere una parola da lui. E quindi quello che stiamo vedendo, a cominciare dalla veglia dei giovani, 600.000 persone la prima sera, poi la messa e ora lo stadio, ne sono proprio la conferma.
0: Il Papa è appena lasciato la Basilica della Vergine dell'Almudena, sono pochi chilometri, Salvatore, che lo separano dal Bernabéu.
1: Sì, non è tanto distante, poi qui c'è una macchina logistica veramente imponente, a volte anche un po' difficile da seguire, nel senso che tanti sbarramenti, tante strade serradas, come si dice qua, e ovviamente non per il Papa, che insomma arriverà presto, e qui l'attesa cresce. Adesso che parliamo ho sentito che hanno annunciato qualcosa dai maxi schermi e c'è stata una ovazione, quindi immagino che abbiano detto che insomma il Papa sta per arrivare.
0: Sì, ti confermiamo, il Papa è in transito, pochi chilometri, sono circa 6 chilometri dalla Basilica allo stadio. Noi ti ringraziamo, se non hai altro da aggiungere ti auguriamo una buona serata, perché immaginiamo sarà un incontro molto importante quello a cui assisteremo tra poco.
1: Beh, penso proprio di sì, è un po' il gran finale, nonostante comunque è previsto domani mattina un appuntamento con i volontari prima della partenza per Barcellona, però si può dire che insomma ecco proprio il gran finale di questa tappa a Madrid, della quale, come ho detto, possiamo trarre un bilancio positivo sotto tanti punti di vista. Ecco, è proprio qui al Bernabéu, in questo simbolo, in questa icona della città di Madrid, il Papa viene a dare proprio quello che è un po' il suo saluto, il suo congedo, insomma. Si prevede una festa, una vera e propria festa.
0: Grazie al nostro inviato Salvatore Cernuzio, in diretta dallo stadio Santiago Bernabéu. Buon lavoro, Salvatore, grazie.
1: Grazie, Luca.
0: Noi torniamo in studio e salutiamo Sebastian Sanson, che è il collega della redazione spagnola della Radio Vaticana e di Vatican News, che ci accompagnerà in questa serata, diciamo così, dallo stadio Bernabéu. Benvenuto, grazie Sebastian Sanson.
2: Buonasera a tutti, grazie.
0: Ecco, un tuo commento, diciamo, a questi giorni del Papa in Spagna.
2: Allora, un viaggio molto atteso dalla popolazione locale, che avevano confermato diversi mesi prima dell'annuncio ufficiale da parte della Santa Sede, come avviene in diversi casi dei paesi che aspettano il viaggio oppure un viaggio del Sommo Pontefice. Vediamo anche nella Spagna la presenza importante della comunità latinoamericana, di diversi residenti affiancati già da anni lì, che stanno partecipando numerosi nei diversi eventi del Papa Leone, e non era l'eccezione ieri, per esempio durante la Santa Messa del Corpus Domini nella Plaza de Cibeles, dove c'erano diverse bandiere, e lo stiamo vedendo proprio adesso nel percorso che sta facendo il Santo Padre dalla Cattedrale dell'Almudena fino allo Stadio Santiago Bernabéu. Quindi un messaggio molto importante, quello della fraternità, dell'unità, che sottolineava Salvatore, in una società molto polarizzata. Contro la polarizzazione ha anche parlato Papa Leone oggi, rivolgendosi ai membri del Parlamento nel Congresso de los Diputados, come si chiama questo posto in spagnolo. Quindi un messaggio di fraternità, di pace, di concordia, quello che sta portando il Vescovo di Roma in Spagna.
0: Come ti spieghi questa grande partecipazione di popolo a salutare il Papa, a pregare con il Papa, a seguire quanto dice il Papa? Abbiamo tra poco, vedremo lo stadio Bernabéu, che praticamente è esaurito in tutti gli ordini dei posti, potremmo usare un termine calcistico di Radio Cronaca di Calcio. Veramente è un dato sul quale forse qualche riflessione andrà fatta.
2: Me lo spiego, Luca, dalla sete di trascendenza che ha. Me lo spiego dalla sete, dalla fame di andare al di là delle superfici che ha il popolo contemporaneo. È un desiderio che a volte il mondo, o sempre il mondo, non riesce a soddisfare, che proprio Gesù Cristo colma con tutte le nostre aspettative, le nostre paure, le nostre incertezze. Quindi anche in questi momenti che stiamo vedendo, la veglia di preghiera, la Santa Messa, sono espressioni di una fede vissuta in diversi modi, con diverse realtà, diversi carismi.
0: Vi chiedo, ecco, qua in studio, ecco Alessandro,
3: Luca, ecco, perdonami, io vedo che c'è veramente tanta gente, vedo gente lungo il tragitto, anche addirittura arrampicata sui pali, a qualcuno ho visto che si era portato anche delle scale per poter vedere meglio il Papa. Io ho l'impressione che davvero sia un ritorno alle origini della cristianità nella Spagna contemporanea, come dicevate, una Spagna comunque che è caratterizzata da polarizzazioni, però evidentemente c'è un sostrato cristiano che poi in alcuni momenti fondamentali della storia della Spagna torna fuori, e il fatto che comunque lo stadio sia strapieno e che le strade di Madrid siano affollate di persone vuol dire che non si tratta solo di un evento tra virgolette per curioso, per turisti, ma si tratta di un evento vissuto pienamente. Che cosa ne pensi?
2: Sono assolutamente d'accordo, e infatti stiamo anche vedendo con questi comportamenti che tu descrivevi il desiderio delle nuove generazioni, di tantissimi giovani che si stanno avvicinando alla Chiesa oppure riavvicinando alla Chiesa, forse erano distaccati per diversi motivi, si sentivano forse scoraggiati, però ci sono tantissimi giovani che stanno ritornando a queste radici cristiane.
3: Tra l'altro stanno lanciando addirittura dei petali di fiori dai balconi al passaggio del Papa, evidentemente una visita questa attesa, e a me sembra anche preparata anche con molta attenzione, su questo non c'è dubbio. Tra l'altro sono le 18:52, siamo in ritardo secondo me di almeno una decina di minuti, il che vuol dire che il corteo sta andando più lentamente del solito. Tra l'altro ho visto che il Papa appunto si è fermato per benedire dei bambini, il che appunto il fatto che ci sia la presenza di tanta gente in qualche modo costringe appunto il corteo a andare più piano, perché appunto il Papa vuole cercare di essere il più vicino possibile alle migliaia di persone che sono lungo questa strada principale di Madrid, che poi appunto porterà allo stadio Santiago Bernabéu, ricordiamo il tragitto di circa 6 chilometri dalla capitale, per cui appunto la folta presenza di persone sta costringendo appunto a rallentare un po' i tempi.
0: Anch'io rilancio qui in studio anche a te Don Federico Corrubolo questo aspetto della presenza. Ieri alla messa e alla processione del Corpus Domini 1.200.000 fedeli, sono numeri importanti. Chiaramente possiamo anche dire che per noi i numeri sono anche relativi nello stesso tempo, perché chiaramente qui si parla di un Papa, si parla di una fede, si parla di una religiosità, e spesso i numeri poi possono essere indicativi, ma certo sono numeri sui quali una qualche riflessione deve essere fatta.
4: Sì, perché
0: ti chiedo, la tradizione religiosa popolare che in Spagna sembra ancora molto molto viva, quanto ha aiutato anche la valorizzazione della presenza del Papa?
4: Ma io penso che la sensazione che si ricava è che la devozione popolare spieghi fino a un certo punto, ossia certamente in Spagna è più forte che altrove e ha un ruolo non piccolo, però mi pare che al di là dell'organizzazione veramente impeccabile della quale stiamo vedendo i frutti, mi pare che ci sia una presenza, una sensazione di un interesse spontaneo, cioè non previsto. 1.500.000 sono veramente tanti e non credo che fossero previsti inizialmente. Qualcosa mi ricorda la GMG del 97 a Parigi, quando ricordo i poster dicevano raggiungete Parigi in 300.000 e invece poi si rivelarono quasi 2 milioni, ecco, non siamo a quei livelli, ma credo ci sia un interesse che appunto non era previsto dagli organizzatori. La devozione e la tradizione spiega sì qualcosa, però credo che non andremo lontano dal vero se ci aggiungiamo anche il tipo di leadership che esprime adesso Leone XIV, cioè una forza tranquilla e capace di dire cose chiare, di usare parole nette, alle volte molto nette, con una buona dose di coraggio, ma un coraggio sereno e soprattutto capace di usare le parole non come armi, veramente disarmato e disarmante sta diventando uno slogan che spiega molte cose del pontificato di Papa Leone, forse più adesso di un anno fa quando è stato eletto. Una leadership ordinata, direi calma, e quindi per ciò stesso di qualità diversa da quelle che sono espresse oggi dai potenti del mondo, e lo sappiamo, cioè la leadership che oggi viene espressa è una leadership formato social, quindi sostanzialmente si tratta di una gara a chi è più arrogante, a chi è più falso via delle fake news, però riesce a far parlare di sé, non importa se con la verità o con la menzogna. E poi il mondo social esige non discorsi, non ragionamenti, ma slogan di 10 secondi. Anche in questi Papa Leone dimostra di avere qualche carta da giocarsi. Ma credo che la cosa che attiri molto adesso è proprio la sua serenità. In un mondo che veramente adesso stiamo constatando tutti, sta perdendo la capacità di influire sugli eventi, come se gli eventi si succedessero per forza propria e sia impossibile fermare le guerre, la violenza. Ricordo alcune profezie di Papa Francesco, pare si stiano avverando, ci suonano diverse dopo qualche anno, la guerra mondiale a pezzi. Sapeva tanto di slogan qualche anno fa, adesso lo sa molto meno di slogan, mi pare che ci stiano suonando diversamente queste parole di Papa Francesco. Comunque, ecco, quello che credo colpisca molto in Leone è proprio questa sua serenità di fondo, che lo rende un padre in una maniera di cui forse c'è veramente tanta sete oggi, perché i padri che abbiamo, i padroni, i signori, i potenti del mondo, non hanno per niente un briciolo di paternità, ricordano invece molto i tiranni e i dittatori del passato.
0: Il Papa sta per arrivare allo stadio Bernabéu di Madrid, sarà accolto dall'arcivescovo metropolita di Madrid e gli verrà offerta un cappello tradizionale madrileno come segno di benvenuto. Il Papa farà anche un giro in golf cart tra i fedeli, quindi sulla pista dello stadio Bernabéu di Madrid, e ci sarà anche, dopo un canto, oltre alle parole di benvenuto dell'arcivescovo cardinale di Madrid, anche la proiezione di un video sulla realtà di Madrid. Poi ascolteremo delle testimonianze, l'inno ufficiale del Convivium, e poi una novità, ci sarà una sorta di breve telecronaca che saremo curiosi di capire. Siamo al Bernabéu, quindi una radio telecronaca che immaginiamo evochi quelle che sono le telecronache e le radiocronache di calcio, e avremo ancora le testimonianze e poi il discorso del Papa ai presenti. Lo stadio è completamente esaurito, che esaurirà terminerà la serata. Ti chiedo, Sebastian, oppure anche a Don Federico, questo tradizionale cappello madrileno, che tra l'altro a livello turistico noi spesso è un cappello bianco, una sorta di cappello italiano, questi che si portano anche in Italia, che in questo momento non mi ricordo il nome che hanno, questi cappelli di paglia che soprattutto in estate vanno molto in Italia. Non mi ricordo, e scusatemi, in questo momento mi sfugge il nome.
4: D'altra parte siamo nei paesi mediterranei, quindi il sole la fa da padrone.
0: È un cappello simile.
4: E sì, d'altra parte occorre anche dire, ecco, una delle cose che mi capita.
0: Sì. È
2: la paglietta.
0: La paglietta, ecco, era ora
4: fatto
0: non sarà
4: maglia,
2: non sarà proprio quella, però.
4: Beh, comunque abbiamo in comune con l'Europa mediterranea, anche qui ci sarebbe un lungo discorso da fare su quante anime in Europa ci sono, ma l'Europa mediterranea ha in comune il sole, per esempio. Una cosa tanto per ridere, ecco, ombrello da noi indica qualcosa che serve per riparare dal sole,
2: anche
4: fare
2: sì.
4: Ombra, no? Ecco, invece in tedesco Regenschirm significa schermo
2: pioggia.
4: Ecco. E quindi poi dopo certamente anche questo influenza molto, molto di più di quanto si possa immaginare la cultura. D'altra parte il clima, lo sappiamo ora quanto che ruolo sempre più importante ha anche nella cultura, nella civiltà, perché ci stiamo rendendo conto di quanto dipendiamo in fondo da questo nostro pianeta.
0: Ecco, questo cappello madrileno somiglia molto a una coppola.
5: Allora, non era una paglietta.
0: Abbiamo approfondito in tempo reale questa informazione che ci è stata data.
4: Serve per coprire ben bene, perché effettivamente laddove il sole picchia, insomma,
0: è una sorta di coppola più, diciamo, larga rispetto a quelle che noi conosciamo. Tipico cappello siciliano, la coppola.
4: La coppoletta, ecco qui. Dovremmo vedere, se non mi sbaglio, i giardini che stanno a ovest del Palazzo Reale, ce le fanno vedere queste immagini dall'alto. Ecco il Papa che continua a percorrere i viali di Madrid con la folla che lo acclama. Il corteo, effettivamente, la sensazione che si ricava è che stia andando abbastanza lento e spesso si ferma, quindi certamente questi 6 chilometri richiederà un po' di tempo perché vengano percorsi. E comunque effettivamente ci si accorge anche della predisposizione degli spagnoli alla festa. Qui ho un ricordo personale ancora una volta legato alla GMG del 97 a Parigi, quando ero viceparroco e accompagnai dei ragazzi della mia parrocchia, e ricordavo benissimo quanto era faticoso girare a piedi per Parigi, che è veramente una città sproporzionata rispetto a quanto siamo abituati noi italiani. Eppure anche nelle ore più calde, nei momenti più impensati, se sentivi qualcuno che cantava, che danzava, erano immancabilmente, inevitabilmente spagnoli, e allora diventava una specie di colonna sonora sottofondo. Mi ricordo che a un certo punto non ci giravamo neanche più, perché come sentivamo cantare e danzare ci dicevamo: vabbè, ma questi sono gli spagnoli, che ormai lo sappiamo che a ogni momento fanno festa. Loro hanno molto forte senso della festa, della comunità. Ecco, allora vediamo ancora il Papa a girare, e il Papa mobile, sempre con l'occhio vigile dei soldati, che fanno un po' quello che fanno gli steward negli stadi, cioè guardano il pubblico. Ogni 50 metri ce n'è uno, perché certamente noi non lo possiamo immaginare, ma il sistema di garanzia della sicurezza qui deve essere qualcosa da togliere il sonno. Ecco, questa, se non sbaglio, è la Puerta del Sol, credo di sì, non so, chiedo conferma al collega spagnolo se c'era questa porta in una piazza circolare.
2: Sì, sicuramente sì.
4: Ecco, allora è anche il chilometro zero, se non mi ricordo male. Questa è una cosa particolare per noi gli italiani, questa quasi ossessione per il centro. Filippo II voleva la capitale al centro dello Stato, e al centro della capitale, la Puerta del Sol, ha il chilometro zero da cui si dipartono tutte le strade principali per la Spagna. Quindi Madrid è una città
6: un
4: molto
6: po' il nostro
4: pensata.
6: Campidoglio.
4: Sì, ma Madrid è una città molto pensata, molto progettata a tavolino da questo genio che doveva essere Filippo II, il quale, tra le altre cose, nel palazzo, leggevo, questo splendido Palazzo Reale enorme, dall'altra parte un'altrettanto enorme cattedrale, sui due lati, da una parte la farmacia. Cioè, come la farmacia, uno si aspetterebbe, che ne so, qualche altro edificio ufficiale. No, c'è una farmacia anche piuttosto antica, e dall'altra parte l'armeria. Dico, beh, qui ci stiamo. Ma la farmacia era nata sempre sul desiderio di Filippo II per avere un pronto soccorso secondo lo spirito dell'epoca, alla fine del Cinquecento, e cioè l'alchimia. Ecco qui questa porta enorme che abbiamo visto prima dall'alto, perché per i sovrani dell'epoca la medicina e l'alchimia stavano lì.
7: Erano la stessa cosa, esatto, sotto alcuni punti di vista.
4: E poi c'era anche questo: il re non si fidava delle medicine che gli somministravano all'interno del Palazzo Reale, perché potevano essere avvelenate. Okay. E allora voleva una sua farmacia a parte, dove insieme ai luminari dell'epoca si studiavano le soluzioni migliori per la salute del re.
2: Ti confermo che si tratta della Porta di Alcalá.
4: Ah, di Alcalá, ecco, sì, infatti. Anche questo è un nome che per noi è... Quindi sarebbe la porta che apre la strada che va verso Alcalá. Ecco, abbiamo notato nel saluto, forse avete visto, che l'arcivescovo ha parlato di Getafe, Alcalá e Madrid insieme, no? Perché sono parte di un'unica diocesi. Per noi Alcalá legata all'Università Complutense, che è una delle grandi università voluta dal cardinal Cisneros, figura straordinaria di uomo di chiesa, di uomo di cultura, tra l'altro legata anche a un caso editoriale. Vabbè, adesso, tanto che aspettiamo che il Papa arrivi, forse il caso editoriale della prima traduzione, la prima edizione del Nuovo Testamento greco, è apparsa per cura di Erasmo da Rotterdam, bruciando i tempi per uscire prima della Poliglotta di Alcalà, che era una prima edizione straordinaria perché era greco e anche ebraico. Siamo alla fine del 400 e agli inizi del 500, e quindi sono luoghi che vogliono dire qualcosa anche a noi, anche alla chiesa di oggi, anche se forse non lo sappiamo neppure.
0: Don Federico, ti fermo solo un attimo perché poi vorrei rientrare anche con una domanda, ma andiamo, Alessandro, anche a guardare la giornata di domani del Papa, l'ultima giornata del Papa a Madrid. Il Papa incontrerà...
7: E la prima a Barcellona.
0: E la prima nel pomeriggio a Barcellona. Il Papa incontrerà domattina... diciamo il centro del fieristico di Madrid, che è uno dei più importanti centri fieristici d'Europa e della Spagna naturalmente. Sono tutta una serie di fondazioni e di consorzi fieristici che rappresentano veramente le fiere, i congressi, gli eventi.
7: Guarda Luca, ti posso dire una cosa che è veramente impressionante. Quello che mi sta impressionando è le persone che cercano in qualche modo di oltrepassare il cordone di sicurezza, e ci sono i poliziotti che sono costretti a riportarli indietro. È veramente impressionante questo entusiasmo. Mi sorprende perché, insomma,
0: adesso persone proprio in mezzo alla strada, il corteo si è fermato,
4: sì, per questa eccedenza di...
2: Ecco, e stanno fornendo, scusate, l'indicazione di rispettare appunto il cordone di sicurezza, perché altrimenti il Papa mobile non riesce a passare.
0: Praticamente la gente è in mezzo alla strada, vedendo immagini dall'elicottero. Sebastian, se anche tu ci puoi confermare, mi sembra che abbiano circondato la macchina, nel senso...
2: Sì, il corteo perciò stavano dicendo, anche urlando al megafono, per favore rispettate il cordone di sicurezza.
7: Ecco, adesso mi sembra che però siamo nei pressi dello stadio, su questo non c'è dubbio, perché ho visto che il corteo ha deviato. Però io, ripeto, ero davvero impressionato, io ho visto anche...
0: Si vedono muovere delle masse di persone
7: mentre
0: dall'alto.
7: Il corteo passava, per esempio delle madri che cercavano magari di far baciare i propri bambini dal Papa, e i poliziotti dovevano in qualche modo allontanarle, perché altrimenti poi il corteo non sarebbe durato quello che era, ma addirittura sarebbe durato ancora di più.
4: Il corteo è ripartito in questo momento.
0: Ripartito?
4: Sì, perché a me sembrava proprio fermo.
0: No, è ripartito la macchina. C'è stato un momento in cui la folla lo ha bloccato al centro della strada, e poi l'intervento della forza pubblica ha riportato la possibilità alla macchina del Papa di ripartire. Stavo guardando alla giornata di domani, l'ultima, la mattinata a Madrid, la prima il pomeriggio a Barcellona, le ultime ore del Papa a Madrid. Domattina il Papa incontrerà questo consorzio fieristico, il più importante d'Europa. Poi incontrerà i volontari, un esercito silenzioso, quello dei volontari viene definito, e poi intorno alle 11 più o meno il Papa raggiungerà l'aeroporto internazionale di Madrid per il volo, un'ora di volo, un'ora e poco più di volo da Madrid a Barcellona. E il Papa quindi da domani pomeriggio dalle 12:30 sarà a Barcellona.
7: E qui sarà il caso anche di capire lui come affronterà la questione tra virgolette catalana, perché è una oggettivamente delle fratture della Spagna che ogni tanto si scompone, ogni tanto si ricompone. Ricordiamoci solo la vicenda di Puigdemont, leader catalano, che in sostanza determinò una sorta di secessione poi rientrata, però oggettivamente la Catalogna ha dei ritmi e delle esigenze che in qualche modo la rendono differente dal resto della Spagna, e bisognerà capire anche il Papa con le autorità catalane, perché vedo che domani le incontrerà, come e se affronterà questo tema, perché vedrà la Generalitat de Catalunya, che è il sistema istituzionale che organizza politicamente l'autogoverno della Catalogna. Ecco, secondo lo Statuto di Autonomia è composta dal Parlamento della Catalogna, dalla Presidenza, dal Governo e dalle istituzioni statutarie, per cui insomma sarà una questione molto importante questa. Sicuramente il Papa richiamerà alla riconciliazione, questo lo ha fatto in più di qualche occasione, e chissà che non lo faccia anche in questa.
0: Vedremo nella giornata di domani. Io, Don Federico, volevo tornare su quanto stavi dicendo prima, cioè certamente la presenza araba in Spagna è una presenza molto molto molto forte. Oggi la ritroviamo in molti segni anche della storia della Spagna moderna, che ci richiamano proprio questa presenza araba in Spagna, e dobbiamo dire che è rimasto nella cultura e nella tradizione spagnola anche qualche elemento
7: locale. Permettimi una cosa, perché evidentemente il Papa ha lasciato la Papa mobile e ora è entrato dentro l'auto, perché dalle immagini dell'elicottero vediamo che l'elicottero segue un corteo fatto con l'auto, per cui evidentemente ha lasciato la Papa mobile ed è salito a bordo dell'auto,
4: e anche la velocità mi sembra aumentata,
0: il corteo sta accelerando. Don Federico.
4: Forse per questioni di sicurezza. Dunque, la presenza araba è sì e no, in qualche modo, nel senso che quella storica, quella che conosciamo tutti, appunto, a partire dall'VIII secolo fino alla fine del 400 con la Reconquista, ecco, quella è stata, diciamo, un capitolo che si è chiuso da un punto di vista storico, e ha creato anche una notevole frattura, nel senso che dopo abbiamo avuto i re cattolici. Ora, erroneamente si crede che la Spagna è stata unificata dai re cattolici, in realtà è una unità molto più antica, come abbiamo visto la preghiera che il Papa ha fatto introducendo il Padre Nostro proveniva da un orazionale visigotico, quindi si parla di VI secolo avanti Cristo, e i re cattolici volevano ripristinare un regno che c'era prima, e lo hanno fatto nella maniera più integrale possibile, assorbendo in qualche modo anche la vita della Chiesa. Quindi c'è una frattura, una cesura abbastanza netta con la presenza araba che potremmo definire storica. È rimasta traccia nella toponomastica, essenzialmente, ecco, Almudena, lo ha ricordato il cardinale stesso, è una parola che proviene dall'arabo, ma anche in spagnolo ci sono molte parole di origine araba, alcalde, che vuol dire sindaco, le parole che cominciano con al solitamente sono d'articolo arabo, quindi poi abbiamo i nomi dei fiumi o delle montagne, la Guadiana, il Guadalquivir, no? Wadi in arabo vuol dire appunto acqua, poi il Gebel, la montagna, Gebel Tariq, Gibilterra, d'altra parte anche in Sicilia abbiamo Gibilmanna, che ecco, è una parola araba. Questa è una presenza storica che comunque in qualche modo ha lasciato delle tracce straordinarie, basta pensare all'Alhambra di Granada e ci accorgiamo tutti. Oggi la presenza dell'incontro col mondo arabo è mediato dalla questione migranti, che è un problema molto serio anche in Spagna, che, lo ricordiamo, c'ha due enclavi in Africa, sono Ceuta e Melilla, e tra l'altro, con una piccola curiosità, il confine più corto del mondo è su una penisoletta la cui isola, cioè la cui, diciamo, si protende verso il Mediterraneo con un promontorio spagnolo, mentre la lingua di terra che lo collega all'Africa, lì passa il confine più corto del mondo, sono 85 metri. Però in queste due enclavi c'è una vigilanza a volte veramente dura, veramente pesante, ed è un problema con cui siamo, diciamo, bene a conoscenza anche noi in Italia, insomma. Ecco. C'è una certa, distanza tra queste due percezioni del mondo arabo.
2: Per quanto riguarda la faccenda del catalano, sarebbe opportuno ricordare che è probabile che il Santo Padre pronunci alcune parole anche in catalano durante i giorni a Barcellona, benché la lingua principale dei suoi interventi sarà lo spagnolo.
0: Ci sono degli ascoltatori che ci stanno suggerendo, in questo caso è Paola che ci scrive al 335 12 43 722, che ci sta suggerendo proprio sul tema della presenza araba in Spagna come ci siano delle parole tipo Granada, la rossa in arabo, Alhambra, anche questo, la rossa. Ecco, questo era un po' quello che volevamo sottolineare. Poi rimangono nella tradizione popolare anche delle presenze di culture che poi magari non sono più di quel territorio e di quel luogo. Grazie Paola per aver accolto anche
3: per la puntualizzazione
0: questo aspetto.
4: Questa è una cosa molto importante, perché noi tendiamo, forse sulla scorta anche dei social, dei media, ad attribuire alla parola identità una, come dire, una connotazione monoblocco che in realtà non ha. Cioè, noi non possiamo dire che, per esempio, la chitarra non faccia parte della nostra cultura occidentale, ma la chitarra è un dono degli arabi. Lasciamo perdere lo zero, la cifra, sifr in arabo vuol dire zero. Cioè, ci sono delle compenetrazioni tali per cui parlare di identità usando questo concetto come strumento di contrapposizione è un falso non solo storico ma anche culturale, intellettuale, insomma. Ecco, certamente c'è una compenetrazione forse molto più profonda, molto meno visibile di primo acchito. C'è stato un periodo in cui lavoravo, per esempio, sugli storici arabi delle crociate, testi molto interessanti che fanno notare, al di là dello scontro e della guerra che sappiamo quanto
3: fosse cruenta,
4: però al lato di questo ci sono anche delle scoperte interessanti, sia per noi verso di loro che per loro verso di noi.
3: Ecco che siamo in arrivo allo stadio, questo bellissimo catino completamente coperto, Luca.
0: Sì, lo ricordiamo, lo abbiamo vissuto noi in particolare, scusate, per le partite di calcio, ma certamente lo stadio è sempre un luogo dove i papi hanno svolto anche un po' la loro pastorale, potremmo dire. In tutto il mondo lo stadio è un luogo in cui alla fine il Papa arriva.
4: A Roma il primo alto prelato a entrare in uno stadio fu il cardinal vicario dell'acqua, e creando anche un certo scandalo, perché per quell'epoca era una novità dirompente. Ma poi sappiamo che il primo papa veramente a intessere un rapporto duraturo con gli stadi è Giovanni Paolo II, il papa che ha fatto dello stadio una arena verso una forma di annuncio del Vangelo che prima non esisteva in realtà. Quindi ha creato uno stile, ha creato un modo di muoversi. Non dimentichiamo Giovanni
0: anche Benedetto XVI.
4: Ma Giovanni Paolo
0: e Francesco
4: era nato, cioè la sua vocazione era nata in un gruppo teatrale, quindi.
3: Sì, perché prima di Giovanni Paolo II, Paolo VI non mi sembra che l'abbia fatto.
4: No, Paolo VI non credo fosse in grado. Papa Giovanni aveva un carisma trascinante ma di natura diversa. Io ricordo anche qui un altro ricordo della GMG, quando stavamo alla Défense, questo quartiere ultra veniristico, ultra moderno
3: di Parigi.
4: Ecco, l'unico segno cristiano era una croce di legno dicendo qui sorgerà la parrocchia della Défense, ma se non c'era, ecco, Jean-Paul II su un cromachì gigante, lì il Vangelo non sarebbe mai arrivato. Ecco, quindi Giovanni Paolo è stato il primo a intuire l'importanza del luogo. Eccolo le immagini, finalmente.
0: Ecco. Allora diamo la linea proprio al Bernabéu.
5: Bueno, es el momento por el que todos nos hemos preparado, ¿verdad? Ustedes, las 70.000 personas que estáis en estas gradas, las personas del coro, los bailarines, nuestros cantantes, ha llegado el gran momento. por el que todos llevamos nerviosos meses, por el que apenas hemos dormido esta noche, su santidad.
2: Dallo Stadio Santiago Bernabéu y due presentatori dell'incontro del Santo Padre con la comunità diocesana stanno dando il benvenuto a tutti i presenti, dicendo che è giunto quel grandissimo momento che aspettavano da molto tempo. E se ci seguite sul video, l'incontro si strutturerà nel seguente modo: ci sarà un canto di benvenuto, poi le parole di benvenuto del Cardinale Arcivescovo di Madrid, un video che spiegherà la realtà della capitale della Spagna. Ci saranno anche tre testimonianze, la prima di una rappresentante del Consiglio Diocesano dei Laici, poi di un membro dei consigli pastorali e di un sacerdote del Convivium, che è stata un'assemblea presbiterale molto importante. Anche l'inno ufficiale di questa assemblea presbiterale, il Convivium, una breve telecronaca, la testimonianza di una famiglia di migranti e di un giovane neobattezzato, poi un canto e il discorso del Papa. Allora, stanno cantando León, con te un solo cuore, León, contigo un solo corazón.
0: Il Papa dovrebbe entrare con una piccola macchinetta da golf all'interno dello stadio tra pochi secondi, pochi minuti.
2: C'è proprio questa rima, León, contigo un solo corazón, un solo cuore.
5: Es importante esto. Recordáis que hace unos minutos os explicamos que queremos que el Papa sienta el calor de lo que es un gol.
2: Allora, i presentatori stanno spiegando che vogliono che il Papa senta quello che è il calore di un gol, no? Siamo all'interno di uno stadio, quindi loro esprimono questo desiderio che il Papa senta il calore di quello che rappresenta un gol. E stanno facendo la rappresentazione dell'emozione che sentono i tifosi quando una squadra fa un gol in una partita.
5: Scusa, io credo che non dovremmo cantarlo perché igual se nos asusta e ya no sube
6: al escenario. No, perché además es su santidad León XIV, es el fichaje estrella de este campo.
4: È interessantissimo questo impiego dei materiali del tifo calcistico in preparazione all'incontro col Papa. Si sta piegando un linguaggio alle esigenze del Vangelo.
2: Allora, un altro aspetto collegando con quello che dicevi, i due presentatori hanno utilizzato una parola, un'espressione molto interessante, hanno detto il fichaje estrella, cioè la contrattazione, potremmo dire, più celebre di questa serata, di questa partita, tra virgolette, che sarebbe questo incontro con la comunità diocesana.
4: Infatti qui adesso ci sono i presentatori che stringono la mano ai vescovi come prima dell'inizio di una partita internazionale, insomma ci sono diversi rituali

0: dello stadio. Sebastian.
1: Allora, questa è la Gioventù del Papa, è uno dei canti che si sentono in questo momento, un canto che ci collega con la Giornata Mondiale della Gioventù, con le Giornate Mondiali della Gioventù. L'abbiamo sentito ad esempio sabato scorso 6 giugno quando il Santo Padre ha presieduto la veglia di preghiera con i giovani nella Plaza de Lima.
0: Il Papa è salito sulla golf cart con la quale girerà lo stadio e avremo modo, sono le 19:26, di registrare ancora un bagno di folla per
2: Ho visto
0: Papa
2: che
0: Leone.
2: Sembra che abbia qualche tic, che deve essere piuttosto emozionato, ecco.
1: Molto.
2: D'altra parte sono 80.000 persone.
3: 80.000 persone.
1: Ricordiamo che Robert Francis Prevost si era già recato in Spagna diverse volte come priore generale degli Agostiniani, è la prima volta che visita il paese come pontefice, quindi lui è molto emozionato, una realtà che conosce molto bene e che adesso sta riscoprendo dalla sua nuova missione.
0: Oh, noi siamo all'interno dello stadio Bernabéu di Madrid e per rimanere in campo calcistico dobbiamo ricordare che il Papa gli è stato chiesto per quale squadra tifa. Dice il Papa: tifa per tutte le squadre, Prevost tifa per il Real Madrid.
2: Sto pensando come la prenderanno domani i catalani, ma vabbè, adesso era una battuta che giustamente.
0: Però il Papa tifa per tutte le squadre, quindi da questo punto di vista.
2: Ci sarebbe molto da dire sul rapporto tra la Chiesa e il calcio, ma lo facciamo un'altra volta.
0: È un rapporto meraviglioso.
1: Penso che gli abbiano rivolto più o meno la stessa domanda quando gliela fecero diversi mesi fa, se tiferebbe per il Perù o per un altro paese, ad esempio.
0: E per parlare del rapporto tra il calcio e la Chiesa, io credo che servirebbero intere giornate per parlare. Basta pensare agli oratori, basta pensare ai grandi campioni professionisti del calcio e non solo, che sono nati all'interno delle squadre degli oratori.
2: Infatti, almeno in Italia è normale percorrerla, quando capita di fare un viaggio in treno si vedono tante parrocchie e accanto il campo di calcio immancabile, dove sono nate tante carriere.
0: I primi allenatori sono i sacerdoti, i responsabili degli oratori.
3: Ecco,
0: molto
3: diciamo, il Papa sta facendo il giro dello stadio, sta salutando tante persone, gli stanno porgendo appunto dei bambini da benedire. Ho visto gli hanno porto anche un quadro o qualcosa. Comunque, ecco, c'è tanto entusiasmo. Devo dire che anche l'organizzazione in questo caso si rivela assolutamente impeccabile, perché appunto anche il cambio di auto è stato dettato dal fatto che un po' le strade erano più strette nella prima parte, per cui forse era più conveniente scegliere una macchina scoperta, più visibile, come appunto la Papa Mobile. Poi quando le strade sono diventate più grandi, cioè, appunto, c'è stato il cambio di auto con una berlina.
2: Che ho ricavato è che fosse un cambio imprevisto, però per via di quell'assembramento,
3: sì, probabilmente sì.
2: Quindi anche questo ci fa capire che c'è una risposta spontanea della gente che non può essere prevista in tutto e per tutto.
1: Lì c'è un bambino con un cartello in cui si leggeva Perù. Ricordiamo che anche tra i doni che i fedeli consegnano al Santo Padre, in diverse occasioni, parlando del legame tra Chiesa e calcio, si trovano delle magliette con il nome Papa Leone XIV, Papa Leone XIV.
0: Tra l'altro è stata donata al Papa una sciarpa del Real Madrid, i colori rosso e bianco del Real Madrid, e abbiamo visto che è passata poi al segretario che lo sta accompagnando in questa piccola golf cart che vedo tra l'altro in grande difficoltà, nel senso che è una piccola macchina in uno stadio enorme
2: sì,
0: completamente
2: sì.
0: Esaurito in ogni ordine di posti, quindi è una piccola macchina che sparisce poi letteralmente dalla visione, anche se naturalmente poi i maxi schermi sono attivi in tutto lo stadio, sì. E quindi il Papa può essere

0: accompagnato con lo sguardo delle
1: Stavo notando,
0: persone.
1: per quanti ci seguono alla radio, le immagini del centro televisivo Vaticano ci fanno vedere uno stadio che non ha il rettangolo verde vuoto, ma ha diverse pedane che ricordano quelle delle cerimonie inaugurali delle Olimpiadi, quando lo stadio diventa effettivamente un enorme palcoscenico con pedane, con palchi, con passaggi, eccetera. E quindi il Papa sta girando intorno a queste strutture che ricordano da vicino quest'altro genere di celebrazioni, cioè quelle della fraternità, dell'universalità, insomma, probabilmente c'è anche un intento voluto nel riproporre lo stadio come luogo del calcio in particolare, però anche lo stadio come luogo dello spettacolo fraterno, così come le cerimonie inaugurali delle Olimpiadi ci hanno abituato a
0: Ed
1: considerare.
0: ecco che il Papa ha lasciato la golf cart, sta per salire sul palco che è posto sul campo di calcio, praticamente sul campo di erba. E il Papa sta salutando. Sebastiano, volevi dire qualcosa?
2: Stanno cantando l'inno ufficiale, alzate la mirada, alzate lo sguardo.
0: Ascoltiamo.

0: Cristian Galvez e Patricia Pardo, due presentatori televisivi molto noti in Spagna, sono appunto i due presentatori dell'evento di questa sera al Bernabéu.
1: Abbiamo sentito l'inno, alzar la mirada, che vuol dire sollevate lo sguardo, ed è la citazione del Vangelo di Giovanni, se leggo bene, Giovanni 4, è ciò che Gesù dice agli apostoli dopo il colloquio con la Samaritana. Sollevate lo sguardo e guardate le messi che già biondeggiano per la mietitura. Ecco.

tra l'altro Patrizia Pardo e Cristian Galvez hanno avuto l'opportunità di salutare Papa Leone durante un'udienza generale una o due settimane prima di questo viaggio apostolico in Spagna.

0: Lungo applauso dello stadio Bernabeu al Papa Alessandro, che sembra anche, anzi lo è sicuramente, commosso. Abbiamo visto dallo sguardo una sua partecipazione e anche una sua commozione trapela dagli occhi di Papa Leone, un sorriso.
1: Ma vedi Luca, sicuramente l'affetto è preponderante in questo momento, questo lo vediamo, è evidente, e anche tante persone in questo momento, vediamo anche delle immagini appunto degli astanti, dei fedeli che sono, ci sono anche tante persone emozionate che sicuramente aspettavano questo momento da tempo, però ci dice appunto come questa emozione, questa fede sia veramente vissuta dalle persone.
0: Papa commosso, lo possiamo dire con certezza, ma abbiamo visto anche tanti fedeli, tante persone, le persone che sono sugli spalti del Bernabeu, abbiamo visto immagini ed occhi luccicanti da parte di tante persone, donne, ragazzi in particolare, e ancora un applauso di tutto lo stadio Bernabeu al Papa,
2: il quale
0: è un po' sorpreso anche di
2: non
0: questo.
2: Non fa nulla per incrementare tutto questo, cioè è sorprendente vedere la sua compostezza e la sua discrezione. È veramente un tripudio davanti alla mitezza, proprio, ecco, non saprei come definire.
0: Ha detto qualcosa all'arcivescovo di Madrid, al cardinale arcivescovo di Madrid? E i cori da stadio che stanno salutando il Papa.
2: Ha accennato un saluto, un sorriso con la mano, è l'unico gesto che ha fatto finora da quando sta al centro di questo grande
0: mentre
2: palco.
0: L'arcivescovo cardinale di Madrid si sta avvicinando al microfono per il saluto. Vediamo lo stadio completamente esaurito dalle immagini. Si è seduto e dovremmo ascoltare ora il saluto dell'arcivescovo metropolita di Madrid.
3: Santità.
2: È commosso anche lui.
3: Quasi difficile iniziare questo discorso.
0: E questi sono i cori dei tifosi del Real Madrid, molto probabilmente. Bandiere anche della Spagna e del Real Madrid, siamo in piena partita di calcio molto probabilmente, vediamo i tifosi che stanno sugli spalti saltando con gli inni tipici del Real. Beh, è molto bello anche questa espressione sportiva di amore verso il Papa.
2: Secondo tentativo.
0: Credo che il cardinale.
3: Questa è la chiesa a Madrid e nelle strade che la accolgono in questi giorni.
4: Hace tiempo.
3: Tempo fa Sant'Agostino ci ha lasciato un'intuizione luminosa che oggi può aiutarci a comprendere chi siamo come Chiesa. Cantate al Signore un cantico nuovo, cantate tutti insieme, con un solo cuore e una sola voce. E aggiunge, andando oltre la musica, canta con la voce. Canta con il cuore, canta con la vita. Siamo comunità, popolo di Dio, che quando vive unito diventa un canto che lo rende presente. Tanto più bello quanto più sa armonizzare la diversità delle sue voci. Sappiamo, come ci ha ricordato il cammino sinodale, che la Chiesa non esiste per se stessa, ma per evangelizzare, che è un popolo convocato e inviato in missione. dove tutti, mediante il battesimo, partecipiamo della stessa dignità e di una responsabilità condivisa. Parlare del battesimo ci rimanda all'acqua, e a Madrid, nelle sue viscere più profonde, si trova una grande falda acquifera con un enorme volume di acqua. La Chiesa di Madrid desidera essere una Chiesa in uscita, una Chiesa che cammina uscita in sinodalità. Una Chiesa che cammina unita, che ascolta, che discerne e si lascia guidare dallo Spirito per essere segno, strumento di comunione e di speranza in mezzo al mondo. La Chiesa di Madrid desidera essere una Chiesa in uscita, una casa dove ogni vocazione conta, dove la corresponsabilità non sia una teoria ma uno stile di vita, dove l'autorità si viva come servizio e dove la missione si tessa camminando insieme. Una Chiesa che non teme di avviare processi, che si lasci interpellare dalla realtà e che cerchi con umiltà come annunciare oggi il Vangelo.
4: Santo Padre, desde estas claves queremos alzar la mirada.
3: Santo Padre, da queste prospettive vogliamo alzare lo sguardo dinanzi alle grandi sfide concrete che questa Chiesa a Madrid affronta oggi. Perciò più che alzare la voce, dobbiamo imparare ad accordarla, non tanto moltiplicare discorsi, quanto lasciare che la nostra vita risuoni a Vangelo. Il canto nasce dalla vita reale, dalla mescolanza di luci e ombre, dalla speranza che si fa strada anche quando non tutto è risolto. Il salmista dice: il mio cuore e la mia carne cantano al Dio vivente. E i discepoli di Emmaus sentirono che il loro cuore ardeva mentre camminavano senza comprenderlo appieno. Così il nostro canto non nega la notte, ma non si rassegna neppure a rimanervi. Nella nostra diocesi, a Getafe, ad Alcalá de Henares, a Madrid, ci sono molti canti e tutti sono necessari. Cantano le parrocchie, cantano i consigli pastorali, cantano i catechisti e gli agenti di pastorale, cantano i sacerdoti, canta la vita consacrata, canta il mondo dell'educazione, cantano quanti si prendono cura della liturgia e mantengono gli spazi di preghiera, canta la carità e i suoi operatori, cantano gli anziani, cantano le famiglie e cantano i laici e le laiche in mezzo al mondo. Radunati in questo grande stadio riceviamo una sfida. Non basta che ci siano molte voci, occorre che cantiamo insieme, che vi siano armonia e comunione e che la sinodalità, il camminare insieme, sia reale e visibile. Il canto del buon spirito lascia udire il silenzio di Dio. Solo Lui è il vero silenzio, silenzio che tutto accoglie, che integra, che è amore. Essere capaci di fare insieme silenzio ci permette di ascoltare il creato e di scoprire il sussurro dello Spirito. Invece, quando impariamo ad ascoltarci, quando lasciamo che lo Spirito accordi le nostre differenze e nessuno pretende di imporsi, allora nasce qualcosa di nuovo.
4: Sino che si riceve, e è l'armonia.
3: Qualcosa che non si fabbrica ma si riceve, l'armonia. La Chiesa evangelizza quando suona come un insieme. E non come una zona di assoli, quando la comunione diventa udibile e lascia intravedere che è Cristo a sostenerla. Che è Cristo a sostenere questo canto, caro Papa Leone. Oggi vogliamo abbracciare con tutta la nostra Chiesa il suo ministero e accogliere la sua parola come chi riceve un abbraccio. Uniti alla Chiesa universale, non vogliamo smettere di cantare, ma con lei imparare a cantare insieme, non rinchiuderci nella nostra voce, ma aprirci alla fraternità affinché lo Spirito Santo componga un canto più grande che ci trascende. Vogliamo essere un coro ecclesiale così umile e attento da far sì che si possano ascoltare perfino le voci più fragili e lontane.
4: Mejor cantáis,
3: più amate, meglio cantate, dice Sant'Agostino. Qui scopriamo la chiave di tutto. La comunione non è una strategia, ma è frutto dell'amore. E questo lo sentiamo in questi giorni. Ecco la Chiesa Santità con una missione appassionante davanti a sé. La Chiesa di Madrid che cammina con le Chiese sorelle di Alcalá, de Henares e di Getafe, dalle quali la separano solo alcune strade, ma con le quali condividiamo la stessa fede, la stessa speranza e un'identica missione.
4: Queremos ser un canto nuevo.
3: Con il suo slancio vogliamo essere un cantico nuovo in mezzo alle nostre diocesi. Una presenza che non si impone ma che attrae, che non ha bisogno di alzare la voce. E forse allora nella nostra provincia ecclesiastica qualcuno potrà riconoscere senza bisogno di troppe spiegazioni che quel canto non nasce soltanto da noi ma da Dio e che in esso abita una speranza che vale la pena ascoltare. Grazie Santo Padre per guidare questo canto e per cantare con questa Chiesa. Sono le parole di benvenuto del cardinale José Cubocano, arcivescovo di Madrid.
0: Un abbraccio tra il Papa e il cardinale, e ora dovremmo assistere alla proiezione di un video che riguarda la realtà, la città di Madrid.
5: Santità,
3: santità,
5: eminenza,
3: eminenza.
5: In primo luogo queremos darle las gracias.
3: Vogliamo ringraziarla
5: de tantas,
3: per lo sforzo
5: tantas
3: di tante e tante ore. Grazie.
5: Aquí en Madrid,
3: qui a Madrid,
5: aquí en Madrid hay gente que tiene
3: qui a Madrid
5: premios,
3: c'è gente che ha dei premi,
5: y la Iglesia de Madrid está ahí,
3: la Chiesa di Madrid
5: ellos,
3: è
5: además,
3: lì con tutti
5: siendo
3: loro
5: de que estamos en una sociedad,
3: ed essendo consapevole che siamo in una società in costante evoluzione. Vogliamo recuperare per lei alcune parole che lei ha rivolto ai suoi fratelli agostiniani nel 2006.
6: Que el mundo necesita.
3: Testimoni che il mondo, di cui il mondo ha bisogno.
6: Esas palabras que usted pronunció, pero para nosotros, para la Iglesia de Madrid, siguen estando vigentes.
3: Quelle parole sono ancora attuali.
6: A través de ellas le vamos a pedir con su
3: permiso loro,
6: y es que nos ilumine.
3: Vogliamo chiedergli di illuminarci.
6: Este camino de desafíos y de
3: retos. In questo cammino di sfide
6: aborda la Iglesia de Madrid.
3: Nella Chiesa di Madrid.
7: Santo Padre.
3: Santo Padre.
7: Bienvenido a su casa.
3: Benvenuto nella sua casa.
7: La Iglesia de Madrid.
3: La Chiesa di Madrid.
8: Queremos contarle de dónde venimos.
3: Vogliamo raccontarle da dove proveniamo.
8: Los cristianos escondieron en la muralla la imagen de su señora.
3: Sta spiegando la storia della Vergine dell'Almudena.
8: Y ella permaneció.
3: Un aspetto che il Santo Padre aveva già evocato questo pomeriggio nell'omelia che ha pronunciato durante l'omaggio e la preghiera alla Vergine dell'Almudena nella cattedrale di Santa María de la Real de la Almudena.
8: Y que sigue brotando una y otra vez en el corazón de esta ciudad.
3: Una devoción, una fe manifestada en tutti gli angoli. Dicono, oggi vogliamo mostrarle la Chiesa
8: in una comunidad de más de 7 millones de habitantes.
3: Una comunità molto popolata di catechisti, sacerdoti,
8: voluntarios de Caritas,
3: volontari di Caritas, famiglie, vita consacrata, movimenti,
8: luz y sal.
3: Luce e sale del mondo.
8: Son los problemas de nuestro Madrid actual.
3: I problemi del nostro Madrid attuale, l'individualismo,
8: el reto de la convivencia, la soledad,
3: convivenza, la solitudine.
8: Por eso, la evangelización de todas estas realidades.
3: Evangelizzare tutte queste realtà sembra la nostra grande sfida.
8: La comunión.
3: una chiesa
8: un mundo diverso,
3: che vive
8: donde
3: l'unità in un mondo diverso, in cui tutti facciamo famiglia,
8: in medio del pueblo,
3: una chiesa che cammina in mezzo al popolo
8: se sabe precedida y acompañada
3: perché si sa preceduta e accompagnata dal Maestro, e nella quale tutto comincia di nuovo.
8: Una sola fede che si trasmette di generazione in generazione.
3: Chiamati,
8: inviati.
3: Nel 2006,
8: usted qui a Madrid, a vivir,
3: lei
8: ser testigos creíbles de la
3: ha invitato
8: Dios.
3: La sua famiglia agostiniana, che tutti gli uomini e le donne di buona volontà possiamo seguire questo cammino e vivere in un modo che ci converta in testimoni credibili di cui oggi il mondo ha bisogno.
8: Testigos que miren,
3: testimoni che guardino.
8: Hoy usted
3: oggi
8: es el Papa.
3: Lei è il Papa
8: y nosotros somos su familia.
3: E noi siamo la sua famiglia.
8: Queremos vivir en la unidad.
3: Vogliamo vivere
8: queremos
3: nell'unità.
8: Cristo.
3: Trasmettere
8: vivir como
3: Cristo
8: familia en la iglesia
3: come famiglia nella chiesa che pellegrina a Madrid.
8: Nos envíe. ¿Qué iglesia sueña el Papa
3: Quale chiesa sogna il Papa oggi? Il video conclude con la frase, il motto di questo viaggio: sollevate lo sguardo, alzad la mirada.
9: Santo Padre, soy Susana Rey.
3: Santo Padre, sono Susana.
9: En nombre de los laicos de la Archidiócesis de Madrid.
3: Arregui.
9: Puedo decir,
3: parlo a nome dei laici dell'Arcidiocesi di Madrid.
9: Familia de Dios, donde todos tenemos un lugar. Soy consciente, junto a muchos hermanos y hermanas,
3: sono consapevole insieme a tanti
9: estamos llamados a ser apóstoles,
3: fratelli e sorelle,
9: annunciadores del Evangelio en medio del mundo.
3: Che attraverso il battesimo siamo chiamati a essere apostoli e annunciatori del Vangelo in mezzo al mondo.
9: Pastores, consagrados,
3: sentiamo con forza che questa missione è di tutti, pastori, consacrati e laici, e vogliamo camminare insieme, crescendo in corresponsabilità e comunione. Sappiamo bene che i movimenti, le associazioni e le nuove realtà saranno fecondi solo se nella comunione porremo i nostri carismi al servizio della Chiesa e dell'evangelizzazione. Siamo convinti che i consigli pastorali ed economici siano un cammino concreto per rendere ciò possibile, veri spazi di discernimento e partecipazione. Santità, le chiediamo il suo aiuto e il suo incoraggiamento per continuare a costruire una Chiesa dove tutti ci sentiamo chiamati, inviati e protagonisti della missione affidataci da Gesù. È stata la testimonianza di Susana Reghi, membro del Consiglio Diocesano dei Laici.

0: Santo Padre, soy Jesús Moure.
1: Santo Padre, sono Jesús Moure, laico, padre di famiglia con due figli, con disabilità che nei momenti di gioia e di difficoltà nella vita. Mi sono appoggiato alla famiglia, alla Chiesa e ho sentito la forza del Signore al mio fianco per vivere la mia fede. Mi hanno chiesto di far parte dei consigli pastorali, un organismo che, come dice il nostro cardinale Don José, ha una missione di comunione, convergenza pastorale e aiuto reciproco tra tutte le realtà della Chiesa, a livello sia di parrocchia, sia di vicariato, di diocesi, comprendendo che si tratta di un'opera pastorale in uscita, in missione, che cerca di raggiungere tutti, perché tutti facciamo parte di qualcosa di vivo, la Chiesa. Come battezzato e a partire dalla mia vocazione di padre di famiglia, guidato dallo Spirito, ho provato una grande gioia e una grande responsabilità nel diventare un membro più attivo della comunità e nel condividere con il resto dei membri della Chiesa i miei doni, la mia vocazione e la mia fede. Vorrei sottolineare che il nostro cardinale Don José ha chiesto a noi laici che, oltre a far parte dei consigli pastorali, in ogni parrocchia vi sia un coordinatore laico che collabori con i presbiteri animando il consiglio pastorale della parrocchia. Preghiamo per lei, Santità, e la ringraziamo per la sua presenza tra noi, così come per le sue parole di incoraggiamento alla nostra missione. Grazie. Sono state le parole di Jesús Moure, laico padre di famiglia con due figli con disabilità.

0: Santo Padre, los sacerdotes de nuestra archidiócesis.
1: Santo Padre, noi sacerdoti dell'arcidiocesi abbiamo avuto la meravigliosa opportunità di riunirci per riflettere su quali sacerdoti abbia bisogno Madrid in questo momento. Abbiamo chiamato questo incontro Convivium. Il nome è significativo. È stato un momento di profonda convivenza tra di noi. Abbiamo potuto sperimentare che, come disse il suo predecessore, San Giovanni Paolo II, il ministero sacerdotale ha una radicale forma comunitaria. In quei giorni abbiamo sperimentato l'unione tra di noi, la stessa chiamata e la stessa missione. Sono stati anche giorni in cui si è resa concreta la comunione con il nostro arcivescovo e attraverso la comunione con lui abbiamo sperimentato la comunione con Sua Santità. La ringraziamo profondamente per il suo messaggio che ci ha inviato, dove inizia chiamandoci cari figli, il che ci ha profondamente commossi. In cui ci ricorda che oggi Madrid e la Chiesa intera hanno bisogno di sacerdoti configurati a Cristo affinché possiamo donarci con il dono sincero di noi stessi. Perciò, invece di raccontarle ciò che è stato, vogliamo cantarle ciò che abbiamo vissuto. Adesso il sacerdote che ha appena parlato, Fausto Calvo, saluta il Santo Padre ed è prevista la proiezione di un breve video di 2 minuti circa in cui si racconterà questa esperienza alla quale il presbitero ha fatto riferimento, il Convivium.

0: unto per essere un battito del Dio sempre vivo, servitore del mio Redentore, sacerdote, ministro di Dio.
1: Il buon pastore.

0: io ti manderò unto per essere un battito del Dio sempre vivo. Nel mio nome aprirai i cammini annunciando la mia salvezza. Riempiti di fede, confida, seguimi. Farò meraviglie con te. Amore del Padre per i suoi figli, servitore della mia redenzione.
1: Tra l'altro devo dire bravissimi questi sacerdoti nel cantare, veramente, ma anche dal punto di vista gestuale erano veramente coinvolgenti. Come dicevi te, in Italia queste cose non le abbiamo viste.
2: No, abbiamo il prete social, abbiamo il singolo sacerdote che usa il linguaggio dei media, il linguaggio dei social di oggi, tempi molto stretti, ritmi molto veloci. Però sono battitori liberi, sono singoli. Qui invece vediamo un gruppo di sacerdoti, tra l'altro anche ben affiatati da un punto di vista proprio musicale, con delle belle voci, un senso del ritmo e anche con un feeling con il pubblico. Cioè è un vero e proprio brano di un concerto di musica leggera. Sto vedendo diversi linguaggi che si riescono a utilizzare per trasmettere il Vangelo.
1: Hai ragione.

0: sacerdoti che si prendono l'applauso convinto del Papa dopo questa esibizione canora. Un gruppo di una quindicina di sacerdoti, un vero e proprio complesso.
1: Sì.
0: E la linea passa ora ai due conduttori.
2: Santità.
3: Santità. È un momento davvero affascinante sentire il calore, l'emozione che questo stadio le sta fornendo la Chiesa di Madrid. Siamo nello stadio Santiago Bernabéu. Il cardinale parlava di gol. E quello che facciamo in questo stadio è cantare gol. Oggi parleremo con lei di altri gol, più silenziosi, meno televisivi, ma senz'altro santità molto più importanti. Santità sono dei gol della Chiesa di Madrid che aiutano a tantissime persone. E qui dallo stadio Bernabéu la Chiesa va a segnare dei gol, continuerà a segnare dei gol e non si fermerà. Sa perché? Perché la fede non capisce delle finali delle partite. Ed adesso vediamo una rappresentazione. La Chiesa di Madrid è sul campo di gioco tutti i giorni. Siamo in un quartiere della nostra città, una persona che si sente ma trova una parrocchia aperta, assistenza perfetta contro la solitudine. Gol.
1: Questo è un
3: gioco del buono Manolo, ma con molto cuore. Una sala ristoro piena, una persona che ti accoglie con un sorriso e ti fa sentire a casa. Un gol per l'ultimo, definizione impeccabile. Gol contro la disuguaglianza. Attenzione, pressing alto, un giovane arriva cercando Dio ma non sa da dove cominciare, arriva con dubbi, ferite e domande ed ecco che arriva la squadra della parrocchia, catechisti, educatori, sacerdoti, religiosi, volontari, operatori pastorali, tutti attenti all'azione. Non gli fanno un discorso agli spalti, lo ascoltano, lo accompagnano, camminano con lui. Che mossa da parte della Chiesa, Manolo, qui nessuno è una riserva, qui tutti hanno un posto. Qui tutti appartengono, cambio di gioco, abbiamo una famiglia che accoglie senza etichette, senza paure, sono volontari della Caritas e hanno appena accolto altre persone arrivate da poco in Spagna, al nostro paese. Che controllo, che sguardo limpido. Gol. Gol contro il razzismo. E attenzione a questa, Manolo, il mondo spinge, stringe, ma questa squadra non si chiude in difesa, spinge in alto, si vede proprio che Dio a guidare questa impresa. Misericordia all'uscita, giustizia nel mezzo, pace in ognuna delle loro decisioni. Giocano nel mondo, ma si vede che non sono di questo mondo. Mamma mia, che gol straordinario hanno segnato oggi contro la mondanità spirituale. Questa squadra sta giocando benissimo, così mi piace. Gol. Golasso González. E anche se arriveranno insulti, critiche, momenti difficili, questa squadra non abbassa la testa. Alza lo sguardo e continua a giocare, ma non lo si vede proprio che qui non ci sono delle stelle individuali. In effetti abbiamo a Madrid un'intera squadra che sta dando tutta se stessa. Santo Padre, la Chiesa che cammina a Madrid, segna gol ogni giorno e non si fermerà fino al fischio finale. Madrid, Madrid, Madrid, alzate lo sguardo. Che continui la partita.

0: Santo Padre. Somos Liliana, Dara, Jorge. Somos una familia de inmigrantes.
1: Santo Padre, seamos una familia migrante. Una coppia peruviana sposata da 29 anni. Veniamo dal Perù, un paese che lei conosce molto bene. Siamo arrivati con un obiettivo chiaro: offrire a nostra figlia un luogo più sicuro in cui vivere e poter compiere studi superiori che le consentano di costruire un futuro migliore. Al nostro arrivo provavamo un certo timore per le storie che avevamo sentito sul razzismo e sulla discriminazione, ma la nostra esperienza è stata completamente diversa. Fin dal primo giorno la Spagna ci ha accolti a braccia aperte, ci siamo sentiti particolarmente accompagnati e protetti. Ci siamo sentiti particolarmente accompagnati e protetti dalla comunità cattolica, soprattutto dai membri della parrocchia dei missionari del preziosissimo sangue. In questa congregazione noi lavoriamo come membri del consiglio parrocchiale, della catechesi per i genitori dei bambini che si preparano alla prima comunione, e allo stesso modo siamo volontari della Caritas, che è anche un'altra istituzione che ci ha aperto le porte e ci ha trattati come parte della sua famiglia fin dall'inizio. Nella Caritas abbiamo l'opportunità di fare il volontariato con tantissimi bambini in età preadolescenziale e adolescenziale. Inoltre partecipiamo come supervisori al programma Mamma Artesanas, dove sosteniamo le madri, molte delle quali in situazioni di vulnerabilità, offrendo loro uno spazio tranquillo e accogliente. È uno spazio dove attraverso le esperienze di vita condivise si sentono forti per relazionarsi tra loro, abbattendo barriere e permettendo loro di camminare insieme a partire da una fraternità autentica. Era la testimonianza di questa coppia di migranti peruviani che sono arrivati in Spagna 4 anni fa con un obiettivo chiaro, quello di offrire alla loro figlia un posto più sicuro in cui vivere e poter compiere studi superiori che le consentano di costruire un futuro migliore.

0: Santo Padre.
1: Santo Padre, mi chiamo Alvaro e ho 33 anni. L'anno scorso mi sono battezzato, ho ricevuto la cresima e ho fatto la mia prima comunione. La testimonianza di questo giovane adulto che ha appena ricevuto i sacramenti dell'iniziazione cristiana. Pertanto questo ancora è il mio primo anno come cristiano. Bellissima maniera di accoglierlo. È un piacere essere oggi qui. Per tutta la mia vita ho seguito un cammino totalmente estraneo a Dio. E non solo estraneo a Dio, ma rifiutando consapevolmente il Signore. Ma è arrivato un momento della mia vita in cui ho iniziato a chiedermi quale fosse il senso delle cose. Mi sentivo vuoto dentro di me. Perché siamo qui in questo mondo? Mi sono reso conto di non avere risposte e ha iniziato a nascere qualcosa dentro di me, qualcosa che sapevo che mancava e cercavo di più. E da quella sensazione è nato un nuovo interesse per le cose di Dio. Ho cominciato a vedere la bellezza e il perfetto disegno in tutte le cose di questo mondo, cose che prima non vedevo. Ho sentito una curiosa chiamata, una piccola e antica Bibbia della mia lezione di religione a scuola era conservata a casa di mia madre. Sentivo letteralmente che quella Bibbia mi chiamava. Sinceramente ho ignorato quella chiamata per più di un anno, ma continuavo a sentirla finché un giorno che mi trovavo lì ho deciso di portarla a casa. Le prime pagine della Genesi mi hanno affascinato e non vedevo l'ora di leggere la testimonianza di Gesù nel Nuovo Testamento. Leggere la Bibbia ogni giorno mi ha portato a conoscere Dio, a conoscere Gesù, e questo mi ha portato a pregare. Pregare mi ha fatto stabilire un legame diretto con Lui, qualcosa che non avevo mai provato nella mia vita. E poco a poco, man mano che imparavo di più su Gesù, ho perso la paura, ho sentito il suo amore, mi ha cambiato e ho iniziato a considerarmi cristiano. E questo è stato il più grande dono e benedizione che ho avuto nella mia vita. Ora, tra meno di un mese, mi sposo. Ringrazieremo molto la sua benedizione. E non si tratta più soltanto di me, ma di camminare insieme alla mia famiglia più vicino a Dio. Tante grazie. Bellissima testimonianza di Alvaro, 33 anni, lo scorso anno è stato battezzato, ha ricevuto la cresima e ha fatto la prima comunione.

Secondo la scaletta dell'evento è previsto un canto popolare intitolato Chiesa Pellegrina della durata di circa 4 minuti.

Tutti uniti formando un solo corpo, un popolo nato nella Pasqua, membra di Cristo, redente nel suo sangue, chiesa pellegrina di Dio. Siamo sulla terra, seme di un altro regno, siamo testimonianza d'amore, pace per le guerre e luce tra le ombre, chiesa pellegrina di Dio.

Però Luca, se non sbaglio, adesso è previsto il discorso del Papa, che infatti si sta avvicinando, anzi no, ci sono il gruppo che ha cantato, che sta andando in a salutare il Papa Leone, che è visibilmente soddisfatto, secondo me, di questa giornata e di questa serata molto frizzante, diciamo molto, molto latina.

0: Allora, il saluto e il discorso del Papa nell'incontro con la comunità diocesana di Madrid.
1: Queridos hermanos, queridas hermanas, buenas tardes.
0: Cari fratelli e sorelle, buonasera.
1: Io suppongo che...
2: Immagino che per un calciatore fare un gol in questo stadio è una cosa che segna la loro vita, ma Don José, oggi la Chiesa di Madrid ha fatto un golazzo per sempre.

0: Gracias.
1: Grazie.
2: Questa velada è un grande inno
3: della fede. Questa veglia è un grande inno della fede e sono lieto di unire la mia voce alle vostre per lodare Dio e incoraggiare il legame di una così bella famiglia ecclesiale che sta imparando l'arte della polifonia, cioè della diversità nell'unità. Ringrazio il vostro arcivescovo cardinale José Cobozano per aver introdotto la parabola del canto che suggerisce come non bastino i numeri, i dati, i fatti a generare comunità. Il nostro cuore ha bisogno di cantare, cioè di interpretare gli avvenimenti e le situazioni celebrando con gli altri il senso che sprigionano. Per la Chiesa questo avviene in modo singolare nella liturgia, il grande memoriale della storia che ci ha salvati. Cantare è un bisogno che attraversa la convivenza e interpella la cultura, la provoca a restare aperta e in costante divenire. Voi siete Chiesa diocesana dentro un popolo che ama la musica, la danza e lo stare insieme, eppure conosce anche conflitti, rassegnazione, talvolta disperazione, situazioni che il Vangelo può aprire alla speranza. Testimoniate il Vangelo nella capitale di un grande paese europeo, sede di istituzioni e organizzazioni in cui si prendono importanti decisioni per il presente e il futuro, ma anche meta di milioni di visitatori e di fratelli e sorelle alla ricerca di nuove opportunità. La vostra gioia sarà contagiosa se diverrà da emozione di qualche momento un modo d'essere stabile, un sentire di fondo che rinnova i singoli gruppi e la comunità diocesana. Non è un caso che gli apostoli nei loro scritti invitino così spesso le chiese alla gioia, raccomandandola quasi come un comandamento. È l'Evangelii Gaudium, una corale risposta all'opera di Dio in Gesù Cristo. La sua vita, morte e risurrezione ha modificato per sempre la percezione della storia di chi lo ha incontrato e seguito, seppure in modi e su strade diverse. Anche oggi l'amore di Cristo ci spinge, il verbo che usa San Paolo, sinecai significa anche ci avvince, ci tiene uniti, ci possiede.

0: cera si trasforma, perché si volge al servizio, cessa di essere un dono privato e si piega al bene comune. Questo non va temuto, perché non produce mai uniformità. Al riguardo, il Nuovo Testamento testimonia nella differenza delle sue voci, della comunione nella diversità, ovvero dell'intesa scomparsa a Babele, dove tutti, secondo il racconto biblico, costretti in un progetto totalitario solamente umano, finirono con non capire più il proprio vicino. Nell'enciclica Magnifica Humanitas ho proposto come alternativa a omologazione e confusione la figura di Neemia, che coinvolge l'intera comunità nella ricostruzione di Gerusalemme. Ricostruire oggi significa riconoscere che nella pluralità di voci e di visioni che talvolta ricorda la dispersione delle lingue, esiste comunque una possibilità luminosa. Quella di edificare insieme, trasformando la diversità in una risorsa e facendo dell'ascolto e del dialogo il terreno comune su cui far crescere giustizia e fraternità. E dentro quest'opera condivisa i cristiani trovano la loro forma propria di costruire, orientare l'agire a Dio, perché alla sua luce il pluralismo non si disperda nel disordine, ma nella pratica della sinodalità diventi lo spazio in cui l'umanità ritrova le sue solide fondamenta e il suo fine ultimo. Vi è un rapporto speciale tra chiesa e città, ancora più importante nel cambiamento d'epoca che stiamo vivendo. Un rapporto che naturalmente si realizza tra persone in carne e ossa, nelle relazioni di lavoro e di prossimità, ma non di meno nelle diverse comunità, associazioni, realtà di quartiere. Emerge sempre più nella specificità della missione cristiana all'interno di grandi realtà urbane, dove una cultura inedita palpita e si progetta. La lucidità su questo punto è molto maturata nel cammino sinodale, che ha consentito di conoscerci e ascoltarci con più profondità nei contesti in cui la comunità diocesana vive e prende forma. La domanda più importante diventa: ciò che siamo e operiamo come cristiani arriva laddove si formano i nuovi racconti e paradigmi, ovvero i nuclei più profondi dell'anima delle città? Rispondere può essere difficile, certo, ma è possibile se cerchiamo insieme la verità. Juntos la verdad.
1: Por eso es tan importante no dispersarnos. Ecco perché è tanto importante non disperderci e non chiuderci ciascuno nel gruppo o nella realtà in cui già si sente sicuro, tra persone che cantano sempre la stessa melodia. Per arrivare al cuore della città occorre coltivare la consapevolezza che la verità è sinfonica e sempre ci supera, coltivare il desiderio di trovare il risorto che è sempre più avanti di noi, ci precede e forse è già presente dove ancora non lo abbiamo cercato. Cercarlo e seguirlo è infatti condizione per indicarlo. Non c'è altrimenti evangelizzazione, e oggi possiamo intendere questo meglio che in passato.

0: detto, nelle grandi città più che altrove, a volte ci pare di non avere più le mappe per muoverci con sicurezza. Allora occorre imparare nuovamente l'arte spirituale dell'attenzione, senza la quale persino l'annuncio del Vangelo rischia di diventare impersonale, ripetizione e, perdendo di efficacia, lascia spazio a frustrazione e sfiducia. Carissimi fratelli, Madrid è una grande città dove convivono tradizioni e anime diverse. Dio conosce uno per uno i cuori dei suoi abitanti. Li conosce come solo lui sa e può fare, cioè nell'amore e dunque nella libertà. Egli è misericordia infinita e vuole che tutti siano salvati. Lo vuole al punto da farsi carne e prendere su di sé tutto il peccato, il male, il negativo del mondo. Ecco Gesù Cristo, ecco la buona notizia, la grazia che abbiamo ricevuto e che siamo mandati a condividere con tutti, perché tutti, nessuno escluso, sono fatti per la vita e la vita in pienezza. La presenza della Chiesa in una grande città è parabola di questo mistero di salvezza. Viene in mente il libro di Giona, uno dei gioielli della Bibbia che vi invito a leggere o rileggere personalmente in comunità. Non è un caso se è proprio nelle città che gli apostoli hanno impiantato la Chiesa nascente, trovando non solo rifiuto, ma anche accoglienza, dove più naturalmente le persone sono alle prese con la diversità e il cambiamento. Nulla vi turbi. Nulla vi spaventi. Insieme come Chiesa diocesana potete offrire la testimonianza evangelica che libera le migliori energie di una umanità bombardata di immagini e di parole, ma affamata di giustizia e assetata di verità. Abbiate fiducia nel fatto sempre più evidente che non si può tornare alla fede o conoscerla per la prima volta in età adulta. Disponetevi ad accogliere i nuovi inizi non come eccezione, ma come regola della missione. L'investimento sui consigli parrocchiali e diocesani non ha un obiettivo minore di questo: modificare la sensibilità di ciascuno grazie a un più profondo ascolto di ciò che lo Spirito dice alla Chiesa. È un peccato ridurli ad adempimenti burocratici. Sono luoghi di reciproco ascolto per l'esercizio del discernimento, senza il quale non sono ognuno va per la sua strada, ma rischiamo di non intendere dove il Signore ci vuole, in che cosa ci attende, a quali conversioni ci chiama. Quando questo avviene, allora il culto diventa vita e fra le persone sorgono legami di fraternità e progetti di solidarietà.
1: Invito i presbiteri a riconoscere la pratica del discernimento comunitario come una delle maggiori opportunità che la sinodalità offre al loro ministero. Cari fratelli, senza distogliervi dall'essenziale, il regolare fermarvi col vostro popolo a interpretare la vita dei quartieri, i cambiamenti culturali Le tensioni sociali, le pratiche ecclesiali alla luce del Vangelo arricchirà e consolerà il vostro ministero. Aiuterà anche ciascuno e ogni comunità a uscire dall'isolamento e a provare la gioia dello Spirito Santo. È lo Spirito, infatti, che ci manca quando riduciamo la vita ecclesiale a una routine in cui ciascuno resta chiuso nelle sue abitudini e nel suo ruolo. Lo Spirito suscita vocazioni e le compone in unità, provocando talvolta subbuglio, discussione, ricerca di equilibri ulteriori. Non spaventatevi di tutto questo, gustatelo. Le storie che questa sera abbiamo ascoltato dicono, anzi, cantano quanta vita c'è in questa Chiesa. Qualcuno ha testimoniato: posso dire senza esitazione che amo profondamente la Chiesa, famiglia di Dio, dove tutti abbiamo un posto. Un altro ha detto: ho provato una grande gioia e responsabilità nel diventare un membro più attivo della comunità e nel condividere col resto dei membri della Chiesa i miei doni. E ancora, per noi servire non è solo un modo per aiutare, ma anche un modo per restituire tutto l'affetto e il sostegno che abbiamo ricevuto. Ecco la Chiesa, cari fratelli e sorelle. Ecco la misura del Vangelo, col suo ritmo coinvolgente. Quando arriva al cuore fa dire, come la sorella giunta a Madrid dal Perù, di sentirsi accolti a braccia aperte. In molti, come lei e la sua famiglia, provano un iniziale timore ad avvicinarsi. Hanno sentito parlare di pregiudizi e delusioni. La bontà anche di pochi può vincere la paura di molti. Siate per tutti come una Bibbia aperta. Sui vostri volti e nella vostra vita si possa incontrare la parola di Dio. L'amore, infatti, è la lingua che fa sentire tutti a casa. Molte grazie.
0: Così il discorso del Papa all'incontro con la comunità diocesana di Madrid nello stadio Santiago Bernabéu. Ci avviciniamo al termine di questo incontro con la preghiera del Padre Nostro, che tra poco dovrebbe risuonare nello stadio, e poi la benedizione finale di questo incontro. Don Federico, tra qualche istante commenteremo anche qualche passaggio del discorso del Papa. Ancora gli applausi, il Papa scambia con il suo segretario qualche battuta, anche con l'arcivescovo di Madrid.

0: Anche con il coordinatore dei viaggi apostolici sta scambiando qualche parola il Santo Padre. È previsto, Luca, che il pontefice benedica le prime pietre di 17 nuove chiese e della futura biblioteca dell'Università Ecclesiastica San Damaso, un gesto carico di simbolismo che la Chiesa di Madrid vuole presentare come segno di una realtà molto concreta, ed è che la capitale della Spagna è una diocesi che non smette di crescere. Le future parrocchie sorgeranno principalmente nelle zone di espansione demografica come Valdebebas, El Cañaveral, en Sánchez de Vallecas, San Chinarro o Aravaca, dove negli ultimi anni si sono stabilite migliaia di famiglie. Adesso pregheremo insieme con le parole che Gesù ci ha insegnato. Padre nostro,
1: santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros damos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. El Señor esté con vosotros. Oh Dios, que en cada una de las iglesias que peregrinan por el mundo manifiestas la Iglesia una, santa, católica y apostólica. Haz que las diócesis de Madrid, Alcalá de Henares y Getafe,
0: que la diócesis de Madrid, Alcalá de Henares y Getafe manifestino la universalidad del tu popolo y siano segno e strumento de la presencia de Cristo en el mundo. Colui que vive y reina nei secoli dei secoli. Amén.
1: La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre.

0: E alle 20:43 dovrebbe concludersi con la preghiera e la benedizione e il canto che ora ascolteremo, questo momento così importante allo stadio Bernabéu di incontro con la comunità diocesana di Madrid. Vediamo il Papa che saluta i due conduttori spagnoli della televisione. Un saluto anche per loro e torniamo con Don Federico Corrubolo. Naturalmente Sebastian può interromperci quando ritieni opportuno, e anche tu Alessandro, perché siamo in conclusione. Vogliamo riprendere innanzitutto un aspetto coreografico in cui questo discorso Don Federico si è inserito. Uno stadio gremito in ogni ordine di posti, lo stadio è il tempio del calcio, in questo caso del Real Madrid, ma certamente è un elemento che ha sottolineato l'importanza poi del contenuto del discorso del Papa.
1: Sì, è stato particolare l'uso del luogo, che non è stato semplicemente un enorme contenitore come spesso si chiede a uno stadio, ma è stato anche un, come dire, un fornitore di spunti e anche di provocazioni. Il linguaggio calcistico, il linguaggio del calcio, ma il linguaggio anche della fraternità, abbiamo detto nella impalcatura tipica delle inaugurazioni delle Olimpiadi, ma poi anche l'impiego delle metafore calcistiche con il gol e il grido della vittoria, e soprattutto l'impiego della telecronaca come linguaggio per descrivere l'azione della Chiesa nel mondo. Penso sia la prima volta davanti a un Papa che l'azione della Chiesa viene descritta come una telecronaca di una partita di calcio, tra l'altro anche molto simpatica, molto vivace. Quindi diciamo che il mondo del calcio, il mondo dello stadio ha fornito gli strumenti per esprimersi e per comunicare il Vangelo, e all'interno di questo il discorso del Papa è una specie di Magna Carta per la Chiesa del nostro tempo.
0: Il Papa Don Federico ha detto e sottolineato: per arrivare al cuore della città occorre coltivare la consapevolezza che la verità è sinfonica e sempre ci supera.
1: Ecco,
2: poi,
1: questa è, sì,
2: perdonami, un'altra parte mi ha impressionato quando lui ha detto: nulla vi turbi, allora nulla vi spaventi, insieme come Chiesa diocesana potete offrire la testimonianza evangelica che libera le migliori energie di un'umanità bombardata di immagini e di parole, ma affamata di giustizia, assetata di verità. Mi sembra davvero un appello a una Chiesa dal basso.
1: Sì, sì, è una citazione del famoso biglietto che stava nel breviario di Santa Teresa, che tutti conosciamo: nada te turbe, nada te spante. E questo è un appello proprio al cuore di questa Chiesa, ma soprattutto, ecco, l'idea di un discorso che è stato effettivamente un po' una Magna Carta tra il discorso di una comunione che è anche diversità e non è appiattimento, non è uniformità. Noi siamo abituati alle masse come dire omogeneizzate, frullate, tutte uguali, uso sfilata di soldati. Qui invece vediamo un'assemblea enorme in cui la diversità, la varietà si sforza e si compone attraverso una legge, un rito, una ritualità, in una comunione. Quindi questo è un po' il messaggio essenzialmente. Essere Chiesa Cattolica oggi nel mondo vuol dire comporre le diversità in una unità più grande, che non c'è ancora ma che via via si va facendo, in questo essere segno e strumento di una speranza che viene dall'alto.
0: Il Papa sta per lasciare lo stadio Bernabéu, vediamo che ancora sta salutando gli oltre 80.000 presenti allo stadio, le cifre parlano di 80.000 presenti, lo stadio Bernabéu ne può contare 83.000, poco più di 83.000. Crediamo che lo stadio si possa parlare di tutto esaurito,
1: sì, sì, sì,
0: questa sera a Madrid. Il Papa decisamente, Sebastian, sta per lasciare salutando lo stadio Bernabéu, un momento di festa. Sebastian, tu che conosci molto bene la cultura latinoamericana ma anche la cultura spagnola, come possiamo chiudere questa intensa giornata del Papa a Madrid?
3: Allora, sto
0: cercando di rimettere insieme i tanti fogli.
3: Sto cercando,
0: ma tutti quanti abbiamo tanti fogli su questo
3: tavolo. Rimettere insieme i fogli
0: radiofonico.
3: Anche le emozioni, perché è molto difficile sintetizzare tutta la densità che stiamo vedendo nella chiesa che pellegrina a Madrid, che pellegrina in Spagna. Allora parlavamo di 17 pietre che sarebbero state benedette, non le abbiamo viste in questo incontro con la comunità diocesana, benché sia stato previsto nella scaletta dell'evento. Allora io rimango con questa idea della chiesa missionaria in uscita, no? Che ci ricordava Papa Leone nel suo intervento e che riprende l'Evangelii Gaudium di Papa Francesco, no? Quindi questa chiesa sinodale missionaria in uscita che tutti siamo chiamati a costruire.
0: Grazie a Sebastian Sanson. Noi da Federico Corruvolo ti ringraziamo, ascoltiamo le ultime battute dallo stadio.
4: Che sto tentando di recuperare il pulso.
0: Bueno, perché sono
3: i presentatori dicono che stanno cercando di riprendersi dall'emozione.
1: L'emozione.
3: È stato un discorso con un significato, con una bellezza così belli. Lui è stato così vicino, così cordiale. Mi è piaciuto sentire quel gol del Bernabéu. Avete superato le aspettative. La festa continua. La festa prosegue e vi lasciamo adesso con un inno che ci rallegrerà. Famiglia del Bernabéu, famiglia del Madrid, David Bustamante.
0: E noi amici ascoltatori ci salutiamo proprio su questo inno che dalla regia ascolteremo via radio e tramite anche il video di Vatican News. Io ringrazio per la collaborazione tecnica qui a Roma Luca Rossi in regia, grazie a Sebastian Sanson, collega della redazione spagnola che ci ha aiutato nella lingua spagnola, grazie anche a Don Federico Corrubolo che ci ha accompagnato con le sue notizie e approfondimenti spirituali e storici nella conoscenza della vita della Chiesa di Madrid. Domani il Papa all'ora di pranzo saluterà Madrid per arrivare a Barcellona. Noi saremo ancora come Radio Vaticana e Vatican News in diretta per seguire il Papa in questo suo quarto viaggio apostolico, in questo caso in Spagna. Da Luca Collodi e da Alessandro Guarasci, grazie per l'attenzione. La linea torna allo studio centrale.

0: tastiere. Un programma a cura di Pierluigi Morelli.
1: Un cordiale saluto ai radioascoltatori da Pierluigi Morelli e bentrovati a Tastiere. Quest'oggi la nostra trasmissione si aprirà con il ricordo di un autore italiano dimenticato, un autore di aquilano di nascita, Bonaventura Barattelli, che nacque il 22 ottobre 1888 appunto nella città abruzzese e si formò in questa città completando però i suoi studi a Milano. Barattelli, un compositore ormai dimenticato appunto, ma che ha lasciato una impronta piuttosto interessante nella musica strumentale, soprattutto del suo periodo. Morì il 21 giugno del 1933, sempre all'Aquila, per una tubercolosi. Ascolteremo ora una sorta di piccola suite per pianoforte, Nigra, che è composta dai brani Nigra, a mo' di danza, quasi alla marcia, raccontando, senza titolo, Mare tranquillitatis. Esegue al pianoforte Tommaso Manera.

Di Bonaventura Barattelli avete ascoltato la suite pianistica Nigra nella esecuzione al pianoforte di Tommaso Manera. Ed ora rimaniamo in ambito pianistico e ascoltiamo un compositore più o meno contemporaneo a Barattelli. Infatti era nato nel 1860 e morì nel 1941, Jan Paderewski. Compositore che, oltre ad essere stato un eccellente pianista e compositore, appunto, fu anche un importantissimo uomo politico polacco. Infatti, lui fu nella neonata Repubblica Polacca il primo a ricoprire la carica di primo ministro. Successivamente fu anche ministro degli esteri e fu colui che per la Polonia firmò il celebre Trattato di Versailles. E ascolteremo di questo autore il concerto per pianoforte e orchestra in La minore, opera 17, nei movimenti Allegro, Romanza, Allegro molto vivace. Esegue Eva Kupiec al pianoforte, con la Radio Symphony Orchestra Frankfurt diretta da Hugh Wolf.

Di Jan Paderewski avete ascoltato il concerto per pianoforte e orchestra, opera 17 in La minore, nella esecuzione al pianoforte di Eva Kupiec con la Radio Symphony Orchestra Frankfurt diretta da Hugh Wolf. Ed ora proseguiamo ascoltando di Jean-Philippe Rameau un estratto dai Pièces de Clavecin, Parigi 1724. Ascolteremo Allemande, Les Rappels des Oiseaux, Rigaudon, Musette en Rondeau, Tambourin, Les Tendres Plaintes, Les Nuits de Sologne et Deux Doubles, Les Tourbillons, Les Cyclopes, Les Lardons, La Boiteuse. Esegue al clavicembalo Pieter Jan Belder.

0: di Jean-Philippe Rameau avete ascoltato un estratto da Pièce de Clavecin, Parigi 1724, nell'esecuzione al clavicembalo di Pieter Jan Belder. E termina qui la trasmissione odierna. Da Pierluigi Morelli grazie per averci seguito anche quest'oggi. Vi ricordo che questa trasmissione, come tutte le altre dei programmi musicali, è possibile riascoltarla in podcast sul sito vaticannews.va, sezione podcast. Buon proseguimento di ascolto e buona serata.
1: Vi ricordo la nostra email programmi.musicali@spc.va.

0: La parola del giorno. Dal primo libro dei Re. In quei giorni Elia il Tisbita, uno di quelli che si erano stabiliti in Galaad, disse ad Acab: «Per la vita del Signore, Dio di Israele, alla cui presenza io sto, in questi anni non ci sarà né rugiada né pioggia, se non quando lo comanderò io». A lui fu rivolta questa parola del Signore: «Vattene di qui, dirigiti verso oriente, nasconditi presso il torrente Cherit, che è a oriente del Giordano. Verrai dal torrente e i corvi, per mio comando, ti porteranno da mangiare».
1: Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, vedendo le folle, Gesù salì sul monte, si pose a sedere e si avvicinarono a lui i suoi discepoli. Si mise a parlare e insegnava loro, dicendo: «Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Beati quelli che sono nel pianto, perché saranno consolati. Beati i miti, perché avranno in eredità la terra. Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Beati i perseguitati per la giustizia, perché di essi è il regno dei cieli. Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e, mentendo, diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia. Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli. Così, infatti, perseguitarono i profeti che furono prima di voi».
2: Sul monte Cristo consegna ai discepoli la legge nuova, quella scritta nei cuori, non più sulla pietra. È una legge che rinnova la nostra vita e la rende buona, anche quando al mondo sembra fallita e miserabile. Solo Dio può chiamare davvero beati i poveri e gli afflitti, perché Egli è il sommo bene che a tutti si dona.

una con amore infinito. Solo Dio può saziare chi cerca pace e giustizia, perché Egli è il giusto giudice del mondo, autore della pace eterna. Solo in Dio i miti, i misericordiosi e i puri di cuore trovano gioia, perché Egli è il compimento della loro attesa. Nella persecuzione Dio è fonte di riscatto, nella menzogna è ancora di verità. Perciò Gesù proclama: rallegratevi ed esultate. Queste beatitudini restano un paradosso solo per chi ritiene che Dio sia diverso da come Cristo lo rivela. Chi si aspetta che i prepotenti saranno sempre padroni sulla terra rimane sorpreso dalle parole del Signore. Chi si abitua a pensare che la felicità appartenga ai ricchi potrebbe credere che Gesù sia un illuso. E invece l'illusione sta proprio nella mancanza di fede verso Cristo. Egli è il povero che condivide con tutti la sua vita, il mite che persevera nel dolore, l'operatore di pace perseguitato fino alla morte in croce. È così che Gesù illumina il senso della storia, non quella scritta dai vincitori, ma quella che Dio compie salvando gli oppressi.

di Herman Hesse, l'uomo con molti libri e altri racconti. Legge Raffaella Castelli.

Nel padiglione del giardino di Pressel, un racconto dell'antica Tübingen, 1913. Erano gli anni venti del secolo scorso e anche se allora la vita era diversa dalla nostra, tuttavia il sole splendeva e il vento spirava non altrimenti da oggi e da ieri sulla verde e pacifica valle del Neckar. Bella e lieta giornata di prima estate era salita sopra l'alb e regnava festosa sulla città di Tübingen, sul castello e i vigneti, sul Neckar e sull'Ammer, sul collegio e sulla chiesa. Si specchiava nel fiume fresco e scintillante e inviava le tenere ombre giocose delle nuvole sul selciato illuminato dal sole della piazza del mercato. Nel collegio teologico i giovani chiassosi si erano appena alzati da tavola dopo il pranzo di mezzogiorno. Gli studenti, divisi in gruppi, chiacchieravano, ridevano e litigavano, bighellonando negli antichi corridoi pieni di echi e nel cortile lastricato, tagliato in obliquo da una linea d'ombra spezzata. Coppie di amici stavano l'una accanto all'altra alle finestre o vicino alle porte aperte delle stanze. Dai volti dei giovani, lieti, seri, allegri o sognanti, riluceva la bella e calda giornata di sole e qua e là, in una giovinezza ardente e presaga, qualche fronte ancora fanciulla risplendeva di sogni immortali. Fronti che oggi sono nuovamente onorate da giovani grati ed entusiasti. Sporgendosi da una finestra del corridoio che dava sul Neckar, il giovane studente Edward Morike contemplava la verde regione meridionale. Una coppia di rondini gli sfrecciò davanti esultante, tracciando degli archi giocosi e bizzarri nell'aria assolata. Il giovane sorrise spensierato, arricciando le labbra di una bellezza strana. Al ventenne, che gli amici amavano per il suo brio inesauribile, accadeva sovente che, nei momenti di serenità, il mondo si impietrisse in un quadro incantato, dove se ne stava con occhi stupiti, sentendo l'enigmatica bellezza del mondo come un monito e quasi come un dolore sottile e segreto. Così come è sufficiente sfiorare una soluzione salina pronta per l'uso o in inverno l'acqua fredda immobile perché queste si rapprendano in cristalli e si solidifichino come per incanto, allo stesso modo per il giovane animo di poeta era bastato quel volo di rondini per far sì che il Neckar, la verde linea delle cime immobili degli alberi e il paesaggio montuoso là dietro, leggermente velato di nebbia, si irrigidissero in un'immagine trasfigurata e purificata che parlava ai suoi sensi delicati con la nobile voce, solenne e dolce, di una superiore realtà poetica.

Ora la luce allegra giocava più bella e amichevole tra le folte chiome degli alberi, la catena dei monti, immateriale e densa di significati, correva in basso verso la velata lontananza. Più spirituale si alzava dalla riva il sorriso di erba e cespugli, e più oscuro e possente parlava il fiume impetuoso, come da primordiali sogni divini, come se il verde degli alberi e le montagne, il mormorio del fiume e le nuvole in corsa tendessero ansiosi alla liberazione e all'eterna sopravvivenza nell'animo del poeta.

Il giovane confuso non comprendeva appieno queste voci supplichevoli. La vaga consapevolezza di una vocazione interiore, divenire lo specchio trasfiguratore della bellezza del mondo, cominciava appena a destarsi tra i presentimenti della bella fronte, lieta e pensosa, e la coscienza di un marchio portatore di solitudine non era ancora penetrata con le sue pene nell'anima del poeta. Certo, spesso fuggiva da queste ore incantate e misteriose, cercando rifugio presso gli amici, scosso da un dolore improvviso e bisognoso di consolazione come un bambino spaventato. Nella sua nervosa solitudine chiedeva appassionatamente musica e chiacchiere e serate più intime. Purtuttavia, la malinconia dissimulata da mille capricci e l'insoddisfazione presente anche nella gioia gli erano ancora estranee. Bocca e occhi sorridevano con intatta freschezza e sul suo volto puro non era ancora apparso nessuno di quei segni segreti rivelatori di impaccio e timore della vita che conosciamo dai ritratti dell'amato poeta, eccetto forse un'ombra fuggevole e passeggera. Mentre così assorto respirava la tenera giornata estiva, per alcuni attimi completamente solo, lontano e fuori del tempo, arrivò uno studente correndo su per le scale con furia chiassosa. Vide il giovane in contemplazione, gli fu accanto con balzi irruenti e appoggiò con violenza entrambe le mani sulle esili spalle del sognatore. Spaventato e strappato da sogni profondi, morì che si girò, il volto ombreggiato da un'espressione di rifiuto e offesa. Gli occhi grandi e miti riflettevano ancora lo splendore del breve rapimento. Ma subito sorrise, afferrò una delle mani appoggiate sulle sue spalle e la strinse forte. «Vai, Blinger! Avrei dovuto immaginarlo! Cosa fai? Dove corri?» Wilhelm Weiblinger lo fulminò con gli occhi azzurri e le labbra piene e increspate si storsero imbronciate come la bocca di una donna viziata e altezzosa. «Dove?» esclamò con quel suo fare brusco e irrequieto. «Se non nel mio rifugio cinese là fuori, tra le vigne, o forse meglio ancora in un'osteria qualsiasi per affogare nella birra e nel vino finché solo le cime più alte si innalzino dallo sporco e dal fango? Oh, riccio scontroso, tu sei l'unico con cui potrei andarci, ma alla fin fine anche tu, forse, sei soltanto un ipocrita e un marcio filisteo. No, io non ho più nessuno in quest'inferno, non ho amici e tra un po' nessuno mi frequenterà più. Non sono un buffone, un egoista rognoso e un ubriacone dissoluto. Non sono un traditore che vende le anime dei suoi amici, ogni animuccio un ducato, all'editore Frank.» Morike sorrise e guardò il volto agitato e furioso dell'amico, così familiare e al tempo stesso così strano nel suo miscuglio di brutale sincerità e patetica commedia. Da qualche tempo Weiblinger non portava più i lunghi riccioli fluenti con i quali era apparso a Tübingen e che gli avevano procurato fama e scherno. In un momento di commozione se li era fatti tagliare dalla forbice della moglie di un conoscente. «Sì, Weiblinger», disse lentamente Murike, «non rendi facili le cose. Quella volta hai sacrificato i tuoi riccioli, ma che ti eri ripromesso di non bere più birra prima di mezzogiorno, questo sembra... l'hai dimenticato di nuovo.» L'altro lo guardò con un gesto enfatico di disprezzo e gettò all'indietro la testa d'atleta. «Ecco, adesso cominci anche tu a farmi la predica. Ci mancava solo questo. È una disperazione. Ma io ti dico... venderai il ricordo dei tuoi giorni migliori per un piatto di lenticchie e rinnegherai il tuo amico di gioventù per un aumento di stipendio. Perché vedi, sarà una vergogna e un peccato mortale passare per amico di Weiblinger e il suo nome sarà cancellato dalla memoria dei giusti e dei pii. Riccio scontroso, tu agisci di soppiatto e dover esserti amico è la mia maledizione, perché anche tu mi ritieni un essere abietto e se vengo da te disperato
e mi getto sul tuo petto, allora mi rimproveri dicendo che ho bevuto birra. No, mi è rimasto soltanto un amico, uno solo, e andrò da lui. Lui è uno come me, e la camicia gli penzola dai pantaloni, e da 20 anni è pazzo, così come lo sarò io tra poco. Si interruppe. Armeggiò spazientito con la lunga sciarpa che gli pendeva dal collo, la ficcò sotto il panciotto e all'improvviso aggiunse con tono più dolce e quasi di preghiera: «Senti, voglio andare da Holderlin. E vieni anche tu?» Moriche mostrò il paesaggio che si intravedeva dalla finestra aperta con gesto ampio e indeterminato. «Guarda fuori che bello! Come tutto riposa in pace e respira il sole. Anche Holderlin una volta ha visto tutto ciò quando ha composto l'ode al Nekar. Sì, certo, vengo anch'io.»

andò avanti, ma Weiblinger rimase là per un attimo e guardò fuori. Come se per la prima volta Morike gli avesse fatto vedere per davvero la bellezza del paesaggio noto. Poi gli corse dietro e lo prese per il braccio e annuì ripetutamente, pensieroso, e il suo mobile volto era diventato immobile e teso. «Sei arrabbiato con me?» chiese brevemente. Morike si limitò a sorridere e proseguì. «Sì, è bello là fuori», disse ancora Weiblinger, «e qui Hölderlin, da quando ha cominciato a cercare in patria la sua Grecia, ha forse scritto le sue cose più belle. Tu lo capisci anche meglio di me. Tu riesci a rubare una tale bellezza e poi a renderla di nuovo. Io non ne sono capace. Ancora no. Non riesco a essere così tranquillo e silenzioso, così maledettamente paziente. Forse un giorno, quando sarò vuoto, indifferente, vecchio».

uscirono dal cortile del collegio. Quando furono al sole, Weiblinger si tolse il cappello e respirò avidamente l'aria calda. Passando lungo case vecchie, silenziose, con gli scuri verdi rivolti a sud chiusi per la calura, scesero giù fino alla casa del falegname Zimmer, dove un carico d'assi d'abete tagliate di recente era accatastato con cura e brillava nel calore lucente, diffondendo un odore gradevole. La porta di casa era aperta e non si udiva alcun rumore. Il falegname stava ancora riposando. Quando i giovani entrarono in casa dirigendosi verso la scala che saliva alla stanza con l'erker del poeta folle, nel buio corridoio si aprì una porta. Dal soggiorno illuminato dal sole si riversò un tenero fascio di raggi luminosi e in esso apparve una ragazza, la figlia del falegname. «Salve, signorina Lotte», salutò Moriche gentile. Lei scrutò per un attimo il vano in ombra, abbagliata dalla luce, poi si avvicinò. «Buongiorno, signori. Ah, sono loro. Salve, signor Weiblinger. Sì, è di sopra. Lo portiamo a fare una passeggiata, se ci è permesso», disse Weiblinger con la voce carezzevole. «È giusto con questo tempo? I signori vanno di nuovo nel padiglione di Pressel?» «Sì, signorina Lotte. Qualcuno può venire poi a prenderlo? Chiedo solo, se non è possibile, lo riportiamo qui noi. Si viene sempre volentieri a casa sua, signorina.» «Ma che? No, no, verrò io a prenderlo. Però che non stia troppo a lungo al sole cocente, non gli fa bene.» «Grazie, starò attento. Allora, arrivederci.» La ragazza sparì e il fiotto di luce rifluì dietro la porta della stanza. I due studenti salirono e trovarono la porta della stanza di Hölderlin aperta a metà. Moriche camminava lentamente, intimidito. Nonostante le visite frequenti, davanti a quella soglia provava sempre un leggero imbarazzo. Weiblinger, invece, avanzava in fretta. Bussò allo stipite della porta e, non ricevendo risposta, la spalancò con precauzione.

Avete ascoltato Herman Hesse, l'uomo con molti libri e altri racconti. Edizioni e studio Tesi. La voce è di Raffaella Castelli.

Anna Albertini vi dà il benvenuto all'ascolto della prima parte del Convoi nella notte. Per Notte Jazz trasmettiamo la prima parte di Our Monk. Phil Woods, sassofono contralto, Franco D'Andrea, pianoforte.

Per Notte Jazz abbiamo trasmesso la prima parte del compact disc Our Monk, Phil Woods, sassofono contralto, Franco D'Andrea al pianoforte. La seconda parte verrà trasmessa martedì prossimo alla stessa ora. E per concludere Bernard Dexler al pianoforte e il suo gruppo.

Avete ascoltato musica con Bernard Drexler al pianoforte e il suo gruppo. Si conclude così la prima parte del Con voi nella notte. Per la rubrica La Sinfonia trasmettiamo di Richard Strauss, Sinfonia in Fa minore opera 11 per grande orchestra. Rundfunk Sinfonieorchester Berlin dirige Karl Anton Rickenbacker.

Per la rubrica La Sinfonia abbiamo trasmesso di Richard Strauss, Sinfonia in Fa minore, opera 12 per grande orchestra. Rundfunk Sinfonieorchester Berlin, ha diretto Karl Anton Rickenbacker. Per la rubrica Musica da camera ascoltiamo di Franz Lachner, ottetto opera 156 per fiati. Esegue il quintetto Chalumeau con Sabine Meyer al clarinetto, Niklaus Frisch al corno, Jürg Steinbrecher al fagotto.